0: Capital Gold. Gold.
1: Gold. Gold.
2: Riempi la notte di grande musica con Radio Capital.
0: Capital Gold.

Capital Gold. Listen to the night.

0: Capital Gold. Gold.
1: Riempi la notte di grande musica con Radio Capital.
0: Capital Gold.

0: Capital Gold.
1: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. Come il TV Samsung OLED 55S 90F, tuo a soli 999 euro. Regolamento nei

0: punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Chiudi gli occhi, che note sono?
2: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
3: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
4: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
3: Un thriller emozionante.
5: Scordatelo, ho chiuso.
3: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
6: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
3: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema. Scopri gli orari su My Movies.
7: Quest'estate segui il suono che ti porta a Zagabria in Croazia. Zagreb Classic, musica classica, jazz, danza sotto le stelle. Dal 19 giugno al 3 luglio, in pieno centro città. E l'ingresso è libero. A Zagabria la musica è ovunque. Info zagreb.hr.

0: Capital Gold, il programma cult che ascolti solo su Radio Capital.
1: Yes indeed, yes indeed. Strange feeling tonight. Change it all.

0: Capital Gold.
1: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
2: Dal 4 al 6 giugno torna il Green and Blue Festival al Museo della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano. Più di 100 ospiti italiani e internazionali si alterneranno sui palchi del festival. Dibattiti, workshop, spettacoli, mostre e DJ set. Il tema del festival di quest'anno è Noi, perché dalla crisi climatica ne usciamo tutti insieme. Cittadini, istituzioni, imprese e associazioni. Ingresso gratuito. Registrati su greenandblue.it. Salvare il pianeta è un impegno collettivo.

0: Mediatroni. Cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. Come il TV Samsung OLED 55S90F, tuo a soli 999 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Le notizie delle 6 a Radio Capital. Buongiorno da Roberto Ciuti. Iniziata l'operazione di terra di Israele in Libano. Negli ultimi giorni l'IDF ha esteso le operazioni oltre la linea gialla nelle aree del Libano meridionale. Le truppe hanno condotto raid mirati su aree in cui Hezbollah mantiene infrastrutture e basi operative. 28 i morti nelle ultime ore. Intanto, secondo i media israeliani, in un raid è stato ucciso il nuovo capo dell'ala militare di Hamas. Tragedia in Belgio: un treno passeggeri ha travolto uno scuola sui binari, 4 morti, tra cui 2 ragazzini. Elisa Matta.
2: Avevano appena 12 e 15 anni i 2 alunni morti stamattina a Buggenhout, nelle Fiandre, insieme all'autista del minibus su cui viaggiavano e a un'accompagnatrice. Frequentavano un istituto per studenti con disturbi comportamentali, emotivi e dello spettro autistico. Non sono ancora chiare le dinamiche dell'incidente. Secondo le immagini delle telecamere, il passaggio a livello era chiuso e c'era il semaforo rosso. Il Belgio è sotto shock. Il premier Bart De Wever si è detto profondamente rattristato e anche la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, ha mandato le sue condoglianze.
1: Un operaio di 30 anni di un'azienda di logistica è morto nel tardo pomeriggio di ieri, schiacciato dal muletto su cui stava lavorando nella zona industriale di Catania, e si è trattato della terza morte sul lavoro di ieri dopo gli operai che avevano perso la vita in mattinata vicino a Lucca e in provincia di Reggio Emilia. Jonas Vingegaard ha vinto in solitaria la 16ª tappa del Giro d'Italia con arrivo a Carin, Svizzera, conquistando così il 4º successo in questa edizione, tutti ottenuti in salita. Il danese rafforza in questo modo la sua leadership. Capital News torna alle 7.
0: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
3: Anticiclone africano dominante sul nostro paese, clima quindi molto caldo, pienamente estivo. Nella prima parte della giornata avremo un ampio soleggiamento da nord a sud, con presenza al massimo di poche nubi a carattere irregolare. Non sono attese piogge. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare in maniera rilevante, cieli sempre sereni o al massimo poco nuvolosi ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
4: All'Esselunga scende in campo una collezione che fa squadra. Fino al 15 luglio, ogni 25 euro di spesa o 50 punti fragola, ottieni un bollino digitale per collezionare la linea di ceramiche Emile Henry. Solo con carte fidati. Info nei negozi e su esselunga.it.
5: Quando assaggi un pane morbido con barbabietola, carote, fiocchi d'avena e sesamo. Quando ti dicono che è misura. Panavena Viola Fibra Extra, ricco di fibre e buono da non crederci. Misura, gustati il benessere.
0: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Oggi abbiamo aperto con gli America, Sister Golden Hair, per questo mercoledì.
1: Good morning.
2: Bonjour.
3: Good morning.
4: 早上好.
5: Buongiorno.
6: Calimera.
7: Buen dia.
8: Ohio.
9: Buongiorno Capital.
0: E buongiorno da Silvia Mobili. Marco Maisano ritornerà la prossima settimana, quindi vi terrò compagnia io per queste giornate. C'è sempre Sergio Martelli che è la colonna del mattino e vi porta fino a The Breakfast Club. Questa è la nostra giornata, il nostro mattino che si apre con l'informazione, con le ultime notizie. Allora, io mi sono svegliata molto presto questa mattina, un po' di stanchezza c'è ovviamente per venire qui in tempo, anche per preparare il programma, anche se insomma non mi voglio lamentare, non sono un tipo lamentoso e c'è sempre chi sta peggio, però bisogna stare anche attenti a lamentarsi troppo, perché ieri abbiamo parlato di intelligenza artificiale. Negli Stati Uniti un robot umanoide ha stabilito un record impressionante, ha smistato 250.000 pacchi per 200 ore consecutive in diretta streaming, quindi 200 ore, quindi possiamo essere forse un giorno, non lo so, sostituiti da un umanoide di là in regia, forse, non lo so, anche qui, ma penso di sì, perché già ci sono le voci dell'intelligenza artificiale. Ed è stato poi seguito tra l'altro da milioni di spettatori, una diretta che è stata definita ipnotica, un po' come il video ASMR, sai quali sono, quelli che fanno così, che tutti parlano in questa maniera e ti fanno un po' rilassare. A proposito di lavoro invece, c'è chi si deve già mettere veramente lì a impegnarsi, perché ha fatto tantissime promesse. Ieri abbiamo fatto una panoramica sui nuovi sindaci in tutta Italia e i sindaci appena eletti devono dimostrare di saper fare almeno quello che hanno promesso. A Reggio Calabria il centrodestra è tornato al governo della città dopo 12 anni, ieri ne avevamo parlato, il nuovo sindaco ha vinto con una campagna elettorale direi molto energica, l'onorevole Cannizzaro, che è diventato famoso proprio per i suoi comizi, è stato accostato un po' a Cettola Qualunque. E c'è un reel molto carino che è stato montato da Excursus Vite, che ha messo insieme tutte le sue promesse. Quindi ecco, amici di Reggio Calabria, sentite bene questo reel, segnatevelo e poi vedete se davvero Cannizzaro riuscirà a mantenere tutte le sue promesse.
10: Continueremo Reggio ad ospitare un salone nautico di tutto rispetto a livello europeo. Abbiamo pensato con Roberto, col ministro Tajani, di poterla candidare a città missione del piano Mattei. E per la regina, e possa ritornare nella massima serie per i che Reggio possa avere
0: regina,
10: il polo fieristico e congressuale più bello, più grande, più funzionale, non della Calabria ma del sud Italia. Asfalteremo tutte le strade, partendo dalle periferie, inaugureremo

0: sud Italia o comunque tra i più belli del sud Italia.
1: Tra i più belli, forse il più bello no, però tra i più belli. E queste sono tutte le promesse di Cannizzaro. Invece a Salerno De Luca non ha perso tempo, niente festeggiamenti, cioè, ha pubblicato un post sul suo profilo social, si è sempre fatto fotografare di spalle, è andato subito a controllare i cantieri bloccati, ha dichiarato guerra ai parcheggiatori abusivi. Lui sta già girando tutte le strade e dice: questo perché? Perché c'è questa roba? Qui bisogna finire. Adesso io penso scatterò la rescissione dei contratti, adesso andrò a vedere guerra ai parcheggiatori abusivi, di tutto di più. E poi ecco, comunque, per chi ve lo dico, insomma, ve ne dovete fare una ragione, perché lui nei vari comizi De Luca ha fatto capire che non mollerà.
0: Fino a quando avrò un respiro combatterò per Salerno, per la Campania, per il sud.
2: Ve lo dico subito, non abbiate dubbi, staremo qui ancora per molti molti anni.
1: Che suona un po' come una minaccia. Per chiudere un po', no, questa panoramica sui sindaci, c'è un caso molto pittoresco: il nuovo sindaco di La Terza, Giuseppe Cristella, ha avuto il 43-36% di preferenze, ha celebrato la vittoria arrivando su un carro trainato da un cavallo bianco. È una scena un po' da film western. È arrivato in carrozza e vabbè, l'ha battuta. Adesso La Terza è in carrozza, questa era la battuta, La Terza in provincia di Taranto. E sentiamo proprio le sue parole.
3: La dedica a chi? A chi dedichi?
4: Alla mia famiglia, a mia moglie, alle mie due figlie che hanno sopportato tante ingiustizie in questo primo scorcio di campagna elettorale, ma soprattutto ai laertini che mi vogliono bene, che mi amano, ed è la prima volta che un sindaco viene rieletto per la terza volta.
3: Ma è anche la prima volta un sindaco a cavallo, vuol dire che La Terza sta a cavallo?
4: Sì, sta a cavallo La Terza, perché daremo le risposte soprattutto ai più deboli, soprattutto ai cittadini che si sentono abbandonati, perché io sono il sindaco della gente.
1: Ecco, comunque questa è la parte più bella, secondo me, la parte iniziale di quando si è sindaco, che insomma uno vabbè ha promesso tantissime cose e continua a farlo e dice: adesso vedrete che tutto quanto cambierà. Invece quello che è cambiato, e diciamo chiudiamo ormai questa parte dedicata alle varie elezioni, è che il candidato di Trump alle primarie repubblicane per il Senato ha superato il 60%, con oltre il 60% dei voti, il senatore in carica Cornyn. Si chiama Ken Paxton, procuratore generale del Texas, ha ribaltato subito al primo turno Cornyn e affronterà il Dem Tallarico alle elezioni di midterm. Tra l'altro lui era stato messo sotto accusa dal suo stesso partito per corruzione, ma questo non fa niente. E ovviamente Trump ha già detto che i suoi candidati sono vincenti e quindi ha nuove ragioni per sostenerli sempre di più.

0: Finora nessun sindaco ha promesso una Ferrari, no? Viaggeremo tutti in Ferrari in questa città, no? Perché mi piace, durante le campagne elettorali se ne sentono di tutto e di più. Mi raccomando, segnate sempre le promesse che vi fanno i candidati, poi andate lì, presentate la lista dopo un anno e dite: ma scusa, ma la regina in Serie A, poi alla fine ce l'abbiamo fatta, così tanto per dire al nuovo sindaco di Reggio Calabria. Ieri a Palazzo del Quirinale è stata presentata al Presidente della Repubblica Mattarella la nuova Ferrari Luce alimentazione elettrica. Tra l'altro poi ci saranno vari eventi, il 30 maggio proprio a Roma i visitatori la potranno vedere, la potranno scoprire, così come potranno ammirare da vicino anche altri modelli iconici della storia della Ferrari. Solo che a gelare l'entusiasmo sono arrivate le parole dell'ex presidente della Ferrari Luca Cordero di Montezemolo, che non ha nascosto diciamo le sue perplessità sul nuovo modello e più in generale sulla situazione del cavallino.
1: Si rischia la distruzione di un mito, mi dispiace moltissimo. Spero di che si tolga il cavallino almeno da quella macchina.
2: Che dobbiamo fare con la Cina?
1: Che questa è sicuramente una macchina che almeno i cinesi non ci copieranno.
0: Ecco, insomma, ha detto in maniera molto gentile e molto educata, dicendo: è brutta. Questo è un po' il senso delle parole di Luca Cordero di Montezemolo. C'è da dire però che comunque il titolo ieri a Piazza Affari ha perso l'8,37%, bruciando 5 miliardi di euro, un valore che corrisponde al costo di circa 9.000 nuove Ferrari Luce, perché sappiatelo, se mai vi era messa in testa l'idea di comprarne una, che sì, le prime consegne arriveranno entro la fine dell'anno, il prezzo è di 550.000 euro. L'onda

vita con una gioia infinita. Sono le 6:22, ancora una buona giornata da Silvia Mobili. Mi dicono che ci sono state delle immagini che hanno visto su Sky di G24, si vede inquadrato il presidente Mattarella con una smorfia di disappunto perché insomma ha visto la Ferrari, ma vabbè, queste sono speculazioni, ha visto la Ferrari che non, a quanto pare non è piaciuta a molti. Devo ammettere, vabbè, io non è che capisca molto di auto, non è che mi abbia tanto colpito, però non sono certo io una grande esperta. Amici romani, c'è questa possibilità il 30 maggio di andarla a vedere da vicino. Andate un po' su Google a vedere dove passerà questa nuova Ferrari, la Ferrari Luce, e poi magari commentate insieme a noi.

0: Good morning.
1: Bonjour.
2: Good morning.
3: Ohio.
4: Buongiorno Capital.
5: Domenica 7 giugno a Party Like a DJ torna Capital Live.
6: Vieni a festeggiare Radio Capital al Castello Sforzesco di Milano.
7: Capital Live, 30 anni di bella musica.
8: Sul palco con noi ci saranno Aria,
9: Bert,
10: Angelica Bove,
11: Blu Vertigo,
12: Alberto Fortis,
13: Santa Marea.
14: Capital Live.
7: Domenica 7 giugno a partire dalle 16
6: nel cortile delle armi del Castello Sforzesco.
7: L'ingresso è gratuito.
6: Non prendete impegni.
7: Vi aspettiamo per vivere insieme la musica di Radio Capital.
15: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
16: RS Productions e My Movies presentano...
17: Arriveranno opere da mezza Italia e tu ne sarai l'unico responsabile.
18: Largan, voi siete sicuro che lui sia l'uomo giusto per la nostra operazione?
17: Allora, Rotondi, sarai all'altezza dell'operazione salvataggio?
19: Questo è il segreto. La vera arte vale per sempre.
20: Adesso sei solo Pasquale.
16: I colori della tempesta, dal 21 maggio al cinema. Scopri le sale e gli orari su mymovies.it.
21: Aste Bolaffi ricerca e valuta oggetti di prestigio in tutta Italia per inserirli nelle prossime aste. Dalle monete ai gioielli, dai dipinti agli orologi, dai vini agli accessori moda e molto altro. Chiedi info o prenota subito il tuo appuntamento al numero 800 100 818 o scrivi a info@astebolaffi.it. Aste Bolaffi, dal giusto valore ai tuoi oggetti preziosi.
22: Colombo non ha scoperto l'America. Il sole non è giallo. Napoleone non era basso.
23: Sì, ma perché questo tono dark?
24: Perché il podcast True Crime funziona sempre, Emi, fidati.
23: Però posso almeno dire che ogni giorno raccontiamo storie assurde e falsi miti?
24: No, ne fai fare alla voce.
22: Miti da sfatare, di Emilio Silvestri e Francesco Martinelli. Disponibile ovunque ascolti i tuoi podcast. Sempre che non succeda nulla ai conduttori.
24: Ce l'ha con te.
22: Una produzione One Podcast.
25: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
26: Ma perché lo fai?
27: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
25: Perché non lo fai?
28: Radio Capital. Solo bella musica.

0: qua, dammi di là, promettimi questo, cerca di mantenere. Parlavamo appunto di Silvia, ci abbiamo sentito anche cose un po' folcloristiche, a dire la verità. Poi c'è sempre un bilancio, chi ha perso, chi ha vinto, poi alla fine nessuno mai perde, no? C'è sempre una ragione, sempre un qualcosa che mettono in mezzo. Comunque centrodestra, centrosinistra, chi ha vinto, chi ha perso, a dire la verità alla fine da queste amministrative abbiamo visto un dato, che a perdere sono state soprattutto le donne. Vi spiega il perché il direttore Edoardo Buffoni.
1: Buongiorno, c'è un paradosso. In Italia il presidente del Consiglio è una donna, Giorgia Meloni, e la leader dell'opposizione è anche Elly Schlein. Eppure nel nostro paese le donne che si candidano e che vengono elette sono meno di prima. Stiamo andando indietro anziché in avanti nella riduzione del divario tra i sessi in politica. Le ultime elezioni comunali ne sono un chiaro esempio. C'erano solo 9 candidate sindache su 77 nei 18 capoluoghi di provincia. Di queste solo una è stata eletta, anzi confermata, Giovanna Bruno, per il centro-sinistra ad Andria in Puglia. Se facciamo una percentuale, le donne candidate erano circa il 10%, la percentuale più bassa dal 2021. 9 capoluoghi al voto su 18 non avevano proprio alcuna candidata donna: Mantova, Venezia, Prato, Macerata, Chieti, Crotone, Reggio Calabria, Agrigento ed Enna. Come si vede, non c'è differenza tra nord, centro e sud. Se guardiamo poi i comuni più piccoli, non capoluogo, in gara per guidarli c'erano solo uomini nel 61% dei casi, la netta maggioranza. E in quasi la metà dei piccoli comuni, tra i 5.000 e i 15.000 abitanti, non si è trovato nemmeno un terzo di donne da inserire in lista, come prevede la legge. Segno che le donne neppure ci provano a candidarsi, sembrano come respinte da un sistema dominato da sempre dai maschi. Anche il governo nazionale d'altronde non fa eccezione. Sono donne soltanto 5 ministri su 24, la percentuale più bassa degli ultimi 7 governi. Solo il governo Renzi nel 2014 aveva la metà esatta dei ministeri guidati da donne. Se guardiamo nel Parlamento, lì le donne elette sono solo un terzo. I partiti più rosa sono il Movimento 5 Stelle, Azione e Italia Viva. Fratelli d'Italia e Partito Democratico sono alla pari, 31% donne. Negli ultimi anni la presenza delle donne in politica è diminuita a tutti i livelli, dal Parlamento ai consigli comunali, e la parità di genere è peggiorata. Tra le grandi città solo Genova e Firenze hanno sindache donne. Insomma, Giorgia Meloni sembra la classica eccezione che conferma la regola. Ci sentiamo questa sera con Doris Zaccone alle 18 con il nostro TG0, sempre qui su Radio Capital.

0: Io vi porto adesso in Inghilterra, vi porto a Gloucester perché si è svolta la tradizionale gara del rotolamento del formaggio. I partecipanti si lanciano giù da una collina molto ripida e inseguono una forma di formaggio, il Double Gloucester, che rotola a tutta velocità. Vince chi arriva per primo in fondo, vivo secondo me, e poi si porta a casa il formaggio. Ora sentite senti. È una gara questa. C'è anche il vincitore, eh? Si sente anche il vincitore.
1: It was fun. People need to do it. All the people that are watching here. If you live scared, you're gonna die scared. And that's the worst way to live, I think.
0: Cioè anche filosofo, perché dice: se tu hai paura nella vita, poi avrai una vita piena di paura e non la vivrai mai intensamente, capisci? Tutto questo perché hai acchiappato un formaggio, sta forma di formaggio. Poi lo potete vedere, lui tra l'altro il campione è un noto youtuber tedesco, Tom Kopke, che ha conquistato per il terzo anno consecutivo la principale gara maschile, perché poi si dividono pure, capito? Per

questo formaggio che rotola, poi penso te lo puoi portare a casa e te lo cucini. Tra l'altro, 24 anni, ha battuto lo storico campione Chris Anderson, che viene soprannominato il re della collina. È un evento che richiama migliaia di spettatori, certo che si svolge al di fuori dei circuiti ufficiali per motivi di sicurezza, però continua ad essere tollerato anche perché arrivano in migliaia. È un po' una tradizione storica della zona, si fa, e tra l'altro potrebbe risalire addirittura all'epoca romana, pensate un po'. Oh.

0: altro al 342-342-2190 ci hanno scritto che abbiamo parlato prima di questa gara del rotolamento del formaggio a Gloucester. Ci sono queste persone, si lanciano giù da una collina per andare ad acchiappare questa forma di formaggio, però ci dicono che in zona Orvieto a Ficulle c'è un torneo molto simile. Si chiama Gioco del Ruzzolone, con una forma di formaggio che viene fatta rotolare con un bastone, e poi ci dice forse su un percorso apposito in pendenza. Quindi tutto il mondo è paese alla fine, anche perché dicevamo poi questo gioco sembra che derivi da una tradizione romana. Ecco, ricordiamoci che gli antichi romani poi sono arrivati fin lì, hanno conquistato mezzo mondo. Noi invece andiamo a Grosseto perché un istituto ITS è finito al centro di una polemica per l'installazione di un bagno accessibile a tutti indipendentemente dal genere. Sulla porta però, oltre ai simboli tradizionali di uomo, donna e persona con disabilità, compaiono anche figure come Batman, una sirena, un alieno, insomma, per dire siamo tutti quanti uguali. Questo però ha suscitato critiche da parte di un deputato di Fratelli d'Italia, messo su un post, ci sono stati poi tanti commenti, e noi ne parliamo con il presidente della provincia di Grosseto, Francesco Limatola. Benvenuto su Radio Capital, buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno.
0: Allora, questa polemica, non so se ve l'aspettavate, raccontiamo anche che cosa è successo, come mai avete avuto questa iniziativa, poi ovviamente sui social un pochino tutto si ingrandisce.
1: Sì, guardi, troppo spesso nelle polemiche sui social i fatti poi finiscono per essere trascurati. La sede dell'ITS IT a Grosseto è stata inaugurata oltre un anno fa. Si tratta peraltro di una realtà di grande rilievo per il nostro territorio, che forma giovani, sviluppa competenze e crea opportunità concrete nel settore agroalimentare. Questi spazi, compresa la cartellonistica che è stata al centro della polemica, peraltro non sono stati realizzati dalla provincia di Grosseto, di cui io sono presidente, che ha messo a disposizione gli spazi all'interno della cosiddetta cittadella dello studente, che ospita diverse scuole superiori, garantendo quindi anche quella continuità tra l'istruzione superiore e quella post diploma. Sono stati realizzati dall'ITS, che ha avuto incomodato d'uso gratuito il nostro, questi spazi, nell'ambito peraltro di un progetto culturale e formativo con un obiettivo peraltro molto molto chiaro, quello di garantire che ogni studente, ogni studentessa possano sentirsi accolti, rispettati e liberi di vivere in un ambiente serena. Peraltro all'inaugurazione era presente anche l'assessore alla cultura di Grosseto, e un anno fa nessuna polemica. La polemica è stata sollevata dall'onorevole di Fratelli d'Italia Fabrizio Rossi. Sì. Ecco, c'è un dato molto semplice che forse si è voluto mettere in secondo piano. Da oltre un anno i ragazzi e le ragazze frequentano quotidianamente quella sede, utilizzano quegli spazi e quei bagni, e non è stata sollevata alcuna obiezione e problemi di alcun tipo. Questo, ecco, credo dovrebbe far riflettere. Probabilmente i giovani su questi temi sono molto più avanti di qualche adulto e sicuramente più maturi di una certa politica, che preferisce alimentare polemiche anziché poi ascoltare la realtà.
0: Ecco, infatti è stata poi una polemica social, poi come si sa, no? Quando si scrive qualcosa su queste piattaforme tutto si ingrandisce. Però da un altro punto di vista, alcuni sostengono che questi simboli ironici come Batman, l'alieno, possano però banalizzare dei temi seri. Condivide questa critica?
1: L'ITS ha usato un po' di leggerezza per parlare di inclusione, che non è uno slogan, ma è davvero cultura del rispetto. Significa attenzione verso chi rischia di sentirsi escluso o deriso. Ecco, ridicolizzare questi temi, a mio avviso, trasmette un messaggio profondamente sbagliato, soprattutto alle nuove generazioni. Io credo che le istituzioni dovrebbero svolgere il compito opposto: unire anziché deridere, educare al rispetto anziché alimentare divisioni. Quei bagni, peraltro, sono bagni completamente a norma, e sono stati fatti proprio per garantire che ci sia davvero inclusione, che è uno dei temi che noi dobbiamo affrontare quotidianamente.
0: Ecco, ci sono altre iniziative sul territorio provinciale per promuovere inclusione e contrastare le discriminazioni, al di là appunto di questo bagno particolare.
1: Ovviamente sì, io come presidente della provincia di Grosseto lavoriamo tanto sull'inclusione, lavorando anche mettendo insieme temi quali lo sport, coinvolgendo i giovani in varie iniziative. Ecco, io penso che noi dobbiamo lavorare concretamente per sostenere la formazione.

0: creazione, creare opportunità per i giovani e contribuire alla costruzione di comunità più civili e rispettose. Ecco, il resto lo lascio sinceramente alle polemiche sui social. Sul territorio devo dire che questa polemica ha lasciato molto, molto basiti le persone, per cui noi continuiamo a lavorare con progetti di inclusione formativi di qualità.
1: Anche perché, insomma, voglio dire, se i ragazzi accettano questa cosa.

0: noi adulti dobbiamo entrare e criticare un'iniziativa del genere, sempre poi anche
1: sì,
0: questo,
1: ma
0: no?
1: Guardi,
0: cioè, tutto sommato.
1: È un anno fa, più di un anno fa, è stata inaugurata la sede nuova dell'ITS, peraltro molto bella, con spazi innovativi.
0: Con tutti i problemi che ci sono adesso, appunto, sulle strutture scolastiche, mi sembra veramente un bel risultato questo. Insomma, uno,
1: tra l'altro ci troviamo all'interno di una cittadella dello studente che è oggetto di grandi trasformazioni che abbiamo messo in campo con la nostra amministrazione. Forse proprio questo ha dato fastidio. Io sono stato rieletto presidente della provincia il 15 marzo scorso. Abbiamo vinto grazie anche al voto dei moderati e dei cattolici che sono più avanti di una certa politica.
0: Ecco, infatti, mettiamola là. Allora, io ringrazio il presidente della provincia di Grosseto, Francesco Limatola, che è anche il sindaco di Roccastrada, che conosco
1: bene.
0: Grazie
1: a lei.
0: Ci ho passato l'infanzia ed è un posto meraviglioso anche dove andare al mare.
1: Concordo in pieno.
0: Grazie, arrivederci.
1: Grazie a lei, buona giornata.
2: Buongiorno Capital.

0: Non si può rimanere fermi con questa canzone. Non ho amato tantissimo il film Dirty Dancing, però devo dire che questa canzone è davvero straordinaria. Allora, a proposito di studenti, c'è un instant poll, si chiamano così quei sondaggi proprio veloci veloci di scuola.net sui ragazzi, sugli studenti che stanno appunto affrontando il mese di maggio. Bene, e oltre 6 su 10 tirano tardi la sera oppure fanno le ore piccole non per andare in discoteca ma per studiare. Perché? Perché maggio è un mese ricco di verifiche scritte orali per tutte le materie. Si sa che per riuscire a finire il programma a volte succede questo, e circa il 20% dei ragazzi dice che vive questa situazione di forte stress prevalentemente proprio nel mese di maggio, quando anche i professori si affannano per recuperare i voti che mancano sul registro. Il dato allarmante è che più del 40% degli intervistati rinuncia alle giuste ore di sonno per stare sui libri, e dice che però non è un'emergenza legata solo alla fine della scuola, in realtà è un'abitudine che hanno avuto un po' durante tutto l'anno scolastico. E questo fa un po' pensare, perché comunque sapete, il sonno è davvero importante, soprattutto poi la stanchezza cronica sui ragazzi possono poi avere delle conseguenze abbastanza gravi. Quindi ragazzi, si studiate, però dormite, cercate un pochino anche di dormire qua e là se potete. Allora, noi abbiamo chiuso qui, Silvia Mobili vi dà appuntamento domani mattina sempre alle 6 con Buongiorno Capital. È in arrivo il giornale radio e poi The Breakfast Club, che vi accompagna fino alle 10 sempre con Sergio Martelli in regia, che rimane sempre lì. Ci sentiamo domani mattina, ciao.
1: Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.
2: Colombo non ha scoperto l'America. Il sole non è giallo. Napoleone non era basso.
3: Sì, ma perché questo tono dark?
4: Perché il podcast True Crime funziona sempre, Amy, fidati.
3: Però posso almeno dire che ogni giorno raccontiamo storie assurde e falsi miti?
4: No, ne fai fare alla voce.
2: Miti da sfatare, di Emilio Silvestri e Francesco Martinelli. Disponibile ovunque ascolti i tuoi podcast. Sempre che non succeda nulla ai conduttori.
4: Ce l'ha con te.
2: Una produzione One Podcast.
5: Questo è il suono di un lingotto d'oro da investimento. L'oro è il modo più semplice e sicuro per proteggere i tuoi risparmi e il tuo futuro. Sono Claudio Boso, presidente di Caris Gold S.p.A. Ogni giorno lavoriamo per rendere l'oro fisico accessibile a tutte le famiglie in Italia. In Caris Gold ci teniamo a fare le cose per bene, perché la fiducia si merita, non si chiede. Caris Gold, l'oro accessibile a tutti, prima di tutti.
6: Messaggio promozionale che non costituisce un'offerta o sollecitazione a investire.
7: 50 anni di prime pagine, un valore che ci unisce. La Repubblica dedica ai suoi lettori una raccolta di prime pagine da sfogliare per ripercorrere assieme 50 anni di storia. Domani in edicola, il terzo album in omaggio con Repubblica. La Repubblica, una storia di futuro.
8: Fare una doccia e indossare abiti puliti. Sedersi a mangiare un pasto caldo insieme ad altre persone. Compiere un atto di generosità nei confronti di chi ha bisogno. Ogni gesto è importante quando fa stare meglio. Destina il tuo 5 per 1000 a Opera San Francesco per i poveri. Un gesto che farà dire anche a te: adesso sto meglio.
9: Le notizie delle 7 a Radio Capital. Buongiorno da Roberto Ciuti. Israele riaccende il conflitto in Medio Oriente. Secondo media dello Stato ebraico, il nuovo leader dell'ala militare di Hamas è stato ucciso, mentre nei raid delle ultime ore nel sud del Libano sono morte 31 persone, tra cui 4 bambini. Gli attivisti del convoglio di

0: Terra della flottiglia, sgomberati dal campo nei pressi di Sirte, rientreranno nelle prossime ore in Italia. Sono 7 gli italiani che si trovano ancora in Libia e, a quanto riferito, torneranno nelle prossime ore. Sono fuggito dalla società appena ho saputo chi è Caroccia. In commissione antimafia l'ex sottosegretario alla giustizia Del Mastro parla del suo coinvolgimento nella 5 forchette SRL insieme ad altri politici di Fratelli d'Italia e a Miriam Caroccia, figlia di Mauro, condannato come prestanome del clan senese. Del Mastro racconta che si è avvicinato al locale per caso perché un locale vicino era pieno.
1: Quel locale lì che ci avevamo fermati, che aveva una struttura simpatica, divertente vista dall'esterno, dopo qualche mese ha detto: ma perché non andiamo là? Ovviamente se avessi saputo, non ci avrei fatto una società, ma non ci sarei andato più immediatamente. Devo dire, così come la precipitosa fuga, appena ho avuto contezza, la precipitosa fuga dalla società testimonia, credo, inequivocabilmente.
0: La procura di Modena chiede una perizia psichiatrica per Salim El Kudri. Il 31enne è stato fermato per strage, lesioni aggravate. 10 giorni fa ha travolto 7 persone con la sua auto, poi ha tentato di accoltellarne una. L'avvocato di El Kudri dice che si tratta di un accertamento opportuno e necessario e non è un modo per sottrarlo alle sue responsabilità. Un'ondata di caldo anomalo attraversa l'Europa. A Parigi 7 morti legati alle alte temperature, record assoluto di temperature a maggio per Londra con ben 35 gradi. In Italia primi bollini rossi attesi domani a Roma, Firenze, Torino e Bologna. E in Italia aumenta il consumo di energia da fonti rinnovabili, una crescita però ancora molto lenta. Chiara Iorio.
2: In 10 anni i consumi elettrici da fonti rinnovabili sono aumentati del 7% dal report di Legambiente. L'anno scorso la capacità di copertura dei consumi elettrici da fonti pulite ha superato il 41% contro il 43,8% delle fonti fossili. Nel 2025 il contributo maggiore è arrivato dal fotovoltaico, seguito dall'idroelettrico e dall'eolico. Per la prima volta a marzo di quest'anno il fotovoltaico ha superato rispetto ai consumi il contributo di tutte le fonti rinnovabili con oltre il 14%. Per Legambiente però servono politiche energetiche più efficaci per superare il 42% di energia da fonti rinnovabili, obiettivo per il 2030, e cominciare a guardare alla decarbonizzazione del 2040.
0: Imma Andrea e Riccardo in studio, inizia Breakfast Club, Capital News torna alle 8.
3: Cascasse il server, finalmente stasera non tiro tardi in ufficio.
4: Ma non usavi un gestionale che ti dava un sacco di problemi?
3: Sono passato a Ranocchi, il nuovo software per commercialisti e consulenti del lavoro.
4: Dicono sia affidabile, con assistenza e rivenditori in tutta Italia.
3: Esatto, in più fa tutto lui e io faccio l'aperitivo.
4: Ranocchi, meno click, più spritz. Scoprilo su ranocchi.it.
5: Caro amico, se solo potessi vedere tutto quello che l'Unione Buddista ha fatto con i fondi dell'8 per mille, se solo potessi. Ehi, aspetta, in realtà puoi. 8 per mille, unionebuddista.it.
6: Radio Capital, solo bella musica.

0: Genesis, 7-7 minuti, parte da qui Breakfast Club. Buongiorno da Andrea, da Imma Bacelere, da Riccardo Quadrano.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Siamo insieme fino alle 10, pronti a partire.
2: Radio Capital. The Breakfast Club.
0: Come state? Tutto bene?
1: Tutto bene, tutto bene.
0: Siete ispirati per questa trasmissione, perché sapete, l'ispirazione è un po' la base della vita. Sì. A volte le cose vanno bene non per come le facciamo, ma per come siamo ispirati.
3: Ma sai che oggi sono ispirata?
1: Oh,
3: mi sento proprio.
0: Ieri dormivi.
3: Ieri proprio una giornata in
0: ha
3: cui
0: cominciato
3: poi...
0: io c'ho sonno, io sbadiglio. Sì, certo, sì, lavorare sì. Con una persona che vicino ti sbadiglia tutto il giorno.
3: Caro mio, sono i rischi del mestiere.
0: Certo, il rischio dello sbadiglio.
3: Però mi sento proprio molto frizzantina.
1: Oh, bene, guarda. Bene, siamo contenti di ciò. Siamo tra l'altro a metà settimana, per missione del mercoledì.
0: È una 27. Uno dei giorni peggiori.
3: Sì,
1: però è 27.
0: Ah, però chi se lo può permettere prende lo stipendio, gli altri
1: ovviamente
0: come IVA, che naturalmente è partita IVA
1: in altre, quindi, in altre porzioni di mese,
3: un anticipo in mese.
0: Tra un po' di nero di qua, un po'
3: sì,
0: di nero di là,
3: quale nero? Sei tu vestito
0: un lavoretto
3: di nero
0: fuori
3: qua.
0: Certo. Che non, ma, non
3: ma
0: si
3: come
0: dice,
3: ti
0: non
3: permetti?
0: Si dice.
3: Ma io ti querelo,
0: cioè, e alla fine anche lei al 27
1: certo.
0: Ci arriva.
1: Tra l'altro noi non abbiamo ancora controllato, quindi non possiamo avere la certezza che ciò che ci spetta sia confluito.
0: Perché sai, quando c'è il passaggio di consegne, poi dice, ma chi deve pagare? Io?
1: Dice, ma io sapevo che doveva pagare con eccetera.
0: Kiriako dice, guarda che devi pagare Elkan.
3: Siete proprio materialisti.
1: Siamo venali.
3: Voi che fate un lavoro così bello, mm-hmm. come quello di parlare agli altri, di stare certo. in radio, state mm-hmm. lì a guardare ai soldi e non all'ispirazione.
0: No, anche perché Elkan ha altro a cui pensare.
1: Dopo cui pensare, che ne parliamo di questa nuova Ferrari elettrica, la Ferrari Luce, che sta facendo molto discutere e che è stata stroncata, tra l'altro, anche dal mercato, dagli analisti. Più avanti
0: non mi aspettavo sia Montezemolo che Briatore,
1: sì,
0: ne hanno parlato benissimo.
1: Poi lo sentiremo.
0: E costa 100.000 euro in più della versione bassa.
1: 550 in totale. 500. Vabbè, poi
3: la Ferrari, che ti aspetti? Gli sconti. Certo. Insomma.
0: Perché parliamo di ispirazione? Perché oggi ci ha molto colpito l'apertura della stampa,
1: sì.
0: Che pubblica la grande foto di Francesco De Gregori, che ieri ha presentato il suo tour nei teatri delle città italiane.
3: Sì, ha presentato anche un documentario che andrà in onda sulla Rai, bravo. Che si intitola proprio Never Green, Perfette molto Sconosciute, riferendo appunto. A tutte le canzoni che non sono diventate famose e che troveranno spazio in questa docufilm.
0: Allora sì. De Gregori non è uno empatico, diciamo, no? Lo sapete, insomma, si presenta così.
1: Da, permettimi di dire, Andrea, scusami, che nel 2012 lui ha scritto una canzone, secondo me significativa in questo senso, è meravigliosa, che a me piace, forse una di quelle che piace più, che si intitola Guarda che non
0: che
1: sono io.
0: Sì. Quando la gente lo ferma per strada
1: è
0: lui che sente,
1: diciamo,
0: dire non sono De Gregori.
1: La demolizione dell'immagine del personaggio pubblico, no? Che certo. non vuole il contatto così.
0: Cioè ogni
1: serrato, no?
0: Ormai dove ti muovi uno certo. come De Gregori poi facilmente riconoscibile, insomma, no?
1: Certo.
0: Nel corpo, come piacerebbe dire a Facciolo,
3: sì.
0: Il corpo è tutto anche nella musica. E lui dice: ho perso l'ispirazione.
1: Sì.
0: Dice: non scrivo più niente, dedico invece il tour a delle canzoni sconosciute che il pubblico non ha assimilato perché non sente. Dice lui anche per colpa delle radio, ma le radio passano le hit, passano i pezzi magari più famosi, non si può passare tutto naturalmente. E dice questa cosa sull'ispirazione, sentiamola.
4: Saranno circa 10 anni che non sento più l'ispirazione ribollire dentro di me. La cosa mi dispiace, ma non ne faccio un dramma. Per scrivere una canzone devi essere ispirato, non basta la tecnica. Io potrei, tecnicamente sono in grado di scrivere una canzone anche in un pomeriggio, ma se non ho l'ispirazione.
0: Capito?
3: L'ha detto. Ma io guarda, canzone sono un po' scettica verso gli artisti che pubblicano un album ogni 6 mesi.
1: Certo.
3: Perché sono un po' d'accordo con.

0: nuove,
1: nuove, no? Quante volte capita di sentire ogni anno uno stesso artista pubblicare un album, un'uscita? L'ispirazione non penso sia facile, no? Da avere sempre, ad avere devi, sempre qualcosa da dire di nuovo e di importante.
0: Pensa che coraggio ammetterlo. Per un artista non avere l'ispirazione.
1: Infatti è incredibile come artista De Gregori.
0: Gli altri
1: io lo amo.
0: Rimangono nel limbo, ogni tanto ci provano a pubblicare qualcosa, ma ormai si sente che non c'è più la forza che c'era prima, no? E invece lui, così come Fossati, Fossati a un certo punto ha detto basta, io non faccio più niente, mi ritiro ufficialmente, mi tiro indietro perché non ho più niente da dire. E De Gregori sta in quel limbo in cui dice però vi presento le canzoni meno conosciute, ma non ho più l'ispirazione.
2: Perché lì si finisce un po' incastrati in quel limbo in cui sei quasi, tra virgolette, costretto a cantare quei classici. Esatto. Lo ha fatto Ivano Fossati, che ha detto di detestare la mia banda Sony Rock, tanto da non suonarla più live, perché diceva ho oscurato tutta una serie di altri lavori che io magari reputo più validi. Claudio Baglioni ha fatto lo stesso con Questo piccolo grande amore, che se vogliamo non possiamo forse definire la sua canzone simbolo, ma forse sì, o quantomeno fra le prime tre. Ho letto che altri artisti, Radiohead, hanno quasi cancellato dalle loro scalette per anni Creep, no? Che è forse il loro pezzo più iconico.
1: Immagino che ogni artista odi un po' il suo successo più grande. Ciò che però fa De Gregori, avendo ulteriore coraggio, e lo spiega proprio in questa conferenza stampa fatta ieri, è togliere non solo il suo successo più grande, ma presentare proprio un concerto dove non ci sono le canzoni più note. In questo caso lui racconta nel 2024 di aver parlato proprio chiaramente ai suoi fan dicendo non troverete qui le canzoni come La donna cannone, non troverete Generale, Rimmel, e quindi quando
0: quelle
1: andiamo ai concerti,
0: canti,
1: d'altra
0: così.
1: Parte dobbiamo dirlo, esatto, ci piace alzarsi e cantare.
0: Però dice
1: insieme.
0: Che Buonanotte Fiorellino dovrebbe chiudere sempre.
1: Buonanotte
0: concerti.
1: Fiorellino chiude. Sì,
2: allora, tra l'altro Lucio al 342-342-2190 ci scrive che nell'ultimo concerto tenuto a Napoli De Gregori è stato molto affabile, simpatico e ha perfino invitato il pubblico a cantare con lui.
0: E se quello lo fa sempre, appunto, alla fine del concerto con Buonanotte Fiorellino.

0: Ciao ragazzi, altro esempio, il grande Francesco Guccini, che da un po' di anni si è ritirato perché appunto diceva di non avere più ispirazione per scrivere nuovi pezzi, e anche lui durante i concerti, nonostante il gruppo, il pubblico la chiami a gran voce, non è molto felicissimo, non è molto felice di eseguire la Velenata, che è uno dei suoi pezzi manifesto. Sì. Ciao Davide.
1: Non suona più, canta pochissimo Francesco Guccini, però appunto ufficialmente non è che ha fatto un passo indietro, così come dicevamo Fossati, no? Che nel 2011 disse: la musica per me è sacra e sempre lo rimarrà, tutto il resto è stato mestiere, e proprio da questo che mi ritiro dal mestiere.
2: Però ha detto la musica rimane sacra. Certo.
3: Ciao ragazzi, Jovanotti ad esempio fa i viaggi in giro per il mondo con la sua bicicletta anche per trovare ispirazione, conoscere nuove musiche, conoscere nuovi ritmi, nuove culture. E poi l'ultima osservazione, che quanti sono gli artisti internazionali e italiani che avrebbero dovuto smettere 2-3 LP prima, 2-3 album prima, perché l'ispirazione l'hanno persa, però questa cosa non l'accettano proprio.
4: Però a volte si ha questa sensazione, sì. Anche noi, insomma, confrontandoci a volte, parlando di musica, diciamo, forse bisognava un attimo aspettare prima di uscire con un nuovo album.
2: Ma allora avete la sensazione che ad esempio queste cose accadano anche nel campo dell'editoria, no? Nella pubblicazione dei libri, quando probabilmente un artista di grande successo viene spinto a pubblicare a ripetizione per cavalcare il successo stesso, e quindi anche continuare ad accattivarsi la simpatia del pubblico, ma magari i prodotti non sono sempre all'altezza di quelli che hanno dato lustro e successo a questa persona.
4: Sentendoti,
2: no?
4: Parlare, ho pensato anche allo sport. Quante
2: certo,
4: volte vediamo
2: anche
4: un grandissimo campione arrivato ormai in fondo, ma che si ostina, sì, a continuare per, immagino, anche una soddisfazione personale, quando ormai in realtà si trascina appunto sul
1: incredibile
4: campo.
1: Questo attacco a Sinner, secondo Imma dovrebbe
4: ha capito invece il riferimento
1: ha dato tanto e
2: Elisa ha dato riferimento sui motori,
1: è giusto, qui, ma il tuo richiamo.
4: Poi pensavo
1: però
4: anche Cristiano Ronaldo, no, oramai chiaramente non è più all'altezza di un
2: intanto ha vinto lo scudetto con l'Al Nassr della Saudi League.
1: Complimenti, ottimo.
5: Buongiorno Radio Capital. Però gli artisti in qualsiasi campo, alla fine i primi 3 lavori sono quelli più iconici. Wow. Quindi anche i Beatles sono durati meno di 10 anni.
1: E calma, che
5: l'ispirazione cessa in tutto. Vasco non è più Vasco, Ligabue non è più Ligabue. I Radiohead non sono più quelli di OK Computer. Buona giornata.
1: Infatti, perché è bella Radio Capital? Perché vedi, comunque ci dà la possibilità di assaggiare i grandi pezzi che sono rimasti certo, iconici di tutti gli artisti che appunto magari non pubblicano più niente di nuovo, ma per esempio l'ultimo tour, no? E questo è l'ultimo tour degli artisti,
2: che non è mai l'ultimo, poi spesso
1: Claudio Baglioni, questi sono quelli che continuano.
4: Ma anche Vasco Rossi aveva tante volte lasciato intendere un evento unico come se fosse un ultimo, ma non lo è stato.
2: Credo
4: ma,
2: che sia davvero l'ultimo tour,
4: per fortuna per i fan che non certo, vedono l'ora di ascoltarlo.
2: Quello annunciato da Umberto Tozzi, se non sì, sbaglio. Che vedi, sta girando adesso, ha detto davvero è l'ultimo.
4: Ma c'è stato un ultimo che è stato davvero l'ultimo?
2: Non lo so, valuteremo.
1: E l'ultimo tour di ultimo?
2: Come si chiamerà?
4: Ma è giovane.
2: È giovane, tanto giovane.
6: Sì, ma il caro Francesco pensa che quelle siano canzoni sconosciute, ma non sa che noi fan veri, le conosciamo tutte. Pensate che io ho anche quel CD di canzoni per bambini uscito qualche anno fa, dove lui effettivamente canta una canzone per bambini, quella sì che è veramente sconosciuta.
1: Vedi? Cioè i fan comunque in qualche modo ti sorprendono, perché certo, le sanno tutte, anche quelle che pensi che siano
2: comunque
1: dimenticate.
2: Guarda che i fan di adesso le sanno tutte, anche quelle di Fulminacci, per esempio, quindi

0: basta ti metti in moto. Con loro sei sempre sul pezzo.
1: Tu ci vedi bene, Stefano?
2: Come dico la Roma, allora vedi da me. No, sì, guarda, è una delle cose, una delle ultime cose sane che è rimasto nel mio corpo ormai martoriato. Tu, Benny, invece purtroppo non vedi.
1: Io non vedo.
2: Non vedi nulla.
1: Io non vedo nulla.

0: Il Mezzogiornale con Stefano Meloccaro e Benny. Dal lunedì al venerdì alle 10. Radio Capital. Solo bella musica.
1: Ciccio, ma lo sai che a 4 italiani su 10 sopra i 30 anni manca almeno un dente?
2: Veramente? Chissà tra quelli che ci stanno ascoltando. Ragazzi, io faccio controlli regolari da Dental Pro.
3: Se anche a te manca un dente, non rimandare. Prenditi cura del tuo sorriso con un check-up. Dental Pro. Scegli di stare bene. Fonte indagine Keystone.
4: Ti hanno appena tamponato? E tra assicurazione, perito e il ricambio non arriva. Non sai più dove sbattere la testa? Chiama subito Car Clinic 815 0000. La tua carrozzeria la ripariamo noi di Car Clinic e sbrighiamo anche le pratiche assicurative. Con Car Clinic è tutto semplice. Riparazioni rapide, zero sorprese, garanzia a vita. Car Clinic, Car Clinic 815 0000.
5: Car Clinic, incidenti senza sbattimenti.
6: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità, relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
7: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
6: Verificare condizioni in negozio.
8: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
9: Siamo in radio, non si vede nulla.
8: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
10: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
11: Mongi Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Mongi, la famiglia italiana del pet food.
12: Tappati le orecchie, chiudi gli occhi. Riusciresti ad andare in bici?

0: cucinare, cantare, vivere, così. Le persone sordocieche ci riescono, grazie alla Lega del Filo d'Oro e al tuo 5 per 1000. Fai ora su 5per1000.legadelfilodoro.it. Stop that.
1: Siamo noi. Ci riconosciamo. Ognuno sulla sua strada, eppure insieme. Vicini, connessi, liberi. Sim Rules. Scopri di più su sim-italia.it.
2: Questo è il suono di un lingotto d'oro da investimento. L'oro è il modo più semplice e sicuro per proteggere i tuoi risparmi e il tuo futuro. Sono Claudio Boso, presidente di Carisgold S.p.A. Ogni giorno lavoriamo per rendere l'oro fisico accessibile a tutte le famiglie in Italia. In Carisgold ci teniamo a fare le cose per bene, perché la fiducia si merita, non si chiede. Carisgold, l'oro accessibile a tutti, prima di tutti.
3: Messaggio promozionale che non costituisce un'offerta o sollecitazione a investire.
4: Ecco la refurtiva McDonald's.
5: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
4: E ci sono anche i McFits irresistibili.
6: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti, prima che dobbiamo restituirli.
7: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia iNano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.
8: In Friuli Venezia Giulia c'è tutto un mondo fantastico. Laghi incantati, verdi colli, castelli fiabeschi, natura incontaminata e un sacco di concerti. Scopri di più su turismofvg.it.
9: Chiudi gli occhi, che note sono?
10: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
11: Da regista premio Oscar Daniel Roer.
12: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
11: Un thriller emozionante.
13: Scordatelo, ho chiuso.
11: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
12: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
11: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema. Scopri gli orari su My Movies.
14: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tane Type 0 salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
15: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Dolores Oriordan alle 7.33 su Radio Capital. Come ogni mercoledì è con noi il nostro economista pop Raffaele Ricciardi. Buongiorno Raffaele.
1: Buongiorno.
2: Buongiorno a voi.
0: Che ciao. Squadra ragazzi, squadra che vince non si cambia. E beh, Imma diciamo ha un ruolo centrale, potrebbe essere la nostra centrocampista.
3: Io voglio essere il portiere.
0: Il portiere di Riccardo,
1: scusa, così mi fai brillare gli occhi, però. No, però diciamo che alla fine Imma è un po' come l'album dei calciatori, no?
3: Sentiamo quando
1: c'è l'album dei calciatori, c'è in primissimo piano la stella. E dietro un po' più defilati tutti
0: io
1: gli
0: pensavo,
1: altri.
3: Cosa mi dovete chiedere dopo la fine della trasmissione? Perché...
0: io pensavo la figurina introvabile.
1: Ah, anche come il pizzaballa.
0: Esatto, il pizzaballa.
3: Vogliamo
0: ce
3: parlare...
0: l'hai il baccelliere tu?
1: Ma io perché stiamo facendo questo? Perché ci stiamo avvicinando al calcio d'inizio dei mondiali di calcio, dove ovviamente, come sapete, noi non ci saremo. L'11 giugno abbiamo fatto un po' un viaggio all'interno di alcune considerazioni, un po' di taglio laterale legate a questi mondiali, no Raffaele?
3: Ma i soldi non sono mai laterali comunque.
1: Neanche tanto.
2: No, avete ragione, sì, ci si diverte diciamo tra gli analisti delle grandi banche d'affari parecchio con dei report, ho visto quello di Bank of America per esempio sterminato, che mette insieme dati diciamo hard, quelli di impatto economico serio, e dati che in modo molto tecnico definirei di cazzeggio puro, insomma senz'altro si sono divertiti.
0: Vero.
2: Anche loro, sarà senz'altro il mondiale, lo sappiamo, quello con il maggior numero di squadre, 48, che rappresentano il 62% del PIL globale, dove ci saranno in campo praticamente 2/3 dell'economia del mondo, numero di spettatori che è previsto a 6,5 milioni, doppiando di fatto il record che detenevano proprio gli Stati Uniti nel mondiale del 94. Insomma gli effetti sono appunto sterminati, diciamo che si arriva a calcolare che ci sarà un aumento del PIL stimato fino a 41 miliardi di dollari, con la creazione di 800.000 posti di lavoro. Diciamo che è previsto che sia anche un affare ovviamente per la FIFA, saranno i mondiali più redditizi della storia. I ricavi diciamo complessivi nel quadriennio, si va a vedere, no, di tutta che anticipa un'edizione, dovrebbero aumentare del 50% rispetto ai mondiali del Qatar, insomma li sappiamo quelli molto contestati, fino a 11 miliardi, 4 miliardi e passa di diritti televisivi, sponsor eccetera. C'è anche la voce della vendita dei biglietti, dell'hospitality eccetera, 3 miliardi, e sappiamo che giustamente, lasciatemi aggiungere, ci sono anche polemiche sui costi eccessivamente elevati di questi biglietti, che facilmente arrivano a migliaia di dollari, di affitti, insomma ragionamenti sul fatto che siamo nel cuore del capitalismo mondiale, no? Sappiamo Messico, Stati Uniti ovviamente e Canada sono i paesi ospitanti, e alcuni dicono che proprio sono i mondiali che segnano il salto del calcio dall'essere sport popolare a essere sport da VIP, per stare in piedi economicamente diciamo. Del cazzeggio invece dicevamo, facciamo se volete il momento strano ma vero, perché c'è anche questo in questi report, no? Quanto vale il trofeo della Coppa del Mondo? Ma intendo proprio l'oro, pesa quasi 5 kg, siamo sui $746.000, pensate il 3.000% in più dal 1974, quando è stata introdotta a sostituire la Coppa Rimé. 19 miliardi tutti i giocatori delle 48 nazionali messi insieme, e il loro valore è questo. L'Inghilterra è quella che vale di più, 1,9 miliardi, poi ci

0: sono Francia e Spagna lì sotto. La IMMA internazionale è Lamine Yamal, il giocatore che poi ha contato di più, 200 milioni.
1: Che è ancora infortunato, peraltro, però dovrebbe recuperare.
0: Allora, altre cose, verranno prodotti video in 4K per coprire 45.000 anni di trasmissione. Ci saranno, diciamo, se pensate la gente che si sposterà per vedere l'evento, 66 miliardi di chilometri in aereo, e anche qui diciamo il tema della sostenibilità è pari a tre volte la distanza tra la Terra e il confine del sistema solare, praticamente. Poi ci sono i mondiali alternativi, hanno fatto. Sì. Se ci fosse il mondiale di chi produce più energia da rinnovabili, vincerebbe il Paraguay.
1: Mi sa che vince solo lì il Paraguay, però non credo che almeno sul campo. Nazionale.
0: E ci sono mille. Se vuoi il mondiale dell'avocado, chi è il primo produttore? Sì. È il Messico.
2: È un report bellissimo.
1: È molto bello. È bellissimo.
0: E poi c'è anche l'intelligenza artificiale. Ci sono i sondaggi, e poi si chiede la domanda alla fine: chi vince? Loro hanno fatto il sondaggio, tra gli operatori vari. Diciamo, l'uomo dice: finale, due terzi dicono Francia o Spagna, fondamentalmente, e si concorda, devo dire, anche con l'intelligenza artificiale. L'hanno chiesto a Copilot e anche lui vede,
3: cioè, dal polpo poll, vi ricordate, dal polpo poll a Copilot.
0: Bravissimo.
3: Che brutta cosa.
0: Ma vi dirò di più, c'è un fenomeno, questo ne parleremo perché è interessantissimo e anche pericoloso per certi versi, che è quello dei mercati predittivi, no? Adesso le scommesse si stanno spostando su questi strumenti che sono poi strumenti finanziari, no? In base ai quali tu compri la possibilità che qualcosa succeda. Era esploso il fenomeno con le elezioni americane, ma poi, per dire, si scommetteva anche su ci sarà o no l'attacco all'Iran, ecco, per intendere. Adesso ovviamente il volume di scommesse si torna a spostare su questi temi sportivi. Per esempio, se io oggi volessi comprare la possibilità che a vincere sarà la Spagna, e lo sto vedendo proprio in questo momento, dovrei spendere $17.50. Se poi vince, io ne ricevo 100, quindi possiamo dire che il mercato attribuisce alla Spagna poco più del 17% di possibilità di vincere. C'è poi la Francia, vedo ora, che era stata sempre in testa, poi è scivolata un filo indietro, poi Inghilterra e Portogallo intorno all'11, Brasile, Argentina, Germania, c'è anche la Norvegia che conosciamo
1: molto bene,
0: con il 2%, e poi ci sono quelli da un centesimo: Arabia Saudita, Qatar, Capo Verde, leggo adesso tra le ultime. Ecco, se io puntassi un centesimo su di loro e accadesse il miracolo, ne incasserei 100, quindi
3: buono,
0: mercato prezza questi.
2: Attenti a Curaçao,
0: si può divertire.
1: Un centesimo su Curaçao,
3: un euro. Va bene.
1: Raffaele Ricciardi, grazie, molto interessante questo aspetto dei mondiali, che non vada soltanto a mettere il focus sul campo. Grazie davvero, Raffaele.
2: Grazie.
1: Alla settimana prossima.
0: Buona giornata e buona settimana. Ciao.

0: Non è stato ancora chiarito se a colpire il tifoso finito in ospedale in maniera molto grave durante il derby, prima del derby Torino-Juventus, sia stata una pietra, un lacrimogeno, una bottiglia. I medici ancora non si sono pronunciati su questo, come non si sono ancora pronunciati sulle condizioni di Marco Basoccu. Oggi arriveranno dei chiarimenti, insomma, ci sono tanti aspetti da chiarire. Sicuramente forse c'è stata una sottovalutazione. Abbiamo parlato tanto dell'altro derby, quello Lazio Roma,
1: sì.
0: Pochissima attesa per Torino-Juventus, che sembrava una partita molto tranquilla e nessuno aveva previsto invece quello che poi è successo fuori
2: con
0: dallo
2: le tifosine che se sì. Le erano promesse, no?
3: Sì, diciamo esatto. Che oggi i giornali ricostruiscono un po' tutte le aggressioni, le minacce, insomma, che ci sono state durante l'anno tra i tifosi della Juventus e quelli del Torino. Ci sono stati anche diversi incontri limitati proprio grazie all'intervento delle forze dell'ordine, e quindi la nostra domanda è: forse siamo stati noi giornalisti a occuparci più di un derby piuttosto che dell'altro, sì. Oppure effettivamente c'è stata un po' una sottovalutazione del rischio rappresentato dallo scontro tra queste due tifoserie molto evidentemente aggressive l'una, certo, con l'altra. Intanto ci sono stati 10 arresti ieri, altri 2, e sono tutti di tifosi della Juventus.
2: La Lega Calcio adesso si è accorta, ha detto forse non è il caso di piazzare i derby alle ultime giornate di campionato, fermo restando che forse per quanto riguarda il derby di Roma sarebbe bastato non piazzarlo nel giorno della finale degli internazionali, certo, di tennis,
3: sì.
2: Sarebbe stata già una mossa secondo me straordinariamente intelligente.
0: Un altro dato che mette l'Italia al primo posto, però non è un primo posto positivo, è che il nostro paese è il primo tra i paesi europei per partite viste illegalmente, quindi per i pezzotti diciamo siamo forti.
3: Questo non è un bel record.
0: No,
3: abbiamo pochi minuti per raccontare però cosa è successo ieri sera, dove Sinner ha vinto nel suo primo turno a Roland Garros, ha vinto facilmente
2: facile,
3: in 3 set. Oggi ci saranno altri italiani in gara, tra gli altri voglio ricordare Jasmine Paolini, che sarà all'orario di pranzo intorno all'1, uh-huh, contro Solana Sierra, che è una tennista argentina, e poi ci sarà anche Cina, che invece sarà verso le 11 contro Jasper De
2: e domani Sinner con Cerundolo in orario,
3: sì,
2: ancora da definire. Però non va passione il valzer delle panchine, io volevo parlare degli allenatori,
0: no? Facciamo parlare,
3: ma dobbiamo sono tutte indiscrezioni, noi parliamo quando ci siamo le notizie,
2: lo so, ma si stanno incastrando,
3: notizie,
2: tutti i tasselli.
0: Solo la Lazio ha piazzato il colpo.
3: Tu ne vuoi parlare perché stai tranquillo,
2: c'è,
3: sei sereno, hai un grande personaggio, no, sulla tua panchina.
2: Cosa si

0: prima l'italiano, verrebbe da dire, parlando di panchine.
1: Prima giusto? Italiano, sì.
0: Prima italiano.
1: Perché insomma, so in questo.
2: Di chi state parlando?
1: In queste porte girevoli delle panchine italiane, diciamo, io mi sono fatto qua uno schemino perché tutto si sta più o meno incasellando. Perché adesso la prima scelta del Napoli dopo l'addio di Conte è proprio Vincenzo Italiano.
2: Ieri c'è stato un incontro
1: con De Laurentiis,
2: sì, con De Laurentiis, quindi sembra così. Probabilmente si valuterà anche l'aspetto di Allegri, che ha appena lasciato la panchina del Milan. Però sì, insomma, i contatti con l'allenatore del Bologna sono molto forti.
1: Ancora l'allenatore del Bologna, però
2: ancora,
1: ecco,
2: allenatore.
0: Quanto mi piace dire il valzer delle panchine.
1: Bellissimo,
2: ma
1: vedevo l'ora.
2: Lo amiamo, ma anche nel pomeriggio sul nostro gruppo parliamo degli allenatori.
1: Poi quindi diciamo italiano al Napoli, il Milan si sta orientando verso questo allenatore basco molto interessante, Iraola, che adesso allena in Inghilterra nel Bournemouth, con il quale ha fatto benissimo portandolo in Europa. Esatto, la Lazio, Gattuso, l'abbiamo detto. Il Bologna a questo punto, se dovesse andare italiano a Napoli, potrebbe fare una scelta fra Di Francesco, che ha salvato il Lecce, e De Rossi, che ha fatto bene comunque nell'ultima parte di stagione a Genoa.
2: Sì, valuta anche Palladino, che è rimasto senza panchina, perché adesso non è anche questo ufficiale, ma insomma l'addio dall'Atalanta è veramente molto vicino.
1: Sicuramente no, lo possiamo dare quasi per ufficiale. Grosso potrebbe andare alla Fiorentina, anzi è molto probabile che sarà lui il sostituto di Vanoli. Il Torino sta guardando ad Aquilani, che può essere un emergente di grande spessore.
0: Scusate, perché non paga invece Spalletti, che ha fatto, diciamo, un campionato fallimentare?
1: L'ho confermato la Juve. La Juve pensa di poter ripartire da lui,
0: perché è arrivato tardi.
2: Ma io sono un po' d'accordo sull'idea di non mandare via gli allenatori dopo una
1: anche
2: parte
1: io,
2: di stagione non
1: sì.
2: ottima, perché comunque sappiamo che un allenatore determina anche un po' il gioco, la squadra, e ci vuole tempo per consolidarlo. Quindi ogni anno avere un cambio di allenatore comunque indebolisce il gioco, la squadra, l'armonia. Io sono un po' d'accordo nel dare fiducia per più di sei mesi
1: almeno
2: a un allenatore, insomma.
1: E poi c'è il mio più grande rimpianto, il comandante Maurizio Sarri, che appunto lascia la Lazio per scegliere l'Atalanta dopo aver detto di no praticamente al Napoli. Anche questo è stato un diniego abbastanza
0: forse
1: sorprendente.
0: Forse aveva a che fare con quel presidente, dice: guarda, io ho già
1: ritorno.
2: Ho bisogno di qualcuno di un po' più cauto.
1: Un ritorno a Napoli di Sarri, che invece ha scelto più il progetto legato all'Atalanta di Percassi. E quindi in questo caso, come dicevamo prima, due allenatori comunque molto bravi.

0: batteria Jeff Porcaro. Al basso Paul McCartney. Al rap Notorious B.I.G. Radio Capital, che formazione fantastica. Radio Capital, solo bella musica.
1: La bella stagione chiama. Eucerin Sun risponde. La protezione completa consigliata dai dermatologi. Acquista un solare Eucerin al 30% di sconto e due al 40%. In farmacia e parafarmacia. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico, liberamente determinato dal rivenditore.
2: Ti hanno appena tamponato? E tra assicurazione, perito e il ricambio non arriva. Non sai più dove sbattere la testa? Chiama subito Car Clinic 815 0000. La tua carrozzeria la ripariamo noi di Car Clinic e sbrighiamo anche le pratiche assicurative. Con Car Clinic è tutto semplice. Riparazioni rapide, zero sorprese, garanzia a vita. Car Clinic.

0: Clinic 815 0000.
1: Car Clinic, incidenti senza sbattimenti.
2: Il cuore è il motore della tua vita. Prenditene cura ogni giorno. Müller's Omega 3 Cardio è un integratore fonte di EPA e DHA che contribuiscono alla normale funzione cardiaca. Prova l'equilibrio tra qualità e convenienza. Prova Müller's Omega 3 in farmacia e parafarmacia.
3: Oggi faccio il testimonial buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
4: Scelgo sempre la formazione più adatta.
2: Fai come Carlo Ancelotti. Con l'assicurazione auto unica Unipol hai coperture complete e un agente al tuo fianco. E se sei un nuovo cliente, ora hai fino al 35% di sconto. Prima di sottoscrivere, leggi i set informativi, fai un preventivo su unipol.it.
5: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
6: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
7: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
8: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
5: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
9: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
10: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
11: Il pesto Tiguglio nasce dalla pestatura rustica. Dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio. È rustico e si sente.
12: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
13: Su DAZN hai il meglio dello sport. Guarda il Roland Garros sui canali Eurosport disponibili su DAZN e molto altro. Attiva DAZN Sports a 7,99€ per il primo mese. Vai su DAZN.com.
14: In collaborazione con Radio Capital torna il Locus Festival, uno degli appuntamenti musicali più amati dell'estate. Dal 18 giugno al 2 settembre in Puglia arrivano concerti ed eventi speciali con grandi nomi della scena italiana e internazionale: David Byrne, John Legend, Subsonica, Scancanensi, Vinicio Capossela, Marcus Miller e tanti altri. Tra Bari, Loco Rotondo e location uniche, la musica prende forma. Scopri tutte le date su locusfestival.it e capital.it.
15: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il responsabile del personale.
16: Perché il mio stipendio in corone islandesi?
15: Mi hai detto che ami l'Islanda.
16: Ma vivo in Italia.
15: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
17: Le notizie delle 8 a Radio Capital. Buongiorno da Roberto Ciuti. Israele ha ucciso il nuovo capo dell'ala militare di Hamas a Gaza City. L'annuncio è arrivato dal ministro della difesa israeliano Katz. Intanto nei raid delle ultime ore sul sud del Libano ci sono stati 31 morti, tra cui 4 bambini. L'industria europea rischia di sparire in 25 anni, persi 7.000 miliardi di PIL. Lo ha detto il presidente di Confindustria Emanuele Orsini durante l'Assemblea Nazionale a Roma, alla presenza di Mattarella e Meloni. Orsini richiama l'unità europea ma lamenta la mancanza di competitività e le regole che, dice, costringono le imprese a scappare dal continente.
18: L'Europa è sempre più necessaria, ma deve cambiare strada e marcia. Nessun paese europeo ha le risorse politiche ed economiche per affrontare da solo le sfide che abbiamo davanti. Gli Stati Uniti e la Cina la

0: massicci investimenti pubblici e privati. Noi crediamo nell'Europa, ma siamo molto preoccupati per le scelte dell'Unione in questi ultimi anni. Bruxelles non ha chiaro cosa significhi competitività, perché non facciamo politiche per mantenere l'industria nel nostro continente. Al contrario, le spingiamo ad andarsene e a delocalizzare.
1: Nel mese di aprile in Europa occidentale c'è stato un aumento di immatricolazioni di auto del 7% rispetto allo stesso mese del 2025. Da inizio anno la crescita di vetture vendute rispetto allo scorso anno è stata del 4,8%. È ancora in gravi condizioni il ragazzino di 12 anni accoltellato dal padre a Napoli. L'uomo era in crisi di astinenza. Dopo aver colpito due volte il figlio alla schiena, ha tentato il suicidio prima di essere disarmato dalla compagna. È stato arrestato per tentato omicidio. Aumentare di 5 euro il prezzo delle sigarette. La proposta di legge supera le 50.000 firme e arriva in Parlamento. Enzo Panizio.
2: Prevede rincari su tutti i prodotti da fumo, comprese le sigarette elettroniche. Così un pacchetto potrebbe superare 10 euro, ma nelle casse statali entrerebbero 800 milioni di euro all'anno, da destinare al sistema sanitario nazionale, dicono le organizzazioni che hanno avanzato la proposta, tutte impegnate nella lotta ai tumori. Tabacchi più costosi hanno portato a una riduzione significativa del numero dei fumatori negli altri paesi europei che hanno introdotto misure simili, il che vuol dire meno casi di patologie correlate e meno fondi della sanità pubblica spesi per queste cure. In Italia fuma circa un quarto della popolazione adulta e il fumo è responsabile del 90% dei casi di tumore del polmone, senza contare altre malattie cardiovascolari e respiratorie.
1: Tre italiani qualificati al secondo turno del Roland Garros di tennis. Ieri, oltre a Sinner, passano anche Arnaldi e Darderi, eliminata tra le donne Cocciaretto. Capital News torna alle 9.
3: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
4: Anticiclone africano dominante sul nostro paese, clima quindi molto caldo, pienamente estivo. Nella prima parte della giornata avremo un ampio soleggiamento da nord a sud, con presenza al massimo di poche nubi a carattere irregolare. Non sono attese piogge. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare in maniera rilevante, cieli sempre sereni o al massimo poco nuvolosi ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
5: Protetto quando fai sport? Ma vai da Conad! Fino al 25 giugno, con una spesa minima di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello, l'assicurazione che ti protegge in caso di infortuni durante la pratica sportiva. Scopri il regolamento su assicurazioni.conad.it.
6: Una cittadina isolata.
7: Ma che cosa? Internet è scomparso!
6: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
8: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
9: Questa settimana alla Coop il pomodoro ciliegino a solo 1,98 euro in confezione da 1 chilo. Conviene al tuo portafogli e alla tua voglia di primavera.
10: Ma cosa ci fa qui una coccinella?
9: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 31 maggio. La Coop sei tu.

0: Bowie alle 8:08 minuti. Parte da qui la seconda ora di The Breakfast Club con Andrea Riccardo e Imma. Siamo insieme fino alle 10. È il 3 agosto, segnatevi, forse molti di voi l'hanno già fatto. È il giorno in cui il formato cartaceo della carta d'identità non sarà più legalmente valido.
1: Attenzione, indipendentemente dalla data di scadenza, proprio non avrà più alcuna validità.
0: Pensa che scherzo del destino, il mio compleanno è il 4 agosto e mi scade la carta il 4, ma io naturalmente sono entrato nel portale per richiedere la possibilità. Sì, dopo vari tentativi ho un ottimo appuntamento a ottobre, il 27 ottobre a Tivoli.
1: A Tivoli, quindi neanche su Roma. Roma
2: fa un bel giro.
0: Io da agosto a ottobre non saprei come fare.
1: In queste ultime ore si è parlato di file infinite a Roma e non solo, di persone che appunto dovevano cercare di trasformare la loro carta d'identità da cartacea a quella digitale, con delle difficoltà che pensavamo fossero state superate, perché ne abbiamo parlato anche in altre circostanze, ma evidentemente non è così. Proviamo a fare chiarezza questa mattina con Pino Battaglia, che è assessore alle periferie e servizi anagrafici del Comune di Roma. Assessore, buongiorno.
0: Buongiorno assessore.
2: Buongiorno.
3: Buongiorno, buongiorno.
0: Caro assessore, com'è possibile che nel 2026, in un mondo sempre più digitalizzato, dobbiamo ancora fare la fila per avere un rinnovo di una carta? Quindi i miei dati ce l'hanno, hanno tutto, perché non me lo spediscono a casa, o perché devo rifare di nuovo tutto l'iter, no? Per avere una carta d'identità che al momento so che ad agosto io non potrò avere.
3: Allora, diciamo, non è lunga da spiegare adesso. Allora, intanto è un documento che si fa su istanza di parte, non può essere spedito a casa, abbiamo anche ragionato su questo, e tenete conto che i comuni, Roma compreso, agiscono per nome e per conto del Ministero degli Interni. La carta d'identità non è più rilasciata dal comune, ma è rilasciata, come vedete nelle CIE, così è scritto, dal Ministero dell'Interno, che lo fa attraverso i comuni. E tra l'altro, anche avendoci tutti i dati, c'è la novità delle CIE, che è l'impronta digitale, che va presa a sportello, insomma, in una macchinetta che ci mette, che ci dà in dotazione il Ministero degli Interni attraverso l'Istituto Poligrafico Zecca dello Stato, dove si prendono le impronte digitali. Quindi necessariamente non può essere fatta a distanza,
1: si può fare solo in presenza, insomma. Quindi
0: per questo discorso. E qual è l'inghippo allora, assessore? Perché non riusciamo a

0: a portare avanti tutte queste richieste?
1: Non riusciamo a portarlo da, intanto diciamo che noi ormai da un anno, almeno io da un anno mi sono insediato, e da un anno stiamo facendo una campagna dicendo che dal 3 agosto 2026 la carta d'identità cartacea non sarebbe stata più valida neanche come documento per circolare in Italia. Notizia che si sa già negli anni passati, quindi diciamo che probabilmente anche le notizie, le campagne di comunicazione fatte non hanno mai efficacia, perché come sempre noi magari aspettiamo, come dire, proprio all'ultimo.
2: C'è anche un po' colpa del cittadino, no, in sostanza, no, che diciamo, si è mosso tardi, assessore. Diciamo,
0: io sono mesi che ci sto provando.
2: Infatti,
1: arrivo anche alla questione sì. dell'agenda C, insomma, della piattaforma del Ministero degli Interni. Ora è del tutto evidente che, però, insomma, diciamo, adesso non è che il cittadino si è mosso tardi, che poi uno arriva a un certo punto, si rende conto che la sua lista scadendo, che non è più, e quindi c'è un picco in questo periodo. Noi abbiamo cercato di mettere in campo tutte le misure possibili, intanto cercando di favorire chi ha la cartacea.
0: Io ho la cartacea,
2: quindi non per il rinnovo, diciamo, della digitale.
0: In che cosa mi favorite? Diciamo, aspetti, in che cosa?
1: Guarda, che noi abbiamo attivato ormai da aprile, da metà aprile, sì. abbiamo attivato una mail dedicata municipio per municipio, quindi non si va più sull'agenda CIE per coloro che devono sostituire la cartacea. Scrivono al proprio municipio con una mail che è la stessa per tutti i municipi, cambia il numero, e il municipio gli fissa un appuntamento, questo per favorire le cartacee, dentro le cartacee per favorire le cartacee prive di passaporto, cioè quelle persone che hanno solo la carta d'identità cartacea, certo. e che quindi non potrebbero, cioè mentre tutto sommato il 4 agosto se uno gira con la carta d'identità cartacea a Roma probabilmente non gli succede nulla, non può prendere un aereo, però
0: perché l'unico documento è quello. Però, certo.
3: Ma senza... è vero che ci sono anche delle agenzie private che davanti a questi ritardi, insomma, si sostituiscono un po' all'amministrazione pubblica e permettono di prendere appuntamenti ma a pagamento?
0: Pagando. Cioè posso andare in un'agenzia privata?
1: Allora, anche su questo anche si è fatto molto, diciamo, molto cancan. Allora, il problema è, se voi avete provato e non ci riuscite, l'agenda C, avete capito come funziona, non è gestita da noi, l'agenda C è gestita dal Ministero degli Interni. Ogni persona può entrare con il proprio SPID e prendere fino a 5 appuntamenti, questo per consentire a ciascuno di noi magari di prenderlo per la mamma anziana, il papà,
2: altri familiari,
1: altri familiari. A 5, al quinto appuntamento ti blocca l'agenda, non ti consente più di prendere altri appuntamenti fino a che uno dei 5 non viene lavorato, e quindi di conseguenza hai questo slot. Molte agenzie che fanno, insomma, diciamo che si mettono lì con più dipendenti su più PC, si mettono, non hanno nulla da fare, stanno H24 prendono gli appuntamenti, cioè,
3: sì, ovviamente, però la questione questo è chiaro, la questione è che un cittadino disperato, perché come ci stanno scrivendo ora i nostri ascoltatori, devo prendere un aereo, non solo a Roma, parlo in generale, mi trovo in una situazione po' d'urgenza.
1: Posso dire che Roma è quella messa meglio,
2: bene.
1: A noi abbiamo, ad oggi a Roma abbiamo 195.000 romani che hanno sulla carta d'identità cartacea, quindi non abbiamo, diciamo, su 2.800.000 sono 195.000 i romani ancora ieri che hanno la carta d'identità cartacea.
3: Però poi finiscono a ottobre a Tivoli, come è successo ad Andrea, com'è possibile?
1: No, e se Andrea va nel suo municipio, scrive la mail,
0: oggi lo faccio subito.
3: Perfetto, almeno abbiamo una soluzione.
1: Gli do anche l'indirizzo se vuole.
0: Dopo alla fuori onda, vedi.
2: Poi dicono che
0: ma lei ce l'ha.
1: No, stanno sul sito gli indirizzi, sono pubblici.
0: Ma lei battaglia ce l'ha la carta d'identità elettronica?
1: Spero. Sì, però io ce l'ho da almeno 4 anni.
2: Quindi da prima che assumesse quello di assessore.
0: Scusi, l'ultima, a Parma dice mi hanno spedito la carta d'identità a casa.
2: Sì, però credo che fosse un rinnovo, immagino.
1: No, aspettate. Allora, la carta d'identità ti viene. Allora, la carta d'identità elettronica funziona così: proprio perché non la rilasciamo noi, tu vai allo sportello, fai tutta la pratica.
0: Fai la pratica e poi dopo.
1: E ti danno un foglio che vale per una settimana nelle more che ti arrivi la carta d'identità, perché quei dati.

0: vanno al Ministero degli Interni, che stampa fisicamente le carte e le tesserine di plastica, è quella che arriva a casa. Se dai l'indirizzo di casa, o ti arriva per esempio in municipio, se dici che te la vai a prendere.
1: Chiaro, non c'è una procedura da remoto, allora, che si può fare,
0: non
1: però.
0: C'è, esatto,
1: è perfetto,
0: diciamo,
1: questo molto chiaro.
0: Verranno spedite a casa, perché
1: certo,
0: io consiglio di farvela spedire in municipio, però,
2: certo, certo. Qual è la mail, quindi, assessore? A questo punto io ne approfitterei.
0: La mail è sostituzione chic, sostituzione chic, chic tutto attaccato,
2: sì,
0: trattino basso,
2: sì,
3: underscore, vai
0: underscore, urgenze. Punto MUN, è Milano, Udine, Napoli.
2: Punto MUN,
3: sarà un municipio, sì,
0: esatto, il numero del municipio è da 01 a 15,
3: certo, quello adesso lo vedrà, certo, a seconda della, sì, residenza, sì.
0: comune.roma.it,
2: okay. Breve, breve,
1: perfetto.
3: Per fortuna,
1: no, molti ascoltatori l'hanno richiesto,
3: l'hanno,
1: quindi
3: richiesto,
1: grazie,
3: è vero, va bene, allora, grazie all'assessore,
0: ci scrive al proprio municipio e ci sarà proprio un omino che risponde,
3: okay, fisicamente, d'accordo,
0: l'appuntamento nella mail, visto da un'altra informazione di, sì, servizio, nella mail va messo chiaramente il proprio nome, cognome, codice fiscale, recapito telefonico.
3: Va benissimo, molto chiaro. L'assessore
0: può essere utilizzata anche, diciamo, se qualcuno ha motivi di urgenza che però prescindono dalla cartacea, anche magari gli hanno rubato tutti i documenti e quindi, diciamo,
3: certo. Pino Battaglia, assessore alle periferie, servizi anagrafici del Comune di Roma, grazie per i chiarimenti, buon lavoro, grazie, buona giornata,
0: grazie,
3: grazie, buona assessore, buona, grazie.
4: Questa è Radio Capital.

0: troppo addosso.
1: Ah, è più facile avere la carta d'identità elettronica che l'indirizzo. Era vero.
2: Allora, sì, non
3: adesso,
2: è
3: allora, per servizio scrivere pubblico, no, adesso, Andrea lo ripeterà.
2: Esempio,
3: allora,
2: se volete scrivere in Baccelliere, sì, im underscore baccelliere chiocciola proteste Radio Capital underscore sempre ragione imma.com.
4: No, adesso vediamo quello allora, giusto. Vai.
3: No, ma è impossibile da ridirlo.
2: Sostituzione ecco. CIC.
4: Sostituzione
2: CIC, perché cartete underscore. Intanto dovete trovare l'underscore, che non è facilissimo, dovete provare.
3: Io sbaglio sempre.
4: Io ci metto tra i 20 e i 25 minuti perché di solito.
2: È un po' sottostimato l'underscore, è molto importante.
4: Molto, sì.
2: E rivalutiamo l'underscore, vai, perché più grande lo deve scrivere.
3: Allora, già è lungo l'indirizzo, dai, se ti metti anche a commentare l'underscore.
2: CIC, underscore, urgenze. Punto Moon, che non è luna
4: come avevo pensato inizialmente.
2: Perché dice, ma che c'entra la luna, scusate,
4: no, no, Moon, M-U-N, municipio,
2: no, Moon,
3: Moon.
2: Beh, segue il numero del municipio 010203 quando volete, chiocciola,
4: ok,
2: comune punto Roma punto it,
4: quando scriverete it capirete che avete già fatto una cosa molto importante, cioè,
3: scrivere l'indirizzo è più difficile che scriverla
4: molto complicato. Dai, sentiamo.
5: Buongiorno, sono Leonardo.
2: Ciao Leonardo.
5: Vi volevo dire che c'è un altro argomento grave del rinnovo della tessera digitale. I conti bancari saranno bloccati alla data del rinnovo, del mancato rinnovo, perché non c'è in banca un documento valido a sostegno del conto corrente.
2: Allora, chiama l'amica che lavora banca.
5: È gravissimo.
2: Che cosa state dicendo? Ma è davvero.
3: Allora, non
2: cosa
3: è ciò che ci ha spiegato il.
2: Guarda che come ci rimette solo la banca. Perché
3: non abbiamo per ora notizie di questo. Comunque faremo una verifica, perché nel caso effettivamente sarebbe molto grave. Non credo che si arriverà al blocco immediato, no, il giorno successivo, ecco, al 3 di agosto.
6: Ragazzi, mentre scrivi la mail ti è già scaduta un'altra volta la carta d'identità.
4: È quello. Già la devi rinnovare, perché
2: non è male.
4: Fatto
3: ma
4: indirizzo.
3: Qualcuno scrive sostituzione chic. No, chic.
4: Chic.
3: Che chic.
2: Noi siamo sostituzione radical chic.

0: Con loro sei in buona compagnia.
1: Il programma scansonatissimo che state ascoltando si intitola Fattore C.
2: Ma non mi metterai i bastoni tra le ruote anche oggi, perché no, è da ieri che voglio trattare questi argomenti.
0: Fattore C con Mary Cacciola e Flavia Cercato, dal lunedì al venerdì a mezzogiorno.
1: È così bello innamorarsi follemente, ma è così bello anche sentire la follia in onda qui a Fattore C.
0: Radio Capital, solo bella musica.
3: Ragazzi, vocale di emergenza. Si avvicina la festa di Marta. È tutto pronto. Tuta nuova, attillatissima. E proprio oggi mi è venuto un fastidio intimo. Che faccio?
4: Puoi provare Meclon Lenex.
5: Conosci Meclon Lenex?
4: Meclon Lenex.
5: Ce l'hai, Meclon Lenex.
6: Contro la sensazione di prurito intimo e irritazioni da fattori esterni, puoi provare Meclon Lenex. Lenisce, protegge, previene. Meclon Lenex, dalla parte di noi donne. Meclon Lenex è un cosmetico Alfa Sigma.
7: Questa settimana alla Coop il pomodoro ciliegino a solo 1,98 € in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli e alla tua voglia di primavera.
8: Ma cosa ci fa qui una coccinella?
7: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 31 maggio. La Coop sei tu.

0: di felicità.
1: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Andria 1931 con burrata di Andria IGP, capocollo di Martina Franca, olio Evo Toscano IGP e crema di cime di rapa. Vieni a provarlo in Autogrill.
2: Cascasse il server, finalmente stasera non tiro tardi in ufficio.
3: Ma non usavi un gestionale che ti dava un sacco di problemi?
2: Sono passato a Ranocchi, il nuovo software per commercialisti e consulenti del lavoro.
3: Dicono sia affidabile, con assistenza e rivenditori in tutta Italia.
2: Esatto, in più fa tutto lui e io faccio l'aperitivo.
3: Ranocchi, meno click, più spritz. Scoprilo su ranocchi.it.
4: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A, Life Company.
5: Una doccia, un pasto caldo, degli abiti puliti. Sono le cose più semplici, quelle che fanno stare meglio. Destina il tuo 5 per 1000 a Opera San Francesco per i poveri. Un gesto che farà dire anche a te: adesso sto meglio.
6: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana gonfiabili assortiti per adulti e per bambini a 7,99 euro. E da giovedì, kit rasatura Philips a 19,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
7: Ti hanno appena tamponato e tra assicurazione, perito e il ricambio non arriva. Non sai più dove sbattere la testa? Chiama subito Car Clinic 815 0000. La tua carrozzeria la ripariamo noi di Car Clinic e sbrighiamo anche le pratiche assicurative. Con Car Clinic è tutto semplice. Riparazioni rapide, zero sorprese, garanzia a vita. Car Clinic, Car Clinic 815 0000.
8: Car Clinic, incidenti senza sbattimenti.
9: È ora di cambiare la cucina. Arancucina è la scelta migliore per la cura dei dettagli, il rispetto per

0: L'ambiente e l'innovazione. Entro fine mese, acquistando una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, avrai il piano di lavoro in gres e la lavastoviglie in omaggio, pagando anche in 20 comode rate. Scopri la promo nei negozi Aran Cucine o su arancucine.it.
1: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Ciao, sono Tabata.
3: Io Matteo.
4: E io Mirko.
2: Siamo in viaggio alla scoperta della nostra famiglia.
4: Oggi siamo a Bosiso Panini con il dottor Molteni.
2: Cosa fate qui, dottore?
5: La nostra famiglia si occupa in particolare di bambini con disabilità e disturbi dello spettro autistico.
3: Perché lo fate?
5: Ma è naturale, siamo medici e ricercatori dalla parte dei bambini.
2: Grazie.
4: Ora dove andiamo?
2: In un altro centro la nostra famiglia.
3: Ce ne sono 28 in Italia.
0: Per il tuo 5 per 1000 scegli la nostra famiglia. Cura e ricerca dalla parte dei bambini. Lanostrafamiglia.it.
6: Oggi faccio il testimone al buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?

0: Ovviamente potete richiedere anche la sostituzione dei conduttori scrivendo a sostituzione conduttori
1: urgenza
0: sostituzione certo. conduttori underscore e poi specificare il nome tipo Imma, volete certo. sostituire un Riccardo certo. Andrea
1: ovviamente
0: chiocciola radio.capital.linus.it
1: poi ovviamente anche due righe di motivazione
0: beh,
1: almeno quelle
0: se è un'urgenza cioè, perché se c'è richiedete un'urgenza
1: esattamente
2: e poi bisogna anche inserire il nome di chi dovrà sostituirci.
0: Anche volendo si può e la motivazione
2: voglio importante. All'alba
1: non solo la nostra conduzione scade il giorno del nostro compleanno anche mi sembra di capire
2: ma per
1: no?
2: il mio manca pochissimo
1: mi sa che va prima Andrea no,
0: pensa
1: no,
0: che si è collegata adesso ma che stanno a dire questa
2: ma abbiamo adesso facciamo la sintesi
0: troppo tardi
3: ex.
1: Dai, ecco.
2: È stato molto bello parlare di carte d'identità. So
0: tanto.
2: Che sembra strano, ma è andata
0: così. È andata più divertente di quello che mi aspettassi.
2: È vero. Adesso parliamo un altro po' delle elezioni amministrative che avevamo un po' anticipato ieri, dove i dati non erano ancora molto certi. Prima noi abbiamo lasciato in sospeso un paese che è stato un po' nei nostri cuori durante tutta la campagna elettorale. Parliamo di Angri, che è in provincia di Salerno, dove alcune liste elettorali, in particolare quelle della lista Forza Angri, avevano dei nomi e dei personaggi di un certo spessore. Tra questi ricorderete John Fitzgerald Eufrate e l'altro era Matti il Biondo, che peraltro si era impegnato molto anche sui social vista la sua giovane età.
0: Dopo Mary Francis Matti il Biondo c'è sta tutto.
2: Sì. Matti il Biondo, ve lo faccio risentire. Sentiamo. Per ricordare un po' di chi stiamo parlando.
4: Godo come un riccio appena nato da poche ore. Tutto è iniziato da qui. Avevo 11 anni e avevo tanta voglia di raccontare le criticità del mio territorio, del mio paese, Angri. 24 e 25 maggio non prendete impegno, votate Matteo Dmitri Verdoliva, detto Matti il Biondo.
0: Come è andata? Il riccio perché gode appena
2: perché
0: nato?
2: Questo è stato un suo famoso slogan che davvero come spiega è diventato famoso quando aveva 11 anni ma stava parlando di calcio, in particolare parlava del Napoli e da lì è diventato insomma un personaggio social o comunque di YouTube. Come è andata? Volete saperlo davvero?
0: Certo.
2: È andata male. Io non capisco come sia possibile.
1: Esatto.
2: Ma John Fitzgerald Eufrate, che non abbiamo avuto l'onore di sentire nei suoi spot elettorali, ma il cui nome è già particolarmente importante, ha preso solo 20 voti. Per quanto riguarda Matti il Biondo, ne ha presi 51. Quindi 51. Non sono entrati nella lista e noi siamo molto dispiaciuti. Di questo i nostri eroi non ce l'hanno fatta. Forza Angri resta il merito di averci regalato la lista elettorale più bella di sempre. Io spero di averli anche i nostri ospiti. Posso invitare Fitzgerald Eufrate in particolare? Tra l'altro dalle foto che poi sono state pubblicate di Matti il Biondo abbiamo scoperto una cosa veramente scandalosa, che Matti il Biondo non è biondo.
1: Perché si chiama Matti il Biondo? Forse lo era.
2: E scrivono: Matti il Biondo si capisce subito che è affidabile perché è soprannominato il Biondo essendo castano.
1: Castano.
2: Uno così può arrivare molto in alto. Scrivono Matti il Biondo che, come avete sentito, ha già l'età interiore adatta al ruolo di senatore a vita.
1: Perfetto,
2: ed è un'idea un po' per superare questo momento un po' di crisi perché non è andata benissimo, passare direttamente a senatore a vita.
1: Okay.
2: Dall'amministrativa di Angri immediatamente al nostro Parlamento. È come in Serie A, scrivono, sempre a riciclare quei soliti 5-6 nomi e mai il coraggio di sperimentare con volti nuovi. E io l'ho voluto proprio ribadire questo messaggio.
1: C'è ragione,
2: diamo fiducia ai più
1: diamo
2: giovani.
1: Fiducia ai giovani.
2: Concludo questa parte elettorale andando a Genzano di Roma, quindi insomma non così lontano da qui,
0: dove andrò io a rinnovare la carta d'identità.
2: Volevo dirvi che la lista Gramsci, cioè già esiste una lista Gramsci a Genzano di Roma, ma questa lista Gramsci ha superato i voti del Movimento 5 Stelle. Allora non sono stati tanti, non sono stati né per la lista Gramsci né per il stato, però con il 2,28 dei voti, complimenti alla lista Gramsci, che comunque non per aver superato il Movimento 5 Stelle, ma un partito che ha una risonanza un po' maggiore, no? Mm-hmm. Ecco, la lista Gramsci è arrivata in questo risultato comunque importante. Volevo chiudere con soltanto due tweet dedicati alla Ferrari, di cui parleremo
1: tra poco,
2: un esperto, sicuramente più esperto di me. Ferrari Luce,
1: modello elettrico.
2: Si tratta del modello elettrico presentato anche davanti al presidente Mattarella. Non è piaciuta. Lo capiremo presto se è una questione più estetica o altro. Volevo darvi solo un'idea, molti l'hanno paragonata alla multipla. Non so che di multipla, e qui il mio cuore è rimasto, perché io sono stata dentro una multipla,
0: anche
2: no? Con una famiglia

0: molto grande, la Multipla è necessaria.
1: Mi hanno detto che è la macchina più comoda,
2: comodissima,
1: da
0: ma più brutta. È brutta, è la Multipla è brutta, questo
2: ce ne sono
0: è
2: di
0: vero.
2: Più brutte.
0: E altri l'hanno invece paragonata a Saetta McQueen del famosissimo cartone animato Cars.
2: Sì.
0: Non so, lascio a voi la decisione su questo. Sono due esempi però che mi scaldano il cuore. E infatti io non ho parole brutte da dire su questa nuova Ferrari.
2: Adesso voglio dire. Però ecco, cioè, infatti giustamente ci viene in soccorso anche Daniele Silvestri con la sua Y10 Bordeaux, sì, in questo caso
1: disegno è sicuramente migliore.
2: Io l'ho avuta, la Lancia Y l'ho avuto, Y10. Però Y10 è stata una macchina di enorme successo,
0: forse costava un po' meno rispetto a questa Ferrari Luce, ma insomma così giusto.

0: perché non ha più senso quello che ho? Com'è che ancora adesso rischio l'infarto? Se vedo un Y10, 11,
1: fermo con la mano,
0: 12.
2: Che è Pippo.

0: ringraziare, un super ringraziamento a tutti i ciegliesi che hanno votato per me, che hanno scritto proprio Rocco Casalino sulla scheda elettorale, portandomi a essere il secondo più votato della lista e il terzo più votato del campo largo.
1: Hai capito?
0: Considerate che sopra di me c'è appunto una consigliera comunale e un consigliere regionale che ovviamente lavorano tutti i giorni per il territorio e sono appunto molto raggiunti.
1: Allora, questo quindi è Rocco Casalino che dice grande successo, ma non è stato eletto.
2: Non è stato.
3: Perché se lui è stato il secondo della lista, ma di una lista che ha preso pochissimi voti.
1: Allora, Rocco Casalino non ce l'ha fatta
2: in Puglia.
1: Ricordate,
3: nella sua ceglie, tra
1: portavoce di Giuseppe Conte ai tempi di Palazzo Chigi, candidato con il Movimento 5 Stelle a Ceglie Messapica, posto stupendo, in provincia di Brindisi,
2: bello,
1: si è fermata a 246 preferenze, però lui ha detto sono contento che 246 persone abbiano scritto Rocco Casalino, come per dire sanno scrivere, oppure non lo so, si sono ricordate il mio nome.
3: Comunque 240 persone sono tante che hanno creduto nel suo progetto politico, non sono abbastanza, non so adesso quanti abitanti ci saranno a Ceglie.
2: Io vorrei vedere anche, perché pensavo fosse nato a Ceglie, in realtà lui è nato in Germania, lo ricordiamo, a Franca, è entrato in Sassonia,
1: devo dire,
2: sin da piccolo.
1: Comunque il Movimento 5 Stelle è andato malino ovunque e qualcuno chiede già la testa di Conte, insomma si stanno facendo un po' di calcoli, fuga dalle città, partito ai minimi, l'autocritica di Conte.
2: Allora Ceglie sono 18.000 abitanti, fatemi
3: forse 200
2: conti.
3: Voti sono un po' pochini
2: comunque,
3: però bisogna essere orgogliosi di tutto, anche dei primi passi.
2: Certo.

0: poesía. Yo te creo duro solo, porque no sabía topa fregar o pa' que un calore.
1: Questa è Radio Capital.
2: Radio Capital. Solo bella musica.
3: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai adotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
4: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Onligol.
5: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
6: Da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tane Type 0 salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
7: Ciccio, ma lo sai che a 4 italiani su 10 sopra i 30 anni manca almeno un dente?
8: Veramente? Chissà tra quelli che ci stanno ascoltando. Ragazzi, io faccio controlli regolari da Dental Pro.
9: Se anche a te manca un dente, non rimandare. Prenditi cura del tuo sorriso con un check-up. Dental Pro. Scegli di stare bene. Fonte indagine Keystone.
10: È una compagnia per chi è anziano e solo. È un ascolto che non giudica. È un progetto di vita.

0: giovani con disabilità. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È presenza, ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.
2: Ti hanno appena tamponato? E tra assicurazione, perito e il ricambio non arriva. Non sai più dove sbattere la testa? Chiama subito Car Clinic 815 0000. La tua carrozzeria la ripariamo noi di Car Clinic e sbrighiamo anche le pratiche assicurative. Con Car Clinic è tutto semplice. Riparazioni rapide, zero sorprese, garanzia a vita. Car Clinic, Car Clinic 815 0000.
3: Car Clinic, incidenti senza sbattimenti.
4: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
5: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
6: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
5: Verificare condizioni in negozio.
7: In collaborazione con Radio Capital, Willy Peyote. Con l'uscita del nuovo album Anatomia di uno schianto prolungato, Willy Peyote torna a casa e lo fa dal vivo sul palco dei migliori club d'Italia. Willy Peyote Club Tour 2026.
8: Grazie, ma no, grazie.
7: Date biglietti su livenation.it.
8: Grazie, ma no, grazie.
7: Tutte le info su capital.it.
9: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati. Con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
10: RS Productions e My Movies presentano...
11: Arriveranno opere da mezza Italia e tu ne sarai l'unico responsabile.
12: Largan, voi siete sicuro che lui sia l'uomo giusto per la nostra operazione?
11: Allora, Rotondi... Sarai all'altezza dell'operazione salvataggio?
13: Questo è il segreto. La vera arte vale per sempre.
14: Adesso sei solo Pasquale.
10: I colori della tempesta, dal 21 maggio al cinema. Scopri le sale e gli orari su mymovies.it.
15: Oggi faccio il testimonial buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele, magnatemele. Zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
16: Sono le 9 a Radio Capital. Una buona giornata da Silvia Mobili. La tensione nel Medio Oriente resta altissima, si riaccende la guerra. Roberto Ciuti.
17: Nelle ore in cui si fatica a trovare un accordo per il cessate il fuoco in Iran, con un attacco statunitense su un sito iraniano di missili e navi, recrudescenza del conflitto soprattutto sull'altro fronte. Sono iniziate le operazioni di terra dell'esercito israeliano, che ha varcato la linea gialla in diverse aree del sud del Libano, con raid intensi nelle ultime ore che hanno provocato 31 morti e 40 feriti in varie città e villaggi. E sono ripresi gli attacchi anche a Gaza, dove è stato ucciso Muhammad Odeh, capo dell'ala militare di Hamas. Successivamente nella striscia un altro attacco ed entrambi i raid hanno causato almeno 3 morti e una decina di feriti.
16: L'Unione Europea ha prorogato per un altro anno le sanzioni contro la Russia, accusando Mosca di mostrare totale disprezzo per gli sforzi di pace. Il segretario di Stato americano Marco Rubio ha dichiarato che al momento non sono previsti negoziati diretti con Kiev, ma che Washington resta disponibile a svolgere un ruolo di mediazione. Maxi Rissa alla stazione di Milano Certosa, un ragazzo di 22 anni è morto dopo essere stato accoltellato. Almeno 10 le persone coinvolte, che poi sono fuggite probabilmente a bordo di un treno. La polizia sta lavorando alla loro identificazione. E dalle prime ore del mattino è in corso una vasta operazione dei carabinieri coordinata dalla direzione antimafia di Bari contro un'organizzazione accusata di smaltimento illecito di rifiuti speciali provenienti dalla Campania. Venivano abbandonati in zone agricole delle province di Foggia e Barletta-Andria-Trani. 19 le misure cautelari. Oggi è la quarta giornata al Roland Garros, parliamo quindi di tennis. Tra gli uomini in campo gli azzurri, Lorenzo Sonego contro lo statunitense Tommy Paul e il giovane Federico Cina che affronta l'olandese Jesper De Jong. Occhi puntati anche su Jasmine Paolini che se la vedrà con l'argentina Solana Sierra. Alle 10 torna Capital News.
5: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
6: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
5: Verificare condizioni in negozio.
18: Questa settimana alla Coop il pomodoro ciliegino a solo 1,98 € in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli e alla tua voglia di primavera. Ma cosa ci fa qui una coccinella? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 31 maggio. La Coop sei tu.
7: Radio Capital. Solo bella musica.

0: The Blue Notes alle 9:06, ultima ora di The Breakfast Club con Andrea, Riccardo e Imma. E si fa un gran parlare oggi su tutti i giornali della Ferrari elettrica. Mai modello fu così contestato, non piace agli appassionati, non piace alla borsa. Il titolo ieri ha perso intorno all'8%, anche insomma non è servita nemmeno tanto la presentazione al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella a Castel Gandolfo, e insomma anche le parti politiche si sono tutte schierate contro questo modello. Ne vogliamo parlare questa mattina con Davide Galli, presidente di Federcarrozzieri. Buongiorno Galli.
1: Buongiorno.
2: Buongiorno.
1: Buongiorno. Buongiorno presidente.
0: Vogliamo ascoltare le parole di Montezemolo, sì, sulla Ferrari.
3: Se dire quello che penso farei del male alla Ferrari, si rischia la distruzione di un mito, mi dispiace moltissimo, spero di che si tolga il cavallino almeno da quella macchina. Questa sicuramente è una macchina che almeno i cinesi non ci copieranno.
1: Insomma, è stato davvero molto caustico, no? Luca di Montezemolo, presidente Galli, qual è la cosa che non convince proprio così di primo acchito della Ferrari luce, della Ferrari 100% elettrica?
4: Beh, commentare una vettura da 550.000 euro è abbastanza semplice, le aspettative erano altissime. Ferrari resta Ferrari e merita rispetto assoluto, ha sempre rappresentato innovazione e capacità di anticipare un po' il mercato. Però è evidente che con luce si è aperto un dibattito molto forte. Da una parte c'è il coraggio magari di Ferrari, il coraggio industriale di investire sull'elettrico, dall'altra parte c'è una parte degli appassionati che fatica a riconoscere un po' i codici emotivi storici del marchio, del brand.
0: Cioè, ma che cos'è che non convince? Lei ha ascoltato i commenti di molti automobilisti, immagino, insomma, di appassionati. È più il disegno o più il fatto che Ferrari non doveva passare all'elettrico? Cioè, perché il rumore ha la sua importanza in una macchina, no?
4: Beh, noi siamo carrozzieri, quindi ci siamo limitati così un pochettino a guardare l'estetica. L'estetica non ci ha convinto. Ricordiamo che c'è una storicità italiana che passa da Pininfarina, Bertone, Scaglietti, Zagato, Giugiaro, quindi i migliori carrozzieri del mondo. Forse sul design potevano impegnarsi qualcosina in più. Riteniamo che ci siano proprio pochi riconoscimenti alle classiche Ferrari presenti sul mercato. La 849, la 296 sono vetture completamente diverse. La luce così pare non sia nemmeno una Ferrari.
2: Ecco, Andrea diceva il rumore ha la sua importanza, però forse anche l'inquinamento, nel senso, chiaramente Ferrari è andata in una direzione, come ha anche detto lei, di innovativa e di prospettarsi in un mercato che magari non è il mercato solito di Ferrari, no? Può essere che magari abbia voluto, anche a livello di design, rompendo col passato, indirizzarsi verso una clientela nuova.
4: Ma la clientela nuova sì, l'innovazione ok, l'inquinamento benissimo, però sulla linea, e ripeto, noi siamo carrozzieri, quindi possiamo giudicare quello che conosciamo, sulla linea non ci convince, non ci convince il CX che loro vantano come bassissimo, ma sappiamo che altre vetture di altri brand molto meno costose e con simili performance è ancora più basso. Quindi a noi questa estetica e questo design non piace più di tanto.
0: Ecco. Senta Galli, ma il prezzo può scoraggiare? Cioè, fa la differenza 450.000 o 550.000 oppure no?
1: Per un acquirente Ferrari, diciamo, dal testa rossa alla,
2: che insomma
1: luce,
2: comunque è abbastanza, certo, ricco.
0: Cioè, se piace, uno dice 100.000 in più ce li metto, oppure dice questi 100.000 sono un po' troppo anche per me?
4: Beh, potrei commentare con una battuta, visto che ci sono quattro posti, possiamo dividerlo diviso quattro, ecco, normalmente le Ferrari sono per due, questa volta essendo familiare, che anche questo è stato un vanto, dicendo che magari i nuovi ricchi hanno bisogno di portare la famiglia, ecco, sì, ok, ci può stare, quindi il prezzo magari è giustificato anche per questo.
0: Ah, vedi, non sapevo, quattro persone.
1: Quattro, se quattro, sì.
0: Porta bagagli?
1: Beh, insomma, immagino non sia una capienza eccezionale quella della Ferrari luce, no? Galli, non
4: ma
1: penso.
4: Ma magari chi ha questo denaro non ha bisogno di portare.
1: Ah, beh, quello sicuramente.
0: Si compra le cose in luogo.
1: Senta Galli, ma il fatto che sia totalmente elettrica, anche per quanto riguarda quello che è sempre stata la potenza del motore termico, no, diciamo così, della Ferrari, può essere un po' spiazzante per i cultori del cavallino?
4: Ma questo non la trovo come una nota negativa. Investire nell'elettrico e parallelamente magari ai motori termici, quindi senza abbandonarli completamente, può essere anzi un vanto. Ferrari mancava una vettura totalmente elettrica, e questo la trovo una buona idea. Quindi no, credo che si avvicineranno nuovi clienti a Ferrari per quanto riguarda l'elettrico, non in particolare per la vettura luce in senso generale. Allontanerà sicuramente molti, ma potrebbe avvicinare molti giovani che prediligono le vetture elettriche.
1: Però diciamo che sostanzialmente potrebbe rimanere un prodotto di nicchia, non so quanto questo
2: ma
1: la
2: questo
1: Ferrari
2: è di nicchia, mi sembra per
1: ancora
2: definizione
1: un po' di più,
2: perché,
1: no,
2: insomma,
1: popolare. No.

0: nel senso un po' più di nicchia ancora in relazione agli acquirenti della Ferrari o comunque delle macchine di questo livello, dicevo.
1: Sì, ci sono molte Ferrari che sono di nicchia e sono riservate a pochi. Noi ci auguriamo che questo non accada. Evidentemente, come prodotto italiano, ci aspettiamo che Luce abbia successo al di là delle nostre critiche e che sia venduta tantissimo, ma potrebbe anche diventare un prodotto di nicchia come molte altre Ferrari lo sono diventate, anche per tirature molto limitate.
2: Certo. Particolare, va bene.
0: Ma quanto costa un danno alla carrozzeria della Luce? Se approfittiamo, cioè il presidente Galli, non lo so, una ammaccatura
1: conosciamo i prezzi di cambi, però sicuramente c'è un aspetto importante. Le vetture elettriche vanno riparate molto diversamente dalle vetture tradizionali, servono competenze importanti, servono corsi di formazione non solo chiaramente per Ferrari Luce ma per qualsiasi vettura elettrica, e le competenze oggi sono proprio veramente cambiate nel mondo della riparazione delle vetture elettriche e serve veramente tanta formazione.
2: Indubbiamente. Allora vedremo come va, come si comporta anche in borsa in apertura il titolo dopo che ieri ha perso l'8%, stamattina rimbalza insomma e quindi va in positivo, ma insomma questo era nelle attese. Grazie Davide Galli, presidente di Federcarrozzieri.
0: Grazie, buon lavoro.
1: Grazie.
3: The Breakfast Club.

0: Canzoni alla radio degli stadio alle 9.17 su Radio Capital. Lo sapete, lo sapevate che esiste un protocollo di stato sulle bandiere che dal sito del Ministero dell'Interno ricorda a tutti i comuni come esporre, dove esporre le varie bandiere e quali sono autorizzate ad essere esposte. Oggi c'è un bell'articolo sul Fatto Quotidiano che cita il comune di Teramo che di fronte ha molte bandiere, oltre appunto a quella, quella italiana, nell'ordine municipio di Teramo espone sulla facciata bandiera tricolore, la bandiera dell'Europa.
1: Che è come protocollo?
2: Che è quello, il protocollo che lo prevede, perché insomma in sostanza si tratterebbe di poter esporre soltanto delle bandiere definite istituzionali, certo, diciamo così.
0: Poi si deborda con la bandiera dell'UNICEF, grande come il tricolore, la bandiera della Palestina, la bandiera della pace, la bandiera della Croce Rossa, la bandiera dei comuni ciclabili, la bandiera di 4 anni senza Giulio Regeni, la bandiera per Patrick Zaki e un mega pannello di una mostra su Gaza finita il 7 settembre.
2: Da lì dice, fa, peraltro,
0: ma
2: insomma,
0: possibile quindi che queste bandiere siano rimaste tutte lì, alcune dimenticate, altre che vengono aggiunte? Serve a qualcosa? Sì, serve a qualcosa.
2: Beh, c'è stata una protesta da alcuni cittadini.
1: C'è stata una protesta, ma dall'altra parte il protocollo dice che non si possono esporre neanche le bandiere della pace per esprimere la neutralità.
2: Mi sembra un po'
1: eccessivo, in effetti, la pace non è neutrale? Cosa esiste di più neutrale che chiedere pace, no? Quindi forse toglierei ciò che non ha più magari attualità, come può essere la mostra, o vabbè, ora Patrick Zaki è libero, quindi insomma anche quella. Però per quanto riguarda il resto mi sembra un modo per avere
0: una
1: qualcosa
0: testimonianza.
1: Di più. Sì, una posizione. Perché le posizioni sono viste così male in questo mondo? No? Prendere
0: posizione. Secondo alcuni metti la bandiera e sei a posto con la coscienza,
1: certo,
0: diciamo, e quindi diventa magari un pochino più.
2: Vabbè, comunque qui insomma c'è questo protocollo che dovrebbe essere rispettato. Saremo a vedere, è stato coinvolto anche il prefetto in questa protesta di una parte della cittadinanza di Teramo.
0: Un paio le smonteranno.
2: Qualcosa dovranno togliere. Anche perché
1: ma c'è bisogno del prefetto per far togliere una bandiera?
0: L'Italia
1: non basta mandare una mail al sindaco
0: sulle bandiere.
1: Sindaco, tolga le belle bandiere, ormai non più attuali, è fatta.

0: Venerdì 12 giugno la festa continua. Radio Capital apre la rassegna Estate al Castello con Capital Jam.
1: Dopo il successo della stagione invernale, Capital Jam arriva nella splendida cornice del Castello Sforzesco di Milano. Un appuntamento esclusivo con la super band di Vittorio Cosma, le storie di Luca De Gennaro e la musica di
0: Francesca Michielin, Maria Antonietta e Colombre e Paola Turci.
1: Capital Jam, venerdì 12 giugno al Castello Sforzesco.
0: Ci si vede lì.
1: Biglietti disponibili su Ticket One.
2: Alice, mi senti? Ho i biglietti per il concerto e mi è venuta un'odiosa infezione vaginale.
3: Puoi provare Meclon.
2: Come?
3: Meclon! L'ho comprato in farmacia.
2: Aspetta, come si chiama?
3: Meclon!
4: Contro vaginosi batterica e candida puoi provare Meclon, antibatterico e antimicotico ad ampio spettro. Meclon, dalla parte di noi donne. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascoltalo. Autorizzazione ministeriale del 16 gennaio 2025. Da Alfa Sigma.
5: Corri da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tanetag zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
6: La bella stagione chiama. Eucerin Sun risponde. La protezione completa consigliata dai dermatologi. Acquista un solare Eucerin al 30% di sconto e due al 40%. In farmacia e parafarmacia. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico, liberamente determinato dal rivenditore.
1: In collaborazione con Radio Capital torna il Festival della Bellezza. Da 13 anni l'emozione dell'arte nell'arte. Oltre 50 eventi tra letteratura, musica, cinema, filosofia e teatro in 30 luoghi iconici del patrimonio italiano. Da Piazza San Marco al Teatro Olimpico, dal Castello Sforzesco ai Templi di Selinunte. Da maggio a ottobre i grandi protagonisti della cultura incontrano la bellezza senza tempo. Tutte le info su festivalbellezza.it e capital.it.

0: Ciao, sono Neri Marco Re e vorrei proporti un gioco. Tappati le orecchie, chiudi gli occhi. Ora prova a fare un giro in bici così. A cucinare così. A cantare così. Ci riusciresti? In Italia tante persone sordocieche ci riescono, grazie alla Lega del Filo d'Oro e grazie al 5 per 1000. Vai ora su 5per1000.legadelfilodoro.it, perché vivere senza vedere né sentire non è facile. Devolvere il 5 per 1000 alla Lega del Filo d'Oro, sì.
1: Chiudi gli occhi, lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca? Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Onligol.
2: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
3: Questo è il suono di un lingotto d'oro da investimento. L'oro è il modo più semplice e sicuro per proteggere i tuoi risparmi e il tuo futuro. Sono Claudio Boso, presidente di Caris Gold S.p.A. Ogni giorno lavoriamo per rendere l'oro fisico accessibile a tutte le famiglie in Italia. In Caris Gold ci teniamo a fare le cose per bene, perché la fiducia si merita, non si chiede. Caris Gold, l'oro accessibile a tutti, prima di tutti.
4: Messaggio promozionale che non costituisce un'offerta o sollecitazione a investire.
5: Green, l'unico tagliaerba che polverizza l'erba e la trasforma in concime. Da 20 anni

0: Il taglio brevettato e sostenibile green rende i prati belli in meno tempo e con meno fatica. Prenota il tuo test drive gratuito e scopri i modelli su mygreen.it.
1: Chiudi gli occhi, che note sono?
2: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
3: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
4: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
3: Un thriller emozionante.
5: Scordatelo, ho chiuso.
3: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
6: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
3: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema. Scopri gli orari su My Movies.
7: Oggi faccio il testimone al buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
8: Radio Capital. Solo bella musica.

Radio Capital 9:31, c'è un'interessante intervista oggi sul Corriere della Sera a uno dei due professori aggrediti, docenti dell'ITIS di Parma, aggrediti da un gruppo di ragazzini in un parco. Il video poi è finito.

0: online. I due ragazzi sono stati sospesi per 30 giorni.
1: Sì,
0: questa è la novità.
1: Tre ragazzi
0: sono stati sospesi per 30 giorni. Ovviamente il video ha fatto il giro del web, ci si aspettava una denuncia, era intervenuto addirittura il ministro Valditara, ma oggi uno dei due professori spiega: io non denuncio i ragazzi che ci hanno aggredito.
1: Esatto, uno dei due professori, appunto, tutto era nato da una cosa che era successa all'esterno della scuola prima dell'inizio delle lezioni. Questo professore aveva redarguito, aveva rimproverato un ragazzo che stava giocando con una lattina, calciandola verso una macchina, probabilmente anche danneggiandola. Il professore l'ha ripreso uscendo nel pomeriggio dalla scuola insieme ad un altro suo collega, è stato aggredito da questo ragazzo che era spalleggiato da altri giovani. Ripeto, come diceva poco fa Andrea, tutti e tre sospesi per 30 giorni. Adesso poi staremo a vedere anche le eventuali conseguenze sul voto in condotta, che potrebbe portare anche alla bocciatura.
2: Sì, secondo alcune indiscrezioni, insomma, sul consiglio di classe probabilmente verranno bocciati, ma forse la grande discussione nasce proprio sulla decisione non solo di questo professore, ma anche del suo collega, di fatto aggredito fisicamente.
1: Ha preso delle cinghiate sulla schiena.
2: Di non denunciare. Peraltro, all'interno di questa intervista, il professore dice che secondo lui gli studenti hanno già compreso in altri modi che a determinati fatti ci sono conseguenze, che non ritiene la denuncia di un singolo cittadino utile per questo, e che quindi anche il suo collega, d'accordo anche coi presidi, non sporgerà denuncia.
1: Ha detto, è più
2: quindi
1: educativo,
2: diciamo che
1: la situazione
2: a livello di provvedimenti disciplinari potrà avere un'evoluzione, poi non l'avrà per quanto riguarda i procedimenti giudiziari
0: penali. Lui dice: non c'è stata aggressione. Dice: ma com'è possibile? Scusa, abbiamo visto tutti quello che è il video. L'aggressione c'è tra due entità che non si conoscono, quando una delle due non conosce la ragione per cui viene aggredita. In questo caso le due entità si conoscono e sanno esattamente qual è il motivo per cui questo confronto degenera in lite, quindi l'aggressione, dice lui, in questo caso,
2: insomma, una cosa
0: non
2: un
0: può
2: po'
0: essere
2: più
0: definito. Quindi la sua definizione non è aggressione ma confronto degenerato in lite. Esatto, dice, tra due insegnanti e alcuni ragazzi che io non conoscevo.
2: Precisiamo che il professore ha chiesto di restare anonimo e ha specificato all'interno di questa intervista proprio di voler mantenere completamente l'anonimato, e all'interno poi di questa intervista, come abbiamo detto, lui espone questa idea del non voler denunciare, proprio perché non vede la parte educativa di tutto ciò, e accusa anche con accuse pesanti il ministro Valditara di incompetenza.
1: Sì, c'è proprio un passaggio dell'intervista in cui, lo sappiamo, il ministro dell'istruzione Valditara aveva preso una posizione molto forte sulla vicenda, dicendo basta con aggressioni e giustificazionismo. La domanda al professore è: lei è d'accordo con queste parole di Valditara? Lui dice: penso che le sue parole siano quelle di una persona incompetente. Questo l'affondo nei confronti del ministro.
0: Sulla querela, dice lui, proprio ne fa una questione di metodo: la querela di parte io per principio non la faccio, perché uno Stato deve sapere quando agire e non deve delegare i cittadini.
1: Cioè, quindi in questo caso
0: lui dice: se lo Stato vuole deve agire da solo, ma io non mi sostituisco e non denuncio. Quindi,
2: sappiamo che nel nostro procedimento ci sono alcuni casi che possono svolgersi di procedimento d'ufficio, altri che possono avere un procedimento solo per denuncia, cambiano spesso peraltro, quindi è un po' difficile orientarsi, ma immagino che il professore si riferisca a questo.
0: 30 giorni di sospensione sono tanti, non sappiamo se poi, sapete com'è adesso la sospensione con l'obbligo di frequenza,
1: qui non viene specificato,
0: non
1: in
0: è
1: realtà.
0: Specificato, no, quindi no. Non si capisce. L'altra cosa che manca secondo me in questa intervista è capire se qualcuno dei tre ragazzi o i genitori dei tre ragazzi si è fatto avanti per chiedere scusa.
2: Io credo che la discussione qui sia anche se possiamo immaginare una funzione educativa nella denuncia, nel procedimento giudiziario, cioè un ragazzo capisce meglio questo linguaggio o un altro. Io non ho una
1: siamo
2: risposta,
1: siamo sempre lì che non c'è l'altro,
2: perché
1: non c'è un altro credibile.
2: Forse evidentemente c'è, e immagino che il professore intenda la sospensione, la bocciatura, un discorso in classe come maggiore defetto. Io ripeto, non ho una risposta perché non conosco i ragazzi.
0: I nostri ascoltatori lasciano ipotizzare che ci sia un problema, un pericolo di ritorsione, una paura di ritorsione, quindi lui non si espone, non dice chi è, il nome e il cognome, non denuncia perché ha paura poi di ritorsione. Se fosse così la situazione sarebbe ben diversa e grave.
2: Però mi stupisce trovare in queste parole un accordo anche col preside, che mi lascia intendere che possa esserci effettivamente un ragionamento più educativo dietro questo. Ribadisco, lui parla anche dei ragazzi in questione come ragazzi a cui serve di più questo procedimento come la sospensione. Noi non li conosciamo, non abbiamo dati e quindi facciamo fatica a esprimerci.
1: C'è un passaggio ulteriore che mi ha colpito di questa intervista.

0: Quando il professore a domanda precisa dell'intervistatore dice: questo comportamento di questi ragazzi come lo definisce? E lui dice: è l'atteggiamento di un ragazzo con le idee confuse. Cioè,
1: se è giustifica, lo giustifica, è certo, chiaro.
2: Ma io non la trovo una definire. Giustificazione, però dire che io non credo che lui le abbia giustificati all'interno di questa intervista. Ha una sua idea, forse deriva anche
1: sì,
2: dal suo mestiere.
1: Ha criticato molto di più il ministro Valditara e dei ragazzi che l'hanno menato con la cinghia, eh. Cioè, questa è una cosa un po' particolare.
0: Sì. Cioè, non si può definire un delinquente questo ragazzo.
2: Ma per me lo è, però una volta che l'hai definito delinquente bisogna anche andare al passaggio successivo, no? Perché altrimenti non basta quella parola lì lasciata in sospeso.
0: Però è quella, diciamo.

0: Una volta un mio alunno mi diede una pallonata sull'orecchio, mi fece vacillare, mi mandò in ospedale. Io non feci denuncia perché in terza media sarebbe stato bocciato, invece se ne doveva andare.
1: Capito? Cioè, però questa è una missione, insomma, dice, volevo che andasse via da quella scuola.
2: C'è una motivazione.
1: Che passasse, invece noi se l'avessimo bocciato sarebbe rimasto lì a fare danni.

0: con la denuncia, no? Peraltro, quindi anche il collegamento tra.
1: Possiamo dire che forse la scuola non sentirà la mancanza, diciamo, di questo.
0: Vabbè, ma anche qui, Riccardo, è un'affermazione che non. Cioè, lasci il problema a qualcun altro. Che significa? Allora li mettiamo ai margini? È questa una soluzione? Poi non li incontri per strada? Cioè, io non trovo questa una soluzione nel dire, vabbè, dai, fuori dalla scuola è finita. Che bello.
1: Ma non è che sia finita, però da qualche parte bisogna pure cominciare, ragazzi. Se no, non facciamo così.
0: Dicendo,
1: guardiamoci i video dei professori aggrediti, lasciamo perdere.
0: Io non sono d'accordo nel dire
1: un tablet
0: sicuramente non mancherà nessuno. Stiamo parlando di tredicenni.
2: Ho capito.
0: Quindi, insomma, non abbiamo identità così formate.
1: Tredicenni che crescono male.
3: Buongiorno da Mauro, se posso dire la mia grande lezione di comportamento ed educazione da parte del professore alle istituzioni, ai ragazzi e ai genitori dei ragazzi. Grazie, grande professore, grande.
4: Ma perché buongiorno sarebbe, però non ce l'ha motivato.
0: Allora, forse una motivazione arriva da una nostra ascoltatrice che ci spiega come le sospensioni che superano i 15 giorni, quindi siamo in questo caso dove la sospensione 30. È di 30, non è che si sta solo a casa, si attivano una serie di collaborazioni anche con insomma, l'istituzione giudiziaria, tra cui servizi sociali o altri servizi insomma
4: sul
0: concordati
4: territorio, dai,
0: sul territorio, e in questo caso verrebbero attivati perché stiamo parlando
1: utilità,
0: di una sospensione maggiore ai 15 giorni, quindi non finisce lì, non è che stai a casa 30 giorni e poi
4: devi
0: dormi,
4: fare qualcosa.
0: Bisogna comunque continuare una sorta
4: di giardinaggio
0: percorso.
4: Che piace tanto a Riccardo,
0: ma non si socialmente utile il giardinaggio non è mai stato preso in considerazione.
1: La motivazione del casalino, sì, quella è
4: naturalmente ottimo. 30 giorni non ci sono di scuola, la scuola è finita.
1: Vabbè, ma sì, lì è la gravità
4: però
1: della sanzione che va,
4: la sanzione di 30 giorni, anche se di fatto non ci sarà
1: è
4: una
1: sanzione. È come quando, passatemi il termine, ovviamente siamo su tutt'altri livelli, se si danno più ergastoli, cioè non è che uno se ne fa 100, è evidente che va a sottolineare la gravità della sanzione, no?
4: Chiaro.
5: Il lato giudiziario di solito è molto influente per i genitori più che per il ragazzo, che forse magari poi allora decidono di fare qualcosa anche all'interno delle mura familiari.
0: Ah, questa è un'altra delle motivazioni. Io vi volevo leggere il messaggio di Valentina che scrive che secondo lei la riflessione del docente è che educare i ragazzi alla legalità in ambito scolastico e non giudiziario, perché lei dice arriverà necessariamente la bocciatura con un voto in condotta molto basso e questa è da ritenere più educativa di un provvedimento legale che invece può
1: esagerare. Sì,
4: ma non è automatico è la bocciatura, cioè
1: sì,
4: rischiano
1: infatti,
4: ma non
1: rischio,
4: è detto che questi delle cinghiate vengano bocciati.
6: Vai. Ma scusate, ma mancano pochissimi giorni alla fine della scuola, i 30 giorni li sconteranno anche, diciamo, calcisticamente parlando, nella stagione successiva.
4: Non è male,
1: magari fai 15 giorni adesso e i primi 15 dell'anno prossimo, ma non credo.
0: Chiaro, non è che saranno a casa a luglio,
1: però mi sembra un dettaglio non dirimente, ecco, diciamo così.
7: Ma se queste cose fino a qualche anno fa non accadevano, forse era meglio il metodo educativo di una volta.
4: Aia, qual era?
7: No? Cos'è che ci è sfuggito di mano?
0: No, questa è una grande domanda che vi rivolgo. Rivolgo a voi, voglio creare questa discussione.
1: Sì.
0: Non succedeva perché sono cambiati i ragazzi, perché sono cambiati i genitori? Perché, come abbiamo detto tante volte, le aggressioni che avvengono dagli studenti sono nettamente inferiori rispetto a quelle dei genitori, che sono gli adulti, quelli educati nella scuola di un tempo. Forse questa è una domanda che dobbiamo farci.
1: Allora, no, la domanda
0: oltre
1: ci
0: al
1: sta.
0: Fatto che la presenza dei social rende un'aggressione molto più popolare
1: perché
0: rispetto a un'aggressione di qualche
4: la
0: tempo fa.
4: La stupidità di riprendere poi questo gesto e di metterlo in social aumenta, no? Amplifica la stupidità di questi
1: non lo so, che
4: ragazzi. Allora, Alberto, scusa, dice Imma, e allora tu come li educheresti?
0: Allora,
4: sentiamo,
0: io quando mi rivolgo, io non lo so perché non faccio questo lavoro. Se devo immaginare in base al mio vissuto, io, come hanno scritto alcuni, non credo che la punizione sia utile. Penso che a un ragazzo di 13 anni bisogna dargli la speranza che possa crescere meglio e per crescere meglio bisogna però non rinchiuderlo dentro casa dicendo finiscila qui. È una mia idea, poi sono d'accordo sul fatto che
1: ci vogliamo tornare, sentiamo qualche altro messaggio, va, così poi riprendiamo l'argomento dopo.

0: scudisciate, 10 scudisciate alla schiena, sulla schiena.
1: Dai.
0: E il ragazzo non farà più niente.
2: Era il metodo Singapore, no?
3: Applauso, no?
2: No, no, dai.
1: Va sempre bene quando non sono i figli nostri, però, perché poi dopo vai dal professore a dire che 4 è un voto troppo basso per la
2: bella. Io non lo farò mai, una cosa del genere non la farò mai, non so che lo faccio.
3: Non è un metodo diseducativo esso stesso.
1: Personalmente credo che in questo caso la denuncia ci volesse, però non conoscendo bene la dinamica, mi vado oltre, parlo personalmente, ribadisco, non so perché il professore ha preso questa decisione, ma insomma.
4: Secondo me bisognerebbe cominciare a pensare al fatto che questi ragazzi, certo non sempre, ma nella maggior parte dei casi, vivono situazioni di disagio e di degrado in famiglia, nel gruppo familiare, di amicizie.
3: Sì, dai,
1: ma Riccardo, è inutile che fai queste espressioni, perché ora ti riporto dei dati che arrivano dal Ministero dell'Istruzione, quindi i dati più ufficiali che si possono trovare, e dove è espressamente scritto che sono stati in calo i casi di aggressione verso gli insegnanti colpiti, sto citando il Ministro dell'Istruzione, nella maggior parte dei casi dai familiari.
2: Sì,
1: allora noi stiamo parlando dei giovani di oggi che distruggono questa scuola, ma
2: io non
1: dei
2: sto assolvendo le famiglie da eventuali responsabilità.
1: Ma allora il tredicenne lo vuoi rinchiudere in casa,
2: ma il tredicenne non deve proprio arrivare a quell'atto, anche questo discorso qui, la dinamica, e l'hanno picchiati, sono tre ragazzi che hanno picchiato due professori, c'è poco da capire la dinamica, capito? È un'aggressione vera e propria.
1: Ma questo
2: con
1: si
2: la
1: fa
2: maiuscola.
1: Anche quando sono gli adulti
2: è
1: a compiere dei reati,
2: cribbio,
1: no?
2: Come
3: un'aggressione con la G maiuscola, vai.
5: Ciao ragazzi, a questo punto, visto che la scuola è finita

0: Non sarebbe meglio mandarli a scuola per 30 giorni invece che farli stare a casa?
1: Definitivo questo messaggio.
2: È un'idea, in effetti. Ribaltiamo la logica. Brava. Proprio in
3: ma lo sai
2: caso.
3: Che mi stuzzica questa cosa qua?
1: È buono, perché iniziano le vacanze no. E

0: Ci dobbiamo andare, abbiamo un sacco di messaggi, ma
1: continueremo con questa discussione in futuro.
0: Porte chiuse.
2: Tanto temo
1: porte chiuse, sicuro.
2: Certo. Vorrei dire, spero non ricapiti, ma temo possano ricapitare episodi di questo tipo. Speriamo di no, ovviamente, negli auspici di tutti. Grazie a Sergio Martelli, Elisa Lancia, Simone Di Gregorio. Vi lasciamo al mezzogiornale, reduci dalla
0: successo teatrale
1: che racconteranno adesso.
0: Naturalmente. Domani vi raccontiamo la nostra esperienza.
1: La raccontiamo noi,
0: io
1: Andrea.
0: Andiamo stasera a teatro.
2: The Breakfast Club torna domani mattina, come sempre, dalle 7. Ciao
0: a
2: tutti.
0: Ciao. Ciao.
3: Il cuore è il motore della tua vita. Prenditene cura ogni giorno. Möller's Omega 3 Cardio è un integratore fonte di EPA e DHA che contribuiscono alla normale funzione cardiaca. Prova l'equilibrio tra qualità e convenienza. Prova Möller's Omega 3. In farmacia e parafarmacia.
4: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
5: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
4: Verificare condizioni in negozio.
6: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
8: 800, 800 e ancora 800. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 800 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi.

0: Ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
1: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
2: Quest'estate segui il suono che ti porta a Zagabria in Croazia. Zagreb Classic, musica classica, jazz, danza sotto le stelle. Dal 19 giugno al 3 luglio, in pieno centro città. E l'ingresso è libero. A Zagabria la musica è ovunque. infozagreb.hr.
3: Inizio conto alla rovescia.
4: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
5: Fatto! I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri, prima che dobbiamo restituirli.
6: Aste Bolaffi ricerca e valuta oggetti di prestigio in tutta Italia per inserirli nelle prossime aste. Dalle monete ai gioielli, dai dipinti agli orologi, dai vini agli accessori moda e molto altro. Chiedi info o prenota subito il tuo appuntamento al numero 800 100 818 o scrivi a info@astebolaffi.it. Aste Bolaffi, dal giusto valore ai tuoi oggetti preziosi.
7: Su DAZN hai il meglio dello sport. Guarda il Roland Garros sui canali Eurosport disponibili su DAZN e molto altro. Attiva DAZN Sports a 7,99€ per il primo mese. Vai su DAZN.com.
8: Oggi faccio il testimone al buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
9: Sono le 10 a Radio Capital, una buona giornata da Silvia Mobili. Gli Stati Uniti confermano il proseguimento del blocco dei porti iraniani, rivendicano raid definiti di autodifesa contro siti e navi. Teheran denuncia le azioni americane come illegali e provocatorie e minaccia una rappresaglia violenta. In Libano continuano intanto le operazioni israeliane, negli ultimi raid sono morte 31 persone, tra cui 4 bambini, mentre l'esercito di Tel Aviv estende l'offensiva terrestre nel sud del paese. Israele ha anche annunciato l'uccisione di un nuovo comandante dell'ala armata di Hamas. Il premier spagnolo Sanchez è arrivato in Vaticano per l'udienza con Papa Leone. Il colloquio sarà a porte chiuse. In precedenza il pontefice aveva parlato della missione Frottiglia chiedendo il rispetto dei diritti umani. Le sue parole.
10: Bisogna fare un nuovo appello per il rispetto per i diritti umani di tutti. Purtroppo il popolo di Gaza non riceve ancora gli aiuti umanitari. Questo sta provocando proteste, difficoltà, anche l'azione di quelli che hanno partecipato alla flottiglia. E io vorrei rinnovare anche questo, non solo invito, appello veramente a dire a tutte le autorità ad assistere e accompagnare il popolo di Gaza, aiutare già a cominciare a ricostruire. Il popolo sta soffrendo, veramente ancora soffre tanto.
9: E 6 componenti della delegazione italiana della carovana umanitaria di terra sono stati rimpatriati oggi dalla Libia a Istanbul. Il gruppo è atterrato poco fa all'aeroporto di Fiumicino. Nel pomeriggio invece due attivisti della flottiglia arriveranno a Venezia. La Corte di Cassazione ha stabilito che un ristorante o un albergo non è obbligato a servire acqua dal rubinetto ai clienti. La decisione nasce dal caso di una turista che durante un soggiorno in un hotel di lusso di Corvara in Alto Adige aveva chiesto più volte di poter bere acqua dalla rete idrica. L'albergo però aveva rifiutato, proponendo solo l'acqua minerale in bottiglia a circa 10 euro al litro. La cliente aveva fatto causa, ma i giudici hanno respinto la richiesta. La legge italiana non impone ai gestori di servire acqua dal rubinetto. A mezzogiorno, alle 11 torna Capital News.
11: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
12: L'anticiclone africano domina la scena su tutto il paese, determinando un clima molto caldo e tipicamente estivo. In mattinata il sole sarà protagonista da nord a sud, con al massimo qualche nube irregolare, ma si

0: Senza precipitazioni. Durante le ore pomeridiane non sono previsti cambiamenti significativi, i cieli resteranno sereni o poco nuvolosi su tutto il territorio nazionale. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Questa settimana alla Coop il pomodoro ciliegino a solo 1,98 euro in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli e alla tua voglia di primavera. Ma cosa ci fa qui una coccinella? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 31 maggio. La Coop sei tu.
2: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il receptionist di un hotel.
3: La mia stanza è già occupata da un'altra coppia.
4: Colpa mia. Ve la giocate a sasso carta forbice?
2: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.

0: balla. Balla. Balla.
1: Io sto ballando, non è che adesso c'è.
2: È un po'. È un po' Pino D'Angiolo.
1: È sempre tutto Pino D'Angiolo. Tutto. Whispers and the beat goes on. Qualcuno avrà riconosciuto anche Welcome to Miami, benvenido a Miami, eh? Era
2: Will Smith. Io ho riconosciuto Pino D'Angiò, mi dispiace. Ma
1: in origine erano Whispers, poi Pino D'Angiò, poi Will Smith. Andiamo con ordine, ok?
2: Andiamo con ordine.
1: Buongiorno.
2: Come stai?
1: Ti

0: Ebbene, sei ripreso?
1: No.
0: Questa te devi mettere stasera.
1: Che cosa?
0: Questa camicia da sacerdote.
1: La camicia con la mano. Mi manca, ecco, come si chiama il clerige? Come si chiama quello che si mette?
0: Bella, però, questa mi piace.
1: Il colletto da prete.
0: Camicia a maniche corte con bottone nera, anteriore.
2: Benvenuti a tutti.
3: In mezzogiornata.
4: Ho comprato Playboy, ma Benny non c'era con Marina.

0: meglio che c'è.
1: E non è che posso fare la figura del prete e del playboy, devo anche se...
2: Alla fine, Benny, quello è il tuo destino. Essere un po' da Bosco e da Riviera, farle tutte le cantate, capito?
1: Oggi siamo a mercoledì 27 di maggio, anche se sembra il 27 di luglio, questo lo stiamo dicendo oramai da qualche giorno. Sì. Posso subito aprire una piccolissima parentesi polemica?
2: Ma devi, devi.
1: Come se fossi sul pulpito, sul mio altare. Posso?
2: Ergiti.
1: Mi ergo,
2: ergiti.
1: Mi ergo. Cari titolisti dei giornali, dei quotidiani online, sì, dei siti, basta con questo terrorismo psicologico che ci fa. Stamattina mi sono messo alle 6:10, mi sono svegliato stamattina.
2: Cazzo, hai dormito un'ora e mezzo?
1: In pratica sì. Okay. Mi sono messo lì a scartabellare come faccio tutte le mattine, certo. Leggo da una parte sarà sempre peggio.
2: Sì, certo.
1: Il
2: certo.
1: Caldo sì, sarà sì, sempre. Sì. Da un'altra parte caldo, lingue di fuoco, sì, e arriva la maxi grandine.
2: Emergenza.
1: Satana, le lingue di Satana, sì. Caronte, che...
2: Arderite tutti, non è vero? Delle fiamme eterne.
1: No, io dico, già fa caldo. Poi se scrivete sti titoli, la percezione del caldo, a mio modesto parere, aumenta, o no?
2: Ma allora, non c'è dubbio, nel senso che comunque vivere... Dice, ma c'era pure 50 anni fa il caldo. È vero, ma c'era un telegiornale al giorno.
1: Uno
2: la
1: solo.
2: Sera alle 8.
1: Alle 8
2: e dicevano fa caldo.
1: C'era chi? Ma se, Paolo Fraiese.
2: Sì, esatto. C'era. Ma se tu dalla mattina alle 5 alla sera alle 3 di notte sei bombardato di gente che continua a dire emergenza, fa caldo, moriremo, siamo arsi, le temperature più alte d'Europa, del mondo,
1: dell'universo.
2: Non tutte le persone hanno le difese immunitarie per dire oh vabbè fa caldo. Mo
1: hai cambiato il filtro dell'aria condizionata? Hai pulito, scusami?
2: No, perché non l'ho ancora utilizzata, penso.
1: Bisogna pulire i filtri prima.
2: Hai ragione.
1: Vedi, questa è un'informazione che bisogna dare, certo. No, non Caronte.
2: Come si pulisce un filtro? Si prende il filtro,
1: prendi e lo pulisci.
2: Lo si pulisce, così. Ci metti un po' di... come si chiama? No, mi veniva lo Svitol, ma no, non mettete lo Svitol.
1: No, una spugnetta.
2: No, va bene anche un qualsiasi sgrassante di quelli da supermercato.
1: Chi pulisce più di...
2: Sì, quella roba lì.
1: Però poi dopo, attenzione, lo devi mettere fuori all'aria calda di Caronte che ci mette 3 minuti ad asciugarsi.
2: Metti al sole 2 minuti e 12.
1: Non assurdo. Mettete mai sia il filtro bagnato nell'aria condizionata.
2: Se no vengono fuori le spore.
1: A meno che non ci sia qualche professionista. Quanto prende uno che va a fare sta
2: Beh, ma non ti, ma mica ti farai fare la pulizia del filtro da un...
1: No,
2: no, quello lo chiami se si rompe il condizionatore,
1: sì,
2: se devi
1: però
2: cambiarlo.
1: Non
2: se...
1: ti controlla solo il filtro, non ti pulisce solo il filtro, ti pulisce qualche altra cosa. Poi com'è la pressione dell'aria? Cos'è?
2: Ma allora guarda, ti dico, gli impianti di climatizzazione di nuova generazione più o meno vanno, non hanno bisogno di grande manutenzione, se non una bella pulita dell'unità esterna,
1: certo,
2: ma anche quello che tu vedi, cioè una bella spazzolatona fuori.
1: Sì.
2: E dentro il filtro che dicevi tu. Poi se c'è un problema, ma ieri sera a teatro, Benny,
1: c'era l'aria condizionata
2: voglio dire,
1: e
2: nonostante
1: ci sarà
2: questo,
1: anche stasera
2: esatto, nonostante questo abbiamo sudato come dei cinghiali durante la stagione dell'accoppiamento. Io avevo il fard che mi colava, né vero, né
1: sulla
2: così
1: camicia,
2: no
1: sulla...
2: ma anche più giù, anche più giù.
1: Vabbè, qualcosina, grazie ai miei amici che c'erano, ci hanno mandato già tanti messaggi, grazie. Vabbè, magari qualcosina la diciamo più in là. Wendy e Lisa, ecco, ci mettiamo con loro, un po' di fresco, ecco.

0: Ecco appunto, una soluzione per combattere il caldo è quella di mettersi sotto una waterfall, cioè una cascata, come cantano Wendy e Lisa. Li metti là sotto. Oh.
1: Benny, noi vicino Terni abbiamo la cascata delle Marmore.
0: È vero,
1: quella
0: è vero.
1: Mi vai lì dove il Nera si getta nel velino, il fiume il fiume Nera.
0: Nera
1: da noi
0: fiume.
1: A Terni, che ti ricordo sembra è una conga tagliata diametralmente da Corso Tacito, dove puoi trovare la pasticceria Pazzaglia,
0: che sarebbe la Spacca Terni.
1: Esattamente.
0: A Napoli c'è la Spacca Napoli e lì c'è la Spacca Terni.
1: Detta anche la Sunset Boulevard di Terni.
0: Esatto.
1: E noi al centro di questo abbiamo la pasticceria Pazzaglia, dove ti prendi un maritozzo con la panna.
0: Che ascolta sempre Radio Subasio, esatto. Come ci dicono, non mette mai su. Noi facciamo tutta sta pubblicità, non capisco perché.
1: Una volta lo chiamammo anche al telefono. Esatto. Comunque Terni è una conga.
0: È una conga.
1: E non mi ricordo più perché stavo parlando
0: della cascata.
1: Ah, cioè, dunque, se mi vai in zona Papigno puoi avere il fresco. A Terni c'hai un po' più caldo se tante volte ci avessi freddo. E c'hai anche la cascata delle Marmore.
0: Ma è una cazzata? Oppure io mi ricordo che la cascata delle Marmore si può chiudere e aprire.
1: Forse non hai capito. Allora, noi a Terni siamo anche ecologici. Noi la cascata delle Marmore la apriamo soltanto quando arriva il turista. Ottimizziamo.
0: Quando non c'è nessuno, è inutile.
1: Come quello di ieri sera che ha detto: non mi dite il punteggio di Sinner, devo andarla a vedere, ho pagato l'abbonamento. Ma cazzo, ma ha vinto 6-1, 6-1, 6-2.
0: Vabbè, no? che c'entra. Vabbè. Allora, abbiamo un po' di messaggi di ascoltatori.
1: Prego.
0: Sul caldo, se non sbaglio. Arie condizionate.
2: Buongiorno ragazzi.
0: Sì.
2: Sarà che una volta c'è. Pure se faceva tanto caldo lo sopportavamo e tutti questi condizionatori fanno bel fresco dentro, ma poi tutta quell'aria calda dove va?
1: Certo, signora
2: mia. Vabbè, buona giornata. Ciao.

0: Lo so.
1: Hai ragione. Giulia ci dice: ah, ragazzi, va bene i filtri dentro, ok.
0: Sì.
1: Ma anche fuori bisogna pulire, eh?
0: Ho detto con una spazzolata anche all'unità esterna. Cito proprio il miglior meloccaro di stamattina.
1: Minimo ogni due anni. Minimo cioè, ogni due anni.
0: Il mio problema, sai qual è? Ti ricordi i piccioni? Che c'avevo i piccioni che mi si erano messi su.
1: Ho risolto
0: i piccioni, però praticamente ho ingabbiato l'unità esterna.
1: E come la pulisci?
0: Hai capito?
1: Questo è il problema.
2: Ci devi mettere lo sgrassatore che ci toglie un po' la cozzica, se ci sta.
1: Sì.
2: È più un igienizzante che igienizza. Ragazzi, deve tornare lindo, bianco. Se allora, c'è quella vasca da bagno, butti la mollo là e alla grande.
1: Lì. Allora, per igienizzante cosa intendiamo?
0: Allora, chef diceva sapone, normale. Però io per esempio ne ho uno all'aceto, che è una cosa naturale, capito? Ma è una cosa che gli dia una bella sgrassata, dai.
3: No, avete ragione. Più però, si lamenta e più si percepisce il caldo. Però c'è veramente da dire che in questo momento qui a Torino 27 gradi, quindi oggi raggiungeremo i 36 gradi. In effetti c'è, purtroppo c'è da un po' di anni. Però più ci si lamenta, secondo me, e più si sente il caldo.
1: Cara ascoltatrice, vai al Parco Valentino. Lì il Po, muovendosi, facendo corrente, crea un po' di aria e si mette sotto un albero e hai risolto il problema.
4: No, va bene anche una.
5: Mezzi giornalisti nostri.
6: Buongiorno.
5: Noi caldo, non caldo, siamo in viaggio per arrivare da voi. Pomodori e vino.
6: Raga, posso dirvi una cosa sul fatto del caldo? C'è un trend che fa Anto fa caldo.
0: Lo ricordavamo. Sì,
1: allora,
0: sì,
1: loro stanno già partendo. E da dove parto? A Bellinzona?
0: Con l'occasione, però, Benny, fanno un giretto. D'altronde oggi Roma da visitare è comoda, è confortevole, diciamo, con i marciapiedi che ti si appiccica sotto
1: piedi,
0: le suole.
7: Buongiorno, ma ieri che spettacolo è stato? Una cosa meravigliosa, bravissimi tutti, e gli ospiti pure, e poi vabbè il figlio di Meloccaro, Gian Guido, veramente spettacolare, e insomma veramente una bellissima serata, ciao.
0: Allora quella cosa lì di far esordire mio figlio era ovviamente una captatio benevolentiae, capito, per commuovere il pubblico, cioè vedi, father and son,
1: per impietosire il pubblico, ci siamo riusciti,
0: alla perfezione, il piano criminoso.
1: Sto povero ragazzo.
0: Mi ha detto: senti, ieri sono tornato, ho detto, papà, va bene tutto, ok, la canzone va bene, ma il bicipite no. Perché
1: sì,
0: a un certo punto gli ho imposto, come lui va molto in palestra, gli ho imposto di far vedere il bicipite. Ho detto a papà: spendiamo 1.000 euro l'anno di palestra, sti bicipiti mostriamoli.
1: Facciamoli vedere, hai ragione. Va bene, blow your mind, ecco, soffia anche un pochettino, anche tu, blow. Allontaniamo il caldo con Jamiroquai su Radio Capital.

0: Salutiamo questo ascoltatore che non c'è il nome, ma ci ricorda che il senso di questa canzone Blow Your Mind è ti farà impazzire, capito? She's blow your mind. Beh, c'è adesso... una ragazza che ti fa impazzire, c'è una ragazza.
1: No, chef blues, mi sì. apro dalla regia. Il verbo blow,
0: blow sì.
1: è fortemente evocativo sì. anche di un altro tipo, sì, di che... diciamo così, di impazzimento, ecco, visto che parlavi di questo.
0: Di
1: questo.
0: Di questo,
1: questo blow, al verbo blow sono legati blow, alcuni tipi di attività che non sto qui a dire, mi richiudo in regia.
0: Assolutamente.
1: Sempre ricordandovi sì. che più per queste due prestazioni extra
0: vieni pagato.
1: Dello spettacolo dicono mi aspetto qualcosina perché non è compreso, diciamo, nel mio contratto queste due serate, per cui
0: verrai ripagato sicuramente. A parte
1: assolutamente,
0: che ieri, ieri prima del teatro ha pagato pantalone qua il pranzo e la cena, anzi.
1: Che voi noi, avete noi fatto perché io mi sono mangiato una barretta.
0: Allora, saluto anche, beh, io me l'aspettavo, no? Abbiamo sì. parlato del centro di Terni, come si chiama? Corso Tacito,
1: Corso
0: che
1: Tacito,
0: è sì. lo spacca Terni, un po' come a Napoli c'è spacca Napoli, qualcuno certo. ci chiede a Milano cosa c'è, ma non
1: nessuno
0: andiamo
1: di
0: oltre.
1: Noi, nessuno di noi, non
0: ma
1: ci,
0: me l'aspettavo,
1: non
0: me
1: ci
0: l'aspettavo.
1: Carpirete cosa c'è a Milano che spacca.
0: E poi, un eroe, Carlo a 35 gradi ha imbiancato le pareti del solaio.
1: Beh, però caldo. Di buono c'è che in questo periodo si asciuga subito. Icio sì. dice: non vi posso ascoltare perché mia moglie dice che disturbo tutti i passeggeri del treno perché ho dimenticato le cuffiette. Amico Icio, sì, no, non puoi pensare non di tenere il volume alto, se no fai come i signori che fanno le chiamate in viva voce
0: sì.
1: sul treno, spesso nel vagone silenzio.
0: Sì, esatto.
1: Dicendo: no, perché no. No, ma quel contratto lo dobbiamo fare. D'altra parte, cioè, abbiamo fatto un contratto di 10.000 euro. No, va bene, 15.
0: Va bene. Allora, al di là delle cascate delle Marmore, ci ricordano altre cascate famose in Italia e belle, soprattutto quelle che si trovano in Val d'Aosta.
1: Sì.
0: Le cascate di Lillas a Cogne, nel Parco Nazionale del sì. Gran Paradiso, sono cascate spettacolari. Quelle credo che non siano ad apertura
1: artificiale, diciamo.
0: Artificiale come la... E poi la grande cascata grande dell'Iri, situata a Isola dell'Iri, provincia di Frosinone.
1: Beh, certo.
0: Che è una delle poche cascate che si trovano nel centro storico della città.
1: È un posto spettacolare, sì. Isola Liri, Isola dell'Iri, comunemente sì. detta Isola Liri, da visitare assolutamente. Vogliamo ricordare però che la cascata delle Marmore sarà anche artificiale,
0: sì.
1: però è la cascata più alta d'Europa.
0: D'Europa, questo è vero. Questo
1: hai capito? Te lo dice uno della Prologo di Terni.
0: Di Terni.
1: No, di Terni.
0: Di Terni.
1: TH, Terni.
0: C'è anche Paola Durci.
1: Paola Durci.
0: C'è la nuova canzone di Paola Durci.
1: La nuova di Paola Durci?
0: Paola Durci.
1: No, devi farlo ascendente alla Terna. Poi veramente ascoltiamo la nuova di Paola Durci?
0: Sì, si chiama Vida Mia.
1: Nessuno l'ha mai presentata così.

0: tutte le canzoni, c'è in tutte le tue emozioni. Radio Capital, solo bella musica.
1: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.

0: 8 sa di felicità.
1: RS Productions e My Movies presentano.
2: Arriveranno opere da mezza Italia e tu ne sarai l'unico responsabile.
3: Largan, voi siete sicuro che lui sia l'uomo giusto per la nostra operazione?
2: Allora, Rotondi, sarai all'altezza dell'operazione salvataggio?
4: Questo è il segreto. La vera arte vale per sempre.
5: Adesso sei solo, Pasquale.
1: I colori della tempesta, dal 21 maggio al cinema. Scopri le sale e gli orari su mymovies.it.
6: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
7: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente.

0: Quando la stitichezza diventa un peso, Olligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Olligol, via il peso della stitichezza. Olligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
1: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già. Con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
2: Protetto quando fai sport? Ma vai da Conad! Fino al 25 giugno, con una spesa minima di 30 euro con carta insieme, puoi attivare Polizza nel carrello, l'assicurazione che ti protegge in caso di infortuni durante la pratica sportiva. Scopri il regolamento su assicurazioni.conad.it.
3: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità, relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
4: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
3: Verificare condizioni in negozio.
5: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
6: Siamo in radio, non si vede nulla.
5: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
7: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
8: Il pesto di Guglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio è rustico e si sente.

0: Jazz, danza sotto le stelle. Dal 19 giugno al 3 luglio, in pieno centro città. E l'ingresso è libero. A Zagabria la musica è ovunque. Infozagreb.hr.
1: Ecco la refurtiva McDonald's.
2: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
1: E ci sono anche i McFits irresistibili.
3: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti prima che dobbiamo restituirli.
4: Radio Capital. Solo bella musica.
5: Ma venite a vedere le cascate di Tivoli, che è veramente qualcosa di stupendo. E ieri siete stati stupendi e sono stata benissimo. Venite a Tivoli.

0: Sherilyn con la sua voce stratosferica, insomma, hai un altro aggettivo? Potente, magnifica, God to breathe.
1: Beh, una voce, sì, una eccellenza delle voci mondiali.
0: È vero, è vero. Allora, abbiamo ancora qualche rimasuglio del primo quarto, perché abbiamo parlato delle cascate.
1: Sì.
0: E siamo partiti da una canzone, quella di Wendy e Lisa, rinfrescante, visto il caldo che c'è. Ci sono un po' di altre cascate, perché ne abbiamo citata qualcuna, quella delle Marmore, quella su in Val d'Aosta.
1: Assolutamente, quella di Cogne, le Marmore, sì, ovviamente, molte cascate. Ricordiamo sempre, amici, che una delle migliori cascate rinfrescanti d'Italia è quella che avete nel vostro bagno. Io stamattina ho fatto una doccia, sì, per prima di uscire, un po' rinvigorente.
0: Fredda?
1: Ma allora, non ghiacciata, non proprio, però sul limite del freddo.
0: Occhio che qua d'estate ti suggerisco, o in genere loro suggeriscono quella calda, perché altrimenti
1: chi è che lo suggerisce?
0: Loro.
1: Loro. Ok, giusto.
0: Perché senti più caldo poi dopo.
1: Hai ragione. Però stamattina alle 8, quando sono uscito di casa, 8:30, non era ancora quel caldo torrido. Certo, per cui mi sono dato proprio una, capito, dopo la serata fantastica degli
0: rinvigorente. Sì. Sentiamo questi vocali.
2: Ciao. Sì. Cascate dell'acqua fragia vicino al confine con la Svizzera.
0: Fragia.
2: Valtellina. Bellissime. Beh, ciao.
0: Sì, sì.
1: Acqua fragia.
0: Fragia.
3: Informatevi un po' delle cascate del Toce in Alta Val Formazza.
1: Sì. Formazza.
3: Ciao, sì. Benny, ciao Melocchero. Ciao. Siete fantastici.
1: Ciao, grazie. Si sente dal tono di voce.
0: Le cascate del Toce.
4: Ciao a tutti. Ho sentito che parlavate di cascate,
0: sì,
4: e volevo segnalarvi, se posso,
0: sì,
4: le cascate di Molina, qui in provincia di Verona, all'interno del Parco Naturale della Lessinia. Un bellissimo percorso, molto rinfrescante, volendo, e gradevole, adatto a bambini e ad adulti. Ciao a tutti.
1: Ma l'Italia degli Appennini, delle acque, è stracolma di luoghi meravigliosi, che verdi. Noi poi, quando andiamo in America, ce n'è uno, e dici, beh, ma caspita, costa 100 euro, con 100 dollari entrare, valeva la pena, però.
0: No, diciamo che, allora, in America la natura è straordinaria,
1: sì,
0: ma tantissimo.
1: Qualcuno ce
0: e
1: n'è.
0: Che te la fanno pagare, ecco, noi un po' meno. Allora, le cascate del Pis del Pes, che si trovano in provincia di Cuneo, ci ricordano, poi a Isola del Liri, dove c'è la cascata lì nel centro, c'è nato il grande Marcello Mastroianni, ci ricorda Francesca, e poi a chiudere, diciamo.
1: Beh, non possiamo esimerci dal citare, come fa l'amico Paolo, sì, da Prato, lì parlano veramente col CH,
0: Prato,
1: le cascate del Pisciadù. Ah, in Val Badia.
0: No, no, il senso è quello.
1: Beh, sì, giraci intorno, ma insomma, da te non si dice un pisciarello? Quando c'è una fonte d'acqua da cui fuoriesce un rivoletto d'acqua, da me si dice un pisciarello.
0: Un pisciarello. E salutiamo anche Celeste e Ruben, che oggi fanno 30 anni di matrimonio, celebrano i loro 30 anni di matrimonio.
1: Come si chiama lui?
0: Ruben.
1: E lei?
0: Celeste.
1: Allora, Celeste donna, ma Celeste
0: Ruben
1: è uno dei nomi, sì, che ammazza. Celeste e Ruben, che cazzo di matrimonio è questo? Come la chiamate?
0: No, ma Celeste è un nome molto bello.
1: Ci chiamano strani. E Celeste è un nome che può essere anche adottato da uomo. Ricordiamo un celebre regista televisivo, famoso anche perché regista dell'indimenticato Colpo Grosso, Celeste Laudisio.
0: Ma che, davvero?
1: Ma che
0: lui
1: scherzo?
0: Si chiamava così?
1: Sì, no,
0: Celeste.
1: Credo sia tuttora con noi.
0: Vita, sì.
1: Ecco, non è che poi
0: ciao Celestone.
1: Celeste, poi è stato regista
0: Celestino anche,
1: Celestino,
0: però Papa Celestino, quello della rinuncia al papato, no? Celestino V.
1: Un po' se Celeste Laudisio è ancora
0: tra noi. Dai, ma dai.
1: Molto bene, gli vogliamo bene. Beh, dai, del 54, un pupetto, per cui sì.
0: Davvero un pupo, va bene. Auguri a chi... il tuo era ieri, no? L'anniversario,
1: certo,
0: del tuo matrimonio. Era ieri.
1: 342-342-2190, se conoscete dei Celesti, sì, dei Celestini,
0: maschi,
1: fatecelo sapere.
0: Maschi, però,
1: anche donne.
0: Cutting Crew.

0: Guarda, ti celeste che ci sono. Allora, ci ricordano in tanti Celeste Pin, calciatore della Fiorentina, anche del Parma, Empoli, ha giocato in diverse squadre. Stiamo parlando di un calciatore anni 90, credo, una cosa del genere.
1: Ok. Ti segnalo anche Celestino Vietti, sì, pilota di Moto 2.
0: E poi ancora il famoso principe Celeste.
1: Sì. Celeste, la sua ex moglie. Di Marco.
0: Questa è una battuta, perché comunque sarebbe azzurro. E vuoi sapere, certo, quanti Celeste ci sono in Italia?
1: Non vedo l'ora.
0: Ritorna la rubrica del contanomi dell'Istat. Dunque, sì, 2024 775. Beh, Celeste, che non è poco.
1: Non è male.
0: Lo 0,43%. E perché ti dico questo? Perché nel 2000 ce n'erano solo 129, quindi c'è stata una crescita, diciamo, abbastanza continua di questa...
1: Quasi un 700%, quasi.
0: Mentre al maschile sono pochissimi.
1: Al maschile di Celeste, sì, no, latitano un po', però attenzione, mi piace molto il messaggio di Marco che dice: Celeste, soprannominata Cele, mia moglie, la mia ex moglie per meglio dire, ci sentiamo tutte le sere, Marco da Parma. Cioè, Marco da Parma si è separato da Celeste, però ha mantenuto un rapporto tale
0: civile,
1: per cui,
0: civile,
1: no, ho capito, ma non è, questo è molto più di un rapporto civile, si sentono tutte le sere
0: e rimettetevi insieme,
1: cioè, ragazzi,
0: ma fa sta pantomima.
1: Allora Marco, se ci mandi il numero di Celeste, la chiamiamo, diciamo: Celeste, Marco ti pensa sempre.
0: È un incontro radiofonico, incontro. Tra l'altro, è Celeste anche questa Ferrari nuova di pacca che è stata presentata.
1: Sei sicuro sia Celeste?
0: Beh, a me pare, adesso, perché è stata presentata al Presidente della Repubblica, Matteo.

0: ma anche al Papa. Sono andati a Castel Gandolfo, è andato Elkan a presentare in qualità di amministratore delegato anche di Ferrari, a presentare la nuova, questa nuova Ferrari elettrica che si chiama Luce.
1: Luce.
0: Molto. Allora, io ho letto un sacco di polemiche su questa Ferrari elettrica.
1: Al di là delle polemiche, quelle diciamo a chiacchiere, però il problema, Benny, è il tonfo in borsa del titolo Ferrari quando è uscita sta macchina.
0: 5 miliardi.
1: Ecco, per cui voglio dire, noi possiamo anche disquisire amabilmente, ma
0: perché sto tonfo? Non ho capito.
1: Perché i mercati, come si dice, non hanno reagito bene. Però oggi aprono le prenotazioni, magari arrivano 100.000 prenotazioni da tutto il mondo.
0: Ma ho sentito Montezemolo, critico, ha detto speriamo che non ci mettano il simbolo del cavallino sopra. A me
1: ancora,
0: non sembra.
1: Ancora meglio, ha detto spero tolgano il cavallino.
0: Allora io posso dire non capisco niente di macchine, capisco niente di motori eccetera, però non mi pare proprio brutta.
1: Allora esattamente Benny, il tuo giudizio è quello che più conta, perché l'invasato Ferrari si aspetta una cosa. A te, da utente disinteressato, guardandola così, ti sembra una macchina da voto estetico da 1 a 10?
0: A 8.
1: Però tieni presente che questa
0: 7, dai.
1: Ok. Tieni presente che questa c'ha il cavallino sopra. Quello già, quello scudetto giallo con cavallino nero.
0: Scusami, però, ma non, in Formula 1 non c'è anche già da adesso una parte elettrica? E poi immagino che se ne hanno fatti, quanti hanno fatto credo sulle 500 di numero, insomma, di queste Ferrari Luce, credo che se le hanno fatte ci sarà già qualcuno che le avrà prenotate, quindi
1: allora cioè, purtroppo c'è molto talebanesimo, cioè ci sono i talebani dell'elettrico che dicono che tanto si va in quella direzione, ci sono i talebani dei motori che dicono il motore Ferrari 12 cilindri, la storia, io una macchina elettrica non la voglio proprio neanche sentir, neanche sentir parlare di questa cosa. La realtà è che la Ferrari ha promosso un programma di estensione della garanzia, per cui pagando una somma ogni anno i proprietari di questi modelli hanno diritto alla sostituzione delle batterie ogni 8 anni.
0: Beh, almeno quello. Comunque stiamo parlando di macchine che costano $500.000 di euro.
1: Questa è la tenete presente.
0: Noi
1: amici,
0: non ce le compriamo.
1: No, assolutamente. Tenete presente che questa, cioè 550.000 euro, è la macchina più costosa in questo momento nel listino Ferrari, cioè costa più di quelle a benzina.
0: Registriamo anche la reazione di Briatore, il quale ha detto: cioè, sicuramente non ce la copiano i cinesi.
1: Esattamente.
0: Chiusura,
1: addirittura
0: diciamo,
1: anche Salvini ha detto che non gli piace.
0: Ecco, va bene, allora, se siamo a questo punto. Vinicio Capossela, su Radio

0: Io sapevo di Ferrari ritirate a persone che gli avevano chiesto di farci l'impianto a gas. Paolo.
1: Tu scherzi, ma guarda che ce ne sono in giro.
2: È un controsenso quello, non l'elettrico, ancora di più se vogliamo, no? Ce ne abbiamo un altro per chiudere l'ora? Sentiamo.
3: Ragazzi, il problema è che sembra un iPhone, non un'automobile.
2: Dai, ma come siete cattivi.
1: Allora sì, le macchine, le automobili elettriche in effetti tendono ad avere una forma, proprio un disegno particolare, molto moderno. E va anche bene, ci sono ogni fabbrica, anche di macchine molto sportive, tutti i marchi storici hanno almeno un modello full electric. Probabilmente questa non è particolarmente riuscita di primo acchitto.
2: Comunque, ho visto, sempre da qui non capisci niente, da 0 a 100 in 2 secondi e mezzo. Quindi, comunque, è una specie di missile, di razzo.
1: Più del tuo motorino, che ricordiamo sempre, ha la sella color tabacco.
4: Alla voce Jeff Buckley. Al basso Sting. Alla chitarra B.B. King. Alla tromba Herb Alpert. Alla batteria Ian Paice. Radio Capital, che formazione fantastica. Radio Capital, solo bella musica.
5: Quando assaggi una barretta mandorle, arachidi e cioccolato.
6: Ah, però.
5: Quando ti dicono che è misura.
6: Ah, però.
5: Barrette dolce senza zuccheri aggiunti e buone da non crederci. Misura, gustati il benessere.
7: Green, l'unico tagliaerba che polverizza l'erba e la trasforma in concime. Da 20 anni il taglio brevettato e sostenibile Green rende i prati belli in meno tempo e con meno fatica. Prenota il tuo test drive gratuito e scopri i modelli su mygreen.it.
8: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
9: Mami, dai, poi ne parliamo. Ma perché lo fai?
8: Per Banco Alimentare. Recuperano il cibo in perfette condizioni, anche tipo dai supermercati, ristoranti o catering, e lo distribuiscono alle associazioni. A noi non costa niente, ma per quasi 2 milioni di persone è tutto. Perché non lo fai?
10: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
11: 50 anni di prime pagine, un valore che ci unisce. La Repubblica dedica ai suoi lettori una raccolta di prime pagine da sfogliare per ripercorrere assieme 50 anni di storia. Domani in edicola, il terzo album in omaggio con Repubblica. La Repubblica, una storia di futuro.
12: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1700 euro di vantaggi. Vai in negozio su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
13: È ora di cambiare la cucina. Aran Cucina è la scelta migliore per la cura dei dettagli, il rispetto per l'ambiente e l'innovazione. Entro fine mese, acquistando una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, avrai il piano di lavoro in gres e la lavastoviglie in omaggio, pagando anche in 20 comode rate. Scopri la promo nei negozi Aran Cucine o su arancucine.it.
14: In collaborazione con Radio Capital torna il Festival della Bellezza. Da 13 anni l'emozione dell'arte nell'arte. Oltre 50 eventi tra letteratura, musica, cinema, filosofia e teatro in 30 luoghi iconici del patrimonio italiano. Da Piazza San Marco al Teatro Olimpico, dal Castello Sforzesco ai Templi di Selinunte. Da maggio a ottobre i grandi protagonisti della cultura.

0: cultura incontrano la bellezza senza tempo. Tutte le info su festivalbellezza.it e capital.it.
1: Mongemono Protein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: All'Esselunga scende in campo una collezione che fa squadra. Fino al 15 luglio, ogni 25 euro di spesa o 50 punti fragola, ottieni un bollino digitale per collezionare la linea di ceramiche Emile Henry. Solo con carte fidati. Info nei negozi e su esselunga.it.
3: Quante volte hai sognato di metterti al volante di una Land Rover e partire per incredibili avventure? Con il programma di usato certificato Land Rover Approved, il tuo sogno diventa realtà. 165 controlli eseguiti da tecnici specializzati e 2 anni di garanzia per goderti l'auto dei tuoi sogni con la massima sicurezza e tranquillità. Vieni in concessionaria a provare il tuo usato garantito e certificato Land Rover Approved.
4: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia Air Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.
5: In Friuli Venezia Giulia c'è tutto un mondo fantastico. Laghi incantati, verdi colli, castelli fiabeschi, natura incontaminata e un sacco di concerti. Scopri di più su turismofvg.it.
6: Le notizie delle 11 a Radio Capital. Buongiorno da Roberto Ciuti. È morto in ospedale il 22enne accoltellato ieri sera alla stazione di Milano Certosa. Il giovane era stato aggredito durante una rissa. Silvia Mobili.
7: La vittima è Gianluca Ibarra Silvera, nato in Italia da una famiglia originaria dell'Ecuador. Il 22enne è arrivato in ospedale ieri sera in arresto cardiocircolatorio. È stata un'aggressione. Il giovane si trovava insieme ai fratelli quando è stato accerchiato da altri sudamericani sulla banchina del binario 6. Ha ricevuto diversi colpi, ma una coltellata in particolare è stata fatale. Trasferito in ospedale in codice rosso, è morto qualche ora dopo. Almeno 10 le persone coinvolte nella rissa. La polizia sta cercando di identificarle attraverso le immagini di videosorveglianza.
6: È stato ucciso il nuovo capo dell'ala militare di Hamas in un raid israeliano a Gaza City. Intanto è iniziata l'operazione di terra dell'esercito nel sud del Libano, in aree in cui Hezbollah mantiene infrastrutture e basi operative. 31 i morti nelle ultime ore. Nel mese di aprile in Europa occidentale c'è stato un aumento di immatricolazioni di auto del 7% rispetto allo stesso mese del 2025. Da inizio anno la crescita di vetture vendute è stata del 4,8%. Un'ondata di caldo anomalo sta attraversando tutta l'Europa. A Parigi 7 morti legati alle alte temperature, record assoluto a maggio per Londra con ben 35 gradi. In Italia arrivano i primi bollini rossi con afa record attesa domani a Roma, Firenze, Torino e Bologna. Roland Garros di tennis al via la sfida tra il giovanissimo italiano Cina e l'olandese De Jong. Prossimo appuntamento con l'informazione di Radio Capital a mezzogiorno.
8: Protetto quando fai sport? Ma vai da Conad! Fino al 25 giugno, con una spesa minima di 30 euro con carta insieme, puoi attivare Polizza nel carrello, l'assicurazione che ti protegge in caso di infortuni durante la pratica sportiva. Scopri il regolamento su assicurazioni.conad.it.
9: La bella stagione chiama. Eucerin Sun risponde. La protezione completa consigliata dai dermatologi. Acquista un solare Eucerin al 30% di sconto e 2 al 40% in farmacia e parafarmacia. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico, liberamente determinato da rivenditore.
10: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Can Bee Gees su Radio Capital, la seconda ora. Qui i nostri ascoltatori, qualcuno dice: ma perché non avete ancora pubblicato niente sui vostri social e Instagram?
1: Chi lo dice?
0: Perché dovete sapere che il padrone del vapore su Instagram è Meloccaro e bisogna ripetergli almeno una decina di volte: Ste, metti una foto, metti un video, metti
1: allora,
0: una foto.
1: Allora, voi io sì. Capisco, qui c'è tutta la distinzione proprio. Voi giovani vivete per il web.
0: No, ma perché? No. Una piccola testimonianza di quello che abbiamo fatto
1: assolutamente,
0: ieri.
1: Assolutamente, però non è che lo spettacolo sia stato fatto 20 giorni fa, è stato fatto stanotte. Io ho mangiato un hamburger a Ponte Milvio a 00:40, che mettite nei miei panni che ancora c'ho sul duodeno.
0: C'ha gli ippopotami.
1: Esattamente. Primo. Poi stamattina mi sono svegliato. Una cosa, un'altra. Rassetta parrucchino, la tintura.
0: Vabbè, dai, adesso...
1: Adesso cioè, ce n'abbiamo una carina che è il selfie fatto col pubblico dietro.
0: Oramai lo fanno tutti. Allora, tutti i concerti, anche a Sanremo, si fa il selfie col pubblico dietro.
1: Va bene, ma non è mai stato fatto al Teatro 7
0: con
1: Benny, Meloccaro, Chef Blues, Sara Moretti e tutta la gente di ieri.
0: Ci sono alcuni ascoltatori che sono già arrivati per la serata di stasera e stanno visitando Villa Torlonia. Allora, Villa Torlonia forse qualcosa vi dice allora, e non vi dice.
1: Allora sì, ok, vabbè,
0: quando c'era il Capoccione ci viveva dentro.
1: Che
0: a
1: i
0: Villa
1: treni
0: Torlonia.
1: Arrivavano puntuali. Esatto. Però Benny,
0: scusami.
1: Vai.
0: E noi con il teatro siamo proprio accanto a Villa Torlonia, quindi siccome prima si parlava di fresco, di refrigerio, se arrivate un po' prima vi mettete sotto un albero, ecco.
1: Ciò non di meno. Ti piace ciò non di meno?
0: Ciò non di meno.
1: Ciò non di meno, io ho la sensazione che Lucy e Gaia, sì, che sono quelle che hanno scritto stiamo andando a visitare Villa Torlonia, fossero quelle in prima fila ieri.
0: No, non credo.
1: C'era Gaia che non aveva mai ascoltato il mezzogiorno.
0: L'unica Gaia.

0: colazione.
1: Lucy, ci mandi un messaggio se siete voi.
0: Dai, andiamo con lo sport. Ieri ho visto le notizie sportive. Partiamo un attimo con il tennis, perché vabbè, Sinner ha vinto, certo. E ce lo aspettavamo, no? Il primo turno.
1: Beh, non era proprio inatteso, diciamo, contro il numero 160 del mondo.
0: Mi spieghi invece, ma perché la moglie di Medvedev gli ha fatto il cazziatone in diretta mondiale? Gli ha detto: oh, datti una calmata,
1: Beh, intanto perché il ragazzo mi è abbastanza fumantino, diciamo, è uno di quelli che non le manda a dire quando è sul campo. No, Medvedev è un grande punto interrogativo, perché avrebbe tutte le caratteristiche per giocare bene sull'erba, però a Parigi ha giocato 10 volte e ha perso 7 volte al primo turno, tra cui ieri. Calcola che stiamo parlando di un numero uno del mondo, ex vincitore di Slam, ed era uno dei pochi considerato in grado
0: di battere
1: non dico di battere, ma quantomeno di farci partita pari. Tra l'altro era dal suo lato di tabellone. Sì, ce lo siamo giocato.
0: Mi faceva però sorridere, cioè sorridere, nel senso, lui avrà sorriso molto meno, però il cazziatone della moglie, che in diretta TV, in pratica, lui ha risposto:
1: Benny, ieri la Pettinelli ha cazziato te, mia moglie Ilaria ha cazziato me, figurati se la moglie di Medvedev non cazzia in diretta come le nostre, appunto.
0: Che ti devo dire, succede
1: noi uomini, è il destino di noi uomini.
0: Mi è piaciuto molto il vestitino della Osaka, questa tennista giapponese, che e in pratica fa parlare in questi ultimi tempi più di sé, più per come entra in campo che per le partite.
1: Allora, tennista giapponese, già numero uno del mondo, personaggio veramente di grande spicco fashion. Lei c'ha questo stilista, appunto, giapponese, che le disegna i vestiti, per cui fa sostanzialmente degli ingressi in campo che sono delle passerelle.
0: Sfilate, sì, le passerelle.
1: Esatto, ieri è entrata con uno strascico lungo, nero, vestito dorato.
0: Certo, il nero attira il calore.
1: Beh, però ha fatto proprio solo l'ingresso, poi dopo se l'ha tolto, era vestita d'oro, ha vinto la sua partita. Io ti posso dire che di tutte le tenniste, però al di là di questo aspetto molto esteriore, di tutte le tenniste che io ho avuto davanti e che ho intervistato, la Osaka in assoluto è quella che ha lo sguardo più fisso nel vuoto. Perché? Cioè, tu ti aspetteresti un personaggio fashion, no?
2: Sì.
1: Una che gli ho detto l'ultima volta a Roma. Le ho detto, dico, certo che tu sei diventata, oltre che un simbolo di tennis, anche un simbolo, voglio dire, di fashion. Entra. Sì, credo che sia importante.
0: Non gliene frega niente.
1: No, ma hai capito, proprio una fissità di sguardo che cozza con questo suo aspetto fashion.
0: Come ha potuto rimanere così indifferente ai tuoi occhi azzurri, così fissa nel persa nel vuoto? Ma non lo so.
1: Ma perché lei avrà fatto già altri film con degli attori tipo me.
0: Il signore del giro, no, purtroppo non è più il nostro Eulalio.
1: Ma Eulalio si mantiene almeno nelle prime posizioni?
0: No. È undicesimo.
1: Ecco, ci siamo giocati Eulalio.
0: Eulalio Torricelli da Forlì, purtroppo è undicesimo, ma Vingegaard si sapeva, si sapeva. Maglia rosa, oggi la tappa è da Cassano d'Adda ad Andale! No, è Andalo.
1: Sarà Andalo.
0: Però ho voluto.
1: Però Andale, arriva.

0: l'Istat quante gaie ci sono in giro, potrebbe essere lei.
1: Allora, grazie per la domanda, perché tu sapete che ho questa passione smodata per il contanomi dell'Istat. Gaia,
2: no, non vedevi l'ora.
1: Allora, l'ultimo dato disponibile, ecco, sembra un po' Pagnoncelli. Sì. L'ultimo dato disponibile è quello del 2024, 1447 Gaia. Ma. Nuove Gaia, ecco. Ma in discesa, nel senso che il picco di Gaie c'è stato nel 2001, 4712 Gaia.
2: Chi se lo scorda più quel 2001? Io me lo ricordo con tutte le Gaie.
1: Perché?
2: No, dico appunto.
1: C'è avuto una fidanzata Gaia? No, eri già sposato nel 2001.
2: No, veramente no. Ero accompagnato.
1: Eri lì. Abbiamo un altro. No. Ti volevo fare una piccola aggiunta su.
2: Scusa, lasciami fare, sto lavorando sui social. Così non mi criticate più perché non metto le foto dello spettacolo.
1: Tra l'altro ce le stanno mandando gli ascoltatori perché se aspettavamo te.
2: Beh, ho capito, però perdonami, se io faccio lo spettacolo è molto difficile per me fotografare dalla platea lo spettacolo.
1: Vabbè. No, perché per lo sport volevo aggiungere un'altra piccola postilla. Che è un
2: postille!
1: Che è una cosa un po' strana, ma sì. Allora, si è sempre saputo che nello sport molto spesso svariati atleti sono stati beccati dal doping, no? C'è la WADA, che è l'Agenzia Mondiale Antidoping, e poi il doping, questi che lavorano nei laboratori cercano di affinare sempre più la tecnica proprio per non farsi sgamare.
2: La lotta è sempre guardie e ladri, no? Il bandito e il campione. Cioè, da una parte il doping che cerca di inchiappettare, dall'altra l'antidoping che cerca di prenderlo.
1: Esatto, ed è giusto che vengano presi. Ma c'è qualcuno che la fa proprio alla luce del sole, la furbata. Ci sono stati gli Enhanced Games, cioè i giochi truccati, i giochi dopati, a Las Vegas, e si sono presentati praticamente 42 atleti d'élite, così vengono definiti, che si sono sfidati tra di loro nel nuoto, atletica leggera, anche e soprattutto nel sollevamento dei pesi, ed era tutto apertamente permesso, anzi incoraggiato. Più ti dopi, più ti droghi e meglio è. Più i giochi vengono meglio.
2: Allora c'è il grande Rino Tommasi, pensa, sì, lui diceva che era una teoria provocatoria, ma lui la perorava. Rino diceva, tanto il vero antidoping non riuscirà mai a beccare il vero doping, tanto vale che i controlli non li facciamo più. Arrivava
1: all'estremo, diciamo.
2: All'estremo, sì. E diceva, lasciate che facciano quello che vogliano, che purtroppo non si può,
1: sì.
2: Però non è che purtroppo non si può, sarebbe immorale, lo sport deve...
1: Sarebbe la fine dello sport.
2: Lo sport deve combattere il doping.
1: Il 91% degli atleti ha usato il testosterone. Beh, potevo venire da noi, io chef, siamo pieni di testosterone. 79% i peptidi, che tu sai benissimo.
2: Peptidi
1: secretagoghi.
2: Certo, anche tu li hai.

0: storia e i peptidi, ben.
1: Sei sicuro?
0: Sotto quella camicia nera.
1: No, io sapevo che i peptidi sono quelli che si usano, che mettono adesso nelle creme, quello lo so. Se le nostre ascoltatrici lo sanno, perché le mettono nelle creme da mettere sul viso per fare la skin care mattutina.
0: I peptidi.
1: E poi nel nuoto anche, ricorderete qualche anno fa andavano molto tra i nuotatori, sì, questi costumi che aumentavano la loro velocità.
0: Che poi furono vietati.
1: Esatto, diminuivano l'attrito con l'acqua e lì invece erano permessi.
0: Allora, quello è una sorta di doping tecnologico, sì, tecnologico. Però poi tanto vale, cioè se lo prendono tutti e dunque ripartono tutti da 0-0. È esattamente come le scarpe di cui parlassimo in occasione del record, sì, del mondo della maratona, sì, sai, quelle nuove scarpe che hanno la suola foam, sì, che ti permette insomma di guadagnare un decimiliardesimo di secondo a passo, che però poi dopo diventa
1: una maratona, esatto, sono 42 km
0: ed è questa sorta, ovviamente è improprio chiamarlo doping, però è un aiuto. Ma un conto è se ti arriva dalla tecnologia, un conto è se ti arriva dai
1: farmaci.
0: In quel
1: caso però la suola poi si consuma, ci fai un paio di maratone e le devi buttare quelle scarpe.
0: Infatti le possono comprare, sì, soltanto i maratoneti ricchi. Proprio dovrebbero fare due categorie, maratone per ricchi e maratone normale.
1: Costicchiano, quelle costicchiano.
0: Sì, 500 euro.
1: Le ragazze del Coyote Ugly, te lo ricordi il film?
0: Ma come no?
1: Questa è la colonna sonora, Leanne Rimes, su Radio.

0: del 2000, che cosa ricorda nitidamente?
1: Le chiappe. Erano tutte belle, bellose, veniva questa cosa che ci muoveva tutto.
0: Chiappe sode.
1: Ci muoveva la coratella, tutte le cose che venivano fuori, la cosa, il recile, tutte le cose.
0: Perché praticamente era questo locale americano, si sa, in America. E tra l'altro questa è un'usanza che noi in Italia non abbiamo, ma sbagliamo.
2: Sì.
0: Quella di usare molto il bancone da bar, questo bei banconi lunghi, dove la gente va lì e anche se non conosci quello che ti sta accanto, cominci a parlarci perché gomito a gomito è più semplice. E poi c'erano queste ragazze che a fine serata ballavano sul bancone, appunto, in maniera abbastanza.
2: Beh, non escludiamo stasera nel nostro spettacolo. Ricordiamoci, ancora qualche posto, Teatro 7, potete andare sul sito, qualche invenduto c'è ancora, proprio roba di 10 posti saranno rimasti. Non escludiamo una Moretti
0: sul
2: che
0: bancone.
2: Possa mai agitarsi sul bancone.
0: E beh, c'è ancora un vocale da sentire, sentiamo.
3: Ragazzi, ma fate lo spettacolo, io non ne so niente. Sotto casa mia, tra l'altro, nel Teatro 7, dove anche mio figlio fa un corso di teatro, ma è incredibile. Ma perché non ne so nulla? Perché non mi avete chiamato, non mi avete detto?
0: Allora,
3: però, caro, se vuoi un hamburger buono, c'è Fonzi su via Catanzaro questa sera.
0: Un
3: abbraccio.
2: Dunque, amico mio, sono circa 4 mesi che stiamo frantumando le scatole all'Italia su questa cosa dello spettacolo. Mo, se tu sei stato in viaggio su Giove e sei tornato ieri, ma se hai ascoltato Radio Capital sai che se ne è parlato.
0: Abbiamo pubblicato anche un po' di foto su Instagram.
2: E le locandine, e oggi c'è qualche foto.
0: E va bene, quindi chiusa qui per quanto riguarda questo quarto, ma attenzione.
2: Attenzione.
0: Perché nel prossimo...
2: Madonna.
0: Aspetta, adesso eccolo qua.
2: Sì.
0: Nel prossimo e ultimo quarto c'è il momento più importante, a vedere un po' i dati relativi all'ascolto, no? Le curve, quello che fanno le mare venier.
1: Noi le curve le osserviamo sempre,
0: non sul bancone, però. In televisione come succede, come funziona? Il giorno dopo si vedono le curve,
2: certo,
0: come va l'ascolto. Che cosa abbiamo fatto lì? L'intervista. E sale l'ascolto. Noi siamo andati a vedere le curve dell'ascolto delle nostre 2 ore e si impenna proprio qui. Cioè la curva proprio è verso l'alto.
2: C'è l'apice?
0: C'è l'apice.
2: C'è il picco?
0: C'è il picco per il nostro mezzo quiz che arriva tra poco, ma bisogna sapere cose, perché noi poi sono temi che noi affrontiamo, notizie dai quali traiamo spunto.
2: Guarda,
0: oggi,
2: allora, ripassate quello che a scuola, perlomeno ai miei tempi, si chiamava geografia astronomica, perché quelle materie lì si studiavano in quell'ambito.
0: Io in scienze lo facevo questa cosa.
2: Perché facevo una scuola diversa.
0: Ah, ecco.
2: Noi facevamo geografia astronomica.
0: A me era, cioè, comunque le ere geologiche.
2: Sì, insomma.
0: Va bene? Ere geologiche, quindi questo è quanto, non possiamo aggiungere altro.
2: Non dobbiamo aggiungere altro.
0: Bene, è anche il titolo della prossima canzone. Una novità, la vedremo anche nei nostri live. Birth.

0: Sì, ma questa serata sarà disponibile su Netflix, su Disney, su Prime Video. Dov'è che la mettete poi?
1: Domenica 7 giugno, a Party Like DJ, torna a Capital Live.
2: Vieni a festeggiare Radio Capital al Castello Sforzesco di Milano.
3: Capital Live, 30 anni di bella musica.
4: Sul palco con noi ci saranno Aria, Birth, Angelica Bove, Blu
5: Vertigo, Di Martino, Alberto Fortis, Santa
3: Marea. Capital Live.
1: Domenica 7 giugno, a partire dalle 16, nel cortile delle armi del Castello Sforzesco. L'ingresso è gratuito.
6: Non prendete impegni.
2: Vi aspettiamo per vivere insieme la musica di Radio Capital.
7: Ciao, sono Tabata.
8: Io Matteo.
9: E io Mirko.
7: Siamo in viaggio alla scoperta della nostra famiglia.
9: Oggi siamo a Como con la dottoressa Nicoli.
7: Cosa fate qui, dottoressa?
10: La nostra famiglia si occupa in particolare di bambini con disabilità e disturbi dello spettro autistico.
7: Perché lo fate?
10: Ma è naturale, siamo medici e ricercatori dalla parte dei bambini.
7: Grazie.
9: Ora dove andiamo?
7: In un altro centro la nostra famiglia.
9: Ce ne sono 28 in Italia.
11: Per il tuo 5 per 1000 scegli la nostra famiglia. Cura e ricerca dalla parte dei bambini. La nostra famiglia.it.

0: di felicità. Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Andria 1931 con burrata di Andria IGP, capocollo di Martina Franca, olio Evo Toscano IGP e crema di cime di rapa. Vieni a provarlo in Autogrill.
1: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
2: Mami, dai, poi ne parliamo. Ma perché lo fai?
1: Per Banco Alimentare. Recuperano il cibo in perfette condizioni, anche tipo dai supermercati, ristoranti o catering, e lo distribuiscono alle associazioni. A noi non costa niente, ma per quasi 2 milioni di persone è tutto. Perché non lo fai?
3: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
4: Scelgo sempre la formazione più adatta.
5: Fai come Carlo Ancelotti. Con l'assicurazione auto unica Unipol hai coperture complete e un agente al tuo fianco. E se sei un nuovo cliente, ora hai fino al 35% di sconto. Prima di sottoscrivere, leggi stati informativi, fai un preventivo su unipol.it.
6: Protetto quando fai sport? Ma vai da Conad! Fino al 25 giugno, con una spesa minima di 30 euro con carta insieme, puoi attivare Polizza nel carrello, l'assicurazione che ti protegge in caso di infortuni durante la pratica sportiva. Scopri il regolamento su assicurazioni.conad.it.
7: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
8: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
9: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
10: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
8: perché se non deghi, non ci credi.
11: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
12: Dai, racconta. È sempre la stessa storia. Arriva senza preavviso, resta quanto vuole, se ne va e poi ritorna.
13: Un altro malessere?
12: No, è tornata la candida.
13: Ma puoi provare Meclon Crema.
14: Contro vaginosi batteriche e candida, puoi provare Meclon Crema. Antibatterico e antimicotico ad ampio spettro, che può essere utilizzato anche dal partner, a scopo profilattico. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascolta il tuo farmacista e leggi attentamente il foglio illustrativo. Outmin del 3 marzo 2026, da Alfa Sigma.
15: Una cittadina isolata.
16: Ma che cosa? Internet è scomparso!
15: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
17: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
18: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
19: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
20: Missione accettata.

0: rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
1: Quante volte hai sognato di metterti al volante di una Land Rover e partire per incredibili avventure? Con il programma di usato certificato Land Rover Approved, il tuo sogno diventa realtà. 165 controlli eseguiti da tecnici specializzati e 2 anni di garanzia per goderti l'auto dei tuoi sogni con la massima sicurezza e tranquillità. Vieni in concessionaria a provare il tuo usato garantito e certificato Land Rover Approved.
2: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia Eye Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.
3: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Free All Right Now su Radio Capital, l'ultimo quarto. Siamo tutti pronti per il mezzo quiz.
1: Siamo pronti a distribuire cose che poi saranno distribuite anche dal vivo in altre occasioni. Abbiamo già accennato qualcosa del nostro spettacolo, per caso.
0: Qualcosa. Dai, allora, per la maglia, il cappellino e i nostri adesivi, questi sono oramai.
1: Soprattutto gli adesivi, che sono forse il premio più ambito. Cioè, cosa c'è di meglio di un adesivo di Radio Capital prezioso e consegnato dalla Moretti?
0: Lì cercavo l'altro giorno, dobbiamo dargli agli ascoltatori. Volevo un adesivo da mettere dietro il telefono.
1: Tra l'altro ieri la Moretti ha portato tipo 20.000 derrate alimentari, un tir di cose che sono rimaste tutte, cioè quelli di stasera saranno molto più fortunati, che riceverà, dobbiamo smaltire tipo 700.000 laccetti, stanno tutti là.
0: È proprio lo smaltimento uno degli elementi, ecco, uno degli elementi della domanda di oggi, del mezzo quiz, perché parliamo dell'umanità, parliamo della nostra terra, parliamo del nostro soprattutto di quello che facciamo alla nostra terra, no? Oramai si sa bene che l'Earth Overshoot Day, cioè il giorno in cui finiamo già tutte le risorse della terra, arriva sempre prima. Siamo stimata per quest'anno a luglio, quindi a metà anno finiamo già le risorse.
1: Vuol dire che da quel momento in poi facciamo i debiti,
0: andiamo in deficit con la terra, eh?
1: È come se finissimo i soldi e ce li presta la banca, solo che la banca siamo noi, ed è un problema,
0: è un problema serio. Allora, noi in quale era stiamo vivendo, in quale epoca? Quella dell'antropocene, no? È quella dell'uomo un po' bullo che, come appunto dicevamo, sfrutta la terra oltremodo. È l'epoca attuale, quella dell'uomo che ha modificato a proprio piacimento la terra, produzione di plastica, soprattutto a Roma Nord,
1: credo che anche a Roma centro sud qualche scatolina di plastica
0: molto meno. E poi, ma attenzione, perché il futuro è già alle porte, alla porta.
1: Bussa?
2: Chi è?
0: Allora, no, è un altro filosofo, non è Chef Blues, si tratta di Glenn Albrecht, un filosofo australiano che ha coniato anche un nuovo termine. La sua idea per salvare noi e salvare la Terra è quella di entrare nell'era del simbiocene, cioè in simbiosi con la natura. Basta sfruttare la natura, basta sfruttare la Terra, entriamoci e creando anche ricchezza, ovviamente.
1: La Terra ci dà molto, ma noi dobbiamo andare d'accordo con la Terra, dobbiamo sfruttarla secondo la natura e non rendere tutto arso.
0: Ecco, e tramite questo creare anche PIL, ricchezza, opportunità di vita migliore per tutti sulla Terra. Simbiocene.
1: I nostri amici, direi amici, ormai li conosciamo da tempo, insomma, i nostri amici autori si sono concentrati proprio sulle ere geologiche della Terra e ne sanno tant'è che hanno elaborato 4 ere geologiche, di cui una però non è un'era geologica.
0: No, è sbagliata, ma quella è il passato, immagino.
1: Da circa 4 miliardi di anni fa Terra, oceani e atmosfera si formarono nel precambriano.
0: Precambriano.
1: Successivamente esplose la vita marina, trilobiti, pesci, anfibi, insetti, prime piante, Benny.
0: Che sono i trilobiti?
1: Che cazzo? Se ho chiesto qua.
0: Vabbè, trilobiti.
1: Nel Paleozoico.
0: Vabbè, Paleozoico.
1: Questa la sapevi, era facile.
0: Ma non c'è anche la dieta, quella.
1: Poi, esatto, quella che te la
0: niente. Ma non diamo aiuti.
1: Era dei dinosauri. Beh, compaiono uccelli, primi mammiferi.
0: Oh, scusami.
1: Sì.
0: Uccelli.
1: Allora, era dei dinosauri, compaiono uccelli, primi mammiferi, piante in fiore.
0: Ah, che bello. Uccellini.
1: Nel Mesozoico.
0: Mesozoico.
3: Number 4.
1: Più avanti ancora tornano a dominare i pesci primitivi, le prime piante terrestri, i trilobiti che ritornano nel Criptozoico.
0: Criptozoico. Allora, una di queste ere non è mai esistita. Precambriano, Paleozoico, Mesozoico, Criptozoico. Quale sarà? WhatsApp 342 342 2190.

0: Francesco De Gregori su Radio Capital. Abbiamo con noi adesso, è arrivata, è tronfia, oserei dire, si può dire tronfia di
1: Salone. Adesso non direi tronfio perché mi sembra una mancanza di rispetto.
0: Cammina a mezzo metro da terra, come
1: però,
0: dire.
1: Però, sì. Però c'è stato un prima e un dopo,
0: sì,
1: nel senso la Moretti di prima era una donna così
0: normale,
1: normale, adesso è diventata una star, una stella, sì, un'attrice. Buongiorno Sara, come va?
2: Il successo mi ha dato la testa.
1: Non ancora, ma lo farà, ma lo farà.
0: Dalla testa però sempre pettinata bene.
2: Beh,
0: devo dire.
2: Sì, sì.
0: Allora, che abbiamo con noi?
2: Oggi abbiamo Simone da Pisa.
0: Oh, Simone da Pisa. Buongiorno Simone. Simone? Pronto?
3: Pronto, mi sentite? Buongiorno.
0: Ah, adesso forte e chiaro, adesso forte e chiaro.
1: Simone,
3: ciao,
1: dove...
3: Benny, ciao, ciao Stefano,
1: ciao.
3: Buongiorno.
1: Ciao Simone, buongiorno. Rispetto alla torre, dove vivi tu? Cioè, quanto lontano o vicino?
0: Beh, fa Pisa.
3: Diciamo che io abito sul mare, sto a Tirrenia, una decina di chilometri, diciamo.
1: Perciò non è Pisa, Tirrenia, la terra che ha dato i natali a tanti allenatori famosi.
0: A chi?
1: Mazzarri è nato a Tirrenia.
0: Ah, Mazzarri, non lo sapevo, perdonami. Non c'era Lippi di quelle parti pure?
1: Sì, Lippi Viareggio.
0: Viareggio, è vero, Viareggio. Tu invece fai l'allenatore o altro?
3: Altro.
0: Se si può dire.
1: Vogliamo circoscrivere l'altro?
0: Se vuoi.
3: Faccio il radiologo, diciamo.
0: Il radiologo, vabbè, fa mica il ladro,
1: sei un nostro collega, ci occupiamo tutti e due di radiologia.
0: Di radio,
1: cioè,
0: no?
3: Assolutamente sì.
1: Molto bene, molto bene.
0: E caro Simone, abbiamo parlato di ere e soprattutto di epoche nel caso nostro, quindi dopo l'antropocene arriverà, si spera, il simbiocene, cioè l'era dell'insieme, no? Un'epoca basata sulla simbiosi tra l'uomo e la natura. Tu vivi spesso nella natura? Ti immergi nel verde? Non lo so, su un prato? Vai a riflettere sotto un albero?
3: Sì, assolutamente sì, mi piace molto.
1: Sai perché? Perché Tirrenia, poi c'è la pineta e poi il mare, perciò lui fa verde e blu. Capito?
0: C'è tutto.
1: Sì, sì, sì.
0: Allora, abbiamo citato anche quattro ere geologiche che adesso Sara ci ricorderà, una è sbagliata. Sentiamo.
2: E sono precambriano, sì, paleozoico, mesozoico, criptozoico.
0: Qual è quella sbagliata, Simone? È morto.
3: Criptozoico.
0: Ah, criptozoico.
1: No,
0: giustamente. Ci ha riflettuto
1: perché è una risposta che va data con attenzione.
0: È giusto.
1: Che va ponderata. Allora. Bene. Giusto, perché il criptozoico è un'antica denominazione ora non più in uso di un periodo geologico diverso, l'algonchico. Tu bene ricordi l'algonchico?
0: L'ho studiato.
1: Esatto. Però tutto il resto è vero, precambriano, paleozoico, mesozoico esistono, ma il criptozoico, ahimè, non ci è dato di avere. Magari qualche epoca nel futuro arriverà anche quello.
0: E allora noi ti mandiamo a Tirrenia i nostri premi, grandi premi, è inutile dire.
2: I grandi premi del mezzogiornale, sono la maglia del mezzogiornale, il cappellino di Radio Capital e l'adesivo di Radio Capital.
1: Hai una bicicletta, un motorino, un mezzo a cui possa essere dedicato questo adesivo? Hai già in mente una porzione di questo mezzo dove attaccarlo?
0: Sì, magari non ce l'ha il motorino.
3: La macchina sicuramente.
1: All'antica, bravo.
0: Bene.
1: Sul vetro posteriore laterale.
0: A proposito di simbiosi con la natura, andiamo in macchina.
1: Vabbè.
0: Allora ti salutiamo Simone, ciao, buon tutto,
3: grazie
0: buona estate.
3: Grazie.
1: Ciao Simone, saluta Mazzarri. Ciao.

0: Melocca non dassi le informazioni sbagliate.
1: Ecco qua.
2: Allora,
1: ecco qua.
2: Allora vabbè, non, cioè, siamo, diciamo, geolocalizzati più o meno da quelle parti. Non è propriamente prospicente.
1: Allora,
2: ecco,
1: che cosa tu
2: Tirrenia
1: hai,
2: con San Vincenzo.
1: Siccome l'amico di prima abitava a Tirrenia, sì, tu hai detto: ah, sì, come no, Tirrenia.
2: Come no, salutami Mazzarri.
1: C'è nato l'allenatore Mazzarri.
2: Ecco, no, no, è nato a San Vincenzo.
1: San Vincenzo.
2: Allora, quant'è? San Vincenzo è sotto.
1: Sotto.
2: Tra un po' siamo arrivati a Piombino Portoferraio, ecco, diciamo. Mentre invece Tirrenia mi è un tantino vicino Pisa, giustamente, come il nostro amico. Sono
1: 80?
2: 82
1: chilometri. 82
2: chilometri. 82. Però un'oretta di macchina, cioè se non trovi traffico.
1: No, ma è vicino.
2: È lì,
1: vicino.
2: Dai, su.
1: Ci andremo in vacanza tutti quanti insieme.
2: Bene,
1: sei contenta, Sara?
3: Contentissima.
2: Ma Sara va più a Santa Marinella, però dove vai tu?
3: No, Santa Severa.
2: Santa Severa, scusa.
1: Più chic, più chic. Va bene, allora tra poco Fattore C, noi ci sentiamo domani alle 10 e stasera.
2: E ci vediamo stasera per la seconda splendida puntata.
1: Hai pronti già i vestiti stirati?
3: Sempre gli stessi.
1: Ah, gli stessi.
2: Giustamente.
1: Sara, vabbè, cambia il pubblico.
2: Sara come noi punta tutto sul fatto che tanto quelli di ieri non ci sono.
3: No, oggi è pubblico nuovo.
1: Hai ragione. A domani. Ciao.
3: Ciao.
4: 7-8 giorni fa stavate a lamentarvi tutte del freddo, l'inverno che non finiva, la primavera che mancava. E che palle.
1: Giusto.
2: Sì, sì, sì.
5: E dirmelo, caro, il meglio che c'è.
6: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
7: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
8: Oh no, ti diranno. Adesso ci si mettono anche i buddisti a chiedere la firma per l'8 per 1000. Oh sì, sorridendo, gli risponderai. 8 per 1000, unionebuddista.it.
9: Questa settimana da Aldi tante offerte, come straccetti di pollo da 350 grammi, 100% carne italiana a 2,99 euro e avocado Hass da 180 grammi minimo a soli 99 centesimi. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
10: Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.
11: Non è un caso se poltrone sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
12: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
11: Verificare condizioni in negozio.
13: La scelta giusta è il futuro.

0: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
1: Siamo in radio, non si vede nulla.
0: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
2: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
3: Stop that. Siamo noi.

0: Ci riconosciamo, ognuno sulla sua strada, eppure insieme. Vicini, connessi, liberi. Sim Rules. Scopri di più su sim-italia.it.
1: All'Esselunga scende in campo una collezione che fa squadra. Fino al 15 luglio, ogni 25 euro di spesa o 50 punti fragola, ottieni un bollino digitale per collezionare la linea di ceramiche Emile Henry. Solo con carte fidati. Info nei negozi e su esselunga.it.
2: Aste Bolaffi ricerca e valuta oggetti di prestigio in tutta Italia per inserirli nelle prossime aste. Dalle monete ai gioielli, dai dipinti agli orologi, dai vini agli accessori moda e molto altro. Chiedi info o prenota subito il tuo appuntamento al numero 800 100 818 o scrivi a info@astebolaffi.it. Aste Bolaffi, dal giusto valore ai tuoi oggetti preziosi.
3: Chiudi gli occhi, che note sono?
4: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
5: Da regista premio Oscar Daniel Roer.
6: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
5: Un thriller emozionante.
7: Scordatelo, ho chiuso.
5: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
8: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
5: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema. Scopri gli orari su My Movies.
9: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tane Type 0 salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
10: Le notizie delle 12, buona giornata da Imma Baccelliere. Teheran pronta a difendersi da qualunque attacco. La reazione è questa dell'Iran dagli attacchi statunitensi di ieri. Il ministro della difesa israeliano Katz ha annunciato l'uccisione del nuovo capo militare di Hamas durante un attacco lanciato ieri sera a Gaza. Si riaccende così la guerra in Medio Oriente. Roberto Ciuti.
11: Nelle ore in cui si fatica a trovare un accordo per il cessate il fuoco in Iran con un attacco statunitense su un sito iraniano di missili e navi, recrudescenza del conflitto soprattutto sull'altro fronte. Sono iniziate le operazioni di terra dell'esercito israeliano che ha barcato la linea gialla in diverse aree del sud del Libano, con raid intensi nelle ultime ore che hanno provocato 31 morti e 40 feriti in varie città e villaggi. E sono ripresi gli attacchi anche a Gaza, dove è stato ucciso Muhammad Odeh, capo dell'ala militare di Hamas. Successivamente nella striscia un altro attacco ed entrambi i raid hanno causato almeno 3 morti e una decina di feriti.
10: Quarantena per una dottoressa italiana che in Congo ha avuto contatti diretti con pazienti positivi all'Ebola. Il Ministero della Salute ha spiegato che la chirurga di Medici Senza Frontiere non presenta sintomi ma dovrà osservare un periodo di isolamento allo Spallanzani di Roma. Il Ministero della Salute ha anche ribadito che non ci sono al momento casi di Ebola in Italia e il rischio è molto basso. Vigneti e uliveti trasformati in discariche abusive, traffico illecito di rifiuti, operazione della direzione distrettuale antimafia di Bari che ha portato agli arresti domiciliari per 6 persone, 19 in tutto gli indagati. Da Roma a Napoli, i rifiuti provenienti da impianti campani venivano poi trasportati in altre città del centro-sud e bruciati. Roland Garros in campo ora al secondo turno, Cina contro l'olandese De Jong che ha vinto il primo set 6-3. Nel pomeriggio Lorenzo Sonego affronterà lo statunitense Tommy Paul e Jasmine Paolini sarà impegnata contro l'argentina Solana Sierra. Capital News torna alle 13.
12: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
13: L'anticiclone africano domina sempre la scena sull'Italia, anche se con qualche difficoltà in più sul lato nord-orientale del paese. Nel corso del pomeriggio, infatti, potranno verificarsi dei rovesci o dei temporali sulle Alpi e sulle prealpi del Triveneto, ma localmente anche sul resto dell'arco alpino. Poche variazioni altrove, con tanto sole. In serata e nella prossima notte tenderanno ad esaurirsi anche i fenomeni sui rilievi settentrionali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
14: Quando assaggi un biscotto ripieno al cioccolato fondente,
15: buono, veramente.
16: Quando ti dicono che è a misura,
15: veramente?
16: Biscotti Fibrextra, ricchi di fibre e buoni da non crederci. Misura, gustati il benessere.
17: Il cuore è il motore della tua vita. Prenditene cura ogni giorno.

0: Möller's Omega 3 Cardio è un integratore fonte di EPA e DHA che contribuiscono alla normale funzione cardiaca. Prova l'equilibrio tra qualità e convenienza. Prova Möller's Omega 3 in farmacia e parafarmacia.
1: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Knocking on Heaven's Door, Bob Dylan, 12 e 6 minuti, amici. È veramente un miracolo essere qui insieme quest'oggi. No, lo dico perché è giusto dirlo, perché veramente è un miracolo. È un miracolo. Adesso vi racconteremo.
1: Sono parole forti.
0: Sono parole forti, sì, ma su questa canzone era giusto.
2: Cacciola, cercato, carisma, coraggio, creatività, cincischiare, curiosità, cibo, cultura, capital. Fattore C con Mary Cacciola e Flavia Cercato.
0: No, perché a un certo punto io mi sono vista bussare alle porte, non so se fosse paradiso, inferno, purgato, per un attimo ho detto sto tirando le cuoie, un attimo.
1: Cos'è successo?
0: Tutto molto bello, intanto ciao Marta, ciao Linda, ciao Maurino, ciao Flavietta.
1: Ciao Mary Cacciola.
0: Io non ho detto i cognomi, mo li devo dire di tutti quanti, quindi Cercato, Belgeri, Buffelli, Ovena, tutti li ho detti così.
1: Ma volevo darti l'importanza che meriti.
0: Sì, beh certo. Sì, infatti l'importanza che merito è stata questa, avevo un appuntamento alle 11 qui oggi, e però dopo io devo andare a fare fisioterapia, per cui mi porto di solito lo zainetto, tutte le cose, poi vado e vengo in macchina. In più oggi, quest'oggi mi sono anche presa il piumone, detto così lo metto dentro e oggi al ritorno poi lo porto anche in lavanderia, tutto a posto. Scendo al box, non trovo le chiavi della macchina, ho detto no, già sono in ritardo, mollo il piumone sul cofano, risalgo a casa, giro tutta casa e nel frattempo il tempo andava. A un certo punto ho detto vabbè, magari le ho lasciate ieri sera dentro la macchina, quindi riscendo di nuovo, vado a vedere, ovviamente non le ho lasciate, esco di nuovo come una pazza. Tutto questo a Milano c'è una di quelle temperature proprio primaverili, proprio delicatissime, 47 gradi credo all'ombra, e comincio a correre come una pazza avvisando del ritardo, che io detesto poi essere in ritardo, almeno 2 minuti dalle 11. Chiamo un taxi, a un certo punto correndo vedo un taxi, trovo un

0: taxi, prendo il taxi, salgo sul taxi, gli ho ammollato, lo saluto, gli ho ammollato 16 euro per 4 metri praticamente, e niente, per un attimo ho detto adesso mi schioppa proprio completamente il cuore. E tu invece eri dalla, non dalla, ma con la
1: concorrenza
0: principale,
1: io ero con la concorrenza a prendere beatamente un caffè quando ci siamo guardati, perché avendo lavorato in diverse radio si rimane in buoni rapporti, sì, con alcuni conduttori che sono anche amici per la pelle. Uno di questi oggi era in città, che sì, di solito trasmette da Roma, e quindi ci siamo visti al bar. E solo che
0: ciao,
1: racconta
0: Brains,
1: questo, racconta quello, raccontami anche quest'altro, che bella novità, a un certo punto ci guardiamo, lasciamo il buco su due emittenti in contemporanea, quindi corsa trafelata nel giorno in cui tu non arrivavi, per cui tutto oggi
0: sarebbe stato perfetto.
1: È una giornata di congiunzioni e congiunture astrali un po' strampalate.
0: Saluto comunque sia il mio piumone che mi sta aspettando sul cofano della macchina. E prima mi potresti riportare. Ah, scusa, non ti ho detto. Ho smarrito le chiavi. Chiedimi, ma le hai trovate?
1: Hai ritrovato le chiavi, Mary?
0: Certamente, quando sono arrivata col taxi a via Passera 2.
1: Ce le avevi nella borsa ben nascoste.
0: Nell'unico posto dove non avevo guardato.
1: Non sei sola in questo

0: Con la storia, anzi la preistoria della borsa e delle borse delle donne, ma ci soffermeremo sul fatto che mi danno della ricca per avere un box a Milano. Allora, intanto vi dico che da 2 anni che mi sono spostata a Milano, e quando mi sono spostata dovevo essere qui alle 8, quindi ho preso una casa molto vicina e col box, che sì. Però non l'ho comprata io l'ho affittata.
1: Sì, però era già allora dentro. Chissà quanto ti costerà l'affitto, possiamo entrare nei dettagli.
0: Sì, mi costa.
1: La faccenda all'affitto le costa, ma è capitata anche questa fortuna che sì. Il proprietario ha detto: ma la cantina me la lasceresti? E lei ha detto: in cambio cosa mi dai? Ma ti darei il box se ti interessa.
0: Tiette la cantina.
1: Non dite al proprietario che Mary è stata felice.
0: Assolutamente molto felice, sempre quel box santo in ogni dove. Però c'è questa cosa effettivamente della ricchezza che avevamo lasciato anche un po' sui nostri social, come Flavia punto cercato su Instagram e Mary Cacciola su Instagram. In DM, in privato, ci hanno scritto, perché sono 2 giorni che ci portiamo dietro praticamente questa storia di quanti soldi ci servono per svoltare la vita.
1: Spesso buttiamo argomenti così a caso, no? Nel senso che esatto. Ci vengono in mente delle cose e le condividiamo con voi. Credo che fino al momento del qual è la cifra esatta per svoltarvi la vita non ci siano mai arrivate tante risposte, e che non abbiamo mai dato il via a tanta riflessione. Cioè, non è banale, non stiamo dicendo cosa vi aiuterebbe, perché lì vale tutto. Vabbè, datemi certo. Un po' di soldi e mi aiutano sicuro.
0: Certo.
1: Ma qual è la cifra con cui potreste esaudire i vostri desideri? Sto bene così, adesso
0: esatto.
1: Ho tutto
0: fino alla mia fine, e ricordare, cioè non e poi penserei ai canini, questa. No ragazzi, non è quello, una cifra che svolta in maniera molto egoistica a voi la vita, poi di quello che ne fate e di quello che volete levarvi mese per mese è un altro problema.
1: Io mi sono anche ingarellata con uno degli ascoltatori più attenti del Fattore C, che continuava a dirmi davanti alla mia cifra che ci siamo scambiati in privato: è troppo alta. E dico: scusa, ma perché? No, secondo me ce la fai con. Dico: ma che ne sai te di quali sono i miei sogni?
0: È perché tu sei esosa, c'è niente da fare.
1: Ma scusa, allora, io dico, già viviamo in piccolo, vogliamo anche sognare in piccolo, almeno sognare, lasciatemi sognare in grande.
0: Sono assolutamente d'accordo. Già da ieri c'erano arrivate delle cose. Noi ce le siamo messe da parte, perché un paio di ascoltatori, tra i tanti, ce ne siamo messi un paio da parte.
2: Ciao ragazze, tenendo conto che ho 60 anni, una decina di milioni di euro mi bastano e mi avanzano. Ciao, Santi da Milano.
1: Ho capito che non stiamo parlando di quei 10.000, stiamo parlando di 10 milioni.
0: 10 milioni.
1: Siamo andate
0: ragazzi
1: a vedere gli studi che ci sono, perché ce ne sono stati fatti tantissimi studi su questo argomento nel tempo, soprattutto negli ultimi anni, quando dopo la pandemia siamo andati tutti un po' peggio economicamente. Gli americani sono molto più esosi di noi. Gli americani, se gli danno meno di 500.000 euro l'anno, dicono: ma che ce fai?
0: Ah, però, cioè per tutti gli anni poi a venire, diciamo.
1: Gli italiani, se già prendessero un 75.000 così di bonus, sarebbero molto contenti.
0: Sempre all'anno, tutti gli anni?
1: No, per adesso per gli italiani è solo un calcio nel sedere di 75.000 euro.
0: No, ma la questione è cambiare la vita, è un'altra storia ragazzi, è proprio un'altra storia, una cifra che effettivamente vi dà la possibilità di cambiare la vostra vita.
1: Vuoi lo studio britannico? Voglio. 10 milioni di dollari per la svolta.
0: Quindi diciamo il nostro amico, siamo lì
1: è in linea con gli inglesi.
0: Vedi che tu invece volavi basso alla fin fine, perché non era 10 milioni.
1: Allora, io ho fatto i conti.
0: Sì.
1: Lo dico piano che ho paura delle ritorsioni.
0: Sì.
1: Ho fatto i conti, ma mi serve una casa a Milano che costerebbe quello, quella al mare che costerebbe quell'altro. Alla bimba le vogliamo prendere qualcosa?
0: Non lo so, poi, secondo me devi pensare solo a te. Ma
1: riuscirei a sopravvivere col senso di colpa di aver realizzato tutti i miei sogni e c'è gente che, quindi una parte la devo anche stanziare in beneficenza. Secondo me con 5 milioni sto a posto.
0: Allora, io in maniera molto egoistica direi 2 milioni e sto. Io 2 milioni e sto, secondo me io 2 milioni e sto proprio serio. E compro casa a Milano e casa al mare.
1: Va bene, 342-342-2190, perché non c'è studio britannico, americano, europeo che tenga. Qui si fa il sondaggione del Fattore C.
0: Aspetta che te ne voglio far sentire un altro che ti farà sentire molto in colpa, molto.
3: Buongiorno ragazze, ma io ci sto pensando, ma ci credete se vi dico che non mi viene in mente una cifra che
1: mica
3: potrebbe risolvere tutti i miei problemi? Farei volentierissimo a cambio con mia moglie che si rinnamori di me.
1: Amore.
3: Riccardo da Genova.
0: Riccardo da Genova, sei il nostro ascoltatore preferito.

0: No, scusate, American Girls e Harry Styles. Abbiamo rischiato un'ennesima tragedia, che venissero alle mani Marta Boffelli e Flavia Cercato.
1: Non so,
0: proprio
1: se
0: su
1: sono...
0: Harry Styles, ragazzi.
1: Non so se sono. Non so se ho la forza. Meglio
0: no,
1: oggi
0: vabbè.
1: Di andare avanti dopo la notizia drammatica, no, che Harry Styles non è del segno dei gemelli, come io credevo. Noi poverini del segno dei gemelli, da quando abbiamo capito che da Donald Trump in avanti ci sono figure di spicco che stanno facendo il bello e il cattivo tempo, soprattutto il cattivo. A livello,
0: sì,
1: internazionale sono tutti dei gemelli,
0: sì,
1: stiamo cercando un riscatto, quindi Harry Styles per me era dei gemelli, un fior di riscatto, scopro adesso che è del segno dell'acquario.
0: No,
1: ma l'astrologia sai cos'è?
0: Sì.
1: Una gran vaccata, Mary.
0: Su guarda, lasciamo perdere. No, ma la cosa bella è stata, io ovviamente, lei ha buttato, Flavio ha buttato questa cosa del facciamoci invitare alla festa da Harry Styles del compleanno, e io dico a Marta: Marta, è nato adesso a maggio, a giugno, quando,
1: sì,
0: è,
1: sì,
0: che fa il compleanno? E lei?
2: 1 febbraio.
0: E Flavia ha detto:
1: per me era nato il 31 maggio.
0: No, di quello che hai risposto a Marta.
1: Non me lo ricordo già più.
0: Sei impazzita?
1: Ah, sì.
0: E io ho detto: ecco qua, mo arrivano le mani. E io infatti ho detto: ragazze, no, vi prego, perché se lo dice Marta, ci sono certe cose. Se lo dice Marta, è così.
1: Ma veramente ho
0: detto:
1: punto. Sei impazzita.
2: Su Harry Styles non vi mentirei mai.
0: No, ma poi figuriamoci se te sbaglio.
1: Comunque, messaggio privato per Harry Styles, di qualunque
0: ti
1: segno tu sia, e in barba veramente a qualsiasi ritegno e anche al senso del ridicolo, Harry, quando ce vuoi venire a trovare noi questa casa,
0: figuriamoci. Allora, ritornando invece al discorso dei soldi, di quanto una cifra che vi possa svoltare la vita, abbiamo trovato un sacco di messaggi molto carini, tutti per come dire, beneficenza tra virgolette. No, bravi tutti, no, e se no non vale, ragazzi. Allora, Christian ha 50 anni, 1 milione di euro, dice lui, gli avanzano pure, benissimo. 20.000 euro, mi levo il mutuo e per me è già cambiata la vita. Magari però c'ha uno stipendio e tutto a posto, quindi già quella cosa lì va bene per lui.
1: Dai, Sut, cerchiamo qualcuno che punti un po' più in alto. Stiamo parlando dei sogni, sognare in grandissimo.
0: Stefano dice: 450.000 euro bastano con i giusti investimenti. Stefano, e dici che investimento dobbiamo fare? Ma non con 450, con molto
1: facci
0: meno.
1: Facci sapere.
0: Molto meno. Giusto per. Ma cominciamo a sentirli un po' anche.
3: Ciao ragazzi, a me basterebbero 3 milioni. Uno a me, uno a mio figlio, uno a mia figlia. E poi mi compro il camper e vado in giro, e chi si è visto si è visto. Ciao,
1: esatto,
3: tutte, buona giornata.
1: Allora,
3: Roberto da Brescia.
1: Il sottotitolo della domanda
0: me
1: è esattamente:
0: dalle
1: e chi si è visto si è visto.
0: Ancora,
4: ragazze, scusate, ma se uno deve cambiare la vita veramente ci vuole una cifra da montepremi di Superenalotto.
1: Bravo.
4: Quindi tra i 130 e i 160 milioni di euro. Allora sì che la cambio la vita. Nel frattempo continuo a lavorare.
0: E infatti.
4: Ciao ragazzi.
1: Vedi che c'è qualcuno che mi fa apparire anche morigerata.
0: Morigeratissime, io addirittura me lo dite, quindi. Gabriella.
5: Rinuncio a qualsiasi cifra, ma fatemi conoscere l'ascoltatore che voleva far innamorare la moglie.
0: Riccardo
1: da Genova.
0: Lo facciamo risentire, sì.
6: Buongiorno ragazze, ma io ci sto pensando, ma ci credete se vi dico che non mi viene in mente una cifra che potrebbe risolvere tutti i miei problemi? Farei volentierissimo a cambio con mia moglie che si rinnamori di me. Riccardo da Genova.
1: Allora Riccardo, io cedo nei miei sogni uno dei milioni che volevo perché tua moglie in questo momento possa sentire questo appello.
0: Sì, beh, tanto secondo me rimane l'ascoltatore preferito sicuramente della giornata. Teniamolo sempre da parte, Marta, perché ogni più sospeso. Senti che citazione. Che non so manco se è giusta. E ritiriamo fuori. È giusta. Ritiriamo fuori ovviamente il messaggio di Riccardo. Ma tra un po'. Bello che quando mi lasci proprio sola. Ho detto una minchiata?
1: No, ascoltavo.
7: Venerdì 12 giugno la festa continua. Radio Capital apre la rassegna Estate al Castello con Capital Jam.
8: Dopo il successo della stagione invernale, Capital Jam arriva nella splendida cornice del Castello Sforzesco di Milano. Un appuntamento esclusivo con la super band di Vittorio Cosma, le storie di Luca De Gennaro e la musica di
7: Francesca Michialin, Maria Antonietta e Colombre e Paola Turci.
8: Capital Jam, venerdì 12 giugno al Castello Sforzesco.
7: Ci si vede lì.
8: Biglietti disponibili su Ticket One.
9: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore.
10: Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
11: Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tanetag zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
12: 50 anni di prime pagine, un valore che ci unisce. La Repubblica dedica ai suoi lettori una raccolta di prime pagine da sfogliare per ripercorrere assieme 50 anni di storia. Domani in edicola, il terzo album in omaggio con Repubblica. La Repubblica, una storia di futuro.
13: Una doccia, un pasto caldo, degli abiti puliti. Sono le cose più semplici, quelle che fanno stare meglio. Destina il tuo 5 per 1000 a Opera San Francesco per i poveri. Un gesto che farà dire anche a te: adesso sto meglio.
14: Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.
15: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
16: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
17: Devi andare su devi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
15: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
17: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
18: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su devi.it.
19: Ragazzi, è vocale di emergenza. Si avvicina la festa di Marta. È tutto pronto. Tuta nuova, attillatissima. E proprio oggi mi è venuto un fastidio intimo. Che faccio?
20: Puoi provare Meclon Lenex?
21: Conosci Meclon Lenex?
20: Meclon Lenex.
21: Ce l'hai, Meclon Lenex?
22: Contro la sensazione di prurito intimo e irritazioni da fattori esterni, puoi provare Meclon Lenex. Lenisce, protegge, previene. Meclon Lenex, dalla parte di noi donne. Meclon Lenex è un cosmetico Alfa Sigma.
23: In collaborazione con Radio Capital, Willy Peyote. Con l'uscita del nuovo album Anatomia di uno schianto prolungato, Willy Peyote torna a casa. E lo fa dal vivo, sul palco dei migliori club d'Italia. Willy Peyote Club Tour 2026.
24: Grazie, ma no, grazie.
23: Date biglietti su livenation.it.
24: Grazie, ma no, grazie.
23: Tutte le info su capital.it.
25: Questo è il suono di un lingotto d'oro da investimento. L'oro è il modo più semplice e sicuro per proteggere i tuoi risparmi e il tuo futuro. Sono Claudio Boso, presidente di Caris Gold S.p.A. Ogni giorno lavoriamo per rendere l'oro fisico accessibile a tutte le famiglie in Italia. In Caris Gold ci teniamo a fare le cose per bene, perché la fiducia si merita, non si chiede. Caris Gold, l'oro accessibile a tutti, prima di tutti.
26: Messaggio promozionale che non costituisce un'offerta o sollecitazione a investire.
27: Quest'estate segui il suono che ti porta a Zagabria in Croazia. Zagreb Classic, musica classica, jazz, danza sotto le stelle. Dal 19 giugno al 3 luglio, in pieno centro città. E l'ingresso è libero. A Zagabria la musica è ovunque. Infozagreb.hr.
28: Green, l'unico tagliaerba che polverizza l'erba e la trasforma in concime. Da 20 anni il taglio brevettato e sostenibile Green rende i prati belli in meno tempo e con meno fatica. Prenota il tuo test drive gratuito e scopri i modelli su mygreen.it.

0: Capital 12:39, stop al televoto, amici. È uscito di tutto e di più su quel che riguarda il vivere, con quanto potremmo svoltare la nostra vita, ma non vorremmo mai poi mai passare per quelle ragazze così veramente così tanto legate ai soldi. Io sì.
1: Comunque mi ha convinto la fronda del vitalizio.
0: È vero.
1: La fronda del vitalizio oscillante in base all'inflazione all'aumento del costo della vita.
0: È vero, sì, perché magari ti arriva quel cifrone e poi te lo spendi in un... No, e invece il vitalizio...
1: Bravi.
0: Bravi.
1: Oculati.
0: Bravi. Basta, chiudiamo il televoto, amici.
1: Sì, C come fattore C come caldo improvviso. L'avete notato? Ve ne siete accorti?
0: È terribile, cioè è terribile, ma io non mi lamento mai né del caldo né del freddo più di tanto.
1: Salutiamo,
0: a meno che non sia dentro casa.
1: Mary, tutte le tintorie, perché
0: sì,
1: sai che quando finalmente la decisione di abbandonare piumini, piumoni e cappotti diventa universale, si fa più o meno tutti quanti in contemporanea, le tintorie vengono prese d'assalto. E mi raccomando il sottovuoto,
0: Esatto, e mi raccomando il sottovuoto. E salutiamo anche tutte le cucine dove gli chef non possono accendere magari l'aria condizionata.
1: Che caldo!
2: Ecco,
1: ragazzi. Allora, se vi sentite maluccio in questi giorni, cioè avete accusato parecchio questa impennata delle temperature, potete essere sereni, perché vi rassereniamo noi, non è colpa vostra, è il vostro organismo. L'organismo non ci sta. Legge 35-36 e dice: scusate, ma è maggio.
0: È maggio, esatto.
1: Io sarei pronto per agosto a questa temperatura.
0: Esatto.
1: Organismo, ti devi adattare. Ma a me questa storia del cambiamento repentino, l'organismo grida ogni giorno a ridatemi le mezze stagioni, perché più di lui non ne aveva bisogno nessuno. Quindi sappiate che il corpo, a differenza del termometro, non è stato programmato per cambiare stagione dall'oggi al domani, e quindi se avete dei cali di pressione, dovete bere di più e vi sentite disidratati, se dormite male, se vi viene mal di testa, è tutto normale.
0: Siamo tutti quanti nella stessa barca, amici, e remiamo forte.
1: Non lo dico io, ovviamente sono gli studi medici che riportano questi

0: Radio Capital a Fattore C, dove ci sono delle ascoltatrici meravigliose.
1: Non apprezzo. Arrostire le zucchine e ascoltare Radio Capita, siete fantastiche, un bacio.
0: Ma che meraviglia.
2: Ma Vincenzina, sogniamo in grande. Grazie. Oggi arrostisci pure due melanzane.
0: Ecco.
3: Ragazze, comunque volevo dire che Dua Lipa ha anticipato il matrimonio.
0: Cioè?
3: Si sposa tra il 5 e il 7 giugno.
0: Invece che
3: intorno al 5 settembre, dicevano, si sposerà a Bagheria.
2: Vi chiederete in questo momento dov'è il collegamento? Sognare in grande. Andiamo a scegliere il vestito per il matrimonio di Dua Lipa.
0: Come cambia tutto l'outfit?
3: No, ma se non mi invita, ragazzi.
0: No, vabbè. No, lascia perdere, Marta, ti prego. Lascia perdere.

0: All Back the River, James Bay su Radio Capital, e ancora prima i Cardigans con Love Fool. Noi facciamo quelle che vogliono informarsi, io direi, e
1: certamente
0: poi con una seconda ora tutta scoppiettante del fattore C.
1: Certamente, Mary. Apriamo una finestra sul mondo e poi slam, la richiudiamo subito.
0: Esatto. Ma va caldo, non peraltro.
2: Fattore C con Mary Cacciola e Flavia Cercato. Con questa fai colazione. Con loro hai una visione diversa delle cose.
3: Ci scrivono che il boom delle vendite dei romanzi di Montalbano è dovuto al fatto che le fiction finiscono così tardi che per sapere chi è il colpevole bisogna andare a leggere il libro.
4: Non è una
3: c'è
4: brutta
3: tutto
4: idea. Poi in realtà sappiamo che non è così.
3: Ve lo ricordate quando io e Luca Della eravamo giovani? Il lunedì sera c'era la sigla di Lucio Dalla e il film del lunedì sera che iniziava in modo brutalissimo.
2: The Breakfast Club. Andrea Lucatello, Riccardo Quadrano e Imma Baccelliere. Dal lunedì al venerdì alle 7. Radio Capital. Solo bella musica.
5: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il responsabile del personale.
6: Perché il mio stipendio in corone islandesi?
5: Mi hai detto che ami l'Islanda.
6: Ma vivo in Italia.
5: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
7: La bella stagione chiama. Eucerin Sun risponde. La protezione completa consigliata dai dermatologi. Acquista un solare Eucerin al 30% di sconto e due al 40%. In farmacia e parafarmacia. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico, liberamente determinato dal rivenditore.
8: È ora di cambiare la cucina. Aran Cucina è la scelta migliore per la cura dei dettagli, il rispetto per l'ambiente e l'innovazione. Entro fine mese, acquistando una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, avrai il piano di lavoro in gres e la lavastoviglie in omaggio, pagando anche in 20 comode rate. Scopri la promo nei negozi Aran Cucine o su arancucine.it.
9: Oggi faccio il testimonial buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
10: Scelgo sempre la formazione più adatta.
11: Fai come Carlo Ancelotti. Con l'assicurazione auto unica Unipol hai coperture complete e un agente al tuo fianco. E se sei un nuovo cliente, ora hai fino al 35% di sconto. Prima di sottoscrivere, leggi i set informativi, fai un preventivo su unipol.it.
12: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già. Con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
13: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
14: Una cittadina isolata.
15: Ma che cosa? Internet è scomparso!
14: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
16: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
2: Aste Bolaffi ricerca e valuta oggetti di prestigio in tutta Italia per inserirli nelle prossime aste. Dalle monete ai gioielli, dai dipinti agli orologi, dai vini agli accessori moda e molto altro.

0: Chiedi info o prenota subito il tuo appuntamento al numero 800 100 818 o scrivi a info@astebolaffi.it. Aste Bolaffi, dal giusto valore ai tuoi oggetti preziosi.
1: RS Productions e My Movies presentano.
2: Arriveranno opere da mezza Italia e tu ne sarai l'unico responsabile.
3: Largan, voi siete sicuro che lui sia l'uomo giusto per la nostra operazione?
2: Allora, Rotondi, sarai all'altezza dell'operazione salvataggio?
4: Questo è il segreto. La vera arte vale per sempre.
5: Adesso sei solo Pasquale.
1: I colori della tempesta, dal 21 maggio al cinema. Scopri le sale e gli orari su mymovies.it.
6: Ecologia, cura, meditazione. Oibo, la mia lista dei desideri è uguale alla lista dei progetti dell'Unione Buddista. Oibo, 8x1000 unionebuddista.it.
7: Le notizie delle 13, buon pomeriggio da Antonio Cristiano. Scontri diretti tra Israele ed Hezbollah nel sud del Libano. L'esercito di Tel Aviv ha ucciso 31 persone negli ultimi attacchi e ha esteso le operazioni oltre la linea gialla della tregua. Se ci sono irregolarità agiremo con severità. Il premier spagnolo Sanchez in visita in Vaticano commenta l'operazione della Guardia Civile nella sede del Partito Socialista. Una richiesta di informazioni e non una perquisizione, precisa Sanchez, che è il leader del partito. L'intervento riguarda un'inchiesta su un presunto finanziamento illecito. In ogni caso il premier esclude il voto anticipato. La Procura di Roma chiede l'accesso alle chat tra Delmastro e Mauro Caroccia. L'autorizzazione dovrà arrivare dalla Camera. L'ex sottosegretario, non indagato, era socio della figlia di Caroccia, condannato come prestanome del clan Senese. In quelle chat frasi inopportune, ma nulla sulla criminalità organizzata, dice l'avvocato di Caroccia, che aggiunge: credo che il Parlamento non abbia alcun problema a dare il via libera. Arriverà in giornata a Roma una chirurga italiana entrata in contatto diretto con pazienti contagiati dall'Ebola nella Repubblica Democratica del Congo. La donna non ha sintomi e andrà subito all'istituto Spallanzani per la quarantena e la sorveglianza attiva. Lo sport, buona la prima di Sinner al Roland Garros, il numero uno del mondo ha battuto in 3-7 il francese Tabur e domani affronterà Juan Manuel Cerundolo. Ecco Sinner dopo la gara.
8: Io credo ogni giocatore ha un po' i suoi punti di forza, no? Proprio anche mentalmente. Io cerco sempre di dare il massimo in qualsiasi partita che gioco, no? Poi ovviamente non sempre il risultato è quello che uno vorrebbe, ma l'anno scorso qua ho imparato tante cose, anche come sono proprio di persona. Poi siamo andati a Wimbledon, no? Abbiamo cercato di cancellare quello che è successo nei tornei prima e ci sono riuscito, a prescindere dal risultato che poi ho vinto a Wimbledon, no, ma mentalmente ero pronto di dare di nuovo il massimo e credo che questa è la cosa più importante.
7: Prossima edizione di Capital News alle 14.
9: In Friuli Venezia Giulia c'è tutto un mondo fantastico. Laghi incantati, verdi colli, castelli fiabeschi, natura incontaminata e un sacco di concerti. Scopri di più su turismofvg.it.
10: Il pesto di Guglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio è rustico e si sente.

0: Allo si è praticamente riempita, del resto Maurino Belgeri fa dei DJ set dove questa canzone secondo me non la mette, ecco. Però sei
1: se posso.
0: Se posso,
1: c'è anche altro.
0: Ecco, Maurino Belgeri, lo volete come DJ? Noi sponsorizziamo i DJ perché è sempre santi quelli che riescono a far ballare la gente, c'è poco da fare.
2: Ma Maurino, poi chi è venuto al Capital Jam, probabilmente ha anche assistito
0: DJ set.
2: A un DJ set, perché li ha ne ha aperti svariati. Un po' lui, un po' Irene La Medica.
0: Esattamente. Dove ti possono contattare, Maurino?
3: Su Maurino underscore DJ su Instagram.
0: Ecco, è semplice, Belgeri. Ragazzi.
3: Fammi
0: ecco.
3: Vedere perché non lo so neanch'io.
0: Molto bene.
2: Siccome siamo giovani, siamo tutti
3: Maurino Dejai senza underscore.
0: Dejai.
2: Scusa, ho sbagliato. Ho detto, siccome siamo giovani, siamo tutti su Instagram. Questo dimostra che siamo
0: giovani e lascia
2: i
0: bari.
2: Giovani sono tutti su. Cosa c'è dopo TikTok? Sono su quello lì. Noi siamo rimasti indietro.
3: E chiamate DJ solo con esperienza, mi raccomando.
0: Esatto.
3: L'esperienza si paga, sì. Ma ha un suo perché.
0: No, adesso non esageriamo.
3: Dico solo per me.
2: E andate in onda, pubblicità progresso occulta. Nei confronti della bistrattata categoria dei DJ.
0: Disc jockeys.
2: Esatto, attenzione, sì. La sera quando uscite, sì. Non per andare a sentire un DJ set di Maurino, ma per andare a cena fuori,
0: sì.
2: Se siete a casa di qualcuno.
0: Se vi invitano quindi a cena,
2: sì,
0: okay.
2: Vi capita di arrivare a mani vuote?
0: No, mai.
2: Sentiamo se c'è qualcuno faccia di tolla che riesce ad arrivare a mani vuote, perché c'è un grande confusione nel mondo del galateo.
0: In realtà il galateo direbbe che tu devi arrivare a mani vuote e per esempio i fiori per la padrona di casa arrivano il giorno o prima o dopo, ma comunque sì, di solito prima.
2: Anticipatamente tu mandi un bel mazzo di fiori, sì. E poi dopo ti presenti a mani vuote.
0: Il galateo di tanto tempo fa.
2: Ma con l'evoluzione della moda e dei costumi si è arrivati che più o meno tu arrivi di solito con il dolce, certo. O con il vino.
0: Ma che porto?
2: Ma dagli Stati Uniti arriva una nuova moda e vorrei dire agli Stati Uniti d'America che siete indietro, perché io questa cosa la faccio da almeno 4-5 anni.
0: È verissimo.
2: Al posto del vino o insieme al vino. Sì.

0: Si porta una bottiglia di olio extravergine d'oliva e stiamo parlando di quegli oli pregiati, biologici, quelli insomma che quando arrivate anche sugli scaffali dei supermercati non è che proprio
1: no,
0: li tirino dietro.
1: Esatto.
0: Ecco. E arriva dagli Stati Uniti, perché se li avete frequentati, trovare una bottiglia di olio extravergine d'oliva è come entrare dal gioielliere. È la cosa credo che costi di più in assoluto. Io ho delle amiche che da anni vivono negli Stati Uniti, qualcuna sulla East Coast, qualcuna sulla West Coast, e la prima cosa che dico quando allora vengo, che cosa porto? L'olio d'oliva, perché anche quelli che si sono abituati a un tenore di vita elevato comunque hanno difficoltà a trovare degli oli buoni che non costino come il mutuo della casa.
1: Sì, esatto. No, comunque l'olio buono effettivamente costa, e sì, farne un regalo è una bellissima idea effettivamente.
0: Sì. E l'altra
1: spiegando però anche che tipo di olio è tutto,
0: sì,
1: il resto,
0: sì, certo, la degustazione,
1: esatto.
0: Ci sono chef stellati che quando ti mettono seduti, prima di tutto ti portano l'olio da degustare insieme al
1: che
0: pane,
1: buono.
0: E
1: mamma
0: sono di
1: mia.
0: Solito delle tipologie di oli super pregiati che hanno un profumo, una consistenza particolari. Tu sei degustatrice di vini, io sono degustatrice di oli,
1: ma anche olio, perché ti dirò che tu l'hai portato a me per quando sei venuta a pranzo, non a cena, e l'ho ricevuto guarda caso da una persona che è nata il giorno prima di te, e quindi gemelli tutte e due, l'ho ricevuto per il mio compleanno dicendomi tanto questo ti fa molto piacere.
0: Sì,
1: lo
0: ma
1: so.
0: Anche la cassa, perché c'è il suggerimento di portare l'olio? Perché a differenza del vino, che ovviamente per gentilezza apri e consumi la sera stessa, l'olio dura tanto,
1: sì.
0: Quindi il padrone di casa può andare
1: è
0: avanti,
1: è per il padrone di casa davvero.

0: tocca. Dice Serena che si è trasferita da poco in una casa con giardino e alla festa di inaugurazione ha chiesto alle amiche di portarle vasi di piante. Questo è bello.
1: Quello è come quando cambi casa e fai tipo regali del matrimonio, capito? Cioè
0: sì,
1: devi portarti, non so, le posate, mi mancano le posate.
0: Sì, ma infatti è vero, io dico sempre, anche per esempio a persone che si separano, ragazzi, succede, a chi si sposta, fate una sorta di lista, perché invece di, o anche per i compleanni, da una certa età in poi, ragazzi, è inutile regalarsi cose a casaccio. Regaliamo delle cose importanti, importanti che ci servano o che ci possano servire.
1: Un tempo esisteva la lista nozze, oggi esiste la lista avvenimento, cioè a seconda dell'evento uno fa la lista dei regali. Allora saluto Cristiana, mia amica, che tanti anni fa, a un certo punto, dopo una convivenza, il convivente mio andò via con le posate e io arrivai sul lavoro, perché con Cristiana lavoravamo allo stesso programma, e dissi: ma veramente si è portato via le posate? Il giorno dopo lei arrivò con un set di posate bellissime che
0: ma
1: ancora
0: che
1: conservo.
0: Molto
1: carina. Ciao Cri.
0: Ciao Cri, non so chi sei, però è uguale. Ma parlavamo in realtà del portarsi a casa di qualcuno a pranzo, a cena, invitati a mani vuote o meno. Si parlava appunto di questa moda che, secondo me, insomma, moda che parte dall'America, di portare una bottiglia di olio extravergine. Tu lo fai già da molto tempo, anche altri nostri ascoltatori.
1: Sì, anche non solo una bottiglia, magari la cassa, la confezione, la degustazione. Alcune, tante aziende hanno gli oli differenti, cioè magari è quello particolare, insomma,
0: più fruttato, meno
1: qui
0: fruttato,
1: a fare
0: eccetera,
1: pubblicità,
0: eccetera.
1: Però c'è la possibilità magari di portare la tripletta, capito?
0: Per esempio, Rick dice: a casa nostra un litro di olio se ne va in una settimana, neanche la mia macchina vecchia di 25 anni mi consuma tanto.
1: A casa nostra, guarda, ti consolo, non so se ci arriva alla settimana il
0: litrone
1: d'olio, perché ci innaffiamo qualsiasi cosa.
0: Anche casa mia forse no, perché sono da solo, però veramente ci innaffiamo qualunque cosa. Altri messaggi.
2: L'olio d'oliva extravergine buono,
0: sì,
2: lo si degusta senza il pane, perché è fatto, è già buono di suo e non c'è bisogno di mettergli nel pane, nel companatico, né,
1: Come si chiama questo ascoltatore?
0: Non si sa,
1: allora,
0: però
1: lo
0: sì,
1: stai
0: lo sappiamo.
1: Dicendo
0: sì, però lo sappiamo.
1: Avventore del fattore C, come se io mi fossi macchiata del reato di invitare a degustare l'olio col pane. Allora parliamoci chiaro: se si fa in ristoranti stellati di cui ti invierò l'elenco, si può fare anche quello.
0: No, la questione del, allora, se tu vai a fare una degustazione in un'azienda,
1: certo, ma noi stavamo
0: ovvio,
1: parlando,
0: ecco,
1: di una cena dove inizi un menù particolare,
0: esatto,
1: con uno stuzzichino precedente ancora l'antipasto.
0: E se poi vogliamo dire che pane caldo con l'olio sta bene su tutto, ragazzi, allora via la banalità. Ma non vogliamo andare con banalità, ma con altro.
3: Scusatemi, ma uno spritz, un Negroni lo pagate più di 10 euro e vi fate il problema per un buon olio che può costare pure 15-20 euro al litro, che magari vi dura un mese.
0: Hai ragione.
3: Dai, per favore.
1: Comunque non c'è niente che aizzi gli ascoltatori del Fattore C più del tema enogastronomico.
0: Sì.
1: C'è niente da, devi stare attentissimo, neanche sul calcio ci mazzolano così.
0: Però è vero, posso dire? È verissimo, cioè una bottiglia di olio costa, sì, anche più di, anche fosse due spritz, però vi dura decisamente molto di più, vi fa molto, non si dice vi fa molto più bene, ma vi fa molto più bene.
1: Se non siete convinti di portare l'olio, se la bottiglia di vino è quello che avete scelto,
0: sì,
1: per la cena dove siete stati invitati, fate come Mary Cacciola, perché questo è galateo, se ne portano due. Così una il padrone di casa la apre in tavola e l'altra invece è proprio un regalo che si può mettere via per un'altra momento.
0: Per esempio la bollicina io la porto già fredda, perché così almeno brindiamo tutti insieme, e la porto già fredda dentro la glassette.
1: Sì, Mary quando l'ha invitata a cena bussa sempre con i piedi, le mani ce l'ha col dolce, il vino,
0: non
1: le
0: è vero,
1: tutto.
0: Solo il vino.

0: Per un po' d'amore, questa è la nuova canzone di Mannarino. Bentornato Mannarino. 13:25 minuti, bentornati anche ai nostri ascoltatori. Cioè, bentornati, se ne sono mai andati.
1: Ovazione per Mannarino a di martedì da parte dei nostri ascoltatori.
0: Ieri, sì, assolutamente. Siccome eravamo partiti col discorso del bon ton, no? Di non presentarsi a mani vuote a pranzo o a cena o a un invito, ma magari di portare una bottiglia di olio che resta sicuramente al padrone di casa, alla padrona di casa per molto più tempo, oppure in alternativa due bottiglie, una si apre e un'altra invece rimane al padrone di casa, laddove non sia casa mia, evidentemente, perché a casa mia si aprono tutte le mie e quelle che portano gli altri, purtroppo.
1: A casa tua la gente, ciao Andrea Lucatello, varca la soglia e dice: dov'è il mio spritz? Funziona un po' così.
0: Ma quando io andavo a casa sua era to, cioè mi apriva la porta e la prima cosa che sapeva che doveva fare era to.
1: Era,
0: e mi metteva
1: pronto,
0: in mano,
1: sì,
0: il bicchiere di vino.
1: Almeno io dico una cosa, Lucatello Cacciola, almeno lavatevi le mani prima di brancare il bicchiere.
0: Noi siamo assolutamente pulitissimi. Però attenzione, proprio sull'olio, ma non solamente sull'olio, c'è un audio che vogliamo assolutamente ascoltare.
2: Ragazze, dobbiamo imparare che le cose di qualità, e noi ne abbiamo tantissime, le dobbiamo pagare, perché le cose di qualità, specialmente nell'alimentazione, richiedono un lavoro costante, una fatica enorme. Io vi voglio dire che ieri ho comprato delle uova per fare il gelato, perché io non mi accontento mai di quello che faccio. Le ho comprate in Toscana, le ho pagate il triplo di quello che pago normalmente, perché voglio comprare le cose che mi piacciono. Bisogna pagare le cose di qualità. Attenzione.
1: Esatto. Sì, che sono molto d'accordo. Succede alle persone che, quando sicuramente il nostro ascoltatore lavora al servizio del pubblico con dei prodotti di qualità, quando poi dopo tu ci metti il cuore, ci metti l'anima, usi delle materie prime eccellenti, poi è chiaro che il risultato finale è un certo prezzo. E quando vedi le persone che entrano e in maniera anche un po' sprezzante ti dicono: ma quanto siete cari, no, allora il mio sotto casa lo vende, cioè il rapporto è sempre, il raffronto va sempre fatto con lo stesso tipo di materie prime.
0: Devo dire che il gelato è una di quelle cose che comunque sia vive tanto di confronti di questo genere, tanto tanto, non solo la pasticceria, in realtà tutto il reparto effettivamente agroalimentare, ma soprattutto quando vai nei ristoranti o nei posti a mangiare.
1: Io e Camilla Fraschini ci candidiamo, che potete ascoltare nel fine settimana insieme a Francesco, ci candidiamo a fare una bella puntata sulle uova, amici, perché noi abbiamo una selezione di uova gourmet, hai capito? Ci confrontiamo. Il mio frutto vendole le va a prendere a metà strada, perché il produttore è talmente un produttore che fa le cose in casa fatte bene, che non sono preparati a consegnare in tutta Italia, quindi lui, pur di averle, va a metà strada. L'altro giorno dico: ma quelle uova pazzesche che mi avevi fatto provare, ma dove sono? Già sono finite. No, è che non ho fatto in tempo ad andare fin là questa settimana.
0: Oh, mamma mia.
1: Vi amo tutti, la resistenza del piccolo produttore di qualità.
0: Piccolo produttore di qualità che un tempo ti veniva a suonare dietro, a suonare a casa, almeno a casa mia si faceva così, e ti lasciava il cosiddetto signor Ovaro, veniva da me e lasciava, suonava e lasciava, se non c'era nessuno dietro la porta, tanto poi gliel'avrebbe impiegata mia madre, l'intera allora a casa mia si chiama spasa, va bene, la spasa delle uova, la spasa, quella roba lì.
1: Ricordiamo, se invece li acquistate al supermercato, abbiamo fatto una puntata un annetto fa forse, controllate il codice, quelle di maggior qualità sono quelle con lo zero davanti all'IT.
0: Esattamente.
1: Poi se

0: c'è uno è una qualità un po' inferiore, se c'è due ma più aumenta, più saranno dei poveri polletti, esatto, in batteria con del cibo non proprio di qualità, eccetera eccetera.
1: Fattore C con Mary Cacciola e Flavia Cercato. Con questa viaggi. Con loro non sei solo.
2: Te esce fuori proprio la pronuncia americana.
3: Eh sì.
2: Capitol Records.
3: Capitol Records.
2: Sì.
3: Invece i tuoi amici Cockney di Londra come direbbero?
2: Capitol Records.
3: Capitol Records. Certo.
4: Sì. Ditemi un po' di titoli di cover, che sapete benissimo essere cover, che hanno superato in popolarità la versione originale e oggi ci si ricorda più della cover che dell'originale.
1: Capital Records con Luca De Gennaro, Mixo e Marco Biondi. Dal lunedì al venerdì dalle 14. Radio Capital. Solo bella musica.
5: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
6: Colombo non ha scoperto l'America. Il sole non è giallo. Napoleone non era basso.
7: Sì, ma perché questo tono dark?
8: Perché il podcast True Crime funziona sempre, Emi, fidati.
7: Però posso almeno dire che ogni giorno raccontiamo storie assurde e falsi miti?
8: Non è, fai fare alla voce.
6: Miti da sfatare, di Emilio Silvestri e Francesco Martinelli. Disponibile ovunque ascolti i tuoi podcast. Sempre che non succeda nulla ai conduttori.
8: Ce l'ha con te.
6: Una produzione One Podcast.
9: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
10: Protetto quando fai sport? Ma vai da Conad! Fino al 25 giugno, con una spesa minima di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello, l'assicurazione che ti protegge in caso di infortuni durante la pratica sportiva. Scopri il regolamento su assicurazioni.conad.it. Stop that.
11: Siamo noi. Stop that. Ci riconosciamo. Ognuno sulla sua strada, eppure insieme. Vicini, connessi, liberi. Sim Rules. Scopri di più su sim-italia.it.
12: Ciao, sono Tabata.
13: Io Matteo.
14: E io Mirko.
12: Siamo in viaggio alla scoperta della nostra famiglia. Oggi siamo a Brindisi con il dottor Trabacca.
14: Cosa fate qui, dottore?
15: La nostra famiglia si occupa in particolare di bambini con disabilità e disturbi dello spettro autistico.
14: Perché lo fate?
15: Ma è naturale, siamo medici e ricercatori dalla parte dei bambini.
12: Grazie.
14: Ora lo andiamo.
12: In un altro centro la nostra famiglia.
14: Ce ne sono 28 in Italia.
16: Per il tuo 5 per 1000 scegli la nostra famiglia. Cura e ricerca dalla parte dei bambini. La nostra famiglia.it.
17: Dal 4 al 6 giugno torna il Green and Blue Festival al Museo della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano. Più di 100 ospiti italiani e internazionali si alterneranno sui palchi del festival. Dibattiti, workshop, spettacoli, mostre e DJ set. Il tema del festival di quest'anno è Noi, perché dalla crisi climatica ne usciamo tutti insieme. Cittadini, istituzioni, imprese e associazioni. Ingresso gratuito. Registrati su greenandblue.it. Salvare il pianeta è un impegno collettivo.
18: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia Air Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.
1: In collaborazione con Radio Capital torna il Locus Festival, uno degli appuntamenti musicali più amati dell'estate. Dal 18 giugno al 2 settembre in Puglia arrivano concerti ed eventi speciali con grandi nomi della scena italiana e internazionale. David Byrne, John Legend, Subsonica, Scancanensi, Vinicio Capossela, Marcus Miller e tanti altri. Tra bari, loco rotondo e location uniche, la musica prende forma. Scopri tutte le date su locusfestival.it e capital.it.
19: Questo è il suono di un lingotto d'oro da investimento.
13: L'oro è il modo più semplice e sicuro per proteggere i tuoi risparmi e il tuo futuro. Sono Claudio Boso, presidente di Carisgold S.p.A. Ogni giorno lavoriamo per rendere l'oro fisico accessibile a tutte le famiglie in Italia. In Carisgold ci teniamo a fare le cose per bene, perché la fiducia si merita, non si chiede. Carisgold, l'oro accessibile a tutti, prima di tutti.
19: Messaggio promozionale che non costituisce un'offerta o sollecitazione a investire.
1: Radio Capital. Solo bella musica.

0: su Radio Capital alle 13:38 minuti. Nel frattempo mi vengono in mente tutte le persone che mi hanno regalato l'olio in questo periodo, anche Valerio per il compleanno, non solo per il compleanno, ma mi ha regalato anche quello proprio suo. A proposito di olio proprio, c'è anche Giusy che ci vuole mandare il suo olio, evidentemente. Ci date un indirizzo, Giusy? Ma noi con le braccia spalangate ti diciamo di inviare tutte. Ma
1: sei vergogna. Una faccia di tolla.
0: Sì, Giusy, guarda, con le braccia spalangate ti diciamo di mandare alla gentilmente alla
2: attenzione.
0: Grazie.
1: Alla cortese, attenzione. C.A.
0: Mary Cacciola, che tanto poi distribuisce, oppure fattore C Evo uguale, Radio Capital, Via Massena 2 20 145 Milano.
1: Mary,
0: okay?
1: Mi vergogno di te, te lo dico, mi dissocio da questa pietire.
0: Grazie Giusy, ma non è abbracciare, e abbracciare anche tutte quelle persone che hanno detto sì, bello fare la spesa e pagare le cose giustamente di qualità, però bisogna anche fare i conti con quello che si guadagna.
1: Allora,
0: è evidente,
1: lo diciamo praticamente un giorno sì e un giorno no, il caro vita, la difficoltà di comprare tutto,
0: per
1: il
0: carità.
1: Sogno di inarrivabile ormai di una casa nelle grandi città, ne parliamo spessissimo, visto che oggi invece parlavamo di sognare
0: esatto.
1: In grande,
0: sognare
1: non abbiamo
0: in grande.
1: Ribadito un concetto che insomma è una bandiera di questo programma. Ciao Mary.
0: Ciao,
1: state
0: Flavia.
1: Parlando è un messaggio.
0: Ah,
1: state parlando di sogni.
0: Sì.
1: Così ti dico.
0: Sì.
1: Ti sogno tanto tanto spesso.
0: Ah, beh,
1: è una vita che ti ascolto e oggi così parlando di sogni mi è venuto il coraggio di dirtelo.
0: Chi è?
1: Hai capito, Mary? È Marco. Marco, datti una chance. Marco, non mollare. Io inizio aperto il varco, tu non mollare.
0: Ecco, non mollare.
3: Flavia,
0: sì.
3: Buongiorno.
0: Buongiorno.
3: Mi devi aiutare assolutamente.
0: Marco.
3: Per conquistare Mary.
1: No, non credo.
3: Sto andando
1: Mary.
3: Un corso accelerato di calabrese.
0: No, vai. Certo.
3: So che gli piacciono i vini bianchi e sto assaggiando tutti i vini bianchi, insomma, per non farmi trovare impreparato.
1: Bravo.
3: E mi butto di ginocchia a terra per avere anch'io le ginocchia basculanti, insomma. Vedi tu.
1: No, allora vedo io, caro amico ascoltatore, io vorrei sostenerti in questa impresa e con l'aiuto, diciamo, del destino.
0: Sì.
1: Però devi imparare almeno a mostrarti al cospetto di Mary preparato. Quindi
0: okay.
1: Vai a studiare.
0: Sì.
1: Le ginocchia non sono basculanti, sifule.
0: Sono
1: utilizziamo
0: sifule.
1: I termini appropriati e poi vediamo se Nostra Signora dell'FM ti darà una chance.
0: Tanto se lo ripeti ancora ti tiro una testata, e questo sempre per il mio ottimo e buon umore, soprattutto ottimo e meraviglioso carattere. Mi chiedono di ridire l'indirizzo dove mandare l'olio. Che faccio?
1: Mary!
0: No, ma non solamente Giuse, adesso ce ne sono altri. Anche vino, ragazzi, allora, adesso scrive
1: Mary!
0: Marta direttamente, vi scrive direttamente Marta dove mandare gentilmente i vostri cadeau. A chi?
1: Mary, la faccia dell'eleganza, mi vergogno.
0: Io elegante.
1: Io getto le cuffie oggi e me ne vado.
0: No, non fare così.
1: Sì, sarà contenta Maria che scrive: fate sentire solo chi vi dice che siete bravissime.
0: Sì.
1: E chi vi dice che invece fate cagare?
0: No, Maria, ha voglia.
1: Giusto, Maria.
0: No, Maria, ha voglia, guarda, se c'è una cosa è che io adesso ultimamente mi sono fatta purtroppo traviare da Flavia. Io mandavo solo in onda quelle che dicevano cagare.
1: E però così sembra
0: cagare.
1: Che non ci sia manco uno contento
0: esatto.
1: di sentirti.

Samuele Bersani, Replay su Radio Capitale. Prima un altro pezzone mica da ridere, Neil Young e Heart of Gold. Poi dite che questa non è la radio che passa la musica più bella del mondo mondiale, però ditelo, per carità, non è che io mi metto a dire no, non è vero.

0: Vero, c'ho ragione io.
1: Cari carissimi avventori del Fattore C, Mary, tu hai spesso ragione, quasi sempre.
0: Ma ce l'hai anche tu spesso.
1: Ma anche gli avventori del Fattore C, perché giusto qualche settimana fa, forse, quando si parlava della prima serata, che ormai non esiste più e tutto va in onda molto, molto tardi, avevamo detto: non è la soluzione però ridurre le serie TV a un solo episodio invece che due di fila.
0: Perché così andate via a letto prima, no?
1: Non è quello. No. Dovevamo fare di anticipare la messa in onda della serie TV, non di eliminare il secondo episodio, anche perché noi che ci appassioniamo a una serie e aspettiamo tutta la settimana di vedere come va avanti, avere un solo episodio ti fa proprio girare le balle ancora di più. Quindi oggi avventori del Fattore C, che scrutando nella vostra palla di vetro avete detto insieme a noi questa faccenda farà una brutta fine, i Cesaroni, purtroppo e con dispiacere per i Cesaroni, chiudono con una settimana di anticipo. Perché?
0: Perché non è servito neanche fare quella roba lì, perché in realtà i Cesaroni partivano alle 10:15,
1: non so, perché gli ascolti non sono stati all'altezza dal momento che iniziava dopo le 22, e togliere un episodio non ha favorito la serie. Dunque, per consulenze, sorella ricca, sorella TV, rivolgersi al Fattore C con fiducia.
0: Sì, posso dire anche a quello che passava per strada che gliel'avrebbe spiegato, posso dire chiunque passava per strada gliel'avrebbe spiegato. Il problema è appunto La prima serata, che un tempo era prima serata, adesso è tutta quanta il preserale, quello che un tempo era preserale. Ed è ovvio che se un programma finisce alle 22 e tu mi cominci la tua serie alle 22, serie molto da famiglia, quindi molto da ragazzini, da bambini da vedere tutti insieme, eccetera, è ovvio che si perde la cosa. Ieri però io invece ho toccato il massimo.
1: Dica pure.
0: Ho cominciato una serie che cercavo come una disgraziata, finalmente l'ho ritrovata su una piattaforma, mannaggia a me, l'ho trovata alle 11:30 e ho cominciato a vederla.
1: Ti sei accorta alle 5 di mattina che ormai era ora di prepararsi?
0: No, siccome poi sono sempre serene, capito? Niente, sono andata a letto all'1:30.
1: Vabbè, anche poco.
0: Ha fatto bene stamattina, infatti.
1: Io non riesco, quando rimango lì attaccata a fare binging, alla fine mi sveglia il canto del gallo. Cioè mi dice: finita!

0: bello sto pezzo. Che bello che era tutto un intero disco. Mysterious Way U2 su Radio Capital. Allora, visto che tutte le nostre colleghe, amiche, ascoltatrici ci hanno chiesto, lo dico che serie era.
1: Che serie era?
0: No, perché me l'ero persa per strada, me l'ero persa su una piattaforma e l'ho ritrovata su un'altra piattaforma. È Task con Mark Ruffalo. Però ho appena cominciato a vederla. Io ormai non mi ingarello più con le stagioni, quelle da 20 stagioni, perché mo basta. E vado molto con miniserie.
1: Sempre tanti cari saluti a Mark Ruffalo.
0: Sempre, assolutamente sì. E anche al suo doppiatore Riccardo Rossi, che è sempre di una bravura incredibile.
1: Allora, stanno arrivando dei messaggi che ci chiedono informazioni su Dogliani.
2: Ah, brava!
1: Perché alcuni di voi, incredibilmente, si stanno organizzando per venirci
0: persino
1: a trovare.
0: Dalla Puglia, ragazzi.
1: Per la diretta che faremo a Dogliani dalle 10 alle 12 sabato e domenica, quindi sì. Se avete modo in provincia di Cuneo, Dogliani, di venire a dare un'occhiata, saremo molto felici di accogliervi.
0: Noi dalle 10 alle 12, ma già da venerdì troverete il TG0, e quindi con Doris ed Edoardo, e poi ci saranno anche De Gennaro e Mixo 16-18. Questo è praticamente
1: una Radio Capital in grande spolvero,
0: assolutamente,
1: diciamo, a Dogliani,
0: sempre,
1: se
0: amici.
1: Volete venire a fare un salto, noi saremo al posto dei Miracolati, che poi recupereranno il lunedì e martedì, insomma.
0: Tutto
1: ci troverete un po' tutti qua.
0: Ci sentiamo nel frattempo, ci sentiamo domani a mezzogiorno da Milano, però.
1: Se volete.
0: Ciao,
1: volentieri.
0: Amici.
1: Ciao a tutti.
3: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai adotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
4: Corri da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tanetag zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
5: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità, relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
6: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
5: Verificare condizioni in negozio.
7: Tappati le orecchie, chiudi gli occhi. Riusciresti ad andare in bici, cucinare, cantare, vivere, così? Le persone sordocieche ci riescono, grazie alla Lega del Filo d'Oro e al tuo 5 per 1000. Vai ora su 5per1000.legadelfilodoro.it.
8: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
9: Su DAZN hai il meglio dello sport. Guarda il Roland Garros sui canali Eurosport disponibili su DAZN e molto altro. Attiva DAZN Sports a 7,99 euro per il primo mese. Vai su DAZN.com.
10: Chiudi gli occhi, che note sono?
11: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
12: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
13: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
12: Un thriller emozionante.
14: Scordatelo, ho chiuso.
12: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
15: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
12: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema. Scopri gli orari su My Movies.
16: Quante volte hai sognato di metterti al volante di una Land Rover e partire per incredibili avventure? Con il programma di usato certificato Land Rover Approved, il tuo sogno diventa realtà. 165 controlli eseguiti da tecnici specializzati e 2 anni di garanzia per goderti l'auto dei tuoi sogni con la massima sicurezza e tranquillità. Vieni in concessionaria a provare il tuo usato garantito e certificato Land Rover Approved.
17: 50 anni di prime pagine, un valore che ci unisce. La Repubblica dedica ai suoi lettori una raccolta di prime pagine da sfogliare per ripercorrere assieme 50 anni di storia. Domani in edicola, il terzo album in omaggio con Repubblica. La Repubblica, una storia di futuro.

0: Aste Bolaffi ricerca e valuta oggetti di prestigio in tutta Italia per inserirli nelle prossime aste. Dalle monete ai gioielli, dai dipinti agli orologi, dai vini agli accessori moda e molto altro. Chiedi info o prenota subito il tuo appuntamento al numero 800 100 818 o scrivi a info@astebolaffi.it. Aste Bolaffi, dal giusto valore ai tuoi oggetti preziosi.
1: Le notizie alle 14, buona giornata da Enzo Panizio. Gli investigatori seguono la pista delle bande di strada nel caso del 22enne accoltellato ieri sera alla stazione di Milano Certosa e poi morto in ospedale. Gli aggressori sono fuggiti in treno, non li conosciamo, dicono i suoi amici. Il giovane è stato aggredito durante una rissa. Silvia Mobili.
2: La vittima è Gianluca Ibarra Silvera, nato in Italia da una famiglia originaria dell'Ecuador. Il 22enne è arrivato in ospedale ieri sera in arresto cardiocircolatorio. È stata un'aggressione e la giovane si trovava insieme ai fratelli quando è stato accerchiato da altri sudamericani sulla banchina del binario 6. Ha ricevuto diversi colpi, ma una coltellata in particolare è stata fatale. Trasferito in ospedale in codice rosso, è morto qualche ora dopo. Almeno 10 le persone coinvolte nella rissa. La polizia sta cercando di identificarle attraverso le immagini di videosorveglianza.
1: Incendio nell'azienda di noleggio auto Sicily by Car. In 3 sono entrati in un deposito vicino a Palermo e con la benzina hanno dato fuoco a una ventina di macchine, dice il titolare Tommaso Dragotto, di 88 anni. Non è la prima volta che l'azienda viene presa di mira. A marzo c'erano stati colpi di Kalashnikov in un'altra sede. Non pagherò mai il pizzo, la mafia da me non avrà mai un euro, dice Dragotto. Si fingeva dirigente del Ministero dell'Istruzione per avere prima i quiz del test di medicina. Denunciata una 21enne studentessa fuori sede a Bologna per sostituzione di persona e tentato accesso abusivo al sistema informatico. Ha scritto decine di email per ottenere in anticipo le domande al consorzio interuniversitario che se ne occupa, ma è stata identificata. Tennis, dopo un esordio promettente, Federico Cina esce dal Roland Garros, battuto in 3 set dall'olandese De Jong. Nel pomeriggio giocano Sonego contro lo statunitense Paul e nel femminile Paolini contro l'argentina Sierra. Capital News torna alle 15.
3: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
4: L'anticiclone africano domina sempre la scena sull'Italia, anche se con qualche difficoltà in più sul lato nord-orientale del paese. Nel corso del pomeriggio, infatti, potranno verificarsi dei rovesci o dei temporali sulle Alpi e sulle prealpi del Triveneto, ma localmente anche sul resto dell'arco alpino. Poche variazioni altrove, con tanto sole. In serata e nella prossima notte tenderanno ad esaurirsi anche i fenomeni sui rilievi settentrionali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.

0: Tutto sa di felicità.
1: Se deghi arredare la tua casa o deghi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
2: E se deghi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
3: Come deghi fare? Deghi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
4: Deghi approfittare, deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
1: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
5: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Che si sappia, che venga messo agli atti, che Mixo ha commentato troppo fusion per i miei gusti. Ma questa sì.
1: Sì. Vabbè. No, no, ma guarda, non ho nessun problema.
0: Ma giustamente, ma
1: a dichiararlo pubblicamente. A me la fusion non mi piace.
0: No, ma non è,
1: mi sembra una
0: dire?
1: Pippa mentale per quelli che sanno suonare bene gli strumenti. Senti quanto sono bravo.
0: Sì, è vero, la fusion è per quelli, è per i saputelli dello strumento, quelli che dicono. E per quelli che soprattutto per quelli che Saturnino, nostro amico bassista, sì, chiama i bassisti pastorizzati,
1: sì,
0: cioè quelli,
1: esatto,
0: che imitano Giacomo
1: Pastorius. Spunto da Pastorius, sì.
0: Però in realtà questa versione di Miles Davis del brano degli Scritti Politti, che si chiamava Perfect Wave, brano che conoscevamo nella versione degli Scritti Politti, però lui lo rifece con la sua tromba in un album di 40 anni fa che si chiamava Tutu, album molto bello, sì, dedicato, sì, a Desmond Tutu, naturalmente.
1: Sì, certo.
0: Ieri è stato il 100° anniversario della nascita di Miles Davis.
1: Sì, avrebbe fatto 100 anni.
0: Avrebbe fatto 100 anni ieri. Sì. Ieri sera Alex Paletta ha dedicato la puntata alla magnificenza della musica di Miles Davis, visto che ieri noi abbiamo parlato in realtà di Sonny Rollins,
1: sì,
0: che è mancato,
1: che è scomparso, sì.
0: Sì, il doveroso omaggio a Miles Davis era oggi, è stato oggi, in apertura di Capitol Records. Benvenuti.
2: Capitol Records con Mixo e Luca De Gennaro.
1: Una volta mi portarono un concerto di

0: Miles Davis, mi colpì molto il fatto che proprio lui non si filava al pubblico.
1: Sì,
0: ma quasi non suonava di spalle. Sì, esatto.
1: Sì, certo, certo.
0: Una nota ogni tre ore, pip, così, e poi tutto di spalle. Quella cosa lì non mi dispiace, perché voglio dire, ogni artista è libero di esprimersi. A me quelli che per esempio fanno troppo, no, sono troppo coinvolti col pubblico, ok, forza ragazzi, cioè anche quelli proprio non li sopporto, non sopporto più nessuno.
1: Non sopporto più nessuno, la vecchia ciabatta. Cioè, no, io esatto. Su questa cosa dell'atteggiamento di Miles Davis da live, tante se ne sono dette. Io mi ricordo che quando ero piccolo, ti ricordi, ci frequentavamo, io avevo i fratelli maggiori, sì, che sì, per sì. Fortuna ho ancora adesso, sì. Che è uno di loro mi raccontò di un concerto di Miles Davis a Torino, io ero un bambino, in cui c'era Miles Davis che quasi non aveva suonato, stava lì, c'era un periodo in cui lui era proprio, come dire, in posizione fetale, sì, si accartocciava per terra,
0: è vero.
1: Gli altri suonavano,
0: sì.
1: Poi ogni tanto lui faceva basta,
0: esatto.
1: È così.
0: Una scorreggina, sì.
1: Poi l'ho visto diverse volte dal vivo Miles Davis, comunque, insomma, comunque
0: doveva essere uno figo, anzi sicuramente
1: mazza,
0: perché era veramente uno cool. A dimostrare di questo si era accattato la Lamborghini Miura, che all'epoca era la macchina più bella del mondo totale, e quindi insomma uno veramente cool, bravo Miles Davis.
1: E poi c'era stata, adesso aiutatemi ascoltatori e ascoltatrici saputelli, c'era stata una segreta bellissima storia d'amore tra Miles Davis e chi era? Juliette Gréco, una roba del genere. Era lei?
0: Ah, sì?
1: La cantante francese Juliette Gréco, una roba
0: capito?
1: Pazzesco, perché era una storia di passione dove lei ovviamente all'epoca dire che eri fidanzata con un musicista di colore americano, tu che eri francese, cioè, era già un rischio.
0: Try black and never go back, come si dice.
1: E poi appunto era sì, ma quella è un'altra cosa.
0: Big bamboo.
1: If you try black, you never go back.
0: Esatto.
1: Diceva, vabbè. Diceva. Vabbè.
0: Iniziamo che è meglio.
1: Vabbè, ok. No, aspetta, prima di iniziare volevo far sentire un accorato messaggio vocale di un nostro affezionatissimo ascoltatore, che devo dire ci ascolta tutti i giorni.
0: Sì, ci manda molti messaggi anche.
1: Sì, il Piemo di Gattinara, Christian. Oh. E però ha una cosa importante da dire, ascoltiamo.
0: Dai.
2: Buongiorno Luca, buongiorno Paolo, sono Piero di Gattinara, vostro fedele ascoltatore. Vi chiedo una piccola cortesia. L'altra notte siamo stati vittime di un furto, noi come ASD Pratosesia, che è la squadra in cui gioca mio bimbo di 9 anni. È una squadra di calcio composta solo esclusivamente da bambini di quell'età, sono circa una ventina di bambini. E l'altra notte dei furboni ladri sono venuti dentro e hanno rubato tutto, si intende il PC per comunicare le distinte, il trattorino per tagliare l'erba, la rasa erba, il decespugliatore, ma anche il bar, c'era la macchinetta del caffè, hanno portato via tutti, cinesini, palloni. Siamo una gestione familiare, quindi ci troviamo un po' con l'acqua alla gola. Se potete farci un po' di pubblicità, che stiamo facendo un crowdfunding,
0: certo.
2: Mi fate una cortesia. Grazie mille, un abbraccio al Piemo di Gattinara.
1: Grazie a te. Allora, il crowdfunding è da cercare online ASD Pratosesia. ASD sarà Associazione Sportiva,
0: esatto.
1: Dilettantesca. ASD Pratosesia.
0: Diamo una mano a questi bimbi che veramente.
1: Assolutamente.
0: Ma dimmi te se uno si deve attaccare anche la macchinetta del caffè, ma io non lo so.
1: Sì, vabbè. E al decespugliatore.
0: Ma veramente vergogna. Buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio. Allora, cominciamo con la Battle of the Bands, il nuovo appassionante torneo che sta.
0: Attenzione.
1: Di cui tutta l'Italia parla. Che mette in contrapposizione band che sono state sempre storicamente in contrapposizione. In questa è una delle battaglie, come dire, delle rivalità più chiacchierate degli ultimi 30 e passa anni, cioè quella tra i Blur e gli Oasis. Addirittura il momento più celebre di questa faida si consumò il 14 agosto 1995, quindi 31 anni fa, quando le due band pubblicarono rispettivamente, cioè contemporaneamente, i rispettivi nuovi singoli nello stesso giorno.
0: E vinsero gli Oasis.
1: Vinsero la battaglia dei singoli, i Blur. Cioè Country House arrivò primo in classifica, mentre Roll With It degli Oasis secondo. Ma sulla distanza, sulla distanza dell'album vinsero poi gli Oasis. Quindi va bene. Intanto voi votate Blur contro Oasis al 342 342 2190 per decidere chi sarà il turno. Tu voti Oasis?
0: Voto Oasis.
1: Allora facciamo che per par condicio, anche per simpatia con Damon, votiamo Blur. Pronti?

0: chiaro, io adoro sia i Blur che gli Oasis, ma gli Oasis mi stanno troppo simpatici, proprio perché stanno antipatici a molti, ecco, giusto per essere Bastian contrario.
1: Sì, infatti è strano il messaggio di Andrea che dice: visto che non si vota sulla simpatia ma sulle canzoni, allora voto i Blur. Come se Damon fosse l'antipatico della situazione, invece no, Damon è simpatico, sì, sono gli antipatici, sono i fratelli Gallagher.
0: No,
1: casomai.
0: No, sono simpaticissimi, sono adorabili proprio.
1: Vabbè, ok.
0: Che ti devo dire, è così, secondo me.
1: Blur contro Oasis è la sfida di oggi per Battle of the Bands, 342-342-2190.
0: Oh, fino alla fine dell'ora si può votare, mi raccomando, non battete la fiacca, scegliete i Blur o gli Oasis, dai.
1: Don't bat the fiac.
0: Esatto.
1: Dice, in inglese si dice così.
0: Don't bat the fiac.
1: Esatto.
0: Esatto. Allora, 342-342-2190, forza con le vostre scelte, o Blur o Oasis. Vogliamo capire una volta per tutte come andrà a finire.
1: E un abbraccio a Nadia che ci ascolta dal Madagascar.
0: Che bello. Bello. Allora, adesso ascoltiamo un pezzo di cantato da Nancy Sinatra, che è intervenuta ultimamente riguardo Trump, perché Trump avrebbe usato il video di My Way, di suo padre chiaramente, di Frank Sinatra, e quindi lei ha scritto su X, certo poteva scegliere anche un social un po' meno colliso con Trump, appunto. Comunque ha scritto Nancy: questo è un sacrilegio, Frank Sinatra mio padre non avrebbe mai permesso a quel mostro alla Casa Bianca di usare la sua musica o di mettergli in bocca i suoi testi. Di questo non ne sono così certo.
1: Oh, oddio, perché... cioè Frank Sinatra non è che fosse il massimo,
0: appunto,
1: del...
0: mi sembrava molto corporate, diciamo, per cui non lo so come, però la figlia si è espressa e quindi noi rispettiamo le sue parole dalla colonna sonora di uno degli 00
1: bellissimo tette. Tra l'altro, sì.
0: Sì. 00 tette.
1: Sì. Uno dei migliori dei migliori temi da film di James Bond che sia mai stato fatto.
0: Che sono già tutti molto belli, ma questa qui si chiama You Only Live Twice, che ti ciondola come una sdraga.

0: Che meraviglia. C'è quell'apertura, and I thank you, pieno di sentimento. Tant'è che quando uscì questo pezzo, che è uno dei rari pezzi di Depeche Mode non cantato da David Gunn ma Martin Gore, si posizionò in diversi paesi nelle classifiche. L'unico paese dove arrivò al primo posto fu l'Italia, perché secondo me è un pezzo pieno di sentimento proprio.
1: Infatti sono arrivati tantissimi messaggi di grande apprezzamento di questo brano, tranne quello di Antonino che ci scrive.
0: Dice
1: stanno ascoltando nel mio ufficio e tutti quelli del suo ufficio stanno contestando la vostra musica in questo momento. Virgola.
0: E perché?
1: Dicono che fa addormentare e non è gradevole ascoltarla e vogliono cambiare radio. Ragazzi, a vostro rischio e pericolo, perché adesso arriva un pezzo molto gradevole da ascoltare. Rimanete
2: venerdì
1: su Capital.
2: 12 giugno la festa continua. Radio Capital apre la rassegna Estate al Castello con Capital Jam.
3: Dopo il successo della stagione invernale, Capital Jam arriva nella splendida cornice del Castello Sforzesco di Milano. Un appuntamento esclusivo con la super band di Vittorio Cosma, le storie di Luca De Gennaro e la musica di
2: Francesca Michielin, Maria Antonietta e Colombre e Paola Turci.
3: Capital Jam, venerdì 12 giugno al Castello Sforzesco.
2: Ci si vede lì.
3: Biglietti disponibili su Ticket One.
4: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Andria 1931, con burrata di Andria IGP, capocollo di Martina Franca, olio Evo Toscano IGP e crema di cime di rapa. Vieni a provarlo in Autogrill.
5: Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno, come primo sale da 200 grammi 100% latte italiano a 1,75 euro e prosciutto cotto light da 120 grammi a 1,49 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
6: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
7: All'Esselunga scende in campo una collezione che fa squadra. Fino al 15 luglio, ogni 25 euro di spesa o 50 punti fragola, ottieni un bollino digitale per collezionare la linea di ceramiche Emile Henry. Solo con carte fidati. Info nei negozi e su esselunga.it.
8: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
9: Green, l'unico tagliaerba che polverizza l'erba e la trasforma in concime. Da 20 anni il taglio brevettato è

0: Sostenibile Green rende i prati belli in meno tempo e con meno fatica. Prenota il tuo test drive gratuito e scopri i modelli su mygreen.it.
1: Dal 4 al 6 giugno torna il Green and Blue Festival al Museo della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano. Più di 100 ospiti italiani e internazionali si alterneranno sui palchi del festival. Dibattiti, workshop, spettacoli, mostre e DJ set. Il tema del festival di quest'anno è Noi, perché dalla crisi climatica ne usciamo tutti insieme. Cittadini, istituzioni, imprese e associazioni. Ingresso gratuito. Registrati su greenandblue.it. Salvare il pianeta è un impegno collettivo.
2: Scelgo sempre la formazione più adatta.
3: Fai come Carlo Ancelotti. Con l'assicurazione auto unica Unipol hai coperture complete e un agente al tuo fianco. E se sei un nuovo cliente, ora hai fino al 35% di sconto. Prima di sottoscrivere, leggi i set informativi. Fai un preventivo su unipol.it.
4: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Si intitola Agent 00 e fa un po' il verso chiaramente alla saga di James Bond 007. Questo era un pezzo che in origine veniva cantato da Edwin Starr. Edwin Starr era quello che cantava War, pom pom pom pom, quella bellissima canzone contro la guerra, ma in questo caso la versione era strumentale, orchestrale, dalla John Francis Schroeder Orchestra. Vedi un po'.
1: Allora, potete continuare, anzi state continuando copiosamente a votare per Blur contro Oasis, che è la Battle of the Band di oggi. Nel frattempo vedo qua che Noel Gallagher ha ha spinto Pep Guardiola. Tu lo sai chi è Pep Guardiola?
0: Sì,
1: è un famoso
0: sì.
1: allenatore di calcio.
0: Sì, sì, ma lui è molto fan di Guardiola,
1: che,
0: proprio.
1: Sì, che viene dal Manchester City, però potrebbe essere il nuovo commissario tecnico dell'Inghilterra. E Noel Gallagher tifa per lui.
0: Nazionale, sì.
1: Sì, sì, esatto, nazionale. Quindi Noel Gallagher ha detto: sì, bello, Pep Guardiola, eccetera. Poi l'altra notizia sui fratelli Gallagher, che tu sappia. Tanto perché, che sono tra i più ricchi d'Inghilterra, senso che ci sai.
0: Ho visto.
1: Hanno un patrimonio combinato, i due fratelli, Noel e Liam, di 375 milioni di sterline. Ma allora, ma dobbiamo ancora stare qui a vedere queste volgarità dei soldi? Ma insomma, basta, insomma.
0: Vabbè, nel frattempo.
1: Sì, tanto per dire.
0: Esatto, volevo dire ancora in aggiunta a James Bond che il nuovo film sta cercando il cast.
1: Ma io non vedo l'ora che qualcuno mi dica chi è il prossimo James Bond.
0: Non si sa niente, sta di fatto che non c'è dato ufficiale.

0: non c'è titolo, non c'è ancora niente, però è in produzione.
1: Io speravo che fosse la che nell'ultimo di James Bond
0: donna.
1: C'era già l'agente 007, sì. Una donna di colore, sì. Che si chiama agente 007, era fatta, però evidentemente...
0: Ma pensa che Ian Fleming, colui quale ha scritto i libri, chiaramente da cui poi hanno fatto i film, questo romanziere, era stato effettivamente un agente segreto in tempo di guerra e conosceva quindi personalmente agenti coinvolti in missioni segrete, omicidi mirati e robe che insomma soltanto gli agenti segreti fanno. Che paura!
1: Sono un grandissimo fan di tutti i film di 007, dal primo all'ultimo proprio.
0: Il tuo preferito? Il mio Goldfinger.
1: Non posso dire quello che è il preferito. Forse L'incidenza di uccidere, cioè che poi alla fine è il primo, no? Comunque no, mi sono piaciuti tutti e anche ti devo dire che tutti gli attori che l'hanno fatto, pure Timothy Dalton, cioè pure George Lazenby, che ne ha fatto uno
0: solo.
1: James Bond impazzito. E infatti quando 10 anni fa ho avuto un incidente, mi sono rotto una clavicola, ho dovuto stare a casa per 15 giorni. L'unica cosa che mi piaceva è che in quel momento Sky aveva varato il canale Sky Cinema James Bond.
0: E
1: c'erano a nastro tutti i film, rivisti più volte, meraviglioso.
0: Però Sean Connery non si batte, dai.
1: Non vedo l'ora di vedere il prossimo
0: Che dice che insomma noi mettiamo magari della musica ogni tanto un po' soporifera, cosa che non è vero. Adesso vi diamo una bella sveglia, come un bello sculaccione sulla chiappa, anzi su tutte e due.
2: Ui, che pigna!
0: Che pigna!
2: Buonissima pigna, signoras y señores!

0: pigna tremenda.
1: Che pigna tremenda, due pezzi che abbiamo ascoltato. Prima i Sisters of Mercy solo su Radio Capital con More, e quindi i Cult con Fair Woman. Questo era un pezzo del 1989 e io ho un ricordo molto preciso. Stavo ascoltando Radio DJ, c'era Jovanotti che faceva il conduttore in quell'epoca, mandò Fire Woman dei Cult, dopodiché al termine di Fire Woman disse troppo bella, track, e la mise due volte di seguito.
2: Due volte, vedi, così si fa, mettere le canzoni due volte di seguito.
1: Seconda cosa da dire, mi ero pure comprato la parrucca lunga nera, ma non mi hanno fatto fare Ian Asbury, che dovevo esibirmi.
2: Ma che peccato,
1: sì. Vi avviso che siccome ho l'outfit completo con camicia, con jabot e tutto il resto, uno di questi giorni mi vesto da Ian Asbury e vi faccio un bel video.
2: Sì, ma scusami, ma noi ci abbiamo, vabbè che farà caldo il
1: sì,
2: 7 di giugno quando sì, noi facciamo Capital Live,
1: ma mi ammazzano se faccio una roba del genere, lo sai,
2: ma tu puoi metterti come vuoi, poi chiaramente cantare la canzone dei Cult, no, non è che non si può fare, però voglio dire, se tu vai sul palco vestito da Ian Asbury, cioè, è un piacere per gli occhi di tutto il nostro pubblico che verrà a Castello Sforzesco.
1: Vedremo.
2: Domenica 7 giugno per Capital Live, ma vediamo chi ha vinto, giusto?
1: Sì, okay. Tre ore.
2: Ma lo sai che hanno vinto i Blur con il doppio dei voti?
1: Ma non lo mettevo in dubbio. Ma
2: incredibile.
1: Veramente. Ma cioè.
2: E pensate che non abbiamo calcolato quelli che hanno scritto Blur sbagliato. Tipo, un sacco di gente ha scritto Blair come Tony Blair.
1: Come Tony Blair.
2: No.
1: Allora chiedo alla regia gentilmente di spegnermi il microfono, se no mi partono.
2: Ecco, esatto, aspetto. Allora vincono i Blur questa tornata di Battle of the Bands. Noi dopo le news abbiamo un graditissimo ospite, Frankie High Energy MC, che viene a trovarci, un caro amico e bravissimo artista, che ci parlerà del suo nuovo progetto che si chiama Voce e Batteria. Wow.
1: Sì, esatto.
2: E intanto una canzone nuova dei Duran Duran insieme a Nile Rodgers, quella vecchia volpe di Nile Rodgers, novità su Capital, Free to Love.

0: free.
1: Domenica 7 giugno a Party Like DJ torna Capital Live.
2: Viene a festeggiare Radio Capital al Castello Sforzesco di Milano.
1: Capital Live, 30 anni di bella musica.
3: Sul palco con noi ci saranno Aria,
4: Birth, Angelica Bove,
5: Blu Vertigo,
6: Di Martino,
7: Alberto Fortis,
8: Santa Marea.
1: Capital Live,
9: domenica 7 giugno a partire dalle 16 nel cortile delle armi del Castello Sforzesco.
10: L'ingresso è gratuito, non prendete impegni.
11: Vi aspettiamo per vivere insieme la musica di Radio Capital.
12: Ciccio, ma lo sai che a 4 italiani su 10 sopra i 30 anni manca almeno un dente?
13: Veramente? Chissà tra quelli che ci stanno ascoltando. Ragazzi, io faccio controlli regolari da Dental Pro.
14: Se anche a te manca un dente, non rimandare. Prenditi cura del tuo sorriso con un check-up. Dental Pro. Scegli di stare bene. Fonte indagine Keystone.
15: Corri da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tane Type 0 salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
16: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
17: Ciao, sono Neri Marcorè e vorrei proporti un gioco. Tappati le orecchie, chiudi gli occhi. Ora prova a fare un giro in bici così. A cucinare così. A cantare così. Ci riusciresti? In Italia tante persone sordocieche ci riescono, grazie alla Lega del Filo d'Oro e grazie al 5 per 1000. Vai ora su 5per1000.legadelfilodoro.it, perché vivere senza vedere né sentire non è facile. Devolvere il 5 per 1000 alla Lega del Filo d'Oro, sì.
18: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
19: RS Productions e My Movies presentano...
20: Arriveranno opere da mezza Italia e tu ne sarai l'unico responsabile.
21: Largan, voi siete sicuro che lui sia l'uomo giusto per la nostra operazione?
20: Allora, Rotondi... Sarai all'altezza dell'operazione salvataggio?
22: Questo è il segreto. La vera arte vale per sempre.
23: Adesso sei solo Pasquale.
19: I colori della tempesta, dal 21 maggio al cinema. Scopri le sale e gli orari su mymovies.it.
24: Il cuore è il motore della tua vita. Prenditene cura ogni giorno. Möller's Omega 3 Cardio è un integratore fonte di EPA e DHA che contribuiscono alla normale funzione cardiaca. Prova l'equilibrio tra qualità e convenienza. Prova Möller's Omega 3. In farmacia e parafarmacia.
25: In collaborazione con Radio Capital torna il Locus Festival, uno degli appuntamenti musicali più amati dell'estate. Dal 18 giugno al 2 settembre in Puglia arrivano concerti ed eventi speciali con grandi nomi della scena italiana e internazionale: David Byrne, John Legend, Subsonica, Scancanensi, Vinicio Capossela, Marcus Miller e tanti altri. Tra Bari, Loco Rotondo e location uniche, la musica prende forma. Scopri tutte le date su locusfestival.it e capital.it.
26: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
27: Siamo in radio, non si vede nulla.
26: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
28: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
29: Le notizie alle 15, buon pomeriggio da Chiara Iorio. Sono fuggiti in treno gli aggressori del 22enne accoltellato ieri sera alla stazione di Milano Certosa e poi morto in ospedale. La vittima è stata accerchiata da una decina di persone ancora in fuga. Gli investigatori ipotizzano che gli aggressori appartengano a gang giovanili. E il sindaco di Milano, Beppe Sala, apre al taser alla polizia locale. La prossima settimana il voto in consiglio comunale. Non presenteranno alcuna denuncia i due professori aggrediti a Parma da tre studenti che sono stati sospesi per 30 giorni. Non denunciare è un intervento educativo, spiega Imma Baccelliere.
30: Non la definisce un'aggressione il professore di sistemi e reti dell'ITIS di Parma.

0: ma in un'intervista al Corriere preferisce parlare di una lite degenerata. Tutto è partito da un rimprovero indirizzato a uno studente 16enne che stava lanciando una lattina contro un'automobile. Il giovane poi, insieme ad altri 3 ragazzi, ha aspettato il docente fuori da scuola e l'ha inseguito. L'insegnante stava tornando a casa insieme a un collega che è intervenuto per difenderlo ed è stato colpito alla schiena da uno dei ragazzi. I due professori hanno deciso di non denunciare il gruppo in accordo con il dirigente scolastico. Gli studenti sono stati sospesi per 30 giorni e per il docente il loro gesto ha scatenato già le dovute reazioni. Non possiamo voltarci dall'altra parte, questa è la spiegazione del professore.
1: Ellie Schlein chiede alla premier Meloni provvedimenti per le chat antisemite di esponenti di Fratelli d'Italia di Trento. I messaggi nelle chat di dirigenti del partito dopo una foto pubblicata sui social da Francesco Barone, esponente di Fratelli d'Italia, con il giornalista David Parenzo, sono gravissimi e inquietanti, così la segretaria del Partito Democratico. Incendio doloso alla Sicily by Car, non cederemo alla mafia, afferma Tommaso Dragotto, titolare dell'azienda. Nella notte sono state bruciate una ventina di auto nel deposito a Villa Grazia di Carini, in provincia di Palermo. A marzo scorso un'altra sede era stata presa di mira con colpi di Kalashnikov. Non ho mai ricevuto richieste di denaro o di pizzo e non pagherò, così Dragotto. L'Atalanta verso la vendita di Ederson, il centrocampista brasiliano andrà al Manchester United, pronto un quinquennale da 5 milioni a stagione. Capital News torna alle 16.
2: Questa settimana alla Coop il pomodoro ciliegino a solo 1,98 € in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli e alla tua voglia di primavera. Ma cosa ci fa qui una coccinella? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 31 maggio. La Coop sei tu. Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A, Life Company.
3: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Ecco,
1: più ancora, in fretta.
0: Ancora mi chiedo chi è che mi ha rubato circa 40 anni fa la mia bicicletta con i freni a bacchetta risalente ai primi del Novecento. Chi è stato?
1: Ma adesso vanno molto di moda le biciclette con i freni a bacchetta.
0: Cioè, lo so,
1: perché sono vintage. Ma sono diventati.
0: Più che vintage la mia era, dei primi del Novecento, certo. Proprio bellissima.
1: Bah. Era Frankie I Energy MC insieme al featuring di Jovanotti in Pedala e Batteria dall'album che si chiama Voce e Batteria. E Frankie è con noi.
2: Ciao amici.
1: Per fortuna non è da tanto che non ci vediamo, perché sei venuto a fare Capital Jam e ci siamo visti prima che uscisse questo bellissimo progetto. È stata una bella serata.
2: Bella serata, veramente bella.
1: E quindi ti perdoniamo per il fatto che prima di venire qui oggi sei stato da Linus, da quella RTL,
0: ha fatto le sette chiese.
1: Però tanto lo sappiamo che poi torni a casa. A casa proprio dai tuoi zii.
0: Ci sono un po' di elementi che ci veramente che non possiamo separarci. Siamo torinesi.
1: No? Sì.
0: Ecco.
2: Molto.
0: Due ci conosciamo da mille anni. Ci vogliamo bene. Abbiamo anche dormito insieme.
2: È vero.
0: Dormito. Ecco.
1: Esatto. Beh sì, infatti Frankie è proprio uno di famiglia. L'album si chiama Voce e Batteria, deriva da un progetto che tu hai già fatto dal vivo, no? Cioè, raccontaci com'è nata questa cosa.
2: Allora, dunque, la cosa nasce dall'idea di fare un concerto, un disco. Voce e Batteria nasce da una battuta fatta da Donato Stolfi, il batterista torinese, anche lui, con cui ho realizzato questo progetto, che una volta lui ha una band che si chiama Al Jazeera, che fa jazz, eccetera.
1: Con cui tu avevi fatto dei concerti, giusto?
2: Esattamente,
1: mi ricordo,
2: esatto, ho fatto un lungo tour. Bisognava fare un concerto tutti insieme, soltanto che della sua formazione l'unico disponibile era lui, e quindi non si sarebbe potuto fare il concerto, e lui mi ha scritto: ma perché non lo facciamo Voce e Batteria? E io ho risposto: parliamone.
1: Ma sai che
2: mi ha acceso una lampadina, di lì abbiamo maturato l'idea di provare. Abbiamo provato a casa sua a fare degli arrangiamenti. Io ero convinto che dopo due ore saremmo andati a mangiare degli agnolotti del Plin, no?
0: Ah,
2: e del tonno di coniglio, e poi sono andato a casa. Così abbiamo provato a fare qualche concerto di test, per dire: ma sta a vedere che piace solo a noi, o magari piace anche al pubblico.
1: Uno era al Magnolia, mi sembra.
2: Uno l'avevamo fatto al Magnolia, esatto. Poi ho fatto delle altre date qua e là, ma proprio a spot.
0: Se ci pensi, effettivamente l'essenza vera dell'hip hop e del rap è proprio, cioè, il ritmo e la voce che scandisce le rime.
2: Sì, cioè i primi dischi genuinamente hip hop, tra l'altro non posso non notare la maglietta I Am Hip Hop.
1: Sì, che ho messo una maglietta in onore di Frankie.
0: Vabbè, no, certo.
1: I Am Hip Hop.
0: Una maglietta per qualsiasi occasione, Luca. Sì. Sì.
2: È il primo disco veramente hip hop che mi possa definire tale, Kings of Rock di Run-DMC,
1: che era fatto, voce e batteria,
2: che era batteria elettronica, due voci e uno scratch di un DJ.
1: Anche perché questa batteria di Donato Stolfi non fa solo, come dire, i rumori della batteria, i tamburi, ma anche delle, diciamo, percuote dei suoni elettronici.
2: Esattamente. Cioè è un set acustico e elettronico, utilizzando dei pad suonano suoni di sintesi, non suonano campionamenti, ma suoni di sintesi, quindi come se fosse un synth, diciamo.
0: Certo. Con delle note precise.
2: Con delle note precise, e quindi quella melodia che si sente all'inizio di Pedala, quello lì è suonata tutta con le bacchette.
1: E quindi anche dal vivo adesso porterete in concerto, è sempre per tu e lui.
2: Esattamente.
1: Due persone sul palco.
2: Voce e batteria, non tradiamo le aspettative.
1: Tra l'altro è bello, stanno arrivando molti messaggi per te. Flavio dice: mi posso permettere una sola domanda, Frankie I Energy? Ma quasi 30 anni fa lui lo sapeva che la canzone Quelli che ben pensano sarebbe rimasta attuale per sempre?
2: Guarda, non lo temevo neanche,
0: invece suona ancora benissimo e super attuale, tra l'altro.
2: Purtroppo
0: l'hai detto.
2: No, per mia fortuna, perché comunque è diventato un evergreen, però ecco.
1: E comunque è la canzone, diciamo, dei successi di Frankie. Quello che non abbiamo detto è che ci sono 11 canzoni qui dentro, tutte già uscite nella discografia di Frankie,
2: però
1: con molti duetti, eccetera, ma Quelli che ben pensano hai scelto di non metterla.
2: Esatto,

0: metterla perché primo è talmente ben costituita nella memoria collettiva che certo. ha poco senso diciamo certo. dover riproporla, dover puntare un riflettore su quel testo e in secondo luogo doverne fornire una nuova versione mm-hmm. mi avrebbe fatto un po' l'effetto del guarda ho dipinto la Gioconda
1: però la rifaccio
0: la barba no?
2: Sì, certo,
0: e quindi
2: certo,
0: insomma
1: un po' alla Dalì certo
0: sì però l'ha già fatto Dalì e quindi
1: infatti, da qui non si va più
0: esatto.
2: In questo album ci sono dei featuring di tutto rispetto, la canzone che abbiamo ascoltato prima si chiama Pedala e Batteria
1: era Giovanotti.
2: Con Giovanotti, ma poi ci sono Tiziano Ferro, Fabri Fibra, Rai Emma, Elisa, Diodato e Lina Simmons, che è l'unica, diciamo, tra tutte a non essere così straordinariamente
0: non
2: conosciuta.
0: Non ancora non super ancora, conosciuta, ma è molto brava. Questione di tempo.
2: Ma allora, tutti questi grandi nomi della musica italiana, hai avuto. È stato facile farti dire di sì?
0: Non lo so, cioè io glielo ho chiesto e loro mi hanno detto di sì.
2: Tu così, tranquillamente.
0: Quindi,
2: cioè,
0: sì. Emma ha detto: guarda, se avevi pensato a te per cantare i ritornelli e magari rappare cantando la terza strofa di Potere alla Parola, e lui mi ha risposto dove? Quando?
2: Ah, che bello!
1: Quindi, così.
0: Cioè, Tiziano, vabbè, ha mandato dei messaggi più che commoventi. Cioè, cosa ho fatto di così buono per meritarmi una cosa così bella?
1: Vedi, l'umiltà.
0: Ma che sogno!
2: Tiziano Ferro è uno che viene da quel mondo lì, viene dall'hip hop.
0: Ma
2: lui.
0: Io per questo ho pensato a lui,
1: cioè,
0: per faccio la mia cosa.
2: Sì,
0: perché
2: sì.
0: è uno che ha sempre fatto la propria cosa.
1: Sì, sì,
0: cioè
1: sì.
0: è andato contro il cosiddetto l'opportunità, gli
1: sì.
0: opportunismi che la vita ti offre certo. quotidianamente per poter perseguire una propria via diventando chi è veramente, cioè certo. Tiziano Ferro.
2: Certo. E tra l'altro se mi ricordo bene, lui era corista di una formazione hip hop torinese, forse gli Atipici.
0: Lui era dei Sottotono.
2: Ah, ok. Quindi
0: il corista
2: certo.
0: dei Sottotono.
2: Certo.
0: Ah. Okay. Quindi Vanesotti.
1: Io avrei una curiosità, perché voglio dire, tu sei stato sicuramente uno dei più importanti, anzi, io ritengo il più importante rapper degli esordi del rap italiano. Ma com'è che ti sei innamorato all'epoca di questo tipo di nuovo messaggio, nuova musica? Che cos'è che ti ha fatto scattare la molla?
0: Ma guarda, io abitavo a Caserta negli anni 80 e intercettavo, mi capitava di ascoltare nottetempo la radio della base NATO di Bagnoli,
1: americana, sì.
2: Hai capito.
0: Che trasmetteva la musica contemporanea, no? Quella che in quel momento
1: certo.
0: stava andando in America, e avevo iniziato a suonare queste cose,
2: Rapper's Delight,
0: sta roba,
2: sì.
0: esattamente,
2: Curtis Blow, eccetera.
0: E così mi piaceva, mi era accattivante, e poi vidi la breakdance alla televisione, chiaramente ne fui innamorato immediatamente, e insieme al mio amico compagno di scuola Salvatore Gagliarde comprammo insieme una dispensa in edicola che era Impara anche tu a ballare la breakdance.
1: Ah,
2: dai,
0: con tutte le mosse eccetera.
2: Dimmi
1: e poi
2: che l'hai conservato.
0: Certo che
2: ce l'hai,
0: ma in bundle c'era un'audiocassetta, e in questa audiocassetta c'era la musica che mi avrebbe cambiato la vita.
1: Ah, vedi?
0: Perché c'era il Suck As MCs, It's Like That dei Run-DMC, Hey You, The Rocksteady Crew, della Rocksteady Crew, e devo dire, soprattutto c'era Rocket di Herbie Hancock,
2: i pezzi
0: che
2: per ballare.
0: Mi ha accappottato,
1: non solo te, sì, effettivamente
0: è diventata la mia canzone. Cioè Rocket è il mio brano musicale preferito di tutti i tempi, e ancora non è stato insidiato.
1: Sì,
2: che è il brano in cui lo
1: Eccola
2: sketch
1: qua.
2: È uno strumento solista, diciamo.
1: Eh
2: no?
1: Sì.
2: Tanto da fare addirittura un assolo a un certo punto. Cioè,
0: infatti, tra l'altro arriva da un jazzista o tastierista, cioè Herbie Hancock,
1: certo.
0: che aveva colto quello che stava succedendo intorno e si era informato su chi potesse essere il migliore, il più straordinario. Senti che roba,
2: DST. Che DST stava per Delancey Street, la famosa strada dove succedevano queste cose. Guarda che c'è Albertino che ci guarda dall'altra parte della porta. Vieni, siamo qui tra amici, sai, Albertino, Radio Capita.
1: La genesi degli artisti è sempre interessante. Eccolo là.
2: Quando si parla di rap, quando si parla di musica nostra.
3: La calamita.
2: Certo.

0: arriva anche Albertino, benvenuto.
1: Ciao Albertino.
0: Ti saluta Mixo che è a Roma.
2: Ciao Mixo.
1: Come stai?
2: Ciao, scusate l'intrusione.
0: Ma figurati. Sempre un piacere.
1: Le porte sono aperte in queste tre radio.
0: E Albertino, gruppo, ragazzi, è uno dei primi che ha messo il rap alla
1: assolutamente
0: radio.
1: Assolutamente.
0: Sì, sì. One two, one two.
2: Sì, altro sì, che, tra l'altro, adesso il 7 di giugno, per Party Like a DJ, per la festa di One Two One Two, ci sarò anch'io sul palco.
0: Sì. Infatti lì sarà una bella giornata, cari amici e amiche, perché il pomeriggio di domenica 7 giugno noi come Radio Capital siamo al Castello Sforzesco, sì, con il nostro evento in cui ci saranno un sacco di artisti che suoneranno, Blu Vertigo, Di Martino, insomma tanti che poi vi diremo.
1: Bella roba, sì.
0: Bird, eccetera. Poi quando finiamo noi, tipo alle 7, ci trasferiamo dall'altra parte del Parco Sempione e ci godiamo la serata di One Two One Two in cui ci sei tu, adesso vado a memoria, Neffa,
2: c'è Fabri Fibra, c'è Elea,
1: la crema,
2: insomma tanta gente, Taiwan, insomma.
0: Allora noi ascoltiamoci, sì, appunto Tiziano Ferro insieme a Frankie, questa è la versione di Faccio Ogni Cosa per voce e batteria.
3: Nella casa faccio la mia cosa nella casa, nella casa, nella casa,

0: casa.
1: Tremendissima pigna, come dicono.
2: Che pigna! Eccola. Che pigna tremenda!
3: Allora, in una effetti. Cosa mi stava dicendo Frankie a proposito di, diciamo, un easter egg, come si suol dire. Sì. Un gioiellino nascosto in questa versione di Faccio la mia cosa featuring Tiziano Ferro.
4: Sì, che quando racconto che il mio DJ stile fa ruotare a mille all'ora i vinili intorno al perno, DJ stile, il mio DJ
3: che salutiamo, Federico,
4: che salutiamo,
3: sì.
4: Con cui tra l'altro sarò il 7 di giugno, eccetera, saremo io e stile sul palco. Mi aveva detto: guarda, io nell'originale screcciavo un campione classico dell'hip hop che è Oh My God.
3: Oh My God!
4: Esatto.
3: Sì.
4: Però mi piacerebbe in questa versione poter aggiornare quella cosa e screcciarlo in italiano. Oh mio Dio!
3: Oh mio Dio! Ci vorrebbe una voce che dice
4: esatto.
3: Oh mio Dio!
4: E mi si è detto: non è che potresti chiedere alla tua amica Paola Cortellesi di registrarci un oh mio Dio in maniera
1: fatto?
4: Che io lo possa poi quello che sentite nel disco non è altro che la voce di Paola Cortellesi che riproduce
3: e tu hai l'originale sul telefono?
4: Sto andando a recuperare il messaggio originale.
3: Cioè lei ti ha lasciato un WhatsApp in cui dice oh mio Dio e voi l'avete scherciato
4: esattamente, esattamente. Io ho detto non è che potresti che per carità ma se fosse possibile eccetera il no e quindi
1: l'hai trovato.
3: Ecco.
5: Oh mio Dio!
1: Certo.
5: Oh mio Dio!
3: È l'originale.
5: Oh mio Dio!
1: Stupendo.
4: Me ne ho mandati un po', per scegliere quello migliore.
1: Favolosa lei, veramente. Allora, ci sono una serie di concerti che ti vedranno sui palchi per quest'estate.
4: Sì.
1: Si parte fra 3 giorni, 30 maggio a Bologna, al
4: esatto.
1: Dumbo Summertime. Poi si passa al 5 giugno a Firenze, 19 a Roma, 2 luglio a Milano e via.
3: Castello Sforzesco.
1: Sì,
3: sì,
1: sì. Esatto, poi l'11 luglio a Treviso, il 16 a Pietrafitta e poi di seguito altri concerti. Come al solito basta andare sui vari social e troverete l'intero cartellone
4: sì,
1: delle
4: sì,
1: date.
4: Sì, un calendario che tra l'altro si sta rapidamente evolvendo con l'aggiunta di nuove date, quindi se andate sul mio sito, sul mio Instagram, al link in bio, come si dice in questi casi, trovate il calendario aggiornato.
3: Per il momento le ultime sono 18 settembre a Torino, a Hiroshima Soundgarden, e il 3 ottobre è a Romagna Unite.
4: Esatto, Romagna.
3: Qui vedo una mancanza della Puglia, adesso non vorrei dire, d'estate bisogna venire in Puglia, perché
4: lo so bene, adesso di sicuro dalle tue zone ci stanno.
3: Sarebbe molto bello. Allora, ti ho sentito l'altro giorno raccontare questo fatto di Elisa, che è la prossima che ascoltiamo, diciamo,
4: sì.
3: come featuring, che ti ha mandato, raccontala tu perché è bello questa cosa, che tu gli hai chiesto di fare una cosa, lei ti ha mandato tutta una serie di voci.
4: Sì, perché cioè, Elisa è una precisa.
3: Molto,
1: anche la rima.
4: Esatto, e quando vuole, quando è contenta di fare un qualcosa lo fa al meglio, sempre. E a sto giro l'ho detto, guarda, mi piacerebbe avere da te cantato il campionamento, quello che era un campionamento nell'originale, You Can Make It If You Try, di Sly and the Family Stone. Esattamente. E lei ha detto sì, d'accordo, adesso sai c'ho un po' di date del tour, però te la faccio, guarda, magari arriverò all'ultimo, però te la faccio, ok, d'accordo, bene. E quando un giorno mi è arrivato una cartella su WeTransfer con una 10-11 file, ho detto ah ok, dovrò scegliere. No, non c'era niente da scegliere perché era l'armonizzazione in basse, medie e alte, sinistra, destra, centro.
3: Cioè lei ha fatto tutte le voci che tutte insieme fanno
4: che
3: una specie
4: insieme,
3: di coro
4: esattamente.
1: Ma quella canta ragazzi, Elisa.
4: Cioè, ma veramente mi ha mandato la versione Dolby Surround di un coro e anche con un paio di variazioni da poter utilizzare qua e là sparse.
1: Forte.
4: No, è straordinario.
3: Allora, ricordiamo che a parte Jovanotti, Tiziano Ferro e anche Elisa che stiamo per ascoltare, qui dentro ci sono Raiz, tra l'altro è bello per la contemporaneità, cioè tu hai cominciato quando gli Alma Megretta

0: hanno cominciato.
1: Cioè,
0: quel 90.
2: Eravate insieme prima?
0: Anima Migrante e Verba Mane, cioè certo, i due album, diciamo, che si spiccavano della musica italiana di quell'anno. Quindi Jovanotti, Tiziano, Fabri, Raiz, Emma, Elisa e Lina Simons, che ascolteremo.
2: È Diodato.
1: Sì.
2: Che ha una voce incredibile. Io sono un super fan di Diodato.
1: Lina Simons in questa versione di Faida Faida canta quella che nell'originale è una filastrocca in siciliano, ma che qui è in napoletano, completamente riscritta, raccontando una sorta di storia sulla violenza di genere che alla fine viene ridotta sempre a una chiacchiera tra un caffè e l'altro.
2: Certo.
1: E altro easter egg: il mio consulente linguista per scrivere una filastrocca in napoletano è stato Giobbe Covatta.
2: Giobbe Covatta,
1: con cui sono molto amico da sempre, siamo conosciuti sul palco del Maurizio Costanzo Show,
2: vedi un po',
1: e quindi diciamo c'è anche una, ho avuto un'illustre consulenza linguistica, l'imprimatur da parte di un maestro.
0: Prima di salutarci, a parte che appunto ci vedremo poi alla Party Like DJ domenica 7, beh, è il momento di fare un disco di inediti a un certo punto, no?
1: Certo,
0: è vero che tu sei uno abbastanza, non voglio dire pigro perché sembra
1: parco,
0: una cosa, ma
1: parco, io sono
0: parco
1: e il 7 sarò anche Sempione.
0: Sì,
2: esatto,
0: perché capaci tutti essere parchi, ma voglio vedere essere Sempioni. Quindi vabbè, quindi sei parco, quindi non, è da un po' che non scrivi cose nuove.
1: È da un po' che non scrivo cose nuove.
2: Ce n'è di roba da raccontare, eh?
1: Ho fatto dei duetti qua e là, che insomma anche mi hanno gratificato parecchio, però insomma nulla, non escludo il ritorno, come recita il maestro sulla sua lapide.
2: Califano.
0: Bene, intanto ti vediamo quest'estate in giro.
1: Venite, che c'è da ballare, ragazzi.
2: Sì,
1: saremo Donato Stolfi, io e voi, quindi
0: fantastico.
2: Va bene, super vibe. Grazie
0: Frankie. Per chi è a Milano, il concerto di Frankie è il 2 luglio al Castello Sforzesco, ma prima lo vedete in Party Like DJ. Grazie Frankie a Energy MC, voce e batteria, sempre un piacere. Tu sai che Radio Capital è casa tua.
2: Love you. Questa casa aspetta a te da sempre. Grazie, ciao.

0: Radio Capital. Solo bella musica.
1: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tane Type 0 salva approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
3: Ma perché lo fai?
4: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
2: Perché non lo fai?
5: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
6: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
5: Verificare condizioni in negozio.
7: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.

0: in collaborazione con Radio Capital, Willy Peyote. Con l'uscita del nuovo album Anatomia di uno schianto prolungato, Willy Peyote torna a casa e lo fa dal vivo sul palco dei migliori club d'Italia. Willy Peyote Club Tour 2026.
1: Grazie, ma no, grazie.
0: Date biglietti su livenation.it.
1: Grazie, ma no, grazie.
0: Tutte le info su capital.it.
2: Questo è il suono di un lingotto d'oro da investimento. L'oro è il modo più semplice e sicuro per proteggere i tuoi risparmi e il tuo futuro. Sono Claudio Boso, presidente di Carisgold S.p.A. Ogni giorno lavoriamo per rendere l'oro fisico accessibile a tutte le famiglie in Italia. In Carisgold ci teniamo a fare le cose per bene, perché la fiducia si merita, non si chiede. Carisgold, l'oro accessibile a tutti, prima di tutti.
3: Messaggio promozionale che non costituisce un'offerta o sollecitazione a investire.
4: Ciao, sono Tabata.
5: Io Matteo.
6: E io Mirko.
4: Siamo in viaggio alla scoperta della nostra famiglia. Oggi siamo a Cava dei Tirreni con il dottor Papa.
5: Cosa fate qui, dottore?
7: La nostra famiglia si occupa in particolare di bambini con disabilità e disturbi dello spettro autistico.
5: Perché lo fate?
7: Ma è naturale, siamo medici e ricercatori dalla parte dei bambini.
4: Grazie.
5: Ora dove andiamo?
4: In un altro centro la nostra famiglia.
5: Ce ne sono 28 in Italia.
8: Per il tuo 5 per 1000 scegli la nostra

0: nostra famiglia. Cura e ricerca dalla parte dei bambini. lanostrafamiglia.it.
1: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
2: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia Air Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.
3: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Vedi? Ridurre all'osso, poi le canzoni che stanno in piedi anche soltanto con batteria e voce, come era prima con Frankie, oppure col pianoforte e la voce così intensa e così dignitosa veramente di Nick Cave and the Bad Seeds. Tra l'altro lui scrisse questa canzone mentre stava in rehab, cioè e si stava disintossicando, e la cantò questa canzone. Non ci sono testimonianze fortunatamente, perché si rifiutò di avere le telecamere accese al funerale di Michael Hutchence. Ricordiamo che Michael Hutchence era il cantante degli In Excess, australiani, così come appunto Nick Cave, per cui erano molto amici. Lui andò al funerale, accettò di cantare Into My Arms, però disse: telecamera, non ne voglio tra i piedi. Bravo.
1: Allora, un concerto di Nick Cave è indubbiamente sempre, anche per chi non è fan di Nick Cave, una esperienza catartica spaventosa, senso che proprio uno va a un concerto di
0: lui
1: Nick Cave e dice: ma cosa ho visto?
0: Sì.
1: E quindi insomma io aspetto di rivederlo quest'estate, la prima estate all'Isolica Maggiore, perché farà un concerto lì. Voglio solo citare una nostra ascoltatrice, si chiama Luba, che ci ha mandato la foto di una sua pagina di diario con tutta il testo della canzone Into My Arms.
0: Ma capisco,
1: che conserva da anni.
0: È una di quelle canzoni che proprio se ti entra dentro non ti esce mai più. Ah, a proposito di canzoni che ti entrano dentro e non escono mai più, adesso ci sono due pezzi che uno, vabbè, apporto la firma di John Lennon ed è la versione dei Roxy Music Jealous Guy, che Roxy Music fecero uscire e andarono in cima alle classifiche di tutto il mondo dopo l'assassinio di John Lennon, appunto. La prima invece è un pezzo dei Marmalade, un gruppo inglese che veramente erano influenzati dai Beatles al 100%, tant'è che fecero anche una cover di Obla di Obla da. Ma in questo caso qui veramente sembra di sentire un pezzo scritto e composto e cantato da John Lennon. I Marmalade con She Wrote Me a Letter.

0: Se non conoscessi la faccia e proprio l'aspetto di Brian Ferry, che ha appena cantato la sua versione di Jealous Guy, mi immaginerei proprio quella la voce che ha. Cioè è una che corrisponde esattamente il suo aspetto con la sua voce, la sua voce con il suo aspetto.
1: L'elegantone proprio.
0: Ma sì, è proprio
1: il crooner con il ciuffo.
0: Sì, no? Quando senti la sua voce ti vedi Brian Ferry, cioè non potrebbe essere altrimenti. Complimenti.
1: Esatto. Questa era Jealous Guy nella versione di Roxy Music con la voce di Brian Ferry. E se c'è qualcuno che ha gli antipodi proprio totali dal punto di vista dell'immagine, Brian Ferry, elegantone, stiloso, alto, col ciuffo, eccetera, è questo genietto della musica ormai da diversi anni, che si chiama Jack Antonoff.
0: Non
1: se qualcuno
0: presente.
1: Lo vede, è proprio, sai, il
0: Fammelo
1: nerd
0: vedere. Sì.
1: Tu scrivi vedendo. Jack Antonoff, Jack... è un nerd, uno che te lo immagini attaccato a un computer con gli occhiali, bassino, vestito un po' dimesso, americano della provincia, eccetera. Jack Antonoff è un genio in realtà, nel senso che è praticamente quello che produce, a cui vengono affidati i dischi di Taylor Swift, Kendrick Lamar, Sabrina Carpenter, Lana Del Rey, Pink, cioè dove mette le mani nella produzione.
0: Super nerd proprio, con gli
1: super
0: occhiali.
1: Nerd.
0: Sì, sì, sì.
1: Tra le varie cose, lui ha una band che si chiama Bleachers,
0: sì,
1: che ogni tanto tira fuori un disco e che ovviamente sono produzioni molto belle, perché questo qua è un drago dello studio di registrazione.
0: Certo.
1: Questa canzone che stiamo per ascoltare, che si chiama We Should Talk, dovremmo parlare,

0: da un album nuovo che si chiama Everyone for 10 Minutes, che è bello il titolo perché vi ricordate la famosa frase di Andy Warhol che diceva nel futuro tutti potranno essere famosi per 15 minuti. Invece questo disco si chiama Tutti per 10 minuti, cioè ha ridotto il tempo.
1: Ecco.
0: No, quindi,
1: però
0: questa è una canzone che apparentemente parla del suo caro amico Matt Healy dei 1975, che invece è il tutto il contrario, un bellone, cioè super charmant, controverso, eccetera. Comunque si chiama, è molto carina, si chiama We Should Talk. Loro sono i Bleachers, e cioè la penna sopraffina della produzione di Jack.

0: Va benissimo, bravo Luca.
1: Grazie mille, e ovviamente perché ho la mano santa di Alex Paletta, che quando gli dici
0: quando cose segue.
1: Però figo. Everybody's Talking, tra l'altro un nostro ascoltatore affezionato che si chiama Giovanni ci ricorda che questo è il palmizio, ma non abbiamo tempo per dire che cos'è. Comunque è vero, c'è il palmizio in questo brano. Everybody's Talking di Harry Nilsson a chiudere l'appuntamento di oggi con la prima parte di Capital Records, ma adesso arrivano le news e poi Marco Biondi. Io devo andare dall'oculista, Paolo.
0: A me si è spaccato un dente, guarda, ogni giorno c'è una.
1: Dobbiamo andare, meno male che esiste la medicina.
0: Le vecchie ciabatte lottano con voi. A domani.
1: Ciao a tutti, grazie.
2: È una compagnia per chi è anziano e solo. È un ascolto che non giudica. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
3: È ora di cambiare la cucina. Aran Cucina è la scelta migliore per la cura dei dettagli, il rispetto per l'ambiente e l'innovazione. Entro fine mese, acquistando una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, avrai il piano di lavoro in gres e la lavastoviglie in omaggio, pagando anche in 20 comode rate. Scopri la promo nei negozi Aran Cucine o su arancucine.it.
4: Oggi faccio il testimonial buono. Vi do 2 dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
5: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
6: Quest'estate segui il suono che ti porta a Zagabria in Croazia. Zagreb Classic, musica classica, jazz, danza sotto le stelle. Dal 19 giugno al 3 luglio, in pieno centro città. E l'ingresso è libero. A Zagabria la musica è ovunque. Infozagreb.hr.
7: Quante volte hai sognato di metterti al volante di una Land Rover e partire per incredibili avventure? Con il programma di usato certificato Land Rover Approved, il tuo sogno diventa realtà. 165 controlli eseguiti da tecnici specializzati e 2 anni di garanzia per goderti l'auto dei tuoi sogni con la massima sicurezza e tranquillità. Vieni in concessionaria a provare il tuo usato garantito e certificato Land Rover Approved.
8: Colombo non ha scoperto l'America. Il sole non è giallo. Napoleone non era basso.
9: Sì, ma perché questo tono dark?
10: Perché il podcast True Crime funziona sempre, Emi, fidati.
9: Però posso almeno dire che ogni giorno raccontiamo storie assurde e falsi miti?
10: No, ne fai fare alla voce.
8: Miti da sfatare, di Emilio Silvestri e Francesco Martinelli. Disponibile ovunque ascolti i tuoi podcast. Sempre che non succeda nulla ai conduttori.
10: Ce l'ha con te.
8: Una produzione One Podcast.
11: In Friuli Venezia Giulia c'è tutto un mondo fantastico. Laghi incantati, verdi colli, castelli fiabeschi, natura incontaminata e un sacco di concerti. Scopri di più su turismofvg.it.
12: 50 anni di prime pagine, un valore che ci unisce. La Repubblica dedica ai suoi lettori una raccolta di prime pagine da sfogliare per ripercorrere assieme 50 anni di storia. Domani in edicola, il terzo album in omaggio con Repubblica. La Repubblica, una storia di futuro.
13: Quando assaggi un biscotto cacao e riso soffiato.
14: Sì.
13: Quando ti dicono che è misura.
14: Sì.
13: Biscotti Privolat, senza latte, uova e buoni da non crederci. Misura, gustati il benessere.
15: Le notizie delle 16, buon pomeriggio da Antonio Cristiano. L'ultima bozza di accordo tra Stati Uniti e Iran nell'intesa, fa sapere la TV di Stato di Teheran, Washington ritirerà i militari nella zona e revocherà il blocco navale. In cambio, gli iraniani si impegnano a ripristinare il traffico nello stretto di Hormuz ai livelli pre-guerra entro un mese. Il transito sarà gestito da Teheran e dall'Oman. L'intesa dovrà essere poi approvata come risoluzione vincolante dal Consiglio di Sicurezza dell'ONU entro 60 giorni. I mercati sono ottimisti sull'accordo e il prezzo del petrolio è in calo di oltre il 5%. 5%.

0: mercato, il Brent è sotto i $95 al barile. In Repubblica Democratica del Congo una collisione catastrofica tra Ebola e il conflitto in corso, l'allarme dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. Dalla Repubblica Democratica del Congo sta rientrando in Italia una chirurga che ha avuto un contatto diretto, ha assistito un bambino con una ferita d'arma da fuoco, bambino poi identificato come caso sospetto di Ebola. La dottoressa andrà all'Istituto Spallanzani di Roma per la quarantena. Un morto sul lavoro in provincia di Siracusa, l'incidente ieri a Francofonte. L'operaio 35enne stava scaricando dei pannelli fotovoltaici da un camion, è rimasto schiacciato da un pallet. In un solo giorno 4 persone sono morte sul lavoro in Italia. Partite IVA più fedeli, ma il rischio evasione resta per 1 su 2. Andrea Lucatello.
1: I redditi medi sono in crescita dell'8,6%, arrivando ad attestarsi a 56.100 euro. Aumenta però anche il numero di partite IVA con un voto da 8 a salire dalle pagelle fiscali, vale a dire il punteggio da cui scatta il bollino di affidabilità tributaria. Ma il 53% delle partite IVA continua a ottenere un voto inferiore a 8, quindi a rischio evasione. La categoria con la maggior quota di inaffidabile è quella del noleggio auto, seguono pesca e acquacoltura. Al quarto posto tintorie e lavanderie, con il 73% di furbi, poi discoteche e scuole di danza, dove quasi 3 operatori su 4 risultano inaffidabili e dichiarano poco più di 12.000 euro l'anno sotto la soglia di povertà.
0: Lo sport: 3 giorni dopo la fine del campionato, molte squadre della Serie A di calcio sono in trattativa per un nuovo allenatore. Riccardo Quadrano.
2: Il domino lo ha avviato il Napoli dopo il divorzio da Conte. Per la panchina azzurra il candidato forte è ora Vincenzo Italiano, un pallino del presidente De Laurentiis. Per rimpiazzare Italiano il Bologna pare diviso tra Di Francesco e De Rossi. Le attenzioni del Milan, silurato Allegri, un big che potrebbe restare a Bagnomaria, sono tutte su Andoni Iraola, il tecnico basco che ha fatto grande il Bournemouth in Premier League. Contatti avviati, soluzione vicina. Definite le scelte della Lazio, che riparte da Gattuso, e dell'Atalanta, che proprio dalla Lazio accoglie Sarri, liberando Palladino. Si cambia anche a Firenze, dove a Vanoli non è bastata la sofferta salvezza per conservare il posto. Tutte le strade portano a Fabio Grosso in viola. Niente conferma neppure per D'Aversa al Torino, dove il presidente Cairo è tentato da Aquilani, che sta lottando per regalare la Serie A al Catanzaro.
0: Oggi pomeriggio secondo turno del Roland Garros per Lorenzo Sonego contro lo statunitense Paul e Jasmine Paolini contro l'argentina Solana Sierra. Tra gli italiani oggi fuori Federico Cina, sconfitto in 3 set dall'olandese De Jong. Prossima edizione di Capital News alle 16.
3: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
4: Nelle prossime ore serali notturne tenderanno ad esaurirsi anche i fenomeni sui rilievi settentrionali. Condizioni di bel tempo quindi ovunque. Nella mattinata di domani ancora ampio soleggiamento da nord a sud, con cieli spesso pressoché sereni. Da segnalare isolati temporali tra Emilia e Marche, nonché in generale sui rilievi appenninici. In giornata aumenterà il rischio temporalesco, soprattutto sui settori nord-orientali del paese e sulla dorsale appenninica, con locali sconfinamenti alle pianure vicine. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona serata da Alessandra Tropiano.
5: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana gonfiabili assortiti per adulti e per bambini a 7,99 euro, e da giovedì kit rasatura Philips a 19,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
6: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
3: Radio Capital. Solo bella musica.

0: biondi.
1: Oggi si parte alla Marco Biondi, grazie per Foxy Lady. Buona giornata Max da Verona.
2: Grazie Max, grazie a voi. Siamo partiti con Foxy Lady, Jimi Hendrix, su Radio Capital inizia la seconda parte di Capital Records, prosegue Capital Records questo grande pomeriggio di 4 ore che comincia alle 14 con Mix e Luca De Gennaro, alle 16 poi arriviamo noi. Ma chi siamo noi? Io sono Marco Biondi, sono al microfono, Maurino è dietro un mixer meraviglioso ed è in regia, Elisa è davanti a dei computer spazialissimi di ennesima generazione ed è in redazione e tutti insieme ci occupiamo della seconda parte di Capital Records. Amici, perché Jimi Hendrix? Perché l'avete votato voi. Il mercoledì è il giorno dei riff di chitarra, di tastiera, di qualsiasi strumento. Ci stiamo occupando di riff di chitarra inizialmente, ma allargheremo il giro anche ad altri tipi di riff, perché c'è la battaglia dei riff. Mettiamo a confronto il mercoledì, un appuntamento ormai che sta diventando un po' un classico, mettiamo a confronto due riff, uno anni 60 e uno anni 70, poi altri due riff, uno anni 80 e uno anni 90, e poi si scontrano i due vincitori per eleggere il riff che andrà nella super finalissima che faremo più avanti. Già in finale sono passati fior di brani, in finale avete mandato Smoke on the Water, avete mandato Wall of the Love e avete mandato Foxy Lady di Jimi Hendrix, che era il vincitore di mercoledì scorso. Amici, siamo insieme e saremo insieme fino al 18, ma quali sono i primi due riff che si scontrano oggi subito? Allora, un riff degli anni 60 contro un riff degli anni 70. Sono due riff di chitarra, in entrambi i casi, quello degli anni 60 è questo, ed è dei Kings. Gatti, sono i Kings, questo è un riff di chitarra classico che rappresenta assolutamente gli anni 60, che se la vede con un riff del 1970 altrettanto popolare.

Più una bella battaglia. I Kinks con You Really Got Me contro Paranoid dei Black Sabbath. Votate amici, 342-342-2190. Non vale votare per entrambi, sceglietene uno e quello che vincerà andrà in finale. E poi faremo la gara 2 a seguire. Intanto una doppietta che vi regalo oggi arriva dall'anno 2000.

due brani a rappresentare l'anno 2000. Prima c'erano i Blink 182 con un singolo uscito chiamato All the Small Things, un attacco micidiale, veramente un brano micidiale ancora oggi. Pensate che ha 26 anni questo brano, mamma mia. E poi Carmen Consoli con L'ultimo bacio, due canzoni diverse fra di loro, ma che rappresentano in effetti quell'anno 2000 molto molto importante e significativo. Invece la prima gara, la gara 1 della battaglia dei riff di oggi, vedeva contro i Kinks il riff di You Really Got Me, contro i Black Sabbath col riff di Paranoid, e devo dire i Black Sabbath hanno stracciato veramente i Kinks, diciamo 70% di voti per i Black Sabbath, 30% per i Kinks, quindi i Black Sabbath vanno in finale e se la vedranno con la vincente della gara 2 che arriva subito. Però gara 2, brano riff di chitarra quindi degli anni 80 contro riff di chitarra anni 90. Cosa abbiamo scelto oggi? Per gli anni 80 abbiamo scelto questo.

come dicevo prima, riff fatti con qualsiasi strumento, eh? Un riff può essere con la chitarra, un altro con la tastiera, un altro col sassofono, insomma, li mettiamo a confronto. Bruce Springsteen con Born in the USA a rappresentare gli anni 80 col riff di Born in the USA che se la vede con i Foo Fighters di Learning to Fly.

Quindi, anni 80 contro anni 90, Bruce Springsteen, Born in the USA per gli anni 80, Learning to Fly, The Foo Fighters per gli anni 90, qual è il vostro riff preferito fra i due? 342-342-2190, votate amici, e tra poco ci sarà la finalissima che vedrà il vincitore di questa gara 2 contro i Black Sabbath. Intanto Paul McCartney e Ringo Starr insieme per un brano chiamato Home to Us.

Ecco, sul più bello è il brano Sfuma, le sfumate un po' assurde a volte degli anni 60. Procolarum, grande canzone, mi fa tanta tenerezza il messaggio che ha mandato Dina da Bergamo. Mamma mia, come sono diversamente giovane. Lenti, lenti, lenti, limonate a go-go, feste con giramento di bottiglia, però erano anni bellissimi. Beh, hai racchiuso in poche parole un quadro dell'epoca, in effetti. Procolarum con Watershed of Pale, e adesso invece siamo arrivati al verdetto di gara 2 per la battaglia dei riff, Battle of the Riffs, e fra Bruce Springsteen, Born in the USA e Foo Fighters Learning to Fly hanno vinto i Foo Fighters. Onore al merito al boss, ma avete fatto vincere Foo Fighters con Learning to Fly, quindi a questo punto finalissima per questa gara 4, questo quarto turno meglio della battaglia dei riff. Vediamo chi andrà in finale fra Paranoid e Black Sabbath, che fa così.

0: E allora votate amici, Paranoid o Learning to Fly, Black Sabbath o Foo Fighters, 342-342-2190.
1: Venerdì 12 giugno la festa continua. Radio Capital apre la rassegna Estate al Castello con Capital Jam.
2: Dopo il successo della stagione invernale, Capital Jam arriva nella splendida cornice del Castello Sforzesco di Milano. Un appuntamento esclusivo con la super band di Vittorio Cosma, le storie di Luca De Gennaro e la musica di
1: Francesca Michialin, Maria Antonietta e Colombre e Paola Turci.
2: Capital Jam, venerdì 12 giugno al Castello Sforzesco.
1: Ci si vede lì.
2: Biglietti disponibili su Ticket One.
3: Ciao, sono Tabata.
4: Io Matteo.
5: E io Mirko.
3: Siamo in viaggio alla scoperta della nostra famiglia.
5: Oggi siamo a Pasean di Prato con la dottoressa Finis Guerra.
3: Cosa fate qui, dottoressa?
6: La nostra famiglia si occupa in particolare di bambini con disabilità e disturbi dello spettro autistico.
3: Perché lo fate?
6: Ma è naturale, siamo medici e ricercatori dalla parte dei bambini.
3: Grazie.
5: Ora lo andiamo.
3: In un altro centro la nostra famiglia.
7: Ce ne sono 28 in Italia.
8: Per il tuo 5 per 1000 scegli la nostra famiglia. Cura e ricerca dalla parte dei bambini. La nostra famiglia.it.
9: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Andria 1931 con burrata di Andria IGP, capocollo di Martina Franca, olio Evo Toscano IGP e crema di cime di rapa. Vieni a provarlo in Autogrill.
10: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il receptionist di un hotel.
11: La mia stanza è già occupata da un'altra coppia.
12: Colpa mia? Ve la giocate a sasso carta forbice?
10: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
13: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
14: Scelgo sempre la formazione più adatta.
15: Fai come Carlo Ancelotti. Con l'assicurazione auto unica Unipol hai coperture complete e un agente al tuo fianco. E se sei un nuovo cliente, ora hai fino al 35% di sconto. Prima di sottoscrivere, leggi i set informativi, fai un preventivo su unipol.it.
16: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
17: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
16: Verificare condizioni in negozio. Stop that.
18: Siamo noi. Ci riconosciamo. Ognuno sulla sua strada, eppure insieme. Vicini, connessi, liberi. Sim Rules. Scopri di più su sim-italia.it.
19: Una cittadina isolata.
20: Ma che cosa? Internet è scomparso!
19: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
21: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
22: Il pesto Tiguglio nasce dalla pesta... dalla pestatura rustica. Dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto

0: Triguglio. È rustico e si sente.
1: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
2: Green, l'unico tagliaerba che polverizza l'erba e la trasforma in concime. Da 20 anni il taglio brevettato e sostenibile Green rende i prati belli in meno tempo e con meno fatica. Prenota il tuo test drive gratuito e scopri i modelli su mygreen.it.
3: RS Productions e My Movies presentano...
4: Arriveranno opere da mezza Italia e tu ne sarai l'unico responsabile.
5: Largan, voi siete sicuro che lui sia l'uomo giusto per la nostra operazione?
4: Allora, Rotondi... Sarai all'altezza dell'operazione salvataggio?
6: Questo è il segreto. La vera arte vale per sempre.
7: Adesso sei solo, Pasquale.
3: I colori della tempesta, dal 21 maggio al cinema. Scopri le sale e gli orari su mymovies.it.
8: Quest'estate segui il suono che ti porta a Zagabria in Croazia. Zagreb Classic, musica classica, jazz, danza sotto le stelle. Dal 19 giugno al 3 luglio, in pieno centro città. E l'ingresso è libero. A Zagabria la musica è ovunque. infozagreb.hr.
9: Radio Capital. Solo bella musica.

Eccolo qua, Zucchero, Zucchero dall'album Spirito Divino che usciva il 27 maggio del 1995. Oggi facciamo un omaggio a questo album, ma prima chiudiamo la battaglia dei riff che stiamo facendo. Abbiamo un vincitore da eleggere. La finale fra Paranoid e Black Sabbath e Learning to Fly dei Foo Fighters si è chiusa con la vittoria di questo riff. Anzi, stravincono, nel caso di dire, i Black Sabbath con Paranoid, che sono il quarto super finalista per la finale che faremo più avanti. Battaglia dei riff si chiude qua, tornerà mercoledì prossimo, ma adesso torniamo ad occuparci invece di Zucchero, perché l'album Spirito Divino, uscito, ripeto, il 27 maggio del 95, è uno degli album più importanti di Zucchero. È un album, è il settimo album di Zucchero. Dopo l'uscita dell'album, Zucchero ha intrapreso il suo primo tour mondiale, ma a livello mondiale, perché questo album è uscito il 27 maggio del 95 in tutta Europa, quindi fa capire la dimensione di Zucchero già all'epoca qual era, e parliamo di tanti anni fa, appunto 1995. Vedere la tracklist oggi del brano dell'album è impressionante, perché oltre che Per colpa di chi c'è Pane e sale, firmato il testo da Francesco De Gregori, c'è Così celeste, altra canzone meravigliosa, e ve ne faccio subito ascoltare un'altra fra le più belle di questo album, che si chiama Il volo, Zucchero su Radio Capital.

0: Just My Type. Questa canzone qui ha un riff sconvolgente, non so se fa parte della gara, ma questa c'ha un riff importante. C'è roba alla T-Rex di quel livello lì, via.
1: È vero, è un riff pazzesco. Com'è che fai il riff di questa canzone? Cioè ti si inchioda nel cervello, in effetti, eh? È vero. Escluso dalla gara del riff, perché prendiamo in considerazione il riff anni 60, 70, 80, 90, ma mai dire mai, in un domani potrebbe rientrarci, allarghiamo il giro e potrebbe rientrarci assolutamente. Bravo, bella indicazione, erano appunto i Sam Motel con My Type, e adesso andiamo avanti con la grande musica di Radio Capital. Amici, sentite un po' questo anche, ha un bel inizio anche questo, ha un bel riff anche questo. Canzone di Bowie, scritta per i Mod the Hoople, questa potrebbe andare in gara nelle prossime settimane. Si chiama All the Young Dudes su Capital.

Che canzone, amici? All the Young Dudes, canzone che Bowie poi rimise anche nel musical Lazarus alla fine della sua vita. Canzone meravigliosa per i Mod de Upo. Amici, tra poco arriva il domandone e riguarderà Alan Parsons. Attenzione.

0: The Alan Parsons Project, questo è Games People Play. Amici, siete su Radio Capital, questo è Capital Records, io sono Marco Biondi, Maurino in regia, Elisa in redazione. Arriva il domandone adesso, e il domandone che arriva sempre a quest'ora, poi appena prima delle ultime notizie. Il domandone di oggi riguarda proprio Alan Parsons, personaggio pazzesco, passato alla storia, lo sappiamo bene, tra le tante cose, musicista, produttore, ingegnere del suono, uno che ha collaborato con i Beatles, con i Pink Floyd, con tanti altri. Ma io vi riporto nella carriera di Alan Parsons al 1976, quando lui ha prodotto alcuni album proprio come produttore, e ne ha prodotto soprattutto uno in modo particolare di un cantautore britannico che ha avuto poi con quell'album un successo pazzesco un po' in tutto il mondo. Che è questo cantautore, amici, e come si intitola l'album? Vi do tre alternative. Risposta A: nel 76 lui ha prodotto un album di Cat Stevens. Oppure risposta B: ha prodotto un album di Bob Dylan. Oppure risposta C: ha prodotto un album di Al Stewart. La vostra risposta, mi raccomando, con un vocale al 342-342-2190.
1: Con questa crei l'atmosfera. Con loro scopri cose nuove.
2: Razzmatazz, con la voce di Patty Austin per Quincy Jones, che ha cambiato il mondo musicale. Frank Sinatra lo ha sdoganato appunto nel mondo del jazz e del pop, e così ha fatto cambiando lo scenario anche della musica R&B.

0: me, Alessio Bertallò.
1: Vibe con Massimo Oldani e B-Side con Alessio Bertallò. Dal lunedì al venerdì, dalle 20 e da mezzanotte, Extra con Alex Paletta. Radio Capital, solo bella musica.
2: Corri da Troni! Fino all'11 giugno il notebook Lenovo IdeaPad Slim 3 con Intel Core i5 e Windows 11 tuo a soli 499 euro. Troni, non ci sono paragoni.
3: Caro amico, se solo potessi vedere tutto quello che l'Unione Buddista ha fatto con i fondi dell'8x1000, se solo potessi. Ehi, aspetta, in realtà puoi. 8x1000unionebuddista.it.
4: Quando assaggi un pane morbido con barbabietola, carote e fiocchi d'avena.

0: è sesamo. Quando ti dicono che è misura? Panavena Viola Fibra Extra, ricco di fibre e buono da non crederci. Misura, gustati il benessere.
1: 50 anni di prime pagine, un valore che ci unisce. La Repubblica dedica

0: di produrla direttamente a casa tua.
1: Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1700 euro di vantaggi. Vai in negozio su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
2: La bella stagione chiama. Eucerin Sun risponde. La protezione completa consigliata dai dermatologi. Acquista un solare Eucerin al 30% di sconto e due al 40%. In farmacia e parafarmacia. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico, liberamente determinato dal rivenditore.
3: Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.
4: In collaborazione con Radio Capital torna il Festival della Bellezza. Da 13 anni l'emozione dell'arte nell'arte. Oltre 50 eventi tra letteratura, musica, cinema, filosofia e teatro in 30 luoghi iconici del patrimonio italiano. Da Piazza San Marco al Teatro Olimpico, dal Castello Sforzesco ai Templi di Selinunte. Da maggio a ottobre i grandi protagonisti della cultura incontrano la bellezza senza tempo. Tutte le info su festivalbellezza.it e capital.it.
5: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
6: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
7: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
8: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
6: perché se non deghi, non ci credi.
9: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
10: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
11: Siamo in radio, non si vede nulla.
10: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
12: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
13: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
14: All'Esselunga scende in campo una collezione che fa squadra. Fino al 15 luglio, ogni 25 euro di spesa o 50 punti fragola, ottieni un bollino digitale per collezionare la linea di ceramiche Emile Henry. Solo con carte fidati. Info nei negozi e su esselunga.it.
15: Aste Bolaffi ricerca e valuta oggetti di prestigio in tutta Italia per inserirli nelle prossime aste. Dalle monete ai gioielli, dai dipinti agli orologi, dai vini agli accessori moda e molto altro. Chiedi info o prenota subito il tuo appuntamento al numero 800 100 818 o scrivi a info@astebolaffi.it. Aste Bolaffi, dal giusto valore ai tuoi oggetti preziosi.
16: Le notizie alle 17, buon pomeriggio da Jean-Paul Bellotto. Un passo verso la riapertura dello stretto di Hormuz, secondo la TV iraniana. Il negoziato punta su una revoca del blocco entro un mese e la gestione successiva sarebbe congiunta di Iran e Oman. Ma la Casa Bianca parla di completa invenzione, in netto calo il prezzo del petrolio. Quasi 500.000 di soldati russi sono stati uccisi dall'inizio della guerra in Ucraina e questa è la cifra fornita dalla direttrice dell'intelligence del Regno Unito, che non menziona le perdite da parte ucraina. L'Uganda annuncia la chiusura temporanea della frontiera con la Repubblica Democratica del Congo, epicentro dell'epidemia di Ebola, dove secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità c'è una collisione catastrofica tra malattie e guerra. L'OMS chiede una tregua per poter fronteggiare il virus. Era entrata in contatto con un bambino ferito da arma da fuoco e poi caso sospetto di Ebola. La dottoressa di Medici Senza Frontiere è rientrata oggi in Italia con le necessarie misure di sicurezza. L'ONG dice di averla fatta rientrare come misura precauzionale, non ha sintomi. La Procura di Roma chiede l'acquisizione delle chat tra Andrea Del Mastro e Mauro Caroccia, ma la maggioranza in Parlamento è pronta a dire no. Antonio Cristiano.
17: I magistrati lavorano sul caso della Bisteccheria d'Italia, che aveva come soci l'ex sottosegretario, altri politici di Fratelli d'Italia e Miriam Caroccia, figlia di Mauro, condannato come prestanome del clan Senese. I due, al contrario di Del Mastro, sono indagati. Non sapevo chi fosse Caroccia, ma sono uscito dalla società dopo la sua condanna in Cassazione.

0: raccontato in Antimafia il deputato, rimasto nella 5 forchette SRL per un anno dopo la condanna in appello. Nelle chat, dice l'avvocato di Caroccia, ci sono frasi inopportune per il ruolo di Del Mastro che però non hanno nulla a che fare con la criminalità organizzata. Il centrodestra però va verso il no alla richiesta dei PM. Per la Corte Costituzionale le chat sono corrispondenza, fanno sapere, quindi tuteliamo le prerogative dei parlamentari.
1: L'Europa si prepari a ondate di caldo sempre più precoci e l'allarme degli esperti, mentre oggi è bollino arancione in Italia per il caldo in 14 città, domani rosso in 4. Chiara Iorio.
2: È fine maggio ma sembra già luglio. In Europa sale l'allerta per questa prima precoce ondata di calore, raggiunte temperature record per il periodo anche a Londra e Parigi, dove si sono superati i 33 gradi. È una situazione senz'altro inusuale per la fine di maggio, ma ogni tanto accade, sostiene Lorenzo Giovannini, fisico dell'atmosfera dell'Università di Trento, secondo cui le ondate di calore, con il meccanismo tipico del periodo estivo, saranno sempre più anticipate. È successo anche a maggio dell'anno scorso in Spagna, dove le temperature sono state 10 gradi oltre la media, e in Italia sono già stati emessi i primi bollini arancioni ed è atteso il livello massimo di allerta per il caldo a Bologna, Firenze, Roma e Torino.
1: È ufficiale, la Lazio ringrazia e saluta Maurizio Sarri. È ufficiale la risoluzione del contratto con l'allenatore della passata stagione, probabile nuovo tecnico dell'Atalanta. Capital News torna alle 18.
3: Su DAZN hai il meglio dello sport. Guarda il Roland Garros sui canali Eurosport disponibili su DAZN e molto altro. Attiva DAZN Sports a 7,99 euro per il primo mese. Vai su DAZN.com.
4: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Onligol.
5: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE 0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.

0: Marco, finché metti questi brani qua io non smetterò mai di ascoltarti. Ciao, grazie. Romano da Foligno.
1: Grazie Romano, grazie. Ma perché questi brani? Ci sono certi brani che rappresentano qualcosa, al di là del fatto che sono brano ti piace o meno. Ci sono certi brani come questo che sono dei brani simbolo di un genere particolare, no? E che è il funky, che si ballava negli anni 70, ma che si è ballato poi anche negli anni 80 in un circuito molto particolare di locali che programmavano anche musica afro, musica funky, elettronica, brasiliana, eccetera, eccetera. E quindi ci sono dei ricordi ben precisi che ti portano in quella situazione. Questo è un brano dei People's Choice chiamato Moving in All Direction, ci ha aperto l'ultima ora di Capital Records, la quarta ora, che ci porta un sacco di robe. Per esempio, ci eravamo lasciati con il domandone, dobbiamo dare un rispostone al domandone, no? Ti avevo chiesto, e oggi la domanda, il domandone riguardava Alan Parsons, noto produttore, ingegnere del suono, eccetera. Nel 1976 aveva prodotto un album di un cantautore britannico. Chi era questo cantautore e come si chiamava l'album? Le risposte alternative erano tre: poteva essere Cat Stevens, oppure Dylan, oppure Al Stewart. Ci dà la risposta Giuseppe da Agrigento, vai.
2: Ha prodotto Al Stewart e l'album è You're the Cat. Bellissimo, immenso, bellissimo, veramente.
1: Vero, vero, grazie Giuseppe. Sì, perché parliamo di Alan Parsons, ci ricordiamo sempre Pink Floyd, Beatles, eccetera, eccetera, ma lui ha prodotto un sacco di altra gente, ha prodotto John Miles, per esempio, quello di Music, avete presente, no? Dietro c'era lui, ha prodotto Al Stewart con Ear of the Cat, album simbolo di quell'anno e della fine degli anni 70. Grande Alan Parsons, lo ritroveremo chiaramente sempre nella programmazione di Radio Capital, ma adesso è arrivato il momento del gioco dei 5 elementi, amici. Il gioco che tanto vi piace, tanto ci piace, che ci permette di ascoltare una canzone inframmezzata in 5 elementi sonori e bisogna capire qual è la canzone, qual è dare un nome alla voce anche oltretutto, e poi lo scopo finale del gioco è fare un annuncio per annunciare voi. Anche questa sera uno di voi sarà pronto per annunciare l'ultimo brano di Capital Records. Io mi faccio da parte, me ne vado via e voi annunciate. Sentiamo il primo elemento sonoro di oggi, dai.
3: Due note.
1: Cos'è, scusa? Riascoltiamo. Cosa dice? Due note, quindi è italiano. Due note, sentiamo ancora?
3: Due note.
1: Ah, ecco. Ancora una volta, scusa Morino.
3: Due note.
1: Di chi è questa voce, amici? Di chi è questa voce e qual è la canzone? Se già lo sapete, 342 342 21 90.

Are You Gonna Be My Girl? Questi sono i Jet, questa è Radio Capital. Amici, stavo dando un'occhiata a vari siti di musica in giro, come faccio ogni giorno per capire quello che succede. Mi piace sapere ogni giorno e durante varie fasi della giornata notizie che arrivano, e dall'America arriva la notizia dei record in assoluto. Drake, avete presente Drake? Uomo molto chiacchierato in questo periodo, ma grande artista, insomma, uomo di successo assolutamente a livello mondiale, ha pubblicato di recente 3 album contemporaneamente. Tutti aspettavano il primo album, rimandato tante volte. Lui tutto un tratto ha annunciato che pubblicava finalmente il nuovo album, ma a sorpresa ne ha pubblicati 3. Risultato: per la prima volta dal 1956, cioè da quando esiste la classifica americana ufficiale degli album, per la prima volta lo stesso artista occupa le prime 3 posizioni della classifica. Numero 3, numero 2, numero 1 ci sono i 3 album di Drake, e questo è un record assoluto, quindi non si può far finta di niente. Che piaccia o no Drake, insomma, sono dati alla mano, quindi complimenti a lui, assolutamente. Intanto noi comunque ci stiamo occupando invece del gioco dei 5 elementi. Il primo elemento è... Allora, Maurino, senza volerlo, ha creato una situazione strana, e qua mi fermo. Riascoltiamo un attimo il primo elemento sonoro, Maurino. Due note, dice questa cantante, è una femmina, mi sembra, giusto, Maurino? Cantante donna e quindi italiana. Abbiamo subito ristretto il cerchio, ma sentiamo il secondo elemento sonoro anche. Poi vado su. Che dice qua? Poi vado su. Due note, poi vado su. Allora, Maurino si è creato una situazione strana, ma non voglio specificare niente. Se avete indovinato la voce, ditemelo. E se avete già indovinato anche la canzone, fate il vostro annuncio vocale per annunciare voi l'ultimo brano di Capital Records. Il numero è sempre quello: 342-342-2190. Forza, amici, dai che ce la facciamo anche oggi. Adesso arriva Di Martino, invece. Questo è il nuovo brano, molto bello. Si chiama L'oro del

Beh, anche questa canzone è un bel riff da mettere in gara, nella battaglia dei riff, da prendere in considerazione. Grandi Boston, questa è More Than a Feeling, nel 1976, anche in questo caso, stesso anno di Al Stewart, come

0: dicevamo prima di Hero of the Cat, è un anno che ci ha regalato tante belle perle, insomma. Ma c'è una bella perla da indovinare anche oggi per il gioco dei cinque elementi. Ci stiamo orientando su un brano italiano, abbiamo detto, cantato da una voce femminile. Qualcuno di voi ha detto Giorgia, ma non è Giorgia. No, bravissima, ma non è Giorgia. Qualcuno ha detto Arisa, bravissima, ma non è Arisa. Qualcuno ha detto Loredana Bertè, bravissima, ma non è Loredana Bertè. È un'altra, è un'altra cantante, è un'altra voce femminile italiana. Allora, ascoltiamo il terzo elemento sonoro, dai. È pure una balena. Sentiamo ancora. È pure una balena. Beh, insomma, qui si va indietro di un po' di anni, vero Maurino? Qui si va indietro di un po' di anni, però secondo me ormai ci siamo. Allora, vi do qualche indicazione biografica, se vogliamo. Beh, è una cantante italiana, l'abbiamo detto, è nata a Busto Arsizio, vi do questo indizio. E poi, che dire, è una fra le più grandi in assoluto che abbiamo in Italia. Pensate che lei è in attività dal 1958 ed è ancora in attività oggi. Ha venduto oltre 150 milioni di dischi venduti ed è l'artista italiana musicale più venduta nel mondo, l'artista donna più venduta nel mondo, donna italiana più venduta nel mondo. Il maschio italiano più venduto nel mondo invece è Adriano Celentano, se la giocano loro due in assoluto. È una che ha pubblicato, fra album in studio, live e raccolte, 143 album. Sono un numero esorbitante. Di chi stiamo parlando, amici? Messaggio dice Rita Pavone. No, non è Rita Pavone, te lo dico già, così puoi andare su altre soluzioni. 342-342-2190. Mi fate un vocale dove mi dite voi chi è questa cantante italiana donna?
1: Con questa guidi verso casa. Con loro ti tieni aggiornato.
2: Buon viaggio, siete su Radio Capital con musica bellissima anche questa sera e con il TG0 che vi racconta un po' di storie.
3: Hai fatto la passeggiata per cui contapassi?
2: No, non ne ho bisogno. Ho bruciato 185.000 calorie, 126 piani saliti certificati dal mio telefono.
1: TG0. Con Edoardo Buffoni e Doris Zaccone, dal lunedì al venerdì alle 18. Radio Capital. Solo bella musica.
4: Alice, mi senti? Ho i biglietti per il concerto e mi è venuta un'odiosa infezione vaginale.
5: Puoi provare Meclon.
4: Come?
5: Meclon. L'ho comprato in farmacia.
4: Aspetta, come si chiama?
5: Meclon.
6: Contro vaginosi batterica e candida puoi provare Meclon, antibatterico e antimicotico ad ampio spettro. Meclon, dalla parte di noi donne. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascoltalo. Autorizzazione ministeriale del 16 gennaio 2025. Da Alfa Sigma.
7: Vuoi un'energia tutta tua? Passa a Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.

0: 8 sa di felicità. Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tanetag zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Fare una doccia e indossare abiti puliti. Sedersi a mangiare un pasto caldo insieme ad altre persone. Compiere un atto di generosità nei confronti di chi ha bisogno. Ogni gesto è importante quando fa stare meglio. Destina il tuo 5 per 1000 a Opera San Francesco per i poveri. Un gesto che farà dire anche a te: adesso sto meglio.
2: Tappati le orecchie, chiudi gli occhi. Riusciresti ad andare in bici, cucinare, cantare, vivere, così? Le persone sordocieche ci riescono, grazie alla Lega del Filo d'Oro e al tuo 5 per 1000. Fai ora su 5per1000.legadelfilodoro.it.
3: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
4: Questa settimana alla COP il pomodoro ciliegino.

0: Gino ha solo 1,98 € in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli e alla tua voglia di primavera. Ma cosa ci fa qui una coccinella? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 31 maggio. La Coop sei tu.
1: Una cittadina isolata.
2: Ma che cosa? Internet è scomparso!
1: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
3: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo. Internet dove c'è un paese.
4: Conto alla rovescia.
5: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
6: Fatto! I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
7: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia Eye Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.
8: Chiudi gli occhi, che note sono?
9: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
10: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
11: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
10: Un thriller emozionante.
12: Scordatelo, ho chiuso.
10: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
13: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
10: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema. Scopri gli orari su My Movies.
14: Oggi faccio il testimone al buono. Vi do 2 dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
15: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Quanti anni hai? Questo è Garbo, ritrovato su Radio Capital, e noi stiamo cercando di identificare la voce che canterà l'ultimo brano di oggi di Capital Records. Abbiamo detto voce italiana femminile, ok? Stanno arrivando altri messaggi vostri, tantissimi, qualcuno sta sbagliando ancora. Diciamo subito che sono nomi che avete fatto voi: non è Caterina Caselli, non è Orietta Berti, non è Gigliola Cinquetti, non è Patti Pravo. Se avete detto uno di questi quattro nomi avete sbagliato e quindi avete altre possibilità, chiaramente. Ma intanto adesso noi vi svegliamo tutto, perché a questo punto svegliamo almeno il nome della voce e poi bisognerà capire però qual è la canzone. Chi annuncia oggi la voce?
1: Ma certo, è la grandissima Mina, ma inconfondibile. Un bacio da Giulia da Teramo.
0: Grazie Giulia, un saluto e un abbraccio a tutta Teramo. Grazie. E Mina, è Mina, la voce per eccellenza, la voce italiana per eccellenza. È lei che canterà l'ultimo brano di oggi di Capital Records. Ma qual è il brano? Mina ne ha fatti migliaia di brani, bisogna capire qual è. Voi vi siete concentrati su tre in modo particolare. Uno è quello giusto, che tanto di voi hanno già indovinato. Oppure avete detto in tantissimi Mille Bolle Blu, ma non è Mille Bolle Blu. E in tantissimi avete detto un altro titolo, e qui sta l'inganno del maestro Maurino. Maurino, riascoltiamo un attimo il primo elemento sonoro. Due note, dice questa canzone, ma Due Note è anche una canzone di Mina, ma non è quella che chiuderà l'ultimo, non è l'ultimo brano di Capital Records. Quindi non è Due Note di Mina, non è neanche Mille Bolle Blu. Sentiamo anche il secondo elemento sonoro.
2: Poi vado su.
0: Sentiamo anche il terzo.
2: Eppure una balena.
0: E adesso vi regalo il quarto. E qui non ci sono più dubbi, amici. Fate un vostro vocale, dai, su, ce l'abbiamo fatta anche oggi. 342-342-2190. Ditemi, dite il vostro nome chiaramente nel vocale, annunciate la canzone, ditemi la città da dove ci ascoltate e poi dite il titolo esatto e fate voi l'annuncio, perché anche questa sera qualcuno di voi annuncerà l'ultimo brano di Capital Records.

gli American Hotels con Best Day of My Life. Questa è Radio Capital, siamo alle battute finali di Capital Records, ma resta ancora il quinto elemento sonoro da ascoltare, che riguarda l'ultimo brano di oggi di Capital Records. Eccolo qua. E che bello questo inizio, ma mi sembra di volare, con questo inizio, riascoltiamolo. Questo è l'inizio del brano da indovinare, allora 342-342-2190. Dai, manca ancora qualcuno di voi all'appello per l'ultimo brano per fare l'annuncio. Dai, tocca a voi ora.

0: Si chiama Waiting in Vain, una grande canzone di Annie Lennox. Questa, amici, e noi siamo arrivati alla fine di Capital Records. Resta come sempre a quest'ora un brano da ascoltare e uno da annunciare. Chi di voi lo annuncia oggi?
1: Ciao, sono Bianca da Verona e il pezzo con cui concludiamo questa sera è Brava di Mina. Pezzo bellissimo. Un saluto a voi e al mio papà che vi ascolta sempre. Ciao!

0: che finale, amici. Brava! Questo era un brano di Mina scritto proprio per lei, appositamente su di lei, dal maestro Bruno Canfora in occasione del programma TV Studio 1 che molti di voi ricorderanno, insomma. Era l'ultimo brano di oggi di Capitol Records, amici. Grazie. Grazie anche oggi per essere rimasti con noi. C'era Maurino in regia, c'era Elisa in redazione. Adesso le ultimissime notizie, poi il TG0 e noi ci salutiamo. Da Marco Biondi è tutto. Buona serata, amici. A domani.
1: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
2: Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tane Type 0 salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Oh no, ti diranno. Adesso ci si mettono

0: anche i buddisti a chiedere la firma per l'8 per mille. Oh sì, sorridendo, gli risponderai. 8 per mille unionebuddista.it.
1: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il responsabile del personale.

0: e parafarmacia. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico, liberamente determinato dal rivenditore.
1: 800, 800 e ancora 800. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 800 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
2: Il cuore è il motore della tua vita. Prenditene cura ogni giorno. Möller's Omega 3 Cardio è un integratore fonte di EPA e DHA che contribuiscono alla normale funzione cardiaca. Prova l'equilibrio tra qualità e convenienza. Prova Möller's Omega 3. In farmacia e parafarmacia.
3: È ora di cambiare la cucina. Aran Cucina è la scelta migliore per la cura dei dettagli, il rispetto per l'ambiente e l'innovazione. Entro fine mese, acquistando una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, avrai il piano di lavoro in gres e la lavastoviglie in omaggio, pagando anche in 20 comode rate. Scopri la promo nei negozi Aran Cucine o su arancucine.it.
4: In collaborazione con Radio Capital torna il Festival della Bellezza. Da 13 anni l'emozione dell'arte nell'arte. Oltre 50 eventi tra letteratura, musica, cinema, filosofia e teatro in 30 luoghi iconici del patrimonio italiano. Da Piazza San Marco al Teatro Olimpico, dal Castello Sforzesco ai Templi di Selinunte. Da maggio a ottobre i grandi protagonisti della cultura incontrano la bellezza senza tempo. Tutte le info su festivalbellezza.it e capital.it.
5: Scelgo sempre la formazione più adatta.
6: Fai come Carlo Ancelotti. Con l'assicurazione auto unica Unipol hai coperture complete e un agente al tuo fianco. E se sei un nuovo cliente, ora hai fino al 35% di sconto. Prima di sottoscrivere, leggi set informativi, fai un preventivo su unipol.it.
7: Ciao, sono Tabata.
8: Io Matteo.
9: E io Mirko.
7: Siamo in viaggio alla scoperta della nostra famiglia.
9: Oggi siamo a Bosiso Panini con il dottor Moltini.
7: Cosa fate qui, dottore?
10: La nostra famiglia si occupa in particolare di bambini con disabilità e disturbi dello spettro autistico.
7: Perché lo fate?
10: Ma è naturale, siamo medici e ricercatori dalla parte dei bambini.
7: Grazie.
9: Ora dove andiamo?
7: In un altro centro la nostra famiglia.
11: Ce ne sono 28 in Italia.
12: Per il tuo 5 per 1000 scegli la nostra famiglia. Cura e ricerca dalla parte dei bambini. Lanostrafamiglia.it.
13: In Friuli Venezia Giulia c'è tutto un mondo fantastico. Laghi incantati, verdi colli, castelli fiabeschi, natura incontaminata e un sacco di concerti. Scopri di più su turismofvg.it.
14: Oggi faccio il testimonial buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
15: Le notizie alle 18, buon pomeriggio da Chiara Iorio. Apriamo con l'omicidio alla stazione Certosa di Milano. Il padre del 22enne morto ieri sera ha riconosciuto dai tatuaggi uno del gruppo che ha accoltellato la vittima. È il capo della nota gang sudamericana MS-13 per il padre del 22enne, secondo cui il movente è legato al controllo della zona. Per la procura di Milano però non ci sono elementi che fanno pensare a una lite tra bande sudamericane. Gli aggressori sono ancora in fuga. Gli Stati Uniti smentiscono ancora una volta l'Iran sull'accordo. Nella bozza dell'intesa pubblicata dalla TV di Stato iraniana, la fine del blocco navale statunitense, l'apertura di Hormuz in un mese e la gestione dello stretto con l'Oman. Ma la Casa Bianca sostiene che sono tutte invenzioni di Teheran. L'Uganda ha annunciato la chiusura temporanea della frontiera con la Repubblica Democratica del Congo, epicentro dell'epidemia di Ebola. Jean-Paul Bellotto.
16: 1000 casi, 200 decessi. Il virus è già in Uganda. Il Ruanda ha chiuso le frontiere 10 giorni fa. L'epidemia è partita a inizio aprile, ma l'allarme è suonato settimane dopo. Mancanza di test, campioni che hanno dovuto viaggiare per 1000 chilometri da una regione, l'Est Congo, dove, secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, c'è un mix catastrofico tra malattia e guerra. Conflitto tra forze governative e ribelli endemico che ha desertificato le strutture di assistenza. In più pesa la scure di Trump sulle agenzie per la cooperazione e la prevenzione sanitaria, senza che altri paesi compensassero. Ed era entrata in contatto con un bimbo ferito da arma da fuoco, la dottoressa di Medici Senza Frontiere, rientrata in Italia per precauzione.
15: La Lega si oppone all'ingresso dell'Ucraina nell'Unione Europea. L'annuncio dopo che l'Unione è pronta ad aprire a giugno le prime proposte negoziali per l'adesione di Kiev. Per il partito di Matteo Salvini, però, oltre a non avere i requisiti necessari per l'ingresso,

0: ingresso in Europa, l'Ucraina rappresenterebbe un danno economico e sociale di enormi proporzioni per l'Unione. Auto in fiamme in un deposito dell'azienda di noleggio Sicily by Car. L'incendio è doloso. Non pagherò il pizzo, dice il titolare. Enzo Panizio.
1: In un video della sorveglianza si vedono tre persone che scavalcano la recinzione di un deposito a Villa Grazia di Carini, vicino a Palermo. Poi spargono della benzina e danno alle fiamme una ventina di macchine. Non è la prima volta che la Sicily by Car viene presa di mira. Lo scorso 21 marzo c'erano stati colpi di Kalashnikov in un'altra sede, in via San Lorenzo a Palermo. Siamo puliti e non temiamo nulla, dice il titolare Tommaso Dragotto, di 88 anni. Se questo è un modo per costringermi a presentarmi dai mafiosi, dice l'imprenditore, non lo farò mai, non darò un solo euro alla mafia. Solidarietà è arrivata da diversi politici locali e sindacati che parlano di una recrudescenza criminale nel capoluogo siciliano.
0: In chiusura il Giro d'Italia, ad Andalo vince il danese Valgren, la maglia rosa resta a Vingegaard. Tra poco il TG0, alle 19 torna a Capital News.
2: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
3: Nel corso delle prossime ore tenderanno ad esaurirsi anche i fenomeni sui rilievi settentrionali, condizioni di bel tempo quindi ovunque. Nella mattinata di domani il sole dominerà la scena da nord a sud, con cieli spesso pressoché sereni. Da segnalare isolati temporali tra Emilia e Marche, nonché in generale sui rilievi appenninici. Nel pomeriggio poi aumenterà il rischio di focolai temporaleschi, soprattutto sui settori nord-orientali del paese e sulla dorsale appenninica, con locali sconfinamenti in pianura. Per ora è tutto da Il Meteo, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.

0: Olio fresco Citterio, dal 1878, sa di felicità.
1: Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.
2: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Last Night, Patti Smith, dono straordinario del boss che non riusciva a finire questa canzone, ce l'aveva lì dentro una demo, però non mi piace, non viene bene. Patti, la vuoi? Lei aveva anche ascoltato e aveva detto no, a me non piace. Poi una sera che il telefono non suonava, il suo fidanzato non chiamava, si è messa lì e ha creato questo capolavoro.
1: Il fidanzato
0: sì,
1: non chiamava?
0: Sì, sì, il famoso Fred Sonic, suo marito, quello che poi è diventato suo marito. Lei l'ha raccontata in diverse occasioni questa cosa, era via in tournée e non chiamava.
1: Cioè la stava ghostando.
0: La stava un po' ghostando e quindi... ha pigliato sto demo, dice fammela riascoltare questa canzone che forse, e quindi Because the Night Belongs to Lovers appartiene agli amanti. Niente, allora abbiamo già fatto fine.
1: And the afternoon belongs to TG0.
0: Esattamente, benvenuti.
2: Gli estremisti e i fascisti e i nazisti.
3: Siamo circondati da navi militari.
4: Abbiamo subito torture.
2: E Gaza, e l'Ucraina e la Cina.
5: Deve diventare a Monte Carlo dell'Italia.
6: Il nostro tortellino costa così. Ti veniamo a 59.
5: Neanche da lontano.
2: Delirio social.
7: TG0.
2: Questa è la missione che vecchia come il cucù.
0: Arriviamo dopo Marco Biondi che salutiamo.
1: Quindi The Afternoon belongs to Luca De Gennaro. Paolo Mixo,
0: sì.
1: Marco Biondi
0: and the evening perché aspetta, and then, no, dal, sì. E allora il pomeriggio è dalle 4 in poi? E no, da che ora è sera?
1: Ora non vabbè. Lo so, secondo vabbè. Me le 18 e 9, allora
0: tu ti senti più sera?
1: Se fossimo a dicembre sarebbe notte.
0: Sì, profonda.
1: Ora
0: profonda.
1: Con tutta questa luce, dai, pomeriggio inoltrato, tardo pomeriggio.
0: Anche troppa luce, anche troppo sole, ma ne parleremo.
1: Mia, bollini di ogni tipo.
0: Intanto vogliamo cominciare con una di quelle cose che sembrano fantascienza, cioè quei famosi regali del caso e della vita che dici non succede mai, è rarissimo che accada una cosa
1: grazie
0: del genere.
1: Grazie alla tecnologia, attenzione, perché esatto. Mentre in tutta Italia oggi leggiamo l'osservatorio sui prezzi dei carburanti del Ministero ci dice che il prezzo medio dei carburanti in modalità self-service nelle strade, quindi non autostrade, è pari a 1,96 euro per la benzina e a 2,05 euro per il gasolio. Questa è la media nazionale. Dopodiché
0: ad Avelengo, provincia di Bolzano, quindi siamo in Alto Adige, ieri scene di panico per un'ora o per poco più di un'ora in una stazione di servizio sul cartellone dove compare il prezzo c'era scritto 19,9 centesimi, no, per il diesel. E quindi apriti cielo, sono arrivati gli avventori con le taniche.
1: Certo.
0: Una macchina, un'altra macchina, file, ordine pubblico, traffico.
1: Sparsa la voce per tutta la valle,
0: sì,
1: dice:
0: oh, sì,
1: ma
0: sì,
1: come
0: sì.
1: anziché 1,99 euro è 19,9 centesimi.
0: Sì, offerta speciale. E ovviamente...
1: era successo perché questa è una ghost station, una stazione fantasma, cioè distributori self-service in cui non è presente alcun gestore o dipendente. L'aggiornamento dei prezzi sui tabelloni avviene tramite teleassistenza direttamente da parte dei fornitori del carburante ed ecco che putupum, eccolo là. Però in poche ore il danno è stato per il gestore di 10.000 euro.
0: Sì.
1: Ma ha fatto contenta la popolazione.
0: No, ma non ci potevano credere, secondo me. No, di caos assoluto, cioè gente che chiamava, parenti, amici e tutti
1: taniche,
0: che
1: cose.
0: Convergevano taniche di diesel come se non ci fossero domani. Sono quelle cose che capitano.
1: Sembrava
0: raramente.
1: Cuba, la povera Cuba, però invece era l'Alto Adige.
0: È così. Ma niente, vabbè. È successo soltanto per qualche ora e poi basta.
1: Hanno riaperto lo stretto di Hormuz e invece no, avevano aperto il distributore, diciamo.
0: Era tutto un errore, succede a volte.
1: I clienti
0: inaspettato.
1: Non possono essere perseguiti, non hanno fatto nulla di illecito, il prezzo esposto era effettivamente quello più basso e quindi si poteva fare
0: e quindi niente, questo danno di 10.000 euro purtroppo è tutto in capo al gestore del distributore che ha avuto la beffa e anche il danno. 18 e 12 minuti, c'è un pezzo in

0: Blue Jean. A proposito di David Bowie, riascoltato su Capital, e di regali inaspettati per errori di prezzo, senti un po'.
1: Mi ricordo una cosa che è successa in una nota piattaforma di vendite online, quando uscì il primo cofanetto di tutta la ristampa degli album di David Bowie, una cosa super mega extra lusso, che il primo cofanetto costava tipo 350 euro, ma parliamo di circa 10 anni fa, e per un errore sulla piattaforma scrissero 35,50 euro. La voce si sparse immediatamente. Io, che sono l'amministratore di un gruppo Facebook importante, diciamo, dedicato a David Bowie, mi arrivarono decine e decine di telefonate, insomma tutti quanti comprammo questo cofanetto, certo, a 35,50 euro.
2: Ti credo. Le virgole sono importanti.
0: Grande regalo, grande regalo.
2: Grazie Davide, sono importanti. Qualcuno dice: in quel distributore dell'Alto Adige ora la benzina sta a 19 euro,
0: per
2: recuperare. Poi bello il messaggio di Davide, dice: pensate come siamo messi in questo paese. Lui proprio la prende male questa notizia, che noi sembra invece, diciamo così, simpatica, o comunque uno approfitta in gregge, in base ai centesimi in meno da un distributore all'altro, eppure abbiamo insegnato arte, cultura, bellezza e benessere al mondo per secoli.
0: Però è il consumismo,
2: ho capito, non è che mo perché ci abbiamo avuto Leonardo da Vinci, quindi quello uno l'occasione fa l'uomo,
0: fa l'uomo così, approfittatore, ma in realtà non ha rubato niente a nessuno, perché
2: è andata così.
0: È andata così. Allora abbracciamo Torino tutta, gli ascoltatori e le ascoltatrici di Torino, che oggi stanno vivendo il picco del caldo, il giorno del caldo record, perché nel pomeriggio si sono toccati i 37 gradi percepiti.
2: Ed è la città record.
0: La città record, cioè sono iniziati 2 giorni fa.

0: i bollettini sulle ondate di calore e hanno già raggiunto il livello massimo, perché domani quattro città avranno il bollino rosso: di nuovo Torino, e poi Roma, Bologna e Firenze.
1: Quindi, bene, quindi andiamo alla grandissima. A tutti quelli di Torino e anche a tutti gli altri che stanno boccheggiando in questo momento. Si vedono scene, appunto. Nei TG, il quadro è questo: nei TG sono ricominciati grandissimi servizi su come affrontare il caldo. Ed è meraviglioso, no?
0: E sono sempre nuovi consigli.
1: Se siete tipo ultracentenari o neonati, non uscite a picco senza cappello nelle ore centrali della giornata, tipo nella spianata di cemento. Grazie.
0: Sì.
1: Ok, poi ovviamente non mangiate, che ne so,
0: salsicce con la sugna,
1: ripiene di lasagna con la sugna sotto il sole, e anche non lo so, bevande alcoliche, così no, state freschi e bevete molta acqua e mangiate frutta e verdura. Poi mi raccomando, in casa abbassate le tapparelle, questo è ovvio, quindi non tenete, però spengete i riscaldamenti, questo è importante.
0: Sì.
1: E poi l'altro,
0: no, perché la settimana scorsa, esatto, erano accesi, capito?
1: Mettete i condizionatori, ma non a palla a 17 gradi, altrimenti vi prendete il colpo della strega o qualche cosa. Va bene, i soliti consigli, che sono ovviamente di buon senso e che quindi vanno comunque seguiti, ma li conosciamo abbastanza, no?
0: Sì, e comunque non è una cosa che riguarda soltanto l'Italia, anzi dobbiamo dire che all'Italia sta andando anche abbastanza bene,
1: sì,
0: perché un maggio così caldo in tutta Europa non se lo ricordavano. AFA, Londra, Parigi, lo stiamo vedendo con i giocatori del Roland Garros che si sentono male, stanno affrontando 33-34 gradi. A Londra hanno avuto 35,1 grado ieri, sono impazziti, non sanno come affrontarlo questo tipo di caldo.
1: Esatto.
0: E anche in Spagna, insomma, l'Europa sta boccheggiando.
1: Anche paesi che sono ovviamente meno abituati. C'è stato un malore anche tra le persone in fila all'udienza generale del Papa in Piazza San Pietro, appunto, sole a picco. Una persona ha avuto un mancamento, niente di grave, ma il Papa è sceso dal palco e si è voluto accertare di persona delle condizioni.
0: È grande.
1: Papa Leone
0: in mezzo a noi, in mezzo alle persone. Va bene, fa molto caldo, ci stanno scrivendo, guardate che non sono percepiti.
1: Comunque
0: a Torino 37 adesso effettivi.
1: Tu nota questa roba, abbiamo lo stretto di Hormuz, i carburanti, le accise, tutti i problemi di morte accise con le... ovviamente passiamo... Quest'anno che succede? Si passa direttamente dal freddo che ci vuole comunque, quindi il gas per riscaldarsi, direttamente al caldo che ci vuole il condizionatore della fedale. Ma lo fate apposta allora? Ma allora dai, poteva venire un 2026 tranquillo, una mezza stagione tranquilla,
0: un po' piovosa, un po' ventosa. Lei invece va così. Siamo nelle mani di Trump, di Netanyahu.
1: Siamo messi bene e dei
0: alla grandissima proprio.

0: Willy Peyote che è tornato in forma come sempre fa, a dire la verità. Anche questa canzone sua racconta di un pomeriggio d'estate calmo e solitario. La canzone si chiama Kodak e fa parte di un album che ha un titolo che mi piace già molto. Non l'ho ancora sentito tutto l'album, ma lo farò molto a breve: Anatomia di uno schianto prolungato.
1: Bello, bello.
0: Sì, credo che sia uno schianto simbolico, ovviamente. Male, grande Willy, ci piace molto questa canzone che vi abbiamo fatto risentire alle 18:23.
1: Si parla di gran caldo e ovviamente sono, diciamo, temperature record anche a livello storico. Un maggio così caldo non si era mai registrato, specialmente in quei paesi che tu hai citato, Doris, prima, no? Gran Bretagna, Francia. Sicuramente temperature così a maggio non si erano mai state mai registrate da quando vengono fatte le rilevazioni. Poi quanto queste ondate siano cicliche e quanto dovute al riscaldamento globale, questo ce lo devono dire i climatologi, no? Al di là della c'è la cronaca e poi ci sono le tendenze. C'è una buona notizia in realtà degli ultimi giorni, perché un'organizzazione di scienziati del clima che si appoggia anche alle Nazioni Unite hanno proposto di rivedere in meglio il peggior scenario che gli scienziati fanno sull'aumento della temperatura. Cioè il peggior scenario condiviso scientificamente è che entro la fine di questo secolo la temperatura globale nel mondo aumenterà di 4 gradi. Mostruoso. Hanno proposto di rivedere questo aumento a 3,5 gradi, che sarebbe comunque da evitare assolutamente, però si nota un miglioramento. Perché è dovuto il miglioramento? Perché si stanno sviluppando le fonti di energie rinnovabili, quindi meno emissioni di gas serra. La Cina ha fatto degli investimenti mostruosi, l'Europa di meno ma va avanti, e questa cosa piano piano si incomincia a vedere, e gli scienziati stanno abbassando, che non vuol dire che bisogna avere tutto a posto, no, anzi è la dimostrazione che bisogna insistere, perché un effetto c'è, e se prolunghiamo questo sforzo, che costerà un sacco, ragazzi, forse è il segno che cambiare le cose ha un valore, ha un senso, quindi bisogna insistere. Ovviamente chi è che ha preso la notizia dal punto di vista sbagliato? Donald Trump.
0: Te lo stavo per dire, non ditelo a Trump.
1: Che appena ha saputo questa cosa ha detto sbagliato, ha scritto in caratteri cubitali sbagliato, assurdità allarmistica, ve l'avevo detto che diceva un'assurdità. A Trump hanno semplicemente detto che da 4 gradi si passa a 3,5, e ti stanno dicendo che conviene insistere su questa strada. E lo dicono soprattutto agli Stati Uniti, che come sappiamo sono di gran lunga il paese che emette di più.
0: Non glielo dovevano dire, ormai lo sa.
2: Venerdì 12 giugno la festa continua. Radio Capital apre la rassegna Estate al Castello con Capital Jam. Dopo il successo della stagione invernale, Capital Jam arriva nella splendida cornice del Castello Sforzesco di Milano. Un appuntamento esclusivo con la super band di Vittorio Cosma, le storie di Luca De Gennaro e la musica di Francesca Michialin, Maria Antonietta e Colombre e Paola Turci. Capital Jam, venerdì 12 giugno al Castello Sforzesco. Ci si vede lì. Biglietti disponibili su Ticket One.
3: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Onligol.
4: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
5: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. Come il TV Samsung OLED 55S.

0: 99 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Andria 1931 con burrata di Andria IGP, capocollo di Martina Franca, olio Evo Toscano IGP e crema di cime di rapa. Vieni a provarlo in Autogrill.
2: Ciccio, ma lo sai che a 4 italiani su 10 sopra i 30 anni manca almeno un dente?
3: Veramente? Chissà tra quelli che ci stanno ascoltando. Ragazzi, io faccio controlli regolari da Dental Pro.
4: Se anche a te manca un dente, non rimandare. Prenditi cura del tuo sorriso con un check-up. Dental Pro. Scegli di stare bene. Fonte indagine Keystone.
5: Ti hanno appena tamponato? E tra assicurazione, perito e il ricambio non arriva. Non sai più dove sbattere la testa? Chiama subito Car Clinic 815 0000. La tua carrozzeria la ripariamo noi di Car Clinic e sbrighiamo anche le pratiche assicurative. Con Car Clinic è tutto semplice. Riparazioni rapide, zero sorprese, garanzia a vita. Car Clinic, Car Clinic 815 0000.
6: Car Clinic, incidenti senza sbattimenti.
4: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
7: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
8: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
9: Devi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
7: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
9: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
10: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
11: Siamo noi. Ci riconosciamo. Ognuno sulla sua strada, eppure insieme. Vicini, connessi, liberi. Sim Rules. Scopri di più su sim-italia.it.
12: Questo è il suono di un lingotto d'oro da investimento. L'oro è il modo più semplice e sicuro per proteggere i tuoi risparmi e il tuo futuro. Sono Claudio Boso, presidente di Caris Gold S.p.A. Ogni giorno lavoriamo per rendere l'oro fisico accessibile a tutte le famiglie in Italia. In Caris Gold ci teniamo a fare le cose per bene, perché la fiducia si merita, non si chiede. Caris Gold, l'oro accessibile a tutti, prima di tutti.
13: Messaggio promozionale che non costituisce un'offerta o sollecitazione a investire.
14: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
15: Bella musica.

0: canzone struggente e bellissima di Michael Jackson, scritta nel 95, che parla, come abbiamo capito da quello che stiamo raccontando oggi al TG0, di temi attualissimi, perché Heart Song è il grido disperato della terra che è stata vilipesa, sbranata dalle mani. Anche il video è molto bello, c'erano queste mani che affondavano appunto nel globo terracqueo, mani voraci, e bello, mi piace molto questa canzone che vi abbiamo fatto risentire a Capital
1: con il grande Michael, che è ritornato, no?
0: In classifica
1: per via del documentario, no, del film, anzi, che sta avendo
0: del
1: un grandissimo
0: biopic,
1: successo.
0: Bellissimo film, molto emozionante, i giovanissimi, cioè proprio gli adolescenti, 15-16 anni, che non l'avevano conosciuto prima, si stanno innamorando.
1: Ma infatti l'altra sera ero al cinema per vedere un altro film e ho visto tutti questi giovani. Ho detto, perché un po' lo spirito da impiccione giornalista, mi sono chiacchierato con un paio di loro ed erano questi sedicenni, diciottenni, quindicenni, andavano a vedere il film su Michael Jackson. Mi ha molto colpito, ed erano anche in gruppo tra di loro, non necessariamente con un genitore, diciamo, della nostra età,
0: Sì, l'hanno scoperto, lo stanno scoprendo per conto loro, e se tu sfogli, vai a scrollare un po' TikTok, insomma i social che sono affollati di ragazzini di quell'età, trovi balletti, controballetti, il moonwalk che faceva Michael Jackson, tutto. È solo Michael Jackson in questo momento.
1: Quindi generazioni accomunate dalla musica, delle grandi star, accomunate anche dalle scuole, cioè nel senso le scuole così come le abbiamo magari vissute noi alcuni decenni fa, ognuno metta il numero dei decenni, diciamo, a seconda della sua età, e oggi sono più o meno quel tipo di edifici lì. Sono cambiate alcune cose come le LIM, le lavagne elettroniche, ben vengano ovviamente, però le strutture alla fine sono abbastanza decrepite come quelle dei tempi nostri, con delle eccezioni, alcune scuole sono state ristrutturate, ma insomma la struttura è quella, con tutti i problemi annessi e connessi, per esempio i riscaldamenti che partono troppo tardi perché la caldaia non funziona, oppure si arriva col gran caldo di questi giorni, ogni anno lo ripetiamo, mancano ancora almeno un paio di settimane

0: anno scolastico, e ovviamente si soffre perché il dato è questo: almeno il 90% degli edifici scolastici in Italia non ha alcun tipo di condizionamento in nessun ambiente. Poi c'è un 10% che invece ce l'ha, ma nella maggior parte di questi casi gli spazi che hanno il condizionatore d'aria sono gli spazi, per esempio, la sala professori o la segreteria, ma di aule no. Quindi i ragazzi, i bambini, gli insegnanti, le maestre, i maestri, i professori boccheggiano e stanno boccheggiando anche in questi giorni.
1: Eh sì, e no? Questo aggrava un po' tutta la situazione calendario scolastico, no? Del quale abbiamo parlato tanto e del quale si continua a parlare. Poi c'è quella bella iniziativa dell'Emilia Romagna che la fa in maniera sperimentale.
0: Sì,
1: cioè i genitori che dice 3 mesi di scuola chiusa sono troppi, cerchiamo di allungare il calendario scolastico, di proseguire la scuola almeno fino alla fine di giugno, ma capite che è impossibile. E infatti anche coloro che abitano la scuola da dentro dicono non è possibile, non si può fare.
0: Ragazzi,
1: addirittura bisognerebbe accorciarlo.
0: Esatto, ma non si può accorciarlo perché l'anno scolastico, il calendario scolastico in Italia è tra i più fitti in inverno primavera rispetto ai paesi del nord. Noi abbiamo 2 pause che sono quelle di Natale, Capodanno e quella di Pasqua, e quindi è già molto concentrato e fitto, il numero di giorni da fare sono quelli lì. Per cui l'OCSE ha fatto questo studio, ovviamente anche in previsione del riscaldamento, dice ragazzi bisogna 2 sole cose, o modificate il calendario scolastico, e in Italia è praticamente impossibile nel senso di accorciarlo ancora di più, oppure investi in condizionatori d'aria, ragazzi.
1: Sì,
0: cioè, infatti questo è bello, no? Cioè voglio dire
1: non c'è la carta igienica nelle scuole, figurati mettere condizionatori in ogni aula, e poi il costo di far partire i condizionatori a questo punto già alla metà di maggio le scuole non se lo possono permettere.
0: Ecco, però voglio dire, nel senso, no, noi abbiamo, cioè voglio dire, i condizionatori, non stiamo parlando dell'ultimo prototipo della Ferrari elettrica, che ne so, la Ferrari luce, ragazzi, è un condizionatore. Cioè è uno strumento, è un elettrodomestico che potremmo anche, pazzesco, immaginare che possa comparire un giorno, chissà quando, nel terzo millennio, nel quarto millennio, su una parete di un'aula scolastica italiana. No, ma a noi ci sembra inconcepibile questo, sembra troppo figa questa roba qua, ma non è una roba figa, è una roba normale. Noi abbiamo tutti gli uffici pubblici, le nostre vite, le nostre case quando ce lo possiamo permettere, ma comunque i supermercati, i negozi, giustamente aumentano le temperature e mettono l'aria condizionata. La scuola no. La scuola non ha diritto a avere l'aria condizionata. È impossibile, non si può fare. Ma come non si può fare?
1: Non ci sono i soldi.
0: Ma che vuol dire? Cioè, noi il posto in cui dovremmo, voglio dire, no, cullare le migliori menti o anche le peggiori menti, sti cavoli, della nostra gioventù, niente, sbaraccato, porta la carta igienica da casa, bagni rotti, ma che c'è, condizionatore? Ma è tanto che c'è il termosifone d'inverno, ah, non rompere le palle. Vabbè, niente, temerata è questa qua. Il punto è che lancio una proposta. Secondo me chi la fa vince le elezioni. Allora, basta, mettiamo la famosa pompa di calore, cioè genialata, che switchi sul caldo quando è d'inverno e switchi sul freddo quando è l'estate.
1: E risparmi.
0: No, togli la caldaia a gas e metti il pannello fotovoltaico sulla scuola, si alimentano queste cose e hai tutto, hai il calduccio a dicembre, hai il fresco e puoi anche allungare addirittura l'anno scolastico a questo punto,
1: cioè,
0: e fare più pause durante l'anno. È geniale, ragazzi, mi candido.
1: Il gesto dell'ombrello ad Hormuz.
0: Basta, stretto di Hormuz, non ti temo.
1: Quindi,
0: ma,
1: ok,
0: pazzesco.
1: Pompe di calore nelle scuole, ma perché non ci hanno pensato prima, buffoni?
0: Non c'è una
1: vota
0: lira,
1: buffoni,
0: non c'è una
1: vota,
0: lira, dobbiamo
1: una
0: spendere
1: lira.
0: Per...
1: Ma anche mettere le pompe di calore, però, ma tu ti immagini in tutte le scuole, in tutte le aule.
0: È bello che noi diciamo, ma ti immagini?
1: Ti immagini.
0: È impossibile. È una cazzo di pompa di calore, ce l'abbiamo dappertutto.
1: E a Montecitorio ce l'avranno i condizionatori.

0: Chicago 25 or 6 to 4 su Radio Capital alle 18:44 minuti. Si parla di caldo, di scuole, sì, di aule che sono peggio di quelle del Ghana, ci scrive
1: questo
0: qualcuno.
1: Non lo sappiamo, però
0: Sì, comunque non condizionatori sembrano una cosa troppo futuristica.
1: Abbiamo lanciato qui dal TG0 un programma pazzesco, una
0: cosa rivoluzionaria, un progetto rivoluzionario.
1: Ci fa un baffo a noi, SpaceX, le cose.
2: Ventagli, dovete dargli ventagli ai bambini. Siete ventagli.
0: Ventagli ai bambini.
1: Sì, perché quello è anche educazione motoria, no? Il polso va.
0: Allora, comunque, ci stanno scrivendo genitori di figli tornati a casa prima in questi giorni per malori che si sono verificati in classe.
1: Sì, perché poi
0: d'altra parte sono malori dappertutto.
1: Ma sì, perché può esserci la classe più avvantaggiata, magari esposta nelle ore del mattino verso nord, che non prende il sole diretto, magari c'è un albero davanti che fa frescura, e un'altra che boom è piazzata col sole a picco dalle 9 del mattino, ed è un problema, ragazzi, anche perché spesso e volentieri le tende non ci sono strappate, sono del 1961, c'hanno ancora i loghi del Regno d'Italia alcune tende nelle scuole. Vabbè, sono altri messaggi, sentiamo.
3: Buonasera, Roberto da Milano. La mia compagna lavora in una scuola dell'infanzia dai 3 ai 6 anni, e l'anno scorso il comune appunto ha messo non solo nel suo plesso ma anche in altri i condizionatori nelle aule, perché effettivamente loro, facendo anche il mese di luglio per chi si ferma a Milano, perché sono aperti fino a tutto luglio, se no morirebbero, quindi li hanno messi, ma credo in diverse parti di Milano, per fortuna.
0: Diciamo che quell'11% di scuole che hanno i condizionatori, c'è questa della nostra ascoltatrice,
1: che è una scuola dell'infanzia che ce l'ha. Meraviglioso, perché poi allungano, perché poi questa roba appunto, no, allunga la possibilità di stare di più. Ora non ce le vogliono i ragazzi all'ascolto, ce la fanno a buffo fino a luglio a scuola, no, però puoi modulare in qualche modo, cioè, guarda, più la diciamo questa roba più torna, pompa di calore, quindi caldo, freddo, pannelli fotovoltaici.
0: Perché PNRR. È geniale. Cioè io lo vedo benissimo, buffone.
1: Però molti sono scettici, dicono nella scuola dove ti fanno portare i fazzoletti, i pennarelli, la carta igienica, ci faranno portare pure le cartucce ricaricabili per il condizionatore.
0: Dona un condizionatore alla scuola.
1: Ragazzi, c'è da cambiare il filtro, facciamo la colletta.
0: Sì, a settembre prossimo ti chiederanno la risma di carta per la fotocopiatrice.
1: Il contributo per l'inglese.
0: Il contributo per l'inglese, 20 rotoli di carta igienica e un pezzo di condizionatore. Esatto. Cioè ci si mette insieme 3-4 famiglie.
1: Andrà a finire porta... così, guarda. Sicuro.
0: Va bene, comunque insomma è lì che dovremmo investire, sulla scuola. Ora, non è per rendere la vita facile ai ragazzini, per carità. L'estate è sempre stata calda, non così, abbiamo così, un problema, ragazzi, abbiamo un'emergenza. Però, insomma, pensare al 2030, al 2040, in prospettiva qualcosa andrà fatto.

0: wonderful, diciamo, meraviglioso Negramaro su Radio Capital, 18:50 minuti, si discute di scuola, arrivano tanti messaggi, sai che siamo molto ascoltati nel tra il personale scolastico, collaboratori, insegnanti, bidelli, tutti quanti ci ascoltano e questo ci fa molto piacere, quindi danno sempre il loro contributo. E davvero dovrebbe essere una priorità, no, la scuola, però ci dicono guardate che nei tribunali si sta peggio ancora che a scuola perché fa caldo.
1: Sono altri posti dove spesso e volentieri non c'è l'aria condizionata e lì le udienze vanno avanti
0: E lì vanno avanti, va bene, però io dico un investimento futuro, magari adesso non ci sono i soldi tutti insieme, però uno stato civile, democratico che vuole investire su ciò che conta davvero dovrebbe progettare questi interventi. Comunque sia, sempre dalla scuola arriva questa storia che della quale si torna a parlare perché un professore che è oggetto di quanto è accaduto e adesso vi raccontiamo ha rilasciato un'intervista al Corriere della Sera ed è un'intervista particolare perché questo professore ha subito un'aggressione da parte di 3 studenti a Parma. Lui insegna sistemi e reti all'ITIS di Parma e questi 3 ragazzi hanno girato un video mentre appunto avveniva l'aggressione, poi lo hanno pubblicato sui social, il video è diventato virale e così via, insomma la solita storia.
1: Sì, in realtà gli insegnanti in qualche modo aggrediti sono 2, uno diciamo non l'hanno sfiorato, l'altro invece qualche calcio e qualche pugno l'ha preso, però non insomma niente che lo abbia portato a dover avere delle cure in qualche modo, però ovviamente il video è girato. La storia è che questo professore entra

0: Andando a scuola vede dei ragazzi che lui non sapeva all'inizio nemmeno che fossero della sua scuola, perché non sono della sua classe, prendere a calcio una lattina e così danneggiare delle portiere di un'automobile. Si stavano divertendo in questo modo, li riprende e dice: oh ragazzi, che fate, questa roba non va fatta, no? E quindi praticamente gli ho detto: hai bisogno, nel senso, non si fa questa cosa. Allora questi ragazzi se la sono legata al dito, e all'uscita alle 15, quando questo prof insieme al suo collega uscivano, si sono avvicinati in 5 o 6 a loro e gli ho chiesto: hai bisogno di altre spiegazioni? E lui mi ha risposto: le spiegazioni te le do io con i miei amici. E comincia questa specie di aggressione che viene filmata.
1: Esattamente. Poi lui ha passato qualche ora in questura, dove tutti gli hanno consigliato, insomma, di sporgere denuncia, e lui ha detto: no, io non lo faccio, non li denuncio perché è più educativo così. Va detto anche che la scuola ha già provveduto a sospendere questi tre ragazzi per 30 giorni, quindi sì, una sanzione piuttosto importante, e lui ha detto: io non voglio denunciare perché è un intervento educativo non farlo. La querela di parte io per principio non la faccio, è una cosa sbagliata, uno Stato deve sapere quando agire, non deve delegare i cittadini, quindi io non la faccio, poi fate voi. E questi ragazzi d'altra parte hanno già verificato sulla propria pelle che se si comportano male c'è una reazione che non possono evitare. Mi è piaciuta molto questa sua posizione.
0: Sì, diciamo, è una posizione anche molto nobile, se vogliamo, e anche molto da prof. Ovviamente è anche adottata perché poi alla fine lui non ha avuto delle conseguenze, fisiche, no? C'è caso e caso, abbiamo avuto insegnanti che sono stati feriti, accoltellati, malmenati, no? Poi sono casi diversi.
1: Sono casi diversi, però mi fa tornare in mente il caso di cui tra l'altro vi abbiamo parlato qui al TG0, di Davide Simone Cavallo, ricorderete, lo studente della Bocconi che per 50 euro è stato accoltellato, aggredito a Milano e che adesso deve andare in giro con le stampelle perché ha avuto una lesione. E ha fatto molto discutere la lettera che lui ha scritto, no? Una lettera pubblica in cui dice: io li perdono, voglio andare all'udienza perché li voglio guardare in faccia, sono ragazzi sfortunati, più piccoli di me, io potrei essere il loro fratello, e è importante perdonare.
0: Certo.
1: È una bella storia.
0: Sì, assolutamente sì, è un ragazzo pazzesco. Poi ovviamente, come dice anche questo prof, la giustizia fa il suo corso e quei due aggressori sono stati condannati, uno a 20 anni e l'altro a 6 mesi perché faceva il palo.
1: Ma certo, perdonare non vuol dire che rimangano impuniti, cioè perdonare vuol dire comunque la giustizia farà il suo corso, ma al di là di quello io non porto rancore. Non lo so, mi sembra che in un mondo così reattivo, no, in cui tu mi tagli un'unghia, io ti taglio il dito, poi la mano, poi la gamba, poi la testa, siano storie che fanno riflettere, che vanno in tutt'altra direzione. Quindi bravo questo prof di Parma.
2: Domenica 7 giugno a Party Like a DJ torna Capital Live.
3: Vieni a festeggiare Radio Capital al Castello Sforzesco di Milano.
4: Capital Live, 30 anni di bella musica.
5: Sul palco con noi ci saranno Aria,
6: Bert,
7: Angelica Bove,
8: Blue Vertigo,
9: Alberto Fortis,
10: Santa Marea.
11: Capital Live.
12: Domenica 7 giugno a partire dalle 16
13: nel cortile delle armi del Castello Sforzesco.
14: L'ingresso è gratuito.
15: Non prendete impegni.
16: Vi aspettiamo per vivere insieme la musica di Radio Capital.
17: Dai, racconta.
18: Ma è sempre la stessa storia. Arriva senza preavviso, resta quanto vuole, se ne va e poi ritorna.
17: Un altro malessere?
18: No, è tornata la candida.
17: Ma puoi provare Meclon Crema.
19: Contro vaginosi batteriche e candida, puoi provare Meclon Crema. Antibatterico e antimicotico ad ampio spettro, che può essere utilizzato anche dal partner, a scopo profilattico. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascolta il tuo farmacista e leggi attentamente il foglio illustrativo. Outmin del 3 marzo 2026, da Alfa Sigma.
1: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
3: Cascasse il server, finalmente stasera non tiro tardi in ufficio.
13: Ma non usavi un gestionale che ti dava un sacco di problemi?
3: Sono passato a Ranocchi, il nuovo software per commercialisti e consulenti del lavoro.
13: Dicono sia affidabile, con assistenza e rivenditori in tutta Italia.
3: Esatto, In più fa tutto lui e io faccio l'aperitivo.
6: Ranocchi, meno click, più spritz. Scoprilo su ranocchi.it.
7: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
8: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
7: Verificare condizioni in negozio.

0: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Ciao, sono Neri Marcorè e vorrei proporti un gioco. Tappati le orecchie, chiudi gli occhi. Ora prova a fare un giro in bici così. A cucinare così. A cantare così. Ci riusciresti? In Italia tante persone sordocieche ci riescono, grazie alla Lega del Filo d'Oro e grazie al 5 per 1000. Vai ora su 5per1000.legadelfilodoro.it. Perché vivere senza vedere né sentire non è facile. Devolvere il 5 per 1000 alla Lega del Filo d'Oro, sì.
2: Ecco la refurtiva McDonald's.
3: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
2: E ci sono anche i McFits irresistibili.
4: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti prima che dobbiamo restituirli.
5: Green, l'unico tagliaerba che polverizza l'erba e la trasforma in concime. Da 20 anni il taglio brevettato e sostenibile Green rende i prati belli in meno tempo e con meno fatica. Prenota il tuo test drive gratuito e scopri i modelli su mygreen.it.
6: RS Productions e My Movies presentano.
7: Arriveranno opere da mezza Italia e tu ne sarai l'unico responsabile.
8: Largan, voi siete sicuro che lui sia l'uomo giusto per la nostra operazione?
7: Allora, Rotondi, sarai all'altezza dell'operazione salvataggio?
9: Questo è il segreto. La vera arte vale per sempre.
10: Adesso sei solo Pasquale.
6: I colori della tempesta, dal 21 maggio al cinema. Scopri le sale e gli orari su mymovies.it.
11: Oggi faccio il testimonial buono. Vi do 2 dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
12: Le notizie alle 19, buonasera da Jean-Paul Bellotto. L'Iran annuncia che è pronto a riaprire lo stretto di Hormuz, ma tenendone il controllo con l'Oman. Oggi 20 di barche sono passate. Non sono soddisfatto del negoziato, ribatte Trump. Il presidente ripete che l'Iran è in ginocchio e che vuole l'accordo, mentre lui non ha fretta e non teme le prossime elezioni di metà mandato. Sono rientrati a Fiumicino dalla Libia 8 italiani che facevano parte della flottiglia di terra verso Gaza, ma di altri 2 non si hanno notizie da 3 giorni. Una donna di 67 anni, Dina Alberizia, insegnante di Albugnano in provincia di Asti, Domenico Centrone, 33 anni, anche lui insegnante di Molfetta in Puglia. La portavoce della delegazione italiana della flottiglia, Maria Elena Delia.
13: Insieme ad altri 8 compagni e compagni internazionali sono stati fermati nella Libia orientale e non sappiamo più nulla di loro, quindi non abbiamo nessun tipo di notizia. Intanto diamo il benvenuto agli altri, ma non ci fermiamo finché non riporteremo a casa tutti.
12: E il ministro degli esteri Tajani commenta: speriamo che i 2 tornino presto. L'omicidio a Milano, avevano volti coperti al momento dell'aggressione a Gianluca Ibarra Silvera, 22 anni, le 9 persone poi fuggite probabilmente in treno dalla stazione Certosa. Gli investigatori al momento non hanno riscontri effettivi sulla loro appartenenza a una gang. Una studentessa francese disabile a Palermo per l'Erasmus è stata aggredita e molestata nel quartiere di Ballarò, rapinata, un passante l'ha soccorsa, la 22enne era in lacrime e l'uomo ha chiamato la polizia. Lite con rissa sfiorata tra il neo sindaco e il capo dei vigili urbani, che finiscono entrambi in ospedale. Successa la terza in provincia di Taranto, la lite durante un incontro istituzionale. Il comandante è stato accusato di aver provato a registrare l'incontro, la conversazione abusivamente. Entrambi sono stati poi trasportati in ospedale per dei controlli al cuore. Roland Garros, Jasmine Paolini è in campo contro l'Argentina. Sierra ha vinto il primo set 6-3. Gli aggiornamenti alle 20 in Capital News.
14: Questa settimana alla Coop il pomodoro ciliegino a solo 1,98 euro in confezione da 1 chilo. Conviene al tuo portafogli e alla tua voglia di primavera. Ma cosa ci fa qui una coccinella?

0: solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 31 maggio, la Coop sei tu.
1: Ciccio, ma lo sai che a 4 italiani su 10 sopra i 30 anni manca almeno un dente?
2: Veramente? Chissà tra quelli che ci stanno ascoltando. Ragazzi, io faccio controlli regolari da Dental Pro.
3: Se anche a te manca un dente, non rimandare. Prenditi cura del tuo sorriso con un check-up. Dental Pro. Scegli di stare bene. Fonte indagine Keystone.

0: La notte di Rod Stewart, sicuramente sì, questo pezzo ve lo abbiamo programmato alle 19:07 minuti, proprio mentre siete in mezzo al traffico forse, o a capare fagiolini. Ieri sai che quando abbiamo chiesto che cosa state facendo, quasi nessuno stava guidando in realtà, stavano tutti facendo altre cose allegramente.
1: Certo, quelli che hanno risposto,
0: perché chi guida non può rispondere. Bravo Edoardo Buffoni, il nostro direttore, Simone Girasole ed Emanuele De Nina, siamo quelli dell'ora prima.
1: E qualunque cosa voi state facendo, noi vi ammorberemo con qualche notizia d'attualità. No, vabbè, dai, cosa bolle in pentola a parte il caldo che fa bollire il nostro sangue? Abbiamo, diciamo, tutta una serie di indiscrezioni sul accordo o non accordo che riguardi appunto l'Iran. Però al momento, guarda, ti leggo l'ultimo titolo del Corriere della Sera.it in questo momento: Casa Bianca, doccia gelata sulle voci della bozza di accordo annunciata dalla TV iraniana. Invenzione totale. Trump non

0: revocheremo le sanzioni, quindi è un gran guazzabuglio. Però si sa che stanno trattando, Stanno trattando in Pakistan, stanno trattando nel Qatar, con l'Oman, ci sono vari paesi che fanno da mediatori, compresa anche la Cina, e quindi insomma sembra che un accordo si possa fare. Però cosa preveda e quando avverrà non lo sappiamo, e quindi anche noi che subiamo le conseguenze di questo blocco chiaramente siamo tutti quanti qua in attesa, compreso anche il governo italiano, che ha le prese appunto con far quadrare i conti, le accise, non le accise. E ieri Giorgia Meloni è andata a parlare appunto all'assemblea annuale di Confindustria, c'era anche Mattarella, c'era il presidente di Confindustria Emanuele Orsini, e sono stati fatti dei discorsi di preoccupazione, no? Perché comunque sia tutta questa crisi non fa bene alle economie del mondo, compresa anche a quella italiana. Però quello che mi ha colpito è che sia Orsini, il capo degli industriali, che Giorgia Meloni, la capa del governo, hanno, diciamo, a un certo punto concentrato le loro critiche sull'Unione Europea, colpevole di essere troppo burocratica e non andare nella direzione giusta. Sappiamo che c'è una discussione in questi giorni fra il governo italiano e l'Unione Europea. Il governo dice: Unione Europea, perché non mi consenti di allentare un po' i vincoli di bilancio e poter spendere in misure anti-inflazione per l'energia? L'Unione Europea ha detto: sì, però così tu aumenti il debito, sei libero di farlo, però non mi chiedere poi di considerarti virtuosa. Hai degli strumenti, fallo, ma non puoi. E il governo italiano dice: ma io posso spendere in più per le armi, e questo è vero, fuori dal bilancio, perché non posso spendere in più per l'energia? Che è una, diciamo, è un'argomentazione che regge, secondo me è giusta questa cosa. Quindi insomma ci sono delle polemiche. Poi Giorgia Meloni ha sparato a zero proprio contro l'Unione Europea in sé, per come è fatta.
1: La principale enorme fragilità che ci riguarda da vicino è stato ampiamente detto nella relazione che mi ha preceduto, è l'attuale configurazione dell'Unione Europea. Un gigante burocratico che troppo spesso ha sacrificato competitività, crescita, visione strategica sull'altare di approcci ideologici e tecnocratici, contribuendo a spingere il continente verso un progressivo declino economico e geopolitico. Un'Europa inarrestabile nella sua capacità di moltiplicare le regole su ogni aspetto della vita comune, ma esitante improvvisamente quando si tratta di far sentire la propria voce nelle dinamiche globali.
0: Quindi un attacco molto severo. Però la riflessione che mi è venuta in mente, Doris, è questa: allora, gli industriali se la prendono con l'Europa che non allenta i vincoli, e il governo, il Meloni, se la prende con l'Europa che è troppo burocratica. Però allora perché l'Italia è il paese che ha le peggiori performance economiche dell'Unione Europea? Cioè anche gli altri paesi devono subire questa roba della burocrazia europea. Allora però perché noi quest'anno cresceremo meno di tutti gli altri 26, cresceremo solo dello 0,5%, mentre la Polonia cresce del 3,5% e la Spagna del 2,4%. La Germania è messa male, ma comunque fa più 0,8. Cioè, quindi, se questi problemi dell'Europa sono per tutti, perché noi li subiamo di più? Perché siamo sempre quelli che hanno il debito pubblico di più? Quindi dobbiamo un po' anche imparare a guardarci in casa, gli industriali e anche il governo. Tutti i governi, questo è in carica da 4 anni, cioè buttare sempre la palla, diciamo, a Bruxelles è difficile. E poi in più, ma è proprio Giorgia Meloni col suo sovranismo, i governi di questo tipo, che hanno sempre un po' frenato. Per esempio, cosa dovrebbe fare l'Europa? Un grande piano di investimenti per queste benedetti microchip, che li fanno a IOSA in Asia, anche l'America ora sta investendo, e noi no, ma sappiamo che sono l'elemento fondamentale per lo sviluppo di intelligenza artificiale di tutta la prossima economia, e noi siamo molto indietro. Allora però i paesi devono spingere l'Europa per fare questi investimenti comuni, come fu all'epoca dei vaccini e del Covid in qualche modo. E invece un paese come l'Italia è un paese che frena. E qui ho finito però, il mio pippone.
2: No, a parte non è un pippone, ma la domanda è vera: perché gli altri crescono e noi no? Cioè, ci saranno delle spiegazioni?
0: Non possiamo, diciamo, voglio dire, gettare proprio tutta la colpa sull'Europa, su Bruxelles. No. Dobbiamo guardare in casa i nostri problemi di produttività, di salari bassi, di competitività.
2: Forse anche siamo sempre in campagna elettorale, però
0: elettorale,
2: e quindi non si pensa mai ad investimenti, quello che dicevamo prima sulla scuola, no? Programmare,
0: sì, esempio,
2: da qui a 20 anni.
0: Sul nucleare, il governo Meloni dice: basta, siamo convinti, dobbiamo fare, poi sarà un referendum oppure no. Ma cavolo, però lo stai decidendo, giusto o sbagliato che sia, non è questo, lo stai decidendo dopo 4 anni di governo. Cioè, al quinto anno di governo dici: però il nucleare non sarebbe male, ora studiamo come fare.
2: Avessi fatto prima, erano già 4 anni.
0: Interpella gli italiani prima, fai tutto prima. Arrivare al quinto anno con uscire con nucleare sembra un po', diciamo, la palla in calcio d'angolo. Ecco, diciamo,
2: bisognava
0: così
2: avere il respiro più largo. Invece, secondo me, i politici tutti guardano alle elezioni di dopodomani. Questo forse è un po' il punto.

0: Stellina di Luca Carboni su Radio Capital al TG0. Buonasera ancora, mercoledì 27 maggio, sono le 19:17 minuti. Allora, eppure l'Italia è stato il paese dei grandi imprenditori che hanno esportato il Made in Italy ovunque, no? Abbiamo celebrato di recente un anniversario della Piaggio, cioè quanti capi, quanti imprenditori hanno reso grande questo paese, e non sono passati molti anni.
1: No, ma assolutamente, dall'alimentare alla robotica, agli elettrodomestici, alla moda, l'Italia fino agli anni 80-90 aveva un'impresa super innovativa, si andava a creare cose nuove che tutto il mondo poi in qualche modo ci voleva copiare, poi chi più chi meno, no? Ogni tanto sentiamo qualche 80-90enne pioniere dell'industria che muore. E poi sono aziende che qualche volta campano bene, qualche volta le seconde e terze generazioni non sono al passo nell'innovazione. Pensa che in Italia solamente un quinto dei profitti delle aziende è reinvestito nell'azienda, al di là del discorso dei salari. Si mette molto nella retribuzione degli azionisti, molto nelle rendite, molto negli investimenti finanziari, c'è poca voglia di rischiare e investire. Questo è un po' un difetto che c'è, al contrario di altri paesi.
0: Quindi anche gli imprenditori si dovrebbero fare un po' un esame di coscienza.
1: Sì, diciamo,
0: no?
1: Sì, è così. Per esempio, prendi il caso, io ho la fissa di questa cosa dei chip e dei microchip, che sono veramente il core, il punto fondamentale da cui parte tutta una serie di prodotti pazzesca, dai telefonini, ovviamente, all'intelligenza artificiale, agli elettrodomestici. I chip ormai sono l'anima di intelligenza artificiale di 800.000 tipi di prodotti. Se tu non li produci o non li hai, sei indietro, cioè se li produci, sei un paese che li produce, è come avere il petrolio.
0: Hai prospettive future.
1: Esatto,
0: certo.
1: L'Europa è indietrissimo su questo, non fa investimenti su questo. Pensa che la Samsung in Corea del Sud ha una divisione chip che macina utili e profitti a bomba, talmente alti che hanno fatto uno sciopero i dipendenti della divisione microchip di Samsung in Corea, uno sciopero in Corea, e hanno detto: se tu non ci dai degli aumenti, noi passiamo alla concorrente. E allora hanno deciso di mettere il 10% dei profitti dei prossimi 3 anni per quella divisione, il 10%, quindi un dollaro su 10 andrà ai dipendenti. Ma sono talmente tanti i profitti che ognuno dei 78.000 dipendenti della divisione chip della Samsung nei prossimi 3 anni prenderà un bonus extra, tenetevi forte, di 400.000 euro in 3 anni.
0: Accidenti.
1: Perché loro fanno centinaia di miliardi di profitti e quindi
0: distribuiscono
1: poi
0: distribuiscono un po'.
1: Però fanno un sacco di soldi, bisogna fare i soldi con le cose nuove.
0: I soldi, certo.
1: È un po' questo.
0: E poi magari comprarsi uno yachtino in meno e capito, ridistribuire la ricchezza già al prossimo
1: o lo yachtino,
0: cioè,
1: ce lo regalano a noi, a me e te.
0: Oppure lo yachtino. Prendete spunto, sì, da questi della Samsung, andate a fare un viaggetto in Corea. No, voglio dire, ci saranno aziende in Italia quotate che hanno fatto tanto profitto, e queste iniziative non le abbiamo mai viste ancora, non le abbiamo dato notizie.
1: Prima devi fare un sacco di profitti e poi ridistribuire.
0: Un sacco di profitti. Senti, i Rolling Stones fanno un sacco di profitti.
1: Sì,
0: e campano 100 anni.

0: In the Stars, lì dove devono stare i Rolling Stones, nuova canzone bella, bella, bella, bella carica, 19:24 minuti. No, noi abbiamo la Ferrari ancora, oh, fermi tutti.
1: La Ferrari elettrica.
0: Sì, che innova, sì. Ma poi sì. La gente tutti a parlarne male. Ha fatto la Ferrari, ha fatto la luce innovativa, tutta elettrica, bella, economica, familiare, 5 posti, comoda,
1: ampio bagagliaio e così.
0: Brutta,
1: ma se
0: non
1: la
0: ci piace.
1: A rate, quanto ci metti a pagarla a rate?
0: Un pochino.
1: Tre vite, va bene.
0: Io e te tre vite, tre vite, facilmente. Allora, sentite.
1: Noi prendiamo la Ferrari elettrica e andiamo a Dogliani venerdì e sabato.
0: Certo, io voglio rossa però, se certo, non c'è rossa non salgo, ok? No, si vocifera di tende, sì, ci sono già persone che stanno montando le tende in piazza Umberto I. Ci sono stati avvistati camper, roulotte.
1: Come quelli che compare l'Apple, il nuovo Apple Swatch, il nuovo Swatch.
0: Sì, che vanno a fare
1: per vedere
0: le
1: noi, per vedere
0: per
1: noi.
0: Vedere noi. Attenzione, sì, perché non, sì, si può non si possono fare rave, quindi no, cercate, esatto, di non intrupparvi.
1: Non c'è bisogno comunque, perché non c'è un limite di posti.
0: Sì,
1: la piazza è ampia
0: tutti
1: e ci starete tutti davanti,
0: quindi,
1: alla nostra postazione.
0: Per favore, non create problemi di ordine, esatto, pubblico, venite con calma, sparpagliatevi nel corso della giornata, tanto saremo lì tutto il giorno. Che cosa succede a Dogliani TG0 venerdì e sabato? Non solo
1: Festival della TV e dei media,
0: ci saranno anche Mary e Flavia,
1: Luca De Gennaro e Paolo Mixo.
0: Saremo in tanti, quindi accorrete numerosi e mangiamo, beviamo, facciamo il programma normale come sempre.
1: Programma proprio pulito,
0: normale,
1: pulito. 18:20 venerdì, 18:20 puntata extra il sabato, solo per voi.
0: Esattamente, non farà neanche tanto caldo perché rinfresca un po'. Vi aspettiamo a Dogliani. No,
1: acquazzone.
0: No, acquazzone. Vi aspettiamo il prossimo fine settimana.
2: Con questa ti metti in moto. Con loro sei sempre sul pezzo.
3: Tu ci vedi bene.

0: purtroppo non vedi.
1: Io non vedo.
0: Non vedi nulla.
1: Io non vedo nulla.
0: Beh, ma noi vediamo una luce metafora. Cioè, Benny, io quando trasmetto con te vedo la luce in fondo al tunnel.
2: Il Mezzogiornale con Stefano Meloccaro e Benny. Dal lunedì al venerdì alle 10. Radio Capital. Solo bella musica.
3: Da 80 anni l'associazione La Nostra Famiglia è dalla parte dei bambini e accanto alle famiglie con la cura, la ricerca e la riabilitazione. Ogni anno più di 25.000 famiglie si affidano ai 28 centri presenti in Italia per accompagnare i propri figli con disabilità e disturbi dello spettro autistico. Fai un gesto semplice ma importante. Destina il tuo 5 per 1000 a La Nostra Famiglia e sostieni la ricerca sanitaria. Scopri di più su lanostrafamiglia.it.
4: Ragazzi, è vocale di emergenza. Si avvicina la festa di Marta. È tutto pronto. Tuta nuova, attillatissima. E proprio oggi mi è venuto un fastidio intimo. Che faccio?
5: Puoi provare Meclon Lenex? Conosci Meclon Lenex? Meclon Lenex. Ce l'hai, Meclon?

0: Lenex.
1: Contro la sensazione di prurito intimo e irritazioni da fattori esterni, puoi provare Meclon Lenex. Lenisce, protegge, previene. Meclon Lenex, dalla parte di noi donne. Meclon Lenex è un cosmetico Alfa Sigma.
2: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad otto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
3: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Andria 1931 con burrata di Andria IGP, capocollo di Martina Franca, olio Evo Toscano IGP e crema di cime di rapa. Vieni a provarlo in Autogrill.
4: Dal 4 al 6 giugno torna il Green and Blue Festival al Museo della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano. Più di 100 ospiti italiani e internazionali si alterneranno sui palchi del festival. Dibattiti, workshop, spettacoli, mostre e DJ set. Il tema del festival di quest'anno è Noi, perché dalla crisi climatica ne usciamo tutti insieme. Cittadini, istituzioni, imprese e associazioni. Ingresso gratuito. Registrati su greenandblue.it. Salvare il pianeta è un impegno collettivo.
5: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
6: Mami, dai, poi ne parliamo. Ma perché lo fai?
5: Per Banco Alimentare. Recuperano il cibo in perfette condizioni, anche tipo dai supermercati, ristoranti o catering, e lo distribuiscono alle associazioni. A noi non costa niente, ma per quasi 2 milioni di persone è tutto. Perché non lo fai?
7: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
8: Ti hanno appena tamponato e tra assicurazione, perito e il ricambio non arriva. Non sai più dove sbattere la testa? Chiama subito Car Clinic 815 0000. La tua carrozzeria la ripariamo noi di Car Clinic e sbrighiamo anche le pratiche assicurative. Con Car Clinic è tutto semplice. Riparazioni rapide, zero sorprese, garanzia a vita. Car Clinic, Car Clinic 815 0000.
9: Car Clinic, incidenti senza sbattimenti.
10: Protetto quando fai sport? Ma vai da Conad! Fino al 25 giugno, con una spesa minima di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello, l'assicurazione che ti protegge in caso di infortuni durante la pratica sportiva. Scopri il regolamento su assicurazioni.conad.it.
11: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
12: Questo è il suono di un lingotto d'oro da investimento. L'oro è il modo più semplice e sicuro per proteggere i tuoi risparmi e il tuo futuro. Sono Claudio Boso, presidente di Caris Gold S.p.A. Ogni giorno lavoriamo per rendere l'oro fisico accessibile a tutte le famiglie in Italia. In Caris Gold ci teniamo a fare le cose per bene, perché la fiducia si merita, non si chiede. Caris Gold, l'oro accessibile a tutti, prima di tutti.
13: Messaggio promozionale che non costituisce un'offerta o sollecitazione a investire.
14: Ciao, sono Tabata.
15: Io Matteo.
16: E io Mirko.
14: Siamo in viaggio alla scoperta della nostra famiglia.
16: Oggi siamo a Como con la dottoressa Nicoli.
14: Cosa fate qui, dottoressa?
17: La nostra famiglia si occupa in particolare di bambini con disabilità e disturbi dello spettro autistico.
14: Perché lo fate?
17: Ma è naturale, siamo medici e ricercatori dalla parte dei bambini.
14: Grazie.
16: Ora lo andiamo.
14: In un altro centro la nostra famiglia.
16: Ce ne sono 28 in Italia.
18: Per il tuo 5 per 1000 scegli la nostra famiglia. Cura e ricerca dalla parte dei bambini. La nostra famiglia.it.
19: Il pesto Tiguglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio è rustico e si sente.
20: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.

0: to Reno, si va tutti a Reno per IREM nel Nevada, credo, Reno. E comunque ognuno va a casa dove c'ha casa, chi ce l'ha a Reno, chi ce l'ha da, non so, a Trani. E buona serata e buon viaggio se siete in viaggio dal TG0 di Radio Capital. Allora, si chiama Estremi.
1: Si chiama Estremi perché il filo conduttore di un'epoca è in fondo di estremi, no? I politici, i leader sempre più estremi, il clima è sempre più estremo,
0: è il caldo estremo.
1: La tecnologia è sempre più estrema, la comunicazione estrema, e quindi è il filo conduttore di questo.

0: Interessante saggio che ha titolo appunto Estremi, il mondo in bilico tra caos e polarizzazione. L'autore è Gianluca Ansalone, che è un manager, è un docente di geopolitica, è un profondo conoscitore anche dello Stato in qualche modo. Gianluca Ansalone, buonasera, benvenuto a Radio Capital.
1: Grazie a voi per l'invito, buonasera.
2: Buonasera. Allora, eccoci qua. Tra tutti questi estremi, no? Politica estrema, comunicazione, tecnologie estreme, il dibattito estremo, qual è l'estremo più di tutti estremo?
1: Beh, è difficile fare una graduatoria, però diciamo, vista l'attualità anche di queste ore, direi due in particolare: il clima, che ci deve far riflettere semplicemente sulla base dell'osservazione quotidiana, e le guerre, visto che la crisi medio orientale con l'Iran è entrato in una fase cruciale che vedremo nelle prossime ore, che ha delle implicazioni sugli equilibri mondiali.
0: Lei, Ansalone, crede che si possa essere effettivamente vicini a un accordo, quantomeno a una tregua tra Iran e Stati Uniti? Una tregua più solida di quella che non c'è ora?
1: Sì, è un accordo, sì, la domanda è quale accordo, ed è un accordo molto deludente, nel senso che comunque andrà, lo vedremo presto, sarà una sconfitta per gli Stati Uniti. Di fatto noi riportiamo le lancette dell'orologio a 2 mesi fa. Il regime iraniano è ancora in piedi, la società iraniana è tutt'altro che mobilitata dal basso, i danni economici sono già stati prodotti e soprattutto non c'è in questa bozza di accordo che sta circolando nessuna ipotesi di smantellamento dell'arsenale nucleare e missilistico iraniano, che poi è il cuore della trattativa che Trump avrebbe voluto raggiungere per sbandierare un successo. È una sconfitta per gli Stati Uniti e avremo un periodo ancora lungo di gestione che di fatto congela la crisi.
2: Senta, lei ha parlato appunto di Trump, che sarebbe lo sconfitto al momento, no? Guardando i dati che abbiamo a disposizione. Eppure Trump incarna l'uomo forte in questi tempi di estremi, di politica così polarizzata. È ancora così forte? Gli americani lo appoggeranno? Lo stanno abbandonando? Come prevede che andrà?
1: Allora, Trump, come tutti gli uomini forti, come lo ha definito giustamente, è l'espressione di una politica polarizzata, tende a mobilitare i suoi. Lo ha fatto nelle elezioni in maniera molto forte e continua a farlo quotidianamente, perché la politica estrema è quella che vive di contrapposizione, cioè io esisto nella misura in cui odio te, mi contrappongo a te. Ci sono i miei e poi ci sono tutti gli altri. Io governo soltanto in nome e in ragione dei miei. È lo schema politico della democrazia occidentale, in particolare di quella americana, che è in crisi. Trump ne è solo la manifestazione.
0: E quindi c'è un capitolo appunto di questo saggio, un salone che è dedicato appunto alla tecnologia estrema, perché da una parte abbiamo dei paesi che sono ovviamente delle non democrazie, delle dittature, no? La Russia, la Cina in qualche modo. Abbiamo però invece una grande democrazia come quella americana, che sembra però avvicinarsi, appunto parlavamo di Trump, e a circondarsi di questi nuovi, non lo so, tecno dei, no? Questi Musk, Thiel, che sembrano essere talmente potenti da diventare più potenti di uno Stato. E questo, lei cosa, come interpreta nel suo saggio questo argomento?
1: Giustissima definizione. E la parte più preoccupante di questo racconto, che ha sicuramente una componente costruttiva, l'innovazione, la capacità di investire nuove risorse, di creare nuova occupazione, questa è la narrativa positiva, costruttiva a cui siamo abituati quando parliamo di sviluppo, e lo dobbiamo salvaguardare e tutelare. L'elemento di preoccupazione di oggi è quando la tecnologia si vuole sostituire alla politica, cioè quando le dimensioni e le ambizioni di queste aziende e di chi le guida vanno ben oltre la capacità di fare business, cioè propongono un modello politico e di ingegneria sociale che tende a distruggere e demolire completamente i meccanismi tradizionali dello Stato. L'esempio più lampante è quello di Palantir, ovviamente, che racconto nel libro, del suo fondatore Peter Thiel assieme ad Alexander Karp. Il loro modo di comunicare anche internamente all'azienda non riguarda assolutamente le convenzioni di schemi finanziari, crescite azionarie, investimenti o strategie di sviluppo, riguarda un'organizzazione sociale alternativa a quella a cui noi siamo abituati, e questo è un pericolo esistenziale per la tenuta della democrazia.
2: Guardi, scusami Edo.
0: No, vai, che no. È proprio quello da cui mette in guardia anche il Papa Leone XIV.
2: Esatto, con quella bellissima, interessante enciclica. Le volevo chiedere questo, professor Ansalone: l'Europa in tutto questo, no? In questo mondo di forti, di superpotenze che si contrappongono, che fine fa?
1: Io sono ottimista più di quanto possa esserlo il dibattito pubblico.

0: critico nel senso che noi dobbiamo essere un po' più affezionati all'idea di Europa e alla sua capacità di stabilire delle regole. Sono regole che a volte sono controintuitive, vanno anche contro lo sviluppo storico, ma sono regole preziose proprio per evitare che l'alternativa all'estremizzazione, alla velocità di crescita di questi fenomeni sia il caos e l'assenza totale delle regole. Certo che ci sono regole da aggiustare, certo che c'è una velocità di decisione da prendere, l'Europa è troppo lenta, troppo burocratica, ma il frutto della volontà di 27 stati, e qui ritorno al punto principale, i cui leader rispondono internamente ad una politica che si estremizza e polarizza. Dal basso deve cambiare il meccanismo e quindi pretendere una selezione di classi dirigenti all'altezza della sfida del momento, dall'alto ci sono gli strumenti per rendere l'Europa più efficace e protagonista. Tre aspetti in particolare che ci riguardano: sicurezza e difesa, una delle priorità necessarie da portare avanti, l'innovazione, l'Europa deve tornare ad essere il luogo più attrattivo del mondo dove fare innovazioni e attrarre talenti, istruzione e educazione, su cui non siamo secondi a nessuno e abbiamo la capacità di competere a livello globale.
1: Mi sembra un ottimo programma di intenti, perché in questo libro appunto c'è la parte appunto in qualche modo destruens e poi c'è anche poi una parte costruttiva nelle ricette che ci indica il professor Gianluca Ansaloni. Ricordiamo il titolo di questo saggio, Estremi, edito da Guerini Associati, il mondo in bilico tra caos e polarizzazione. Grazie professor Ansaloni, alla prossima.
0: Grazie a voi, buona serata.
2: TG Zero.

0: su Radio Capital. Allora, le scuole stanno per finire, sì, in mezzo a aule bollenti, abbiamo già detto, e tutti al mare, cioè i bambini.
1: Tutti al mare, i bambini al mare.
0: Vengono sbolognati con nonne, zie, ma magari.

0: Cioè, ma magari.
1: Al mare.
0: Non sapevo che esistessero le bandiere verdi.
1: Ma come no?
0: Le bandiere blu, e invece le bandiere verdi del 2026 sono 164 spiagge,
1: sì,
0: italiane, che
1: vengono assegnate, cioè vengono, sì, selezionate dai pediatri italiani.
0: Quindi le spiagge più a misura di bambino, più salutari per il bambino.
1: Cioè si sono chiesti un bambino, sì, età da, sì, 0 a 18, c'è, cioè una bella differenza, 18, vabbè, anni, certo, bambino, sì, però insomma qual è il posto più sicuro e divertente per una vacanza per questa età?
0: Quindi devono essere ampie, spazio, sì, che consentono quindi di giocare indisturbati, no? Tutti attufati così, fa una pista di cose, insomma una buca.
1: La buca per le biglie.
0: Poi acque ci vuole cristalline, vabbè, pulite, e fondali che non scendono giù a strapiombo.
1: L'Adriatico, per dirne una, no?
0: Il bambino non mi va giù
1: subito, se fai un passo, op, due, sì, metri, non va bene.
0: Però, anche se però con lo strapiombo poi mi impara a nuotare prima.
1: Ah, no, certo, certo, bagli estremi, estremi rimedi, ma c'è qualche
0: sulle
1: rischio.
0: Sulle torrette, operatori di salvataggio a presidiare, quindi che siano controllate.
1: Deve avere la sabbia e preferibilmente non i sassi troppo grossi, perché sennò per giocare, oh mamma, prendi questo sasso,
0: pom,
1: esatto, ti fai molto male.
0: E poi i servizi vari, insomma, a misura di bambino.
1: Sì, molto ci devono essere i bagnini, quindi la sicurezza.
0: Certo, io dico, c'è questa roba a misura di genitore di bambino piccolo, quindi la spiaggia mi deve stare a massimo 5 metri da dove ho parcheggiato, perché quando hai bambini piccoli, no, lo sapete bene, ti devi portare dietro tipo Vucumpra, ora non, sì, si dice più Vucumpra, sì,
1: 18 buste, bustine,
0: palette, cose per scavare, scavatori, macchinine, biglie, bocce, tamburelli,
1: la betumiera,
0: piscine gonfiabili,
1: la piscina,
0: cose così. Quindi io
1: la tavoletta, i braccioli,
0: che si usa quella rete per mettere dentro le cose, no? Così mi ricordo un mulo. Quindi per favore vicino.
1: Sì. Vuoi sapere quali, sì, sono le new entry? Modica, Sicilia, Sellia Marina, Calabria, Campo Marino in Molise.
0: Queste, ma la piccola Doris erano, dove andava in spiaggia?
1: Dunque, qual la piccola Doris è andata.
0: Qual era la spiaggia?
1: La spiaggia proprio da bambina era la Basilicata Ionica.
0: Ah, quindi ok, la Basilicata Ionica.
1: Quel di Policoro.
0: Beh, sì, bella spiaggia.
1: Sì, sì, bella spiaggia.
0: Sì.
1: E poi l'Adriatico, e quando sono diventata un po' più, sì, grande, la riviera romagnola, però cammina a fare il bagno.
0: Qual era il tuo passatempo preferito da bambina? Fare le buche, i castelli?
1: Sì, i castelli.
0: Le conchiglie.
1: Banalmente i castelli.
0: Le piste con le biglie, le piste con
1: che si strascinava qualcuno, le piste, e quello. Tu che facevi?
0: Olimpiadi?
1: No.
0: Salto in lungo, salto in
1: che facevi te?
0: Calcio. Portieri volanti e via così.
1: Sì, c'era anche il giochino del buchetto di sabbia. C'è un messaggio forse, vuoi sentire?
0: Qual è il giochino?
1: No,
0: c'è un
1: messaggio.
0: Qual è
1: il buchetto di sabbia? Quando sei in compagnia, ad esempio, che cominciano i primi amorazzi, stecchino, uno deve scavare di qua, scavare di là, ti cade il bastoncino, penitenza.
0: Bacino.
1: Dai un bacino. Spesso era così. Chissà cosa si gioca adesso sotto l'ombrellone. Esistono ancora questi giochi qua, sono troppo vecchi.

0: questo non lo conosco, questo lo conosce Doris.
1: Beh, è antico. Vabbè, ma abbiamo la stessa età, senza che vi guardate così. Va bene, giochi da spiaggia, evviva, ne riparliamo domani di questo e di altro. Grazie Edoardo Buffoni.
0: Ciao Doris Zaccone.
1: Ciao Simone Girasole, Emanuele De Nina, ci risentiamo domani alle 18, tra poco Massimo Oldani.
2: TG0 Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
3: Chiudi gli occhi, lo senti il peso sul tuo intestino, la stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Onligol.
4: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
5: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company.
6: Ti hanno appena tamponato? E tra assicurazione, perito e il ricambio non arriva. Non sai più dove sbattere la testa? Chiama subito Car Clinic 815 0000. La tua carrozzeria la ripariamo noi di Car Clinic e sbrighiamo anche le pratiche assicurative. Con Car Clinic è tutto semplice. Riparazioni rapide, zero sorprese, garanzia a vita. Car Clinic, Car Clinic 815 0000.
7: Car Clinic, incidenti senza sbattimenti.
8: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini a

0: pazienti alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
1: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati! E poi

0: dal vivo sul palco dei migliori club d'Italia. Willy Peyote Club Tour 2026.
1: Grazie, ma no, grazie.
0: Date biglietti su livenation.it.
1: Grazie, ma no, grazie.
0: Tutte le info su capital.it.
2: Ciao, sono Neri Marco Re e vorrei proporti un gioco. Tappati le orecchie, chiudi gli occhi. Ora prova a fare un giro in bici così. A cucinare così. A cantare così. Ci riusciresti? In Italia tante persone sordocieche ci riescono, grazie alla Lega del Filo d'Oro e grazie al 5 per 1000. Vai ora su 5per1000.legadelfilodoro.it. Perché vivere senza vedere né sentire non è facile. Devolvere il 5 per 1000 alla Lega del Filo d'Oro, sì.
0: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
3: All'Esselunga scende in campo una collezione che fa squadra. Fino al 15 luglio, ogni 25 euro di spesa o 50 punti fragola, ottieni un bollino digitale per collezionare la linea di ceramiche Emil Henry. Solo con carte fidati. Info nei negozi e su esselunga.it.
4: Chiudi gli occhi, che note sono?
5: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
6: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
7: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
6: Un thriller emozionante.
7: Scordatelo, ho chiuso.
6: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
7: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
6: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema. Scopri gli orari su My Movies.
8: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tanetag zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
9: Sono le 20 a Radio Capital. Buonasera da Chiara Iorio. Israele ordina l'evacuazione generalizzata per tutti i residenti del sud del Libano. Per l'esercito di Tel Aviv, tutte le aree a sud del fiume Zaharani, a 40 chilometri dal confine con il nord di Israele, sono aree di combattimento. L'Iran annuncia che è pronto a riaprire lo stretto di Hormuz condividendone il controllo con l'Oman. Nessuno lo controllerà, sarà libero, ribatte Trump. Loro sono in ginocchio e vogliono l'accordo. Io non ho fretta, dice il presidente degli Stati Uniti, che per errore chiama l'Iran Venezuela.
10: I don't call it a war, I call it a conflict with Venezuela, who no longer has a navy, no longer has an air force. Their leadership is gone. They want very much to make a deal. So far they haven't gotten there. We're not satisfied with it, but we will be.
9: Non sono soddisfatto dal negoziato, ma lo sarò, dice Trump, che sostiene di non temere l'impatto sulle prossime elezioni di metà mandato. Una bambina di 11 anni in bici è stata investita e uccisa da un'auto ad Aprilia, in provincia di Latina. Alla guida della macchina una donna, ancora da chiarire la dinamica dell'incidente. Travolta mentre attraversa la strada sulle strisce, 83enne muore all'ospedale maggiore di Bologna. L'incidente lunedì scorso, alla guida dell'auto un 25enne che si è fermato dopo l'impatto. Forza Italia e Lega divise sull'ingresso dell'Ucraina nell'Unione Europea. Il segretario forzista Tajani è favorevole all'adesione di Kiev, anche se la priorità rimane l'ingresso dei Balcani. Per la Lega invece l'Ucraina non ha i requisiti per aderire all'Unione. Lo sport, Roland Garros, in corso il terzo set della sfida tra Jasmine Paolini e l'Argentina Sierra. Sono un set pari e fra poco in campo Lorenzo Sonego contro lo statunitense Paul. Le notizie su Radio Capital tornano domani mattina. Una buona serata dalla redazione.
0: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
11: Nelle prossime ore tenderanno ad esaurirsi anche i fenomeni sui rilievi settentrionali. Bel tempo quindi su tutta la penisola. Nella mattinata di domani ancora ampio soleggiamento da nord a sud, con cieli spesso pressoché sereni. Da segnalare solo isolati temporali tra Emilia e Marche, nonché in genere sui rilievi appenninici. Nel pomeriggio poi aumenterà il rischio di focolai temporaleschi, soprattutto sui settori nord-orientali del paese e sulla dorsale appenninica, con locali sconfinamenti alle vicine pianure. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano, prossimo appuntamento domani mattina.
12: Questo è

0: suono di un lingotto d'oro da investimento. L'oro è il modo più semplice e sicuro per proteggere i tuoi risparmi e il tuo futuro. Sono Claudio Boso, presidente di Caris Gold S.p.A. Ogni giorno lavoriamo per rendere l'oro fisico accessibile a tutte le famiglie in Italia. In Caris Gold ci teniamo a fare le cose per bene, perché la fiducia si merita, non si chiede. Caris Gold, l'oro accessibile a tutti, prima di tutti.
1: Messaggio promozionale che non costituisce un'offerta o sollecitazione a investire.
2: Quante volte hai sognato di metterti al volante di una Land Rover e partire per incredibili avventure? Con il programma di usato certificato Land Rover Approved, il tuo sogno diventa realtà. 165 controlli eseguiti da tecnici specializzati e 2 anni di garanzia per goderti l'auto dei tuoi sogni con la massima sicurezza e tranquillità. Vieni in concessionaria a provare il tuo usato garantito e certificato Land Rover Approved.

Take Me With You per Prince, un brano pop melodico con questa chitarra acustica, con i cimbali si piacevano tanto a Sheila E, che suonava molto bene, un bel arrangiamento di archi, un groove quasi psichedelico che anticipa un po' Around the World in a Day, che sarebbe seguito a Purple Rain, perché di questo stiamo parlando, e poi anche Manic Monday delle Bengals. A parte When Doves Cry, Take Me With You è l'unica canzone che non presenta scene del concerto live, quindi di Purple Rain, ma è un film, diciamo un film, un videoclip, un cortometraggio che propone Prince in moto verso il lago Minnetonka e invita alla purificazione, il famoso bagno nel

0: Lago Minnetonka con un tocco di comicità alla fine, perché naturalmente questa è una leggenda metropolitana, però lui così se l'era venduta ad Apollonia, la co-protagonista del film In cerca di fortuna, una cantante in cerca di fortuna. Era Take Me With You per Prince, l'intro di The Vibe, qui su Radio Capital con Old Dani, back on radio.
1: The vibe sounds and sights. The vibe sounds and sights will be like heaven.
0: Buona serata, grazie al TG0, 2 ore di soul, di funk e di R&B vi aspettano fino alle 22 con alcuni classici come questo di Faith Evans, 2 anni di attesa per questo album. I Love You.

Faith Evans con I Love You, 2 anni di attesa, tanti ascolti di Ella Fitzgerald, Sarah Vaughan, ma anche SOS Band, Steely Dan, Chicago e molti altri gruppi. La produzione di P. Diddy, ovviamente, con Mario Winans che ha scritto la maggior parte delle canzoni, e poi l'apporto dei Neptunes di Jimmy Jam e Terry Lewis, un capolavoro, I Love You, che era destinato a J-Lo, credo all'epoca ancora fidanzata di P. Diddy, però non ne sarei così tanto sicuro. Ora Isaiah Rashad con Caesar, 'cause the boy in red.

Il nuovo singolo di Isaiah Rashad in duetto con Seas, Boy in Red, questo Capital, novità. Voglio portarvi invece nel 1971 il dolore provato da Marvin Gaye, l'istinto suicida che lo aveva portato a trovare una nuova via di uscita, uno scopo che poteva essere la spiritualità, oppure commentare le differenze sociali, il disagio nella periferia, una risposta pacifica alla guerra in Vietnam. What's going on?

What's going on? Un'eredità intoccabile, davvero, e immutata nel tempo per Marvin Gaye, 1971, un album che ridefiniva la musica soul, stimolava la riflessione, la nostra coscienza. Alle spalle c'erano ovviamente gli anni 60, anche i fallimenti, ma i successi della Motown sicuramente, una profonda depressione di Marvin Gaye per la perdita della sua compagna artistica, appunto Tammi Terrell, con cui aveva duettato spesso e volentieri, il divorzio con Anna Gordy, la dipendenza dalla droga, i problemi con il fisco, insomma la sfida con la Motown e Berry Gordy per la sua libertà creativa, ed è uscito con questo album dalla serialità produttiva Bubblegum della Motown. Questi sono gli Isley Brothers, questa è Groove With You.

Ron Isley con gli Isley Brothers, che voce Ron Isley. A 3 anni vinceva un concorso gospel, guadagnava $25, che all'epoca negli anni 50 era tanta roba, la possibilità di esibirsi con Dinah Washington e poi con i fratelli Isley, appunto la canzone In or Shout, immortalata anche in un film che ho amato tantissimo con John Belushi e Animal House, una carriera monumentale, 7 decenni di successi, un catalogo ricchissimo, una lunghissima lista di samples nel mondo dell'hip hop. Central Capital, tra le varie novità, anche quella di Jam Savage, che diciamo lo presentano con il nuovo Frank Ocean. Sono diversi gli artisti che vengono presentati così nell'ultimo periodo di latitanza di Frank Ocean. L'album si intitola Pine e questa è Say Some, Jam Savage, novità qui su Capital.

L'album si intitola Pine, Say Something, o abbreviato Say Some, che è quello che troverete appunto sulle piattaforme di streaming oppure di acquisto digitale. Say Some per Jam Savage, novità a questo Capital. Tra pochissimo vi voglio portare all'interno di un concerto memorabile di Earth, Wind and

0: Vibe.
1: Venerdì 12 giugno la festa continua. Radio Capital apre la rassegna Estate al Castello con Capital Jam.
2: Dopo il successo della stagione invernale, Capital Jam arriva nella splendida cornice del Castello Sforzesco di Milano. Un appuntamento esclusivo con la super band di Vittorio Cosma, le storie di Luca De Gennaro e la musica di
1: Francesca Michielin, Maria Antonietta e Colombre e Paola Turci.
2: Capital Jam, venerdì 12 giugno al Castello Sforzesco.

0: Ecco, ci si vede lì.
1: Biglietti disponibili su Ticket One.
2: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
3: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
4: Colombo non ha scoperto l'America. Il sole non è giallo. Napoleone non era basso.
5: Sì, ma perché questo tono dark?
6: Perché il podcast True Crime funziona sempre, Emi, fidati.
5: Però posso almeno dire che ogni giorno raccontiamo storie assurde e falsi miti?
6: Non è, fai fare alla voce.
4: Miti da sfatare, di Emilio Silvestri e Francesco Martinelli. Disponibile ovunque ascolti i tuoi podcast. Sempre che non succeda nulla ai conduttori.
6: Ce l'ha con te.
4: Una produzione One Podcast.
7: Aste Bolaffi ricerca e valuta oggetti di prestigio in tutta Italia per inserirli nelle prossime aste. Dalle monete ai gioielli, dai dipinti agli orologi, dai vini agli accessori moda e molto altro. Chiedi info o prenota subito il tuo appuntamento al numero 800 100 818 o scrivi a info@astebolaffi.it. Aste Bolaffi, dal giusto valore ai tuoi oggetti preziosi.
8: 50 anni di prime pagine, un valore che ci unisce. La Repubblica dedica ai suoi lettori una raccolta di prime pagine da sfogliare per ripercorrere assieme 50 anni di storia. Domani in edicola, il terzo album in omaggio con Repubblica. La Repubblica, una storia di futuro.
9: Ecco la refurtiva McDonald's.
10: Che cosa abbiamo qui?
11: McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
9: E ci sono anche i McFits irresistibili.
12: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti prima che dobbiamo restituirli.
13: In collaborazione con Radio Capital torna il Locus Festival, uno degli appuntamenti musicali più amati dell'estate. Dal 18 giugno al 2 settembre in Puglia arrivano concerti ed eventi speciali con grandi nomi della scena italiana e internazionale: David Byrne, John Legend, Subsonica, Scancanensi, Vinicio Capossela, Marcus Miller e tanti altri. Tra bari, loco rotondo e location uniche, la musica prende forma. Scopri tutte le date su locusfestival.it e capital.it.

0: il meglio dello sport. Guarda il Roland Garros sui canali Eurosport disponibili su DAZN e molto altro. Attiva DAZN Sports a 7,99€ per il primo mese. Vai su DAZN.com.
1: Radio Capital. Solo bella musica.

Mr. Don Maverick al sax, questo è quello che ha reso, diciamo, uno degli elementi che hanno reso più famosa, più bella, più appetibile, più importante la versione live di Reasons rispetto a quella da studio, che comunque era molto molto bella, morbida, ricordava un po' le canzoni di Burt Bacharach, ma quello che ha reso famosa appunto questa canzone Reasons di Earth, Wind & Fire è sicuramente la versione dal vivo, un po' per il rumore e la partecipazione del pubblico, come dicevo per l'assolo di Don Maverick, strepitoso davvero, e poi l'interpretazione di Philly Bailey, che forse dal vivo ha aggiunto qualcosa di più, un'espressione ancora più efficace, più convincente. Era una canzone su diciamo un'avventura di una notte, come dicono gli anglosassoni, One Night Stand, spesso utilizzata anche da Prince. Non è mai stato un singolo, eppure forse la più conosciuta di quell'album. Questa è la versione dal vivo appunto di Reasons di Earth, Wind & Fire, due stati emotivi completamente diversi invece rispetto alla canzone di Commodus Steel, perché stiamo parlando naturalmente di una relazione invece molto longeva, stiamo parlando di un matrimonio, e Lionel Richie ebbe l'idea di questa canzone Steel appunto dai problemi coniugali del suo amico di infanzia, appunto nello specifico una lunghissima conversazione notturna tra marito e moglie, cioè dal suo amico e la moglie, incentrata proprio sul pensiero che fosse meglio divorziare da amici piuttosto che rimanere sposati e odiarsi per un lungo periodo e fare qualche vittima, qualche ferito appunto, che poteva essere l'animale domestico, i figli, diciamo tutto quello che circonda quella relazione. Commodores con un Lionel Richie in splendida forma, questa è Steel.

0: still.
1: Una canzone molto romantica, come d'altra parte tutte le ballate di Lionel Richie. Questo è un album che non aveva convinto il pubblico, il grande pubblico, Midnight Magic, ma all'interno c'erano due perle steel, appunto Sail On, con quella piacevole deriva country che piaceva molto a Lionel Richie, che era cresciuto a Tuskegee appunto con i due generi musicali imperanti, l'R&B, il soul appunto e il country. Questo è l'ultimo successo con i Commodores prima di iniziare la sua carriera solista di grande successo. Ora una novità per Tiara Thomas, Distractions.

Ciara Thomas, questo Capital con le sue EP, all'interno questa perla intitolata appunto Distractions, novità questo Capital, divisa in due parti molto ben distinte come era capitato per Superwoman con Stevie Wonder. Questa è These Three Words. When was the last

Lontani gli anni 70 di Stevie Wonder, i primi anni 70, diciamo il momento migliore di Stevie Wonder, ha migliorato comunque nel 91 con la colonna sonora di Jungle Fever, il film di Spike Lee, le produzioni anni 80, c'era questa ballata, questa bellissima dichiarazione I love you, these three words per l'appunto da Jungle Fever, che aveva dei titoli di testa pazzeschi con i segnali stradali e lo sguardo dall'alto appunto di New York, bellissimo. Era These Three Words da Jungle Fever per Stevie Wonder, ora Jamiroquai, If I Like It.

0: con questo misto psichedelico di ritmi funk, accenni di acid jazz, melodie soul anni 70 come quelle di Stevie Wonder, un manifesto ecologista all'interno della copertina. I suoi testi sapevano di rivoluzione idealista per salvare il pianeta, una rivoluzione che sarebbe tenuta anche sui dance floor di tutti i club mondiali, che sia ben chiaro. Jamiroquai con If I Like It, I Do It, a chiudere la prima ora di The Vibe.
1: Radio Capital.
2: Yo, remember back on the bully when cats used to harmonize.
3: Con questa ti lasci guidare dal gruppo. Con lei sei parte della famiglia.

0: soul sweets, ladies and gentlemen.
1: Ogni weekend alle 20. Radio Capital. Solo bella musica.
2: Da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tane Type 0 salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Quando assaggi una barretta mandorle, arachidi e cioccolato.
4: Ah, però!
3: Quando ti dicono che è misura.
4: Ah, però!
3: Barrette dolce senza, senza zuccheri aggiunti. E buone da non crederci. Misura, gustati il benessere.
5: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
6: Mami, dai, poi ne parliamo. Ma perché lo fai?
5: Per Banco Alimentare. Recuperano il cibo in perfette condizioni, anche tipo dai supermercati, ristoranti o catering, e lo distribuiscono alle associazioni. A noi non costa niente, ma per quasi 2 milioni di persone è tutto. Perché non lo fai?
7: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
8: Il cuore è il motore della tua vita. Prenditene cura ogni giorno. Möller's Omega 3 Cardio è un integratore fonte di EPA e DHA che contribuiscono alla normale funzione cardiaca. Prova l'equilibrio tra qualità e convenienza. Prova Möller's Omega 3. In farmacia e

0: parafarmacia.
1: Dal 4 al 6 giugno torna il Green and Blue Festival al Museo della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano. Più di 100 ospiti italiani e internazionali si alterneranno sui palchi del festival. Dibattiti, workshop, spettacoli, mostre e DJ set. Il tema del festival di quest'anno è Noi, perché dalla crisi climatica ne usciamo tutti insieme. Cittadini, istituzioni, imprese e associazioni. Ingresso gratuito. Registrati su greenandblue.it. Salvare il pianeta è un impegno collettivo.
2: È ora di cambiare la cucina.

0: fino a maggio, pagando anche in 20 comode rate. Scopri la promo nei negozi Aran Cucine o su arancucine.it.
1: Quest'estate segui il suono che ti porta a Zagabria in Croazia. Zagreb Classic, musica classica, jazz, danza sotto le stelle. Dal 19 giugno al 3 luglio, in pieno centro città. E l'ingresso è libero. A Zagabria la musica è ovunque. Info zagreb.hr.
2: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
3: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
4: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
5: Radio Capital. Solo bella musica.

Treat Me Like a Princess, per la prima volta programma appunto Tiffany Evans, è giovanissima però sembra parlare a tutte le ragazze, qui ci sono tutte le aspettative romantiche di una ragazza. Treat Me Like a Princess per Tiffany Evans, o più semplicemente Tiffany, credo che sia soltanto Tiffany, da non confondersi naturalmente con quella degli anni 80. Questa invece è una canzone che parla di una donna fortissima, con grande carattere, con un grande ego, che rende migliore il suo partner. E qui davvero Chaka Khan parlava per tutte le donne del mondo. I'm every woman, Chaka Khan su Capital.

Every Woman Like. Qui in un'altra versione c'era Chaka Khan, Chaka Khan, era la versione di Whitney Houston, che tra l'altro nella versione originale I'm Every Woman che abbiamo con il sottofondo di Chaka Khan, cantavano in cori nella versione originale con la madre Sissy Houston, altra grande cantante, altra grande corista. Whitney Houston aveva registrato peraltro anche questa canzone qualche anno più tardi, appunto nel 1993, all'interno del film Bodyguard con Kevin Costner. In quella versione appunto ogni tanto si inframmezzava Whitney Houston che diceva Chaka Khan. Era I'm Every Woman nella versione originale. Ho evocato Whitney Houston, qui è diventata una stella internazionale proprio questo, grazie a questo album. Questo è For the Love of You, cover di Isley, Whitney.

Una delle dive appunto degli anni 90, insieme a Mariah Carey, insieme a Celine Dion, Whitney Houston, For the Love of You, canzone di Isley Brothers appunto. Qui era la stella internazionale, come dicevo, con un album che al suo interno aveva successi come I Wanna Dance With Somebody, Didn't We Almost Have It All, che era un'altra ballata sublime, questa forse naturalmente la meno conosciuta, For the Love of You, però molto amata diciamo dal pubblico R&B. Senti, su Capital è uscito Beloved Act 2, che è il nuovo album di Giveon, o la versione più espansa di quello precedente.

Jazz Belly, il nuovo singolo di Giveon da Beloved Act 2, il nuovo album con 5 inediti. Ricordo di averlo visto per la prima volta nel 2022 al Tonight Show di Jimmy Fallon, mi aveva impressionato anche per l'estetica, con giacca e cravatta, camicia bianca appunto e abito nero, proprio l'estetica degli anni 60, e poi si è imposto nel mondo R&B con grandissima personalità. Ora Maxwell.

Whenever, whatever, whatever per Maxwell, madre di Haiti, padre portoricano. La perdita del padre, tra l'altro, da bimbo, credo avesse 3 o 4 anni, lo aveva isolato e trovava sollievo proprio nella musica, nel gospel, e scriveva canzoni con la sua tastierina Casio, accreditato naturalmente nel mondo neo soul con D'Angelo, Erykah Badu e Lauryn Hill. Voglio portarmi nel 2001 negli studi di MTV a New York, senza un gruppo di supporto, soltanto con la chitarra, girava con un sacchetto pieno di libri, leggeva nel backstage, e aveva annunciato anche durante il suo concerto la sua gravidanza. Lauryn Hill dal vivo MTV.

0: Lauryn Hill, dopo il debutto Miss Education of Lauryn Hill, un album molto poetico, con alcune canzoni originali, alcune cover anche del marito Ronan Marley, è una delle musiciste più influenti della sua generazione, ha abbattuto le barriere di genere, ha reso popolare il rap melodico, ha sostenuto temi impopolari come in questo album, appunto MTV Unplugged. Dopo il suo debutto in Sister Act 2 come studentessa, si chiamava Rita Watson, me lo ricordo ancora adesso, al fianco di Whoopi Goldberg, l'esperienza con i Fugees, e prima artista rap femminile a ricevere i Grammy Awards. Ha unito il soul, l'hip hop, il reggae, il gospel, imposto nuovi standards con il suo storytelling, la sua versatilità vocale e poi la profondità dei testi che hanno un po' ridefinito appunto l'hip hop. Era Lauryn Hill e anche il soul. Adam Lives in Theory da MTV Unplugged.
1: And I'm vibing.

0: Il meglio della dance, selezionato da Andrea Prezioso. Sweet dreams are made of this. Capital Party, ogni sabato sera dalle 22. Solo su Radio Capital.
1: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il receptionist di un hotel.
2: La mia stanza è già occupata da un'altra coppia.
3: Colpa mia, ve la giocate a sasso carta forbice?
1: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
4: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tanitec Zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
5: Una doccia, un pasto caldo, degli abiti puliti. Sono le cose più semplici, quelle che fanno stare meglio. Destina il tuo 5 per 1000 a Opera San Francesco per i poveri. Un gesto che farà dire anche a te: adesso sto meglio.
6: Scelgo sempre la formazione più adatta.
7: Fai come Carlo Ancelotti. Con l'assicurazione auto unica Unipol hai coperture complete e un agente al tuo fianco. E se sei un nuovo cliente, ora hai fino al 35% di sconto. Prima di sottoscrivere, leggi i set informativi, fai un preventivo su unipol.it.
8: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
9: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
10: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
11: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
8: Hai tempo, anzi hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
12: Alice, mi senti? Ho i biglietti per il concerto e mi è venuto

0: odiosa infezione vaginale!
1: Puoi provare Meclon!
0: Come?
1: Meclon! L'ho comprato in farmacia!
0: Aspetta, come si chiama?
1: Meclon!
2: Contro vaginosi batterica e candida, puoi provare Meclon, antibatterico e antimicotico ad ampio spettro. Meclon, dalla parte di noi donne. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascoltalo. Autorizzazione ministeriale del 16 gennaio 2025. Da Alfa Sigma.

0: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food. Stop that.
1: Siamo noi. Ci riconosciamo. Ognuno sulla sua strada, eppure insieme. Vicini, connessi, liberi. Sim Rules. Scopri di più su sim-italia.it.
2: In collaborazione con Radio Capital torna il Locus Festival, uno degli appuntamenti musicali più amati dell'estate. Dal 18 giugno al 2 settembre in Puglia arrivano concerti ed eventi speciali con grandi nomi della scena italiana e internazionale: David Byrne, John Legend, Subsonica, Scancanensi, Vinicio Capossela, Marcus Miller e tanti altri. Tra Bari, Loco Rotondo e location uniche, la musica prende forma. Scopri tutte le date su locusfestival.it e capital.it.
3: Una cittadina isolata.
4: Ma che cosa? Internet è scomparso!
3: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
5: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
6: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
2: Radio Capital. Solo bella musica.

metà, diciamo, tra il genere americana, quel genere fatto di pop, di rock, di country e poi naturalmente l'R&B. Questa era Oops, The Miss Michigan, Momo Boyd, il suo debutto. Questo è stato uno dei più grandi nel mondo dell'hip hop, pioniere carismatico, diventato peraltro anche presidente di una etichetta importante, la Uptown, che aveva lanciato Mary J. Blige e Jodeci, con i suoi groove contagiosi, con l'energia positiva e poi un'attrattiva anche mainstream pop. Sto parlando appunto di una figura gioiosa nel mondo dell'hip hop che ha ispirato generazioni rap con il suo stile e la sua positività. Heavy D and the Boys, questa è la versione originale di Is It Good?

Is a Go To You, la versione originale di Abbey and the Boys, che poi Teddy Riley aveva ripreso qualche anno dopo per la colonna sonora del film Juice, che era, diciamo, una delle prove cinematografiche di Tupac Shakur, che è sempre stato il mio preferito, forse anche il debutto cinematografico, credo. Comunque, in ogni caso, Tupac Shakur voglio regalarvelo quest'oggi con questa canzone che ho amato, in cui c'è anche Dave Hollister.

Shakura, prima Heavy and the Boys, due canzoni legate a doppio filo, perché se la canzone di prima Is It Good To You l'ha ripresa Teddy Riley nella colonna sonora del film Juice, che aveva come protagonista Tupac Shakur, è anche vero che lì c'era Teddy Riley in quella colonna sonora, qui invece in Keep Your Head Up di Tupac c'era Dave Hollister, che con Teddy Riley aveva creato appunto il gruppo dei Blackstreet. Era Keep Your Head Up, Tupac Shakur qui su Capital. Ora Elmin, prodotto da Samfa. Questo è Savior, il Salvatore.

Savior, appunto dall'album di Elmin, in cui faceva i conti praticamente con il suo passato, la sua infanzia, la sua adolescenza e soprattutto i rapporti con il padre, esattamente come ha fatto Daniel Caesar con il suo album recente. Era la produzione di Sanfa per Elmin intitolata Savior, in questo capital invece Shirley Murdock con As We Lay.

It's morning. Shirley Murdock, corista dei Rocks Music, cantante di Zapp, cantante anche di Dayton, altro gruppo funk appunto dell'Ohio, con questa bellissima Has Will Lay. Mi struggevo nel 1985 con questa canzone e non rimango impassibile oggi. Mi piace ancora tantissimo e spero l'abbiate apprezzata anche voi, perché per me è un privilegio condividere appunto Has Will Lay di Shirley Murdock, che ritroviamo qui appunto con il gruppo di Zapp insieme a Charlie Wilson della Girl Band. Sono tutti insieme, Zapp, questo è Computer Love, a chiudere va.

0: Un uso intelligente, un uso creativo del talk box, del vocoder, appunto, per modificare e modulare la voce da parte di Roger Troutman con Zapp, con Computer Love, due canzoni dello stesso anno che hanno come protagonista la voce femminile, appunto, di Shirley Murdoch. Era Computer Love a chiudere l'appuntamento di The Vibe. Grazie al maestro Mazza, a tutti voi vi auguro una buona serata. Vi lascio con B-Side.
1: The Vibe, that feels good. Radio Capital.
2: Ecologia, cura, meditazione. Oibo, la mia lista dei desideri è uguale alla lista dei progetti dell'Unione Buddista. Oibo, 8x1000 unionebuddista.it.
3: Quando assaggi un biscotto ripieno al cioccolato fondente. Buono, veramente. Quando ti dicono che è misura. Veramente? Biscotti Fibrextra, ricchi di fibre e buoni da non crederci. Misura, gustati il benessere.
4: La bella stagione chiama. Eucerin risponde. La protezione completa consigliata dai dermatologi. Acquista un solare Eucerin al 30% di sconto e due al 40%. In farmacia e parafarmacia. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico, liberamente determinato dal rivenditore.
5: 50 anni di prime pagine. Un valore che ci unisce. La Repubblica dedica ai suoi lettori una raccolta di prime pagine da sfogliare per ripercorrere assieme 50 anni di storia. Domani in edicola, il terzo album in omaggio con Repubblica. La Repubblica, una storia di futuro.
6: In Friuli Venezia Giulia c'è tutto un mondo fantastico. Laghi incantati, verdi colli, castelli fiabeschi, natura incontaminata e un sacco di concerti. Scopri di più su turismofvg.it.
7: Questa settimana da Aldi tante offerte, come straccetti di pollo da 350 grammi, 100% carne italiana a 2,99 euro e avocado Hass da 180 grammi minimo a soli 99 centesimi. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
8: Green, l'unico tagliaerba che polverizza l'erba e la trasforma in concime. Da 20 anni il taglio brevettato e sostenibile Green rende i prati belli in meno tempo e con meno fatica. Prenota il tuo test drive gratuito e scopri i modelli su mygreen.it.
9: Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il

0: salotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.
1: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.

0: La nostra famiglia si occupa in particolare di bambini con disabilità e disturbi dello spettro autistico.
1: Perché lo fate?
0: Ma è naturale, siamo medici e ricercatori dalla parte dei bambini.
1: Grazie, ora lo andiamo.
2: In un altro centro la nostra famiglia.
3: Ce ne sono 28 in Italia.
4: Per il tuo 5 per 1000 scegli la nostra famiglia. Cura e ricerca dalla parte dei bambini. Lanostrafamiglia.it.
5: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia Air Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.
6: Radio Capital. Solo bella musica.
7: Radio Capital e Alessio Bertallò vi invitano a
8: B-Side, altri suoni.

0: contenuti correlati a mano.
1: Il racconto musicale con cui inizia B-Side questa sera abbraccia un periodo storico di almeno 30 anni, quindi ere musicali, e comincia con un pezzo in realtà che è uscito soltanto poche settimane fa.

Questo è uno degli ultimi brani pubblicati in un EP da Jordan Rakai, che è un musicista che vi propongo spesso perché secondo me è molto talentuoso, insomma, poi comunque mi piace, ecco, non c'è neanche bisogno di spiegare più di tanto. Musicista che in realtà ultimamente ha fatto una serie di collaborazioni con altri musicisti inglesi, avendo a disposizione lo studio di Abbey Road, anche lì

carico di fare dei live in quello studio lì, per cui la formula era: li invito a suonare qui e poi in un giorno ci faccio un pezzo. E quello che sentite, questo It Never Ends, è realizzato con un musicista che si chiama Femi Coleoso, e insieme al fratello, insomma, sono i fondatori di un gruppo piuttosto noto, inglese, si chiamano Ezra Collective, ma la storia parte da molto

C'è un sassofono che suona, ma siamo negli anni 90 qui. È una collaborazione questa fra Omar, che è cantante, insomma, che ha cominciato a farsi notare fin dai primi anni 90, e Courtney Pine, che è un musicista che abbiamo trovato spesso nelle storie, diciamo, dell'acid jazz inglese. Ma tutto comincia ancora prima con un progetto che si chiamava Jazz Warriors.

Courtney Pine, che ascoltavamo poco fa, insomma, insieme ad altri musicisti piuttosto interessanti, fonda questo collettivo che si chiama Jazz Warriors, di cui state ascoltando questo pezzo intitolato Chameleon. Devo dirvi la verità, ho fatto un po' di fatica a trovarlo, perché in realtà è un collettivo, sì, ma hanno pubblicato discograficamente cose un po' disordinate che non si trovano neanche più. Poi d'altra parte non tutto quello che esisteva fisicamente negli anni 80 è stato poi trasferito digitalmente, per cui è difficile trovarlo. Però ho trovato questo pezzo in una compilation dei primi anni 90 che li rappresenta abbastanza bene. Che chi erano questi Jazz Warriors? Era un insieme di musicisti fondamentalmente black, e quindi siamo all'inizio della Black British Music. Siamo anche nel periodo in cui stava iniziando il fenomeno dell'acid jazz, che è un po' figlio anche di questa visione, no, di musicisti che vanno a pescare dal jazz, inventano un nuovo pop tipicamente inglese, eccetera eccetera. Però la cosa interessante è che questi Jazz Warriors erano composti da anche un altro paio di musicisti, si chiamano Gary Crosby e Janine Irons, questa è una cantante, che nel 91 fondano i Tomorrow's Warriors, cioè un'organizzazione per l'educazione musicale, soprattutto jazz, e lo sviluppo artistico, ma però mirata ai musicisti black, alle musiciste donne, ai giovani e soprattutto ai musicisti che non potevano permettersi le altre scuole, insomma, no? Per cui una realtà educativa che in realtà negli anni, nel corso di 30 anni,

si è mantenuta e ha prodotto una scena musicale inglese che adesso è anche molto florida. Vi presento qualcuno dei musicisti che sono figli, diciamo, di questa idea.

Questi infatti sono gli Ezra Collective, tra l'altro con un disco di un bel po' di anni fa, insomma. Vi dicevo, musicisti che si sono formati dentro l'orbita di questa Tomorrow's Warriors, di questa scena comunque che gravitava intorno a queste idee. Questo pezzo, tra l'altro, è intitolato Space is the Place, è una sorta di semplificazione di un pezzo abbastanza famoso di Sun Ra, che è questo musicista caotico e simpaticamente cialtrone, secondo me, che sosteneva di arrivare da Saturno, cose di questo genere. Insomma, si era costruito un immaginario intorno, a me non piace, vi dico la verità, però insomma è considerato un mito musicalmente. Nonostante questo, io quando arrivo a metà di un suo pezzo mi sono già annoiato, però ci sono altri musicisti che vengono fuori da Tomorrow's Warriors.

Anche questa è una collaborazione fra due musicisti, uno è un batterista, si chiama Moses Boyd, e l'altro è un tastierista piuttosto noto, si chiama Joe Armon Jones, anche lui componente degli Ezra Collective. Sottolineo queste cose perché, insomma, vedete, sì, sono tutti musicisti intrecciati fra di loro dalle collaborazioni, quindi è una scena musicale, diciamo. Il pezzo, tra l'altro, è interessante perché ritmicamente è una citazione di tutto un momento di post-dubstep, perdonate questi termini un po' tecnici, ma è corretto anche dirlo. C'è stato un momento, diciamo, in cui il dubstep, dopo i primi anni del 2000, si è trasformato, ma era un genere prettamente elettronico. E questa è un po' una loro interpretazione in chiave, non dico acustica, perché ci sono anche degli strumenti elettrici qui, ma non ci sono gli strumenti, diciamo, elettronici, campionamenti, quelli con cui è stato fatto il dubstep. Ecco, quindi è una forma di crossover fra il loro jazz, il loro modo di interpretare il jazz, e quelle che sono state poi le invenzioni degli anni zero, soprattutto in Inghilterra. Ok, allora da questa iniziativa di Tomorrow's Warriors non arrivano soltanto questi due musicisti, ma anche una sassofonista molto brava e molto nota ormai, che si chiama Nubai.

Polizia. Attenzione che adesso la storia si sposta in Nuova Zelanda. Più di una decina di anni fa, insomma, non ricordo bene la data, sbuca fuori questo musicista, anche lui mulatto tra l'altro, perché il padre mi sembra sia di origini maori, che si chiama Jordan Rakai, e che ha un evidente talento un po' alla Prince, vi devo dire la verità, perché è uno di quelli che si producono e realizzano, scrivono, fanno tutto da soli. Sentite uno dei primi pezzi che pubblica.

Insomma, come notate, questo neozelandese Jordan Rakai è molto più influenzato da D'Angelo, no? Che da tutto quell'apparato di riferimenti, soprattutto inglesi, che vi ho fatto sentire prima. Fatto sta che a un certo punto si trasferisce in Inghilterra, come è giusto che sia, insomma, perché era naturale che andasse poi a lavorare dal centro dell'Europa musicale. E narra la leggenda che, no, ma questo è vero, che un giorno, andando in un festival, sul treno incontra Nubaya Garcia. Insomma, si conoscono. Ah, ma tu sei quella che suona col mio batterista, quello che suona sempre con me. Sì, sì, bravissimo, ma io t'ho visto l'altro giorno suonare in quel locale di Londra. Insomma, si conoscono. E naturalmente le affinità elettive fra un musicista che ha anche influenze americane e tutta questa scena di musicisti inglesi, che è sostanzialmente la scena della South London dedicata al jazz, finisce per saldarsi. Jordan Rakai invita Nubaya Garcia a queste sessioni all'Abbey Road, come Coleoso che abbiamo ascoltato prima, e ne nasce.

0: E così chiudiamo il cerchio, perché abbiamo iniziato con Jordan Rakai e concludiamo con lui, con le collaborazioni. Insomma, io ho la sensazione che tutta questa storia che vi ho raccontato non sia nient'altro che la dimostrazione che la musica alla fine poi si trasforma, no? Nulla si crea, nulla si distrugge, ma tutto si trasforma, e quello che suonava in Inghilterra all'inizio degli anni 90 continuato a esistere, si è trasformato ed oggi è questa cosa qua.
1: Domenica 7 giugno, a Party Like DJ, torna Capital Live.
2: Vieni a festeggiare Radio Capital al Castello Sforzesco di Milano.
3: Capital Live, 30 anni di bella musica.
4: Sul palco con noi ci saranno
5: Aria,
4: Birth,
5: Angelica Bove,
4: Blu Vertigo,
1: Di Martino,
3: Alberto Fortis,
1: Santa Marea.
4: Capital Live.
1: Domenica 7 giugno, a partire dalle 16, nel cortile delle armi del Castello Sforzesco. L'ingresso è gratuito. Non prendete impegni.
2: Vi aspettiamo per vivere insieme la musica di Radio Capital.
6: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria, e con la tecnologia Eye Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.
7: Colombo non ha scoperto l'America. Il sole non è giallo. Napoleone non era basso.
8: Sì, ma perché questo tono dark?
9: Perché il podcast True Crime funziona sempre, Emi, fidati.
8: Però posso almeno dire che ogni giorno raccontiamo storie assurde e falsi miti?
9: None, fai fare alla voce.
7: Miti da sfatare, di Emilio Silvestri e Francesco Martinelli. Disponibile ovunque ascolti i tuoi podcast. Sempre che non succeda nulla ai conduttori.
9: Ce l'ha con te.
7: Una produzione One Podcast.
10: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
2: Radio Capital. Solo bella musica.

Think I'll Call It Morning. Gil Scott Heron. Adesso che la musica è tutta a portata di click, letteralmente è divertente andare a cercare negli album dei grandi quei pezzi che sono stati dimenticati e per certi aspetti è anche giusto.

Lei si chiama J.P. Morgan, un artista, una cantante, anche se non sbaglio una attrice, che era stata un po' dimenticata perché la sua storia è iniziata negli anni 50, addirittura poi, se non sbaglio, Maurice White dei Earth, Wind and Fire le produce questo album che contiene dei pezzi incredibilmente belli come questa Let's Get Together.

Facile riconoscere All Green. Qui siamo già a metà degli anni 70 e un po' si sente ancora, diciamo, il suo vecchio stile molto 60s, molto Motown. È qualche cosa che invece porta inevitabilmente anche a quelle che saranno poi le scoperte della seconda metà degli anni 70, quindi vicini al preludio della disco music.

It's ecstasy when you lay down next to me. Non è esattamente un pezzo raro, non è una rarità, era già un pezzo piuttosto noto, però insomma ci stava bene dentro questa evoluzione un po' verso, siamo partiti da Gil Scott Heron con un pezzo abbastanza tranquillo e stiamo andando verso cose un po' più strutturate ritmicamente. Allora sono andato a pescare da questo disco di Bill Withers, se ricordo bene del 75, questa

Family Table. Suona ancora molto 60s, questo pezzo di Bill Withers, quasi gospel per i cori soprattutto. Sentite la differenza con un pezzo che è soltanto di qualche anno dopo, ma che già insomma fa riferimento a tutta un'altra scuola musicale, più legata diciamo alla disco music. Ma questo pezzo è un capolavoro assoluto. Lei è Gwen McRae.

0: you've got a passion.
1: Trovi le puntate di B-Side sull'app di Radio Capital, sul sito oppure sul mio profilo di Patreon, organizzate per viaggi e temi trattati. Cercami Alessio Bertallot su patreon.com.
2: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1700 euro di vantaggi. Vai in negozio su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
3: Scelgo sempre la formazione più adatta.
4: Fai come Carlo Ancelotti. Con l'assicurazione auto unica Unipol hai coperture complete e un agente al tuo fianco. E se sei un nuovo cliente, ora hai fino al 35% di sconto. Prima di sottoscrivere, leggi i set informativi, fai un preventivo.

0: preventivo su unipol.it.
1: Fare una doccia e indossare abiti puliti. Sedersi a mangiare un pasto caldo insieme ad altre persone. Compiere un atto di generosità nei confronti di chi ha bisogno.

Non so se ci avete fatto caso, ma in questo pezzo c'è pochissimo, no? C'è la voce di Elvis Presley con un sacco di riverbero o un effetto di quel genere lì, un contrabbasso, una chitarra appena accennata lontanissima e questo ritmo fatto con questo suono che imita un po' lo zoccolo del cavallo. E adesso un pezzo che apparentemente non c'entra nulla. Doobie Brothers, Here to Love You.

1978, questa Here to Love You effettivamente non c'entra nulla col pezzo di Elvis Presley precedente, tra l'altro una cover, un pezzo famosissimo, Blue Moon. Eppure negli anni 90, 96 più o meno, qualcosa del genere, questi due pezzi hanno trovato un modo di stare insieme. Intanto cominciate a sentire proprio la parte iniziale di questo pezzo dei Doobie Brothers, cioè soltanto la parte di batteria, questa.

Forse uno dei brani più famosi di Kruder e Dorfmeister, questo High Noon, che in realtà è un assemblaggio di molti altri frammenti, io ve ne ho fatti ascoltare soltanto due, ma ce ne sono circa una decina, insomma, poi non tutti ufficialmente riconosciuti, però questo era il metodo che si usava molto di più negli anni 90, lo sapete. Lo racconto spesso perché secondo me è anche un modo per restituire a Cesare quello che è di Cesare. Però il sound era quello. E non era soltanto di Kruder e Dorfmeister, ma anche per esempio di altri progetti, gruppi, come per esempio Herbalizer.

si intitola How Mother Herbalize. Pezzo stranissimo, sembra quasi uscito da un sogno, un po' dub per certi aspetti, un po' Massive Attack, un po' Bristol Sound, diciamo. Insieme, diciamo, nello stesso periodo, mi ricordo anche questi Small World.

Uno dei pezzi storici del primo album della serie Jazz Mataz, un'invenzione di guru, di incontro, diciamo, fra la cultura hip hop e quella del jazz. Ci metto vicino mixando

0: Contenuti correlati a mano.
1: Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.
2: In collaborazione con Radio Capital torna il Festival della Bellezza. Da 13 anni l'emozione dell'arte nell'arte. Oltre 50 eventi tra letteratura, musica, cinema, filosofia e teatro in 30 luoghi iconici del patrimonio italiano. Da Piazza San Marco al Teatro Olimpico, dal Castello Sforzesco ai Templi di Selinunte. Da maggio a ottobre i grandi protagonisti della cultura incontrano la bellezza senza tempo. Tutte le info su festivalbellezza.it e capital.it.
3: Da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tane Type 0 salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: 50 anni di prime pagine, un valore che ci unisce. La Repubblica dedica ai suoi lettori una raccolta di prime pagine da sfogliare per ripercorrere assieme 50 anni di storia. Domani in edicola, il terzo album in omaggio con Repubblica. La Repubblica, una storia di futuro.
2: Radio Capital. Solo bella musica.

Azimut, un gruppo decisamente longevo, insomma, mi sembra di ricordare che sono attivi anche se con un'altra formazione ancora oggi, una storia che è iniziata negli anni 70, Brasile, insomma, un sound che poi molti hanno ricordato e ne hanno fatto tesoro.

gruppo italiano, si chiamano Collettivo Immaginario, è uscito già qualche anno fa, insomma, però lo trovo un po' sicuramente ispirato anche al suono degli Azimuth, ma mi dà così l'occasione anche di fare un percorso in questa ultima parte di B-Side di musicisti italiani interessanti dentro questo mood.

Dunque, ho messo insieme un po' di pezzi di musicisti italiani, diciamo così, di una ultima generazione più o meno, insomma, e riconsiderandola retrospettivamente questa playlist che si sta ancora realizzando, mi sono accorto che ho messo anche di fila dei batteristi, perché il collettivo immaginario che abbiamo ascoltato prima

è di Tommaso Cappellato, che è un batterista, diciamo, come strumento, poi è un produttore anche delle sue idee. Lo stesso si può dire per Devra, che abbiamo ascoltato adesso con questa Blood Water, con la voce di Sara van der Werft. E lo stesso si può dire anche di Metello, si chiama così, ma il suo nickname è Metcalfa. Anche lui produttore, ma anche lui batterista di base. Eccoli qua, eccolo qui con Wavebird.

ancora nuovo jazz italiano, diciamolo, definiamolo così. D'altra parte sono tutti musicisti italiani, tutti con una ottima preparazione anche nella cultura jazz, quelli che vi sto facendo sentire. In questo ultimo caso è un bassista, ma anche lui produttore delle sue idee, si chiama Emanuele Triglia, e la voce che sentivate è quella della bravissima White Mary. E adesso andiamo a Palermo.

Non è la prima volta che vi propongo questo duo di Palermo, si chiamano Magikarp, mettete 5A, così riuscite a trovarli. E in realtà mi piace molto non soltanto il loro stile, che è influenzato anche da cose che non sono soltanto, diciamo, il jazz contemporaneo, ma anche forse la drum and bass, un po' come nel caso di Domi e J.D. Beck. Sono in due, poi hanno questo suono così pulito che non mi dispiace affatto. E adesso concludo con una cosa che riguarda un altro collettivo di musicisti molto bravi dal punto di vista musicale, cioè i Calibre 35, che in più hanno affidato a un altro musicista notevolissimo e oltre che musicista anche cantante, insomma, che si chiama Marco Castello, il remake di una sigla celeberrima scritta da Lucio Dalla.

0: A domani.
1: B-side. Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
2: In collaborazione con Radio Capital, Willy Peyote. Con l'uscita del nuovo album Anatomia di uno schianto prolungato, Willy Peyote torna a casa e lo fa dal vivo sul palco dei migliori club d'Italia. Willy Peyote Club Tour 2026. Grazie.

0: Prenotate biglietti su livenation.it.
1: Grazie, ma no, grazie.
0: Tutte le info su capital.it.
2: Aste Bolaffi ricerca e valuta oggetti di prestigio in tutta Italia per inserirli nelle prossime aste. Dalle monete ai gioielli, dai dipinti agli orologi.

0: preziosi.
1: Dal 4 al 6 giugno torna il Green and Blue Festival al Museo della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano. Più di 100 ospiti italiani e internazionali si alterneranno sui palchi del festival. Dibattiti, workshop, spettacoli, mostre e DJ set. Il tema del festival di quest'anno è Noi, perché dalla crisi climatica ne usciamo tutti insieme. Cittadini, istituzioni, imprese e associazioni. Ingresso gratuito. Registrati su greenandblue.it. Salvare il pianeta è un impegno collettivo.
2: Radio Capital. Solo bella musica.

0: questo album da soli, e devo dire che è veramente un super disco consigliatissimo da Extra. La traccia che abbiamo sentito stasera si chiama Lugging Heart. Questa è Radio Capital, partiamo per una nuova puntata. Vai.
1: Su Radio Capital, a minuit, tout est extra. Ladies and gentlemen, this is Radio Capital.
2: Music beyond borders.
1: Who's gonna play this music? Alex Paletta.
0: Ciao a tutti, buonasera, benvenuti su Radio Capital. Grazie mille per i messaggi che mi sono arrivati ieri per la puntata dedicata ai 100 anni di vita, 100 anni dalla nascita, scusate, magari di vita, di Miles Davis. E... grazie mille, no? vi abbraccio tutti molto forte. Comunque la puntata la riascoltate su capital.it quando volete, ovviamente con la data del 27 maggio, non del 26, perché sì, insomma, lo sapete, no? Dopo mezzanotte scatta la data del giorno successivo, anche se noi in un certo senso ci stiamo vivendo quella del giorno precedente. Quindi insomma, la data di nascita di Miles Davis è il 26 maggio, la puntata dedicata a Miles Davis la trovate con la data del giorno dopo. Vabbè, detto questo, vi ricordo subito le maniere per potermi scrivere: 342-342-2190 è il numero di WhatsApp di Capital, c'è anche la pagina Facebook Extra Radio Show, il mio profilo Instagram Alex Paletta, sempre disponibili per voi. Quindi insomma, se volete dirmi qualcosa, se volete scrivermi lì, insomma, vi ho dato le maniere per farlo. Allora, vi presento la puntata di stasera. Partiremo con il nuovo pezzo dei Camon Tigre che abbiamo già sentito la scorsa settimana, però devo dire che è uno dei pezzi come dire, che mi convincono di più sì, insomma, degli ultimi singoli dei Camon Tigre, bellissimi tutti, no, insomma, poi lo sapete, io sono fan proprio dei Camon Tigre, però insomma devo dire che se devo scegliere quello che preferisco a mio gusto personale è proprio questo col quale partiamo stasera, che si chiama Vanta. Poi vi faccio sentire una traccia dell'album nuovo di Aja Monet, una traccia

al Congo, si chiama proprio For the Congo. Poi andremo a, come dire, a sentire un paio di cose nuove, nel senso, una è nuovissima, è il nuovo singolo dell'album che uscirà a breve per Gabriele Poso. E poi prima però volevo ritornare su un remix contenuto nella compilation Ritmo Italiano Unspoken Sound of Italian Tamburo, che appunto Gabriele Poso ha realizzato un annetto fa, se non mi sbaglio. Un remix curato da Clap Clap di un pezzo di Tony Cercola veramente pazzesco. Poi ce ne andremo sul versante più dub all'inizio della seconda parte con Linton Kwesi Johnson e riascolteremo anche i Fat Freddy's Drop, che hanno appena annunciato 3 date in Italia per il prossimo autunno, quindi insomma state pronti e tirate fuori i soldini per i biglietti, che non costano neanche tanto, insomma almeno quelli di Roma stanno intorno ai 35 euro. Comunque ne parliamo più tardi. Risentiremo anche Boards of Canada, vi faccio sentire anche un pezzo di Square Pusher di qualche anno fa e chiuderemo, se ce la faccio, con un duo che arriva da Bogotà, si chiamano Rizzo Magic, che sono veramente psichedelici, pazzeschi. Comunque dai, ci arriviamo più tardi, intanto partiamo con i Camon Tigre, nuovo pezzo per loro che preannuncia l'uscita del nuovo album. Quando uscirà non si sa ancora, ma insomma immagino abbastanza presto. Il pezzo si chiama Vanta. Questa è Radio Capital, questa è la musica di Extra. Godetevi un'oretta di world music.

Eh sì, come assonanze, insomma, ho voluto mettere insieme il nuovo lavoro degli Imaran con questa traccia che si chiama Tell Alt, un pezzo che fa parte appunto dell'ultimo disco di questa band che arriva dall'Algeria. Il disco si chiama Essam, con appunto le sonorità del nuovo singolo dei Camon Tigre. Adesso vi presento Aja Monet, una scrittrice, una poetessa, un'attivista di Los Angeles prestata alla musica.

0: nuovissimo album molto bello, un disco, come dire, anche abbastanza consapevole, no? Giustamente lei delle parole fa proprio la sua cifra stilistica, e devo dire però che anche la musica aiuta. Il pezzo si chiama For the Congo, fa parte di The Color of Rain, l'ultimo disco in ordine di tempo per Aja Monet.
1: This is the war my favorite poet warned me about. The one between me and me. The slow drag, crawling inward. The terrible stench of lies sweeping the mouths of the people. A rat pissing on cotton. A self-administered needle in the arm. Zombie stares. And rubber spines. The fountain outside my window whispers of calm. The bombs dropping in.

ritmo allo stato puro, un pezzo di Tony Cercola di qualche anno fa, inserito in questa compilation che, appunto, ve lo dicevo all'inizio puntata, si chiama Ritmo Italiano, Unspoken Sound of Italian Tamburo, una compilation redatta da Gabriele Poso per la Mister Bongo, se non mi sbaglio, che è uscita sì appunto un paio di anni fa, con pezzi come dire abbastanza sconosciuti del repertorio italiano di musicisti italiani, in questo caso con il remix firmato da Clap Clap. Il pezzo si chiamava Lumumba, che ci porta invece al nuovo disco di Gabriele Poso, che uscirà a breve per la sua nuova etichetta che si chiama Agi Records. Gabriele Poso sta iniziando la sua tournée sia come DJ

10-11, adesso non mi ricordo di preciso le date. Comunque, intorno a quella data lì tornerà il Gaeta Jazz Festival, uno dei festival più interessanti, un vero gioiellino del centro Italia. Comunque, insomma, avremo modo di parlarne nelle prossime puntate. Intanto vi faccio sentire questo nuovo singolo da Maraviglia, il nuovo album di Gabriele Poso. La traccia si chiama

0: If you want more of this, you better stick around.
1: Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno, come primo sale da 200 grammi 100% latte italiano a 1,75 euro e prosciutto cotto light da 120 grammi a 1,49 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
2: Dal 4 al 6 giugno torna il Green and Blue Festival al Museo della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano. Più di 100 ospiti italiani e internazionali si alterneranno sui palchi del festival. Dibattiti, workshop, spettacoli, mostre e DJ set. Il tema del festival di quest'anno è Noi, perché dalla crisi climatica ne usciamo tutti insieme. Cittadini, istituzioni, imprese e associazioni. Ingresso gratuito. Registrati su greenandblue.it. Salvare il pianeta è un impegno collettivo.
3: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su A2A.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company.
4: Radio Capital. Solo bella musica.

tutto il track l'abbiamo sentito qui su Radio Capital, e continuando con questo mood voglio farvi sentire una traccia che fa parte di Based on a True Story, l'album di debutto di questa band neozelandese, i Fat Freddy's Drop, oramai famosissimi in tutto il mondo, ma all'epoca veramente fu una cosa insomma abbastanza originale, non si era mai sentito un sound del genere, così ricco, così maestoso, insomma un disco veramente bellissimo, Based on a True Story di Fat Freddy's Drop, che torneranno in Italia per 3 date in autunno. Saranno a Milano all'Alcatraz il 30 di settembre, poi a Roma il 1 ottobre all'Atlantico, e chiuderanno la mini tournée italiana il 2 a Bologna all'Estragon. Noi ce li risentiamo con questo pezzo proprio da Based on a True Story che si chiama Wandering Eye.

Istanbul Session, due punti, Mahalle mi ha proprio preso il cuore, e questa è una delle tracce proprio di questo album bellissimo. Non so se l'avete sentito dall'inizio alla fine, però davvero consigliatissimo da Extra, il nuovo di Ilan Ersane. La traccia che abbiamo sentito si chiama Galata e dopodomani uscirà uno dei dischi più attesi dell'anno, il nuovo disco dei Boards of Canada. Si chiamerà Inferno, uscirà proprio questo venerdì. La traccia che sentiamo stasera Prophecy at 140-20 megahertz.

I am the truth.

Questo è un pezzo di molti anni fa, almeno 5, 6, 7, non saprei dirvi con esattezza la data di uscita di questo album, nel quale c'era questa versione di Midi Sans Frontières. Lui è Square Pusher, un nome della musica elettronica inglese che non ha davvero bisogno di presentazioni. Di questa traccia ce n'erano due versioni, una appunto che si chiamava Midi Sans Frontières, quella che abbiamo sentito è Midi Sans Frontières avec batterie. Sì, perché ci avevamo messo pure la batteria, l'altra era solamente sintetizzatori. È tutto per questa sera, vi lascio con questa super band, un duo che arriva da Bogotà e abbiamo visto nel corso delle stagioni di Extra che la scena underground di Bogotà è davvero molto fertile. Si chiamano Rizzo Magic, usciranno presto con un nuovo album che si chiama Cumblon Planetario il 26 di giugno, ma il 14 di aprile è uscito questo singolo con due tracce, una che si chiama Orbital, invece quella con la quale ci salutiamo si chiama Cumbia Lunar e il nome dice già tutto. Buonanotte da Alex Paletta, ci sentiamo.

Corri da Troni! Fino all'11 giugno il notebook Lenovo IdeaPad Slim 3 con Intel Core i5 e Windows 11 tuo a soli 499 euro. Troni, non ci sono paragoni!

0: di quest'anno è noi, perché dalla crisi climatica ne usciamo tutti insieme. Cittadini, istituzioni, imprese e associazioni. Ingresso gratuito. Registrati su greenandblue.it. Salvare il pianeta è un impegno collettivo.
1: Una cittadina isolata.
2: Ma che cosa? Internet è scomparso!
1: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
3: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.

0: One Podcast. Che film guardo stasera? Ve lo dico io, Betty Senatore. Avete presente quelle sere in cui non sapete cosa guardare e poi capita un film che sembra un gioco da tavolo diventato realtà? Ecco, oggi vi consiglio, signori, Il delitto è servito, titolo originale Clue del 1985. Tutto comincia nel 1948 in Inghilterra. Un uomo di nome Anthony Pratt, durante la guerra, inventa un passatempo per le serate con gli amici. Un omicidio da risolvere in un maniero, con sospetti, armi e stanze. Lo chiama Cluedo, da clue, indizio, e ludo, gioco. Nessuno poteva immaginare che quel gioco da tavolo sarebbe diventato un film. Eppure qualcuno ci provò. Una scommessa folle, ai limiti dell'assurdo, come si adatta un gioco senza una storia fissa? La risposta la diedero il regista Jonathan Lynn, giovane talento britannico, poi celebre per Mio cugino Vincenzo, e il produttore John Landis, quello dei Blues Brothers. Sei persone, sei segreti, una villa isolata nel New England. Siamo nel 1954. Loro non si conoscono, o forse sì. Ognuno ha ricevuto un invito da un certo Mr. Buddy, che nessuno ha mai visto. E ognuno ha un motivo per volerlo morto. C'è ovviamente un maggiordomo, che si chiama Wadsworth, interpretato da Tim Curry. Lo conoscete già, è il pagliaccio assassino di It e il dottor Frankenfurter di The Rocky Horror Picture Show. Qui è la macchina da guerra del film. Gesti teatrali, sguardi folli, battute che escono come fucilate. Guida la serata con un fare impeccabile, ma anche lui ha qualcosa da nascondere. Poi c'è Miss Scarlet, cioè Leslie Ann Warren, l'affascinante imprenditrice dal passato ambiguo. È la sensuale del gruppo, quella che sembra sapere sempre più degli altri. A seguire, il colonnello Mustard, interpretato da Martin Mull. Un militare vanitoso, un po' goffo, con l'aria di chi ha visto la guerra solo in cartolina. Poi Mrs. Peacock, cioè Eileen Brennan, la snob chiacchierona, sempre pronta a scandalizzarsi. Incontriamo anche il professor Plum, altri non è che Christopher Lloyd. Sì, proprio lui, il doc di Ritorno al Futuro, che sarebbe poi uscito nello stesso anno. Qui è uno psichiatra dall'etica discutibile. E ancora Mrs. White, interpretata da Madeline Kahn, la governante dal passato oscuro che fa una battuta sui mariti morti che è entrata nella storia del cinema. Indimenticabile. Chiudiamo la lista degli invitati con Mr. Green, Michael McKean, l'impacciato uomo d'affari che sembra il più innocente e infatti è il più sospetto. E poi c'è un ottavo personaggio, Mr. Buddy, non accreditato, ma fateci caso. Quello che viene trovato morto sul pavimento. La villa è buia, piove, come in ogni giallo che si rispetti. I sei invitati arrivano uno dopo l'altro, accolti da Wadsworth. Mr. Buddy è assente, poi compare, svela ognuno che conosce i loro segreti, ricatti, crimini, vergogne, e che li denuncerà, a meno che qualcuno non lo fermi. Le luci si spengono, si sente uno sparo. Quando si riaccendono, Mr. Buddy è a terra morto. Da qui inizia una caccia all'assassino che attraversa saloni, biblioteche, sale da biliardo e cucine. Ogni porta è un sipario che si apre su un nuovo cadavere. Perché, indovinate un po', gli omicidi non si fermano a uno. I sospetti si rincorrono, le armi cambiano di mano e gli indizi si accumulano come in una partita del vostro Cluedo in salotto.
1: Allora, che succede?
2: Stiamo dando una festa.
1: Già. Posso dare un'occhiata in giro?
2: Ma certo. Perché non lo accompagna, signor Green?
1: Proprio io?
2: Sì, gli può far vedere la sala da pranzo, o la cucina, o la sala da ballo.
1: Ma certo! Certo!
0: Il ritmo è frenetico, i dialoghi serrati. La comicità è quella degli equivoci, degli inseguimenti slapstick e

0: le battute che si incastrano come pezzi di un puzzle. E voi, da spettatori, vi ritroverete a fare lo stesso gioco: segnare mentalmente chi era, dove, con cosa e perché. Arriviamo al punto che rende questo film unico, geniale e per lungo tempo frainteso. Quando uscì nelle sale, nel 1985, il pubblico era confuso. Perché? Perché il regista Jonathan Lynn, su idea di John Landis, aveva girato tre finali diversi. In ogni cinema ne veniva proiettato uno solo scelto a caso. Immaginate, uscivate dalla sala, incontravate un amico che aveva visto la stessa commedia ma con un colpevole diverso. Chi diceva la verità? Nessuno lo sapeva. Il film andò male. Troppo strano, troppo avanti. Poi arrivò l'home video. Nei VHS e poi nei DVD, tutti e tre i finali vengono mostrati in sequenza con la didascalia. Ecco come sarebbe potuto andare, e invece è andata così. Il primo e il secondo sono presentati come possibili, il terzo come vero. Ma attenzione, potete scegliere. Nel DVD c'è un'opzione per riprodurre il film con un finale casuale, come una vera partita. Esisteva persino un quarto finale, scartato perché troppo lungo. Signori, Il delitto è servito è disponibile su Paramount Plus. Fazzoletti 0 su 5, popcorn 5 su 5. Lo consiglio perché non c'è una sola verità, ma infinite combinazioni di mistero e sospetto. Riuscirete a scovare il vero colpevole? Buona visione e buon divertimento.
1: La notte. Il meglio della musica è Radio Capital.
2: This is
3: Gold, Gold, Gold,
2: Gold.
1: Da questo momento
3: Capital Gold.
1: Il programma cult che ascolti solo su Radio Capital.
2: Capital Gold.
3: Shh. Listen to the night.

0: Capital Gold.
1: Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.
2: Quest'estate segui il suono che ti porta a Zagabria in Croazia. Zagreb Classic, musica classica, jazz, danza sotto le stelle. Dal 19 giugno al 3 luglio, in pieno centro città. E l'ingresso è libero. A Zagabria la musica è ovunque. Info zagreb.hr.